0: ci racconta la nostra inviata.
1: Desaparecidos, terremoto Venezuela, è una piattaforma online creata dagli stessi cittadini venezuelani. Qui, in un tragico conteggio parallelo a quello ufficiale, i dispersi sono 51.850. Sono ancora una volta i cittadini ad aggiornare la lista quando un familiare viene finalmente ritrovato vivo. L'emergenza ribalta anche gli equilibri politici. Delcy Rodríguez, la presidente ad interim, ha sospeso temporaneamente il divieto di accesso ai social media e in una scena prima impensabile ha ringraziato Elon Musk e SpaceX per aver attivato gratuitamente Starlink in Venezuela, almeno fino al 25 luglio. Sui social si moltiplicano i video di cittadini che denunciano di essere stati abbandonati. Qui l'esercito non è mai arrivato, nessuno ci aiuta, raccontano, mentre continuano a cercare a mani nude e disperatamente i propri familiari ancora intrappolati. A causa delle enormi difficoltà logistiche, della fragilità delle infrastrutture, l'arrivo dei voli militari con medici, squadre di soccorso e attrezzature prima della fine delle 72 ore è considerato decisivo per aumentare la possibilità di trovare superstiti. Nella comunità italo-venezuelana di La Guaira, ha comunicato il ministro degli esteri italiani, si registrano purtroppo 3 morti e altri 35 dispersi.
0: Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza. E i Pasdaran annunciano di aver colpito postazioni americane nella regione come risposta, lo riporta la televisione di Stato iraniana. Hezbollah in piazza Beirut per protestare contro l'accordo siglato ore prima a Washington da Libano con Israele per una tregua. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto, bloccando almeno una strada e dando fuoco ad alcuni pneumatici. In strada anche alcuni posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese, 38 e 39 anni l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6 anni. I corpi erano nell'abitazione della famiglia, dove c'era anche il figlio più grande, 18 anni, ferito e trasportato in ospedale, in corso gli accertamenti della scientifica. La strage di Viareggio si è costituito Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Giovedì la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna.
2: Ha scelto il carcere di Orvieto perché ha fama di essere ben organizzato. Il 72enne Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 5 anni di detenzione per la strage di Viareggio. Accompagnato dalla sua avvocata, Ambra Giovene, Moretti si è recato giovedì sera ad Orvieto dicendo: «Ho rispetto per lo Stato», ma ribadendo la convinzione di aver svolto bene il proprio lavoro. La sua avvocata, Ambra Giovene.
3: L'ingegner Moretti sta in carcere per una colpa che non è sua, un errore di manutenzione.
2: A 2 giorni dall'anniversario della strage che il 29 giugno del 2009 provocò la morte di 32 persone e il ferimento di 200, Marco Piagentini, che nell'esplosione causata dal treno merci pieno di GPL perse la moglie e i 2 figli, sottolinea l'importanza della sentenza della Cassazione.
4: Questa sentenza è una sentenza che servirà al nostro paese, perché attraverso questa sentenza forse anche i processi che sono tutt'oggi in atto, Ponte Morandi, Rigopiano, forse servirà ad esempio perché la sicurezza sia fatta veramente.
2: Anna Maria Caresta, GR1.
0: L'ondata di caldo non tregua l'Europa. In Francia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. In Italia, dove sono aumentati gli accessi al pronto soccorso del 15% per malori dovuti al caldo, fino a domenica saranno 18 le città da bollino rosso. E tra domenica e lunedì potranno essere superati anche i 40 gradi, mentre tra martedì e giovedì prossimi, secondo gli esperti, l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi. Sport calcio mondiali americani, vittorie per la Francia 4-1 sulla Norvegia e del Senegal 5-0 con l'Iraq. In questo momento sono in corso, iniziate le due, quindi da pochissimi minuti, Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna. Alle 5 invece Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, Iran. Le partite in corso che vi dicevo, Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna, sono in corso entrambe sullo 0-0. Dall'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Venezuela ha avvertito nuova scossa di magnitudo 4.7. Intanto i morti sono saliti a 920, oltre 3.000 i feriti, 50.000 circa i dispersi. Si scava anche a mani nude tra le macerie, almeno 3 italiani tra le vittime. Stanno arrivando squadre di soccorso da 17 paesi del mondo, tra cui l'Italia, già sul posto i Marines americani, mentre la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez annuncia un imponente dispiegamento di militari nella zona della Guaira, quella più colpita. E c'è anche da assistere a chi da quasi 2 giorni ormai vive in strada. C'è bisogno di tende, di acqua pulita, di cibo. In alcuni casi sono stati segnalati anche episodi di sciacallaggio tra le macerie delle case o nei negozi devastati. Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili e i Pasdaran replicano annunciando di aver colpito postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con violenza, mentre da Teheran affermano che se l'aggressione dovesse ripetersi la risposta sarà più ampia. In piazza Beirut Hezbollah protesta contro la tregua siglata ore prima a Washington tra Libano e Israele. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto bloccando almeno una strada e dando fuoco ad alcuni pneumatici. Per le strade anche alcuni posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. E sull'accordo raggiunto a Washington arriva la soddisfazione del governo italiano. Palazzo Chigi ringrazia gli Stati Uniti per la mediazione e ribadisce l'obiettivo di una pace duratura nel rispetto della sovranità del Libano e della sicurezza di Israele. Il ministro Crosetto della Difesa conferma l'impegno italiano delle missioni internazionali nel paese. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata, zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese, 38 e 39 anni, l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6. I corpi erano nell'abitazione della famiglia, dove c'era anche il figlio più grande, 18 anni, ferito, è stato subito trasportato in ospedale in corso gli accertamenti della scientifica. Resta in carcere in custodia cautelare dopo l'udienza di convalida il 63enne Piero Morricone, è accusato di aver ucciso moglie e figlio a Camaiore in Versilia in serata, un lungo corteo per ricordarli. Ci racconta tutto Elena Pava.
3: Noi vogliamo un mondo non violento.
4: Una fiaccolata silenziosa, tanti amici e conoscenti che hanno portato in mano le foto di Mirko Morricone, 24 anni, e della madre, Katie Andreoni, 52 anni, uccisi nel cortile della loro abitazione a Pieve di Camaiore a colpi di fucile dal marito e padre delle vittime, Piero Morricone. A parlare durante la fiaccolata il sindaco e le colleghe di Katie.
5: Era una madre che ha protetto fino in fondo il proprio figlio. Questo è un femminicidio e un figlicidio.
4: Durante l'udienza di convalida del fermo, Morricone si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo è accusato di duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e dalla premeditazione. L'avvocato di Morricone ha parlato di un contesto familiare difficile, tensioni e problemi legati al figlio che aveva pubblicamente dichiarato la sua omosessualità. Il 24enne aveva pubblicato diversi video sui social dove parlava della mancata accettazione da parte del padre della sua omosessualità.
6: Un grasso uomo, donna o gay o comunque sia, l'importante è che stia bene, che non che deve cambiare per giudizio altrui o per quello che dicono.
2: L'ondata di calore non dà tregua all'Europa. In Francia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. In Italia, dove sono aumentati gli accessi ai pronto soccorso del 15% per malori dovuti al caldo, fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso. Tra domenica e lunedì potranno essere superati i 40 gradi, mentre tra martedì e giovedì prossimi, secondo gli esperti, l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi. Sport, calcio, mondiali americani, vittorie per Francia 4-1 sulla Norvegia e del Senegal 5-0 con l'Iraq. Le altre due, le partite in corso, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Spagna, che sono nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, sono su questo risultato. Capo Verde, Arabia Saudita 0-0, Uruguay, Spagna 1-0 per gli spagnoli. Alle 5, tra due ore circa, le altre due gare, Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, Iran. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Venezuela è proprio nella notte avvertita una nuova scossa di magnitudo 4.7. Intanto i morti sono saliti a 920, oltre 3.000 feriti, 50.000 dispersi. Si scava anche a mani nude tra le macerie almeno 3 gli italiani. Tra le vittime stanno arrivando squadre di soccorso da 17 paesi nel mondo, tra cui il nostro. Già soppolso i Marines statunitensi. Problemi anche per l'assistenza ai superstiti: servono tende, acqua pulita, cibo. In alcuni casi sono stati segnalati anche episodi di sciacallaggio tra le case distrutte e i negozi devastati. E il ministro Tajani, intervenuto nel nostro speciale, ha parlato anche degli aiuti umanitari. Un volo dell'aeronautica militare è già partito per il Venezuela, un altro decollerà a breve.
3: Sono in volo gli aiuti italiani e domani mattina atterreranno due voli con 100 persone a bordo, i rappresentanti dell'unità di crisi del Ministero degli Esteri, i vigili del fuoco e protezione civile. Serviranno ad aiutare la popolazione civile e anche in modo particolare i nostri connazionali.
2: Restano ancora molte le aree del paese non raggiunte dagli aiuti, intere comunità fanno i conti con l'emergenza, cercano di andare avanti con i pochi mezzi a disposizione, lo racconta Gabriel Diaz, cittadino venezuelano che abbiamo raggiunto al telefono.
4: Nella zona della Guaira la situazione è catastrofica, non ci sono squadre di soccorso sufficienti, ci sono moltissime persone disperse ed edifici crollati dove i soccorritori e le autorità governative non sono ancora arrivate. Di conseguenza gli abitanti stanno cercando di affrontare la situazione con i propri mezzi, con le proprie mani. Si sta manifestando una grande solidarietà, molte persone stanno portando cibo e generi di prima necessità.
2: Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili e Pasdaran replicano annunciando di aver colpito postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessato il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza, mentre da Teheran affermano che se l'aggressione dovesse ripetersi la risposta sarà più ampia. E in piazza Beirut Hezbollah protesta contro la tregua siglata ore prima a Washington tra Libano e Israele. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto bloccando almeno una strada, dando alle fiamme con i pneumatici e nelle strade anche alcuni posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese, 38 e 39 anni, l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6 anni. I corpi con segni di coltellate mortali erano nell'abitazione della famiglia. Lì è stato trovato anche il figlio più grande, 18 anni, ferito e poi trasportato in ospedale. In corso gli accertamenti della scientifica. L'emergenza caldo in Europa resta alto, il numero delle vittime legate all'afa, tra queste un bambino di un anno e mezzo morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole a Marsiglia. Si soffoca anche in Italia, dove l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi solo la prossima settimana.
5: Afa e temperature estreme, l'ondata di calore tocca il suo picco in questo fine settimana, 18 le città da Bolino Rosso fino a domenica, quando sono attesi valori al di sopra dei 40 gradi. Nelle grandi città gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, stima la SIMEU, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza. Attenzione a over 65 fragili, fa caldo anche in alta quota, lo zero termico ha superato i 4.500 metri sui ghiacciai delle Alpi. Conseguenze altresì per l'agricoltura, risaie asciutte in Piemonte, l'allarme lanciato da Confcooperative. Il meteorologo Bernardo Gozzini, direttore del consorzio CNR LAM.
6: Avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì.
5: C'è una tregua in vista, quando ci sarà un calo termico?
6: Da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
5: Daniele Morgera, GR1.
2: Sport, calcio, mondiali americani sono da poco concluse le gare tra Capo Verde e Arabia Saudita 0-0 e Uruguay-Spagna, dove hanno vinto gli spagnoli per 1-0. Avrebbero passato così il turno secondo questi primi risultati che vediamo. Spagna e Capo Verde, una storica qualificazione quella di Capo Verde. Le altre partite, la Francia ha vinto 4-1 sulla Norvegia, il Senegal 5-0 con l'Iraq. Tra un'ora alle 5 le altre due gare, Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Maria Chighe Saia, intaccato dria con le maina, gente delicata facce de mandila, vuoi che tu lo preferisci là.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Terremoto ancora una scossa in Venezuela. Poco dopo mezzanotte è registrato un sisma di intensità 4.7 gradi. Numeri da catastrofe quelli che arrivano dal paese sudamericano. Il bilancio del terremoto che ha colpito il paese si aggrava di ora in ora. I morti sono saliti a 920, oltre 3.000 i feriti, decine di migliaia dispersi, come ci racconta la nostra inviata.
4: Desaparecidos, Terremoto Venezuela, è una piattaforma online creata dagli stessi cittadini venezuelani. Qui, in un tragico conteggio parallelo a quello ufficiale, i dispersi sono 51.850. Sono ancora una volta i cittadini ad aggiornare la lista quando un familiare viene finalmente ritrovato vivo. L'emergenza ribalta anche gli equilibri politici. Delcy Rodríguez, la presidente ad interim, ha sospeso temporaneamente il divieto di accesso ai social media e in una scena prima impensabile ha ringraziato Elon Musk e SpaceX per aver attivato gratuitamente Starlink in Venezuela, almeno fino al 25 luglio. Sui social si moltiplicano i video di cittadini che denunciano di essere stati abbandonati. Qui l'esercito non è mai arrivato, nessuno ci aiuta, raccontano, mentre continuano a cercare a mani nude e disperatamente i propri familiari ancora intrappolati. A causa delle enormi difficoltà logistiche, della fragilità delle infrastrutture, l'arrivo dei voli militari con medici, squadre di soccorso e attrezzature prima della fine delle 72 ore è considerato decisivo per aumentare la possibilità di trovare superstiti. Nella comunità italo-venezuelana di La Guaira, ha comunicato il ministro degli esteri italiani, si registrano purtroppo 3 morti e altri 35 dispersi.
3: Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili e i Pasdaran replicano annunciando di aver colpito postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessato il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza. Mentre da Teheran affermano i Pasdaran che se l'aggressione dovesse ripetersi la risposta sarà più ampia. Hezbollah protesta a Beirut contro la tregua siglata ore prima a Washington tra Libano e Israele. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto bloccando alcune strade e hanno dato le fiamme a alcuni pneumatici in città, anche posti di blocco dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese, 39 e 38 anni, l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6 anni. I corpi con segni di coltellate erano nell'abitazione della famiglia. Lì è stato trovato anche il figlio più grande, 18enne, ferito e poi trasportato in ospedale. In corso gli accertamenti della scientifica. La strage di Viareggio, si è costituito Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Giovedì la Cassazione ha reso definitiva la sua condanna.
5: Ha scelto il carcere di Orvieto perché ha fama di essere ben organizzato. Il 72enne Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 5 anni di detenzione per la strage di Viareggio. Accompagnato dalla sua avvocata, Ambra Giovene, Moretti si è recato giovedì sera ad Orvieto dicendo: ho rispetto per lo Stato, ma ribadendo la convinzione di aver svolto bene il proprio lavoro. La sua avvocata, Ambra Giovene.
6: L'ingegner Moretti sta in carcere per una colpa che non è sua, un errore di manutenzione.
5: A 2 giorni dall'anniversario della strage che il 29 giugno del 2009 provocò la morte di 32 persone e il ferimento di 200, Marco Piagentini, che nell'esplosione causata dal treno merci pieno di GPL perse la moglie e i 2 figli, sottolinea l'importanza della sentenza della Cassazione.
7: Questa sentenza è una sentenza che servirà al nostro paese, perché attraverso questa sentenza
0: forse anche i processi che sono tutt'oggi in atto, Ponte Morandi, Rigopiano, forse servirà ad esempio perché la sicurezza sia fatta veramente.
5: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Gli Stati Uniti hanno revocato il blocco sul modello di intelligenza artificiale Claude Mythos 5 di Anthropic, permettendo così la vendita da oltre 100 tra aziende e istituzioni americane. Lo riporta il sito specializzato Semaphore. L'ondata di caldo non dà tregua all'Europa. In Francia un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. In Italia, dove sono aumentati gli accessi ai pronto soccorso del 15% per malori dovuti al caldo, fino a domenica sono 18 le città da bollino rosso. Tra domenica e lunedì potranno essere superati i 40 gradi, mentre tra martedì e giovedì prossimi, secondo gli esperti, l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi. Sport, calcio, i mondiali americani, la Spagna batte l'Uruguay 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, dove arriva anche Capoverde grazie al pareggio 0-0 con l'Arabia Saudita. Vittoria per la Francia 4-1 sulla Norvegia e del Senegal 5-0 con l'Iraq. Sono iniziati da pochissimi minuti Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Venezuela nella notte ha avvertito una nuova scossa di magnitudo 4.7. Intanto i morti sono saliti a 920, oltre 3.000 i feriti, 50.000 dispersi. Si scava anche a mani nude tra le macerie, almeno 3 italiani tra le vittime. Stanno arrivando squadre di soccorso da 17 paesi del mondo, tra cui l'Italia, già sul posto i Marines statunitensi. Problemi anche per l'assistenza ai superstiti: servono tende, acqua pulita, cibo. In alcuni casi sono stati segnalati anche episodi di sciacallaggio tra le case distrutte e i negozi devastati. E la missione italiana arrivata in Venezuela l'aveva preannunciato il ministro degli esteri italiani. Si tratta di un team composto da 97 specialisti tra soccorritori sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina. Sono atterrati circa 2 ore fa e si stanno muovendo per raggiungere le aree colpite dal sisma. E come dicevamo, ci sono molte aree del paese non raggiunte dagli aiuti, intere comunità fanno i conti con l'emergenza, cercano di andare avanti con i pochi mezzi a disposizione. Lo racconta Gabriel Diaz, cittadino venezuelano che abbiamo raggiunto al telefono.
3: Nella zona della Guaira la situazione è catastrofica, non ci sono squadre di soccorso sufficienti, ci sono moltissime persone disperse ed edifici crollati dove i soccorritori e le autorità governative non sono ancora arrivate. Di conseguenza gli abitanti stanno cercando di affrontare la situazione con i propri mezzi, con le proprie mani. Si sta manifestando una grande solidarietà, molte persone stanno portando cibo e generi di prima necessità.
2: E poco fa un sisma di magnitudo 5.4 ha colpito il Pakistan, nel centro del paese. Non si hanno ancora notizie su danni o vittime e sarete aggiornati nei prossime edizioni del giornale radio. Medio Oriente, violata la tregua Hormuz, l'Iran colpisce una nave con un drone, gli Stati Uniti reagiscono bombardando un deposito di missili e i Pasdaran replicano annunciando di aver colpito postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco, spiega il vicepresidente americano Vance. Se hanno delle obiezioni possono prendere il telefono e chiamare, ma alla violenza risponderemo con la violenza, mentre da Teheran affermano che se l'aggressione dovesse ripetersi la risposta sarà più ampia. In piazza Beirut, Hezbollah protesta contro la tregua siglata ore prima a Washington tra Libano e Israele. I sostenitori del movimento filo iraniano hanno sfilato in moto, bloccando almeno alcune strade e dando le fiamme dei pneumatici. E nelle strade vi sono anche dei posti di controllo dell'esercito libanese. Sui social sono stati pubblicati dei video in cui si vedono scontri tra manifestanti e militari. La cronaca con il triplice omicidio scoperto in tarda serata zona Casalotti a Roma, dove sono stati trovati i cadaveri di una coppia di nazionalità bangladese di 39-38 anni, l'età di marito e moglie, e quello della figlia di 6 anni. I corpi con segni di coltellate erano nell'abitazione della famiglia. Lì è stato trovato anche il figlio più grande, 18 anni, ferito, ed è stato poi trasportato in ospedale. In corso accertamenti da parte della scientifica. L'emergenza caldo in Europa: resta alto il numero delle vittime legate all'afa, tra queste un bambino di 1 anno e mezzo morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole a Marsiglia. Si soffoca anche in Italia, dove l'ondata di calore dovrebbe attenuarsi solo la prossima settimana.
4: Afa e temperature estreme, l'ondata di calore tocca il suo picco in questo fine settimana, 18 le città da Bollino Rosso fino a domenica, quando sono attesi valori al di sopra dei 40 gradi. Nelle grandi città gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, stima la SIMEU, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza. Attenzione a over 65 fragili, fa caldo anche in alta quota, lo zero termico ha superato i 4.500 metri sui ghiacciai delle Alpi. Conseguenze altresì per l'agricoltura, risaie asciutte in Piemonte, l'allarme lanciato da Confcooperative. Il meteorologo Bernardo Gozzini, direttore del consorzio CNR LAM.
5: Avremo temperature che arriveranno a 38-39 gradi, domenica ancora di più avremo 40 gradi nella pianura padana, saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì.
4: C'è una tregua in vista, quando ci sarà un calo termico? termico.
5: Da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
4: Daniele Morgera, GR1.
2: Sport, calcio e mondiali americani sono in corso due gare tra Egitto e Iran. Siamo sull'1-1 al minuto 33, stesso minuto per Belgio Nuova Zelanda. Il Belgio sta vincendo 1-0. Intanto la Spagna ha battuto l'Uruguay 1-0 e si è qualificata ai sedicesimi, dove è arrivata anche Capoverde grazie al pareggio 0-0 con l'Arabia Saudita. Vittoria anche per la Francia 4-1 sulla Norvegia, del Senegal 5-0 con l'Iraq. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato.

ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il terremoto in Venezuela. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale i morti sono 920, oltre 3.000 i feriti, ma si contano 50.000 dispersi. Nella notte è atterrata la missione italiana e intanto la terra ha tremato ancora.
4: Un sisma di magnitudo 4.9 nel centro del paese, ma avvertito anche sulla costa settentrionale, alla Guaira, la zona più colpita e dove la speranza di strappare dalla morte i sepolti, dalle macerie, si assottiglia. Termineranno stasera le 72 ore dopo un terremoto, ritenute cruciali per salvare vite, e la rabbia monta per la mancanza di mezzi adatti ai soccorsi, anche se di ora in ora stanno arrivando squadre di soccorso da 19 paesi, atterrata anche quella italiana. Contestata a Caracas, sotto uno dei palazzi crollati, la presidente ad interim Rodriguez, che intanto ha sentito al telefono Donald Trump. La Guaira, dichiarata zona militarizzata dal governo ufficialmente per favorire le operazioni di soccorso, limitandone l'accesso ai cittadini. Ieri, spontaneamente, a migliaia si erano recati nella città devastata per donare aiuti agli sfollati che dormono in strada. Fra le vittime anche 3 italo-venezuelani, ha riferito il ministro Tajani, 5 i nostri connazionali feriti, 35 quelli sicuramente dispersi. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Medio Oriente. A Washington, al quinto round di colloqui, è stato firmato un accordo quadro tra Israele e Libano. È l'inizio dell'inizio, il passo più difficile, ha detto il segretario di Stato americano Rubio. Israele soddisfatto, è un colpo all'Iran. Accordo bocciato da Hezbollah. Proteste per le strade di Beirut. E risale la tensione a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno colpito depositi di missili e droni iraniani in risposta a un raid di Teheran sullo stretto, colpito il ponte di una nave mercantile. Non si tratta, afferma il Pentagono, di una ripresa delle ostilità. L'ondata di caldo non dà tregua all'Europa. Alto il numero di morti legate alle alte temperature. In Francia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. In Italia sono 18 le città da bollino rosso. Gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Le previsioni meteo di Bernardo Gozzini del consorzio LAMMA CNR.
5: Temperature che arriveranno a 38-39 gradi, forse qualcosa di più in pianura padana, a Firenze, mentre nella giornata di domenica ancora di più, avremo 40 gradi sempre nella pianura padana. Saliranno le temperature anche a Roma, nella Puglia, in Campania. È il picco dell'alta pressione che continuerà anche nella giornata di lunedì. Poi da martedì, ma soprattutto nelle giornate di mercoledì e di giovedì, sembra esserci un indebolimento dell'alta pressione.
3: La cronaca. A Roma è caccia al killer dopo la scoperta nella serata di ieri di un triplice omicidio in un appartamento del quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale. Le vittime, originarie del Bangladesh, sono un uomo, sua moglie e la loro figlia minorenne. Sono state uccise a coltellate. Ferito, ma non in pericolo di vita, il figlio maggiore, che ha dato l'allarme. La strage di Camaiore. Si svolgeranno lunedì prossimo i funerali di Katy Andreoni, del figlio Mirko, uccisi dal marito e padre Pietro Morricone il 24 giugno. Ieri sera, fiaccolata in memoria delle vittime. Il duplice omicida resta in carcere.
6: Fermo convalidato, il giudice per le indagini preliminari lo ha deciso poche ore dopo l'interrogatorio di garanzia, durante il quale Piero Morriconi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per il muratore di 63 anni che mercoledì scorso ha ucciso a colpi di fucile a Pieve di Camaiore la moglie Katy Andreoni e il figlio Mirko, la procura ha definito un quadro accusatorio particolarmente grave. Davanti agli inquirenti alla PM invece l'uomo aveva ricostruito il contesto in cui la tragedia si era consumata, fatto di continue liti e richieste di soldi da parte del figlio, che a suo dire aveva preso la strada delle dipendenze. Nessun accenno all'omosessualità di Mirko, che invece per l'uomo pare fosse diventato un problema, come confermato dall'amico e maestro di canto del giovane, Diego Mecchi.
7: Sapevo che c'era qualche problema col padre, ma questo da anni, io lo seguo dal 2020, per il fatto che non era felice che lui fosse omosessuale.
6: L'uomo rimane nel carcere di San Giorgio ed è in attesa di un nuovo difensore di fiducia, dopo aver espresso la volontà di rivocare quello assegnato d'ufficio. Federica Sevi, GR1.
3: Accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato, le parole di Mauro Moretti prima di entrare nel carcere di Orvieto, dopo che la Cassazione ha reso definitiva la condanna dell'ex AD di Ferrovie e Rete Ferroviaria a 5 anni per la strage di Viareggio del 2009 in cui morirono 32 persone. È in cella per una colpa non sua, ha ribadito la sua legale. Per i familiari delle vittime è stata fatta giustizia. Ora lo sport, il calcio, i verdetti di giornata dei mondiali americani e due partite ancora in corso. In studio Giorgio Germanò.
0: Buongiorno, le partite ancora in corso riguardano il gruppo G, siamo all'intervallo in Egitto-Iran e Nuova Zelanda-Belgio. La prima partita è ferma sull'1-1 grazie alle reti di Saber Razjan, invece il Belgio conduce 1-0 sui neozelandesi, ha sbloccato il risultato Trousseau al 28esimo minuto. La situazione ovviamente temporanea, ovviamente parziale, vede Egitto e Belgio in al comando del girone. Al Belgio occorrerebbero altre 2 reti per poter passare il turno come prima di questo gruppo G, qualche speranza anche per l'Iran che in questo momento è terza, bisognerà come da regolamento valutare la differenza reti a fine partita. Per quanto riguarda il gruppo I invece, pioggia di gol, Francia-Norvegia è terminata 4-1, tripletta di Dembélé. Il Senegal ha battuto l'Iraq 5-0. Il gruppo H invece avaro di reti, perché Capoverde Arabia Saudita è finita 0-0, Uruguay Spagna è finita 0-1, però è il gruppo che dà una notizia, insomma, storica per il mondiale, il passaggio di turno di Capoverde, che era all'esordio ovviamente in una rassegna iridata. Bravissimi i ragazzi dell'arcipelago, delusione in invece per l'Uruguay di Marcelo Bielsa, eliminato.
3: Prossimo GR1 alle 7.

Radio 1, un mondo da sentire. Everything was so much simpler.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino al meridione. Durante le ore più calde aumenta della nuvolosità sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati.

0: Arte e Podcast. Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
1: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 7.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Venezuela, nuova scossa nella notte, oltre 900 i morti, 50.000 i dispersi, corsa contro il tempo dei soccorritori, arrivate le squadre italiane. Israele e Libano, c'è l'accordo quadro, Rubio è il primo passo, Netanyahu, restiamo al sud, a Beirut protesta Hezbollah, scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Fenomeni estremi, decine di vittime per gli effetti del caldo in Europa, in Italia 18 città da bollino rosso, il picco tra domani e lunedì. Attacco hacker a Trenitalia, violati i dati personali dei passeggeri. L'azienda rassicura, salvi gli estremi dei pagamenti. Mondiali, la Francia demolisce la Norvegia che schiera le riserve, finisce 4-1, tripletta di Dembélé. Sorpresa Capoverde, si qualifica con merito ai sedicesimi, Uruguay eliminato. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il Venezuela in ginocchio dopo il terremoto di due giorni. Sono i numeri a disegnare il profilo di questa tragedia immane. 920 morti ufficiali, tra cui 3 italo-venezuelani. Oltre 4.000 i feriti. Ma è corsa contro il tempo per trovare i 50.000 dispersi. Arrivato anche il team di soccorritori italiani, mentre la terra continua a tremare.
4: Davanti alla lentezza dei soccorsi governativi, gruppi di volontari provano a spostare macerie solo muniti di corde. Sforzi a cui di ora in ora si affiancano anche quelli dei soccorritori internazionali. 250 gli americani inviati da Trump, che ha confermato il suo sostegno al telefono alla presidente Rodriguez. Quasi 100 gli italiani atterrati ore fa. Il tempo per strappare dalla morte gli intrappolati fra le macerie stringe. Termineranno stasera alle 72 ore dopo un sisma ritenute decisive per salvare vite. E ufficialmente, per facilitare la macchina dei soccorsi, il governo ha dichiarato La Guaira zona militarizzata. La città costiera appare reduce da un bombardamento a tappeto. Sui social, i filmati del suo ospedale al collasso, pazienti stesi a terra o nel parcheggio, e poi i tanti bambini rimasti soli come Arcangel. Gli appelli video per cercarne i familiari. Fra le vittime si contano anche 3 cittadini italo-venezuelani, 5 i nostri connazionali feriti, 35 quelli sicuramente dispersi. Il tutto mentre la terra trema ancora. Una scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese, ma avvertita anche alla Guaira, fra migliaia di sfollati che dormono in strada. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Molte zone del Venezuela non sono state raggiunte dagli aiuti. Sentiamo la testimonianza di Gabriel Diaz, un cittadino venezuelano sentito al telefono da Valeria Volatile.
5: Nella zona della Guaira la situazione è catastrofica, non ci sono squadre di soccorso sufficienti, ci sono moltissime persone disperse ed edifici crollati dove i soccorritori e le autorità governative non sono ancora arrivate. Di conseguenza gli abitanti stanno cercando di affrontare la situazione con i propri mezzi, con le proprie mani. Si sta manifestando una grande solidarietà, molte persone stanno portando cibo e generi di prima necessità.
3: È un terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito in queste ore il Pakistan. Non si hanno al momento notizie di vittime o danni. A Washington, siglato l'accordo quadro tra Israele e Libano. Un primo passo, dice il segretario di Stato americano Rubio. A stretto giro le dichiarazioni del premier israeliano Netanyahu. È un colpo all'Iran. Comunque resteremo nel sud del paese. Il testo prevede il disarmo progressivo di Hezbollah, i cui sostenitori hanno protestato per le strade di Beirut. Intervenuto l'esercito. E intanto tornano i raid tra Stati Uniti e Iran, ma Washington minimizza. La corrispondente.
6: Gli attacchi degli Stati Uniti, che hanno bombardato depositi di missili e droni iraniani e radar costieri, sono una potente risposta a quelli di Teheran contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz. Lo scrive in un post su X il comando centrale americano, ma non rappresentano la ripresa di operazioni di combattimento su larga scala, fa sapere il Pentagono. Donald Trump aveva accusato l'Iran di una folle violazione del cessate il fuoco con un post sul suo social Truth, Poi, nello studio Vale, a chi gli aveva chiesto se ci sarebbero state conseguenze per l'Iran, il presidente aveva risposto: lo scoprirete. Su X, il vicepresidente J.D. Vance scrive: l'Iran ha firmato un accordo per il cessate il fuoco, alla violenza si risponde con la violenza. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di colloqui diretti con la mediazione degli Stati Uniti. È solo il primo passo, dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma a volte il primo passo è quello più difficile. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Non si placa l'ondata di caldo estremo sull'Europa. Il 45% delle città del vecchio continente ha superato in questi giorni i valori massimi e sono molte le vittime. In Francia un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole. È il quarto caso in una settimana. Il sindaco di Parigi chiede di annullare gli eventi nel weekend, come il Pride previsto oggi. In Svezia le alte temperature hanno deformato i binari e fatto deragliare un treno vicino a Stoccolma. In Italia oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso.
0: È una sterile attesa quella che precede il giorno più caldo, fissato tra domani e lunedì, quando anche in Italia il termometro in alcune città toccherà i 40 gradi. Attesa sfiancante che prosegue ormai da giorni e che durerà almeno fino a martedì. Le previsioni con il capitano Valentina Rosati dall'Aeronautica Militare.
2: Temperature sopra la media su tutto il territorio, specie al nord nelle zone dell'entroterra, come è accaduto negli ultimi giorni. Temporali in formazione nelle ore pomeridiane, localmente anche intense. Settimana che si apre ancora all'insegna del caldo e delle temperature al di sopra della media, dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.
0: Oggi e domani sono 18 in Italia le città con bollino rosso, in uno scenario che continua a mietere vittime. Due ieri, un operaio di 57 anni nella provincia di Padova era in cantiere nonostante il divieto disposto da ordinanza, e poi un turista di 81 anni sulla spiaggia di Montesilvano, Pescara. Nei pronto soccorso intanto salgono ancora gli accessi, fino al 15% in più. A Milano il Pride, previsto oggi alle 15, è stato posticipato di 2 ore. Paola Guarnieri, GR1.
3: La cronaca: a Roma è caccia al killer dopo la scoperta di un triplice omicidio in un appartamento del quartiere periferico di Casalotti. Vittima una famiglia di origini bengalesi, un uomo, la moglie e la loro bambina di 5 anni, uccisi a coltellate da una persona che è stata vista poi allontanarsi. Ferito il figlio maggiore che ha dato l'allarme. Secondo chi indaga, il responsabile potrebbe essere un conoscente. Strage di Viareggio: l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti è in cella a Orvieto, dove si è costituito dopo la condanna definitiva a 5 anni per disastro ferroviario, incendio colposo e lesioni colpose.
7: È in carcere da giovedì sera Mauro Moretti, che si è detto rispettoso dello Stato ma anche convinto di essere in prigione da innocente. La sua legale Ambra Giovene, che lo ha accompagnato.
8: Sta in carcere per una colpa che non è sua, un errore di manutenzione.
7: La sentenza della Cassazione, dopo 17 anni, ha scritto la parola fine al procedimento giudiziario per il disastro ferroviario del 2009, in cui morirono 32 persone e 200 rimasero ferite. Ed è forte la voce dei familiari delle vittime. Marco Piagentini, che nel rogo, dopo l'esplosione del treno merci pieno di GPL, ha perso moglie e 2 figli, si dice convinto che il 29 giugno, anniversario della strage, quest'anno sarà una giornata completamente diversa.
9: Questa sentenza servirà al nostro paese perché la sicurezza sia fatta veramente.
7: Intanto il pensiero di Daniela Rombi va alla figlia
10: Emanuela. Soltanto questa poteva essere la sentenza che doveva essere.
7: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Dopo le dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie Donnarumma, è polemica per la possibile candidatura di Giampiero Strisciuglio, attualmente AD di Rete Ferroviaria Italiana, indagato per la strage di Brandizzo, costata la vita a 5 operai nell'agosto 2023. La contestano i familiari delle vittime, che denunciano un premio a chi è sotto accusa per un disastro. Al centro del dibattito politico la legge elettorale, cominciata la discussione generale alla Camera con qualche bagarre.
11: Battaglia tra gli schieramenti in un'aula semivuota. Per Forza Italia serve alla governabilità, il ministro Elisabetta Casellati.
12: Favorisce precisamente la realizzazione di questo obiettivo di stabilità ed efficienza dell'azione di governo.
11: Restano le liste bloccate senza preferenze, invise a Lega e forzisti. Lavoriamo ad un emendamento unitario, spiega Fratelli d'Italia, favorevole con noi moderati a riproporle. Muro dalle opposizioni. Per il PD è una riforma inemendabile, introduce un premierato di fatto. Anticostituzionale quale rincarano AVS e 5 Stelle che con Giuseppe Conte attaccano il governo.
13: Dopo 4 anni zero riforme, il paese è in grandi difficoltà economiche, parliamo di famiglie, parliamo di imprese, parliamo di giovani che vanno all'estero.
11: Un colpo di stato mite, accusa Riccardo Maggi, più Europa, espulso dall'aula per un cartello. Duello anche sui dati Istat, sud locomotiva del paese, esulta Arianna Meloni di Fratelli d'Italia. Un colpo di sole, siamo terz'ultimi in UE per crescita, alla replica dei 5 Stelle. Francesco Macaro, GR1.
3: E veniamo proprio ai dati Istat sull'economia. Secondo le stime preliminari, il prodotto interno lordo è cresciuto nel 2025 dello 0,6% al sud, a fronte di un più 0,5% nel resto del paese. Il meridione è anche l'area che ha maggiormente trainato la crescita dell'occupazione, più 1,5%, più 1,1% al centro, più 0,9% circa al nord. Anche il recupero di una sola persona rappresenta un successo inestimabile. Così il presidente Mattarella, nella cerimonia al Quirinale per la giornata mondiale contro le droghe, ha ringraziato chi ha impegnato quotidianamente in questa battaglia. Una battaglia, ha sottolineato il capo dello Stato, che richiede uno sforzo corale del paese per il futuro di tutti.
14: Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Ne vorremmo anche di più. Curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo.
3: Attacco informatico a Trenitalia. Rubati alcuni dati personali dei viaggiatori.
15: Non sono stati violati, assicura Trenitalia, i dati delle carte di pagamento come il numero, la scadenza o il codice di sicurezza, nemmeno le informazioni di accesso agli account. Hackerati invece altri dati legati all'acquisto del biglietto, come il nome dei viaggiatori, il telefono, l'indirizzo di posta elettronica. L'attacco informatico lo scorso ottobre, ma ci sono voluti mesi per le verifiche necessarie e avvisare alla fine tutti i clienti coinvolti. Il pericolo infatti è quello di contatti ingannevoli, phishing e tentativi di frodi mirate sfruttando le informazioni carpite. Alessandro Longo, direttore di Agenda Digitale e Cyber Security 360.
16: Tutti gli utenti di Trenitalia coinvolti da questi attacchi potranno ricevere delle truffe molto mirate da persone che si fingono Trenitalia e possono per esempio dire si deve dare i suoi dati della carta di credito perché purtroppo il suo biglietto è stato bloccato, non riusciamo a far andare avanti il pagamento.
15: Insomma, il consiglio è prestare molta attenzione a messaggi sospetti, soprattutto se richiedono codici finanziari o contengono link o allegati strani. Nel dubbio, rivolgersi al servizio clienti dell'azienda. Fabio Comini, GR1.
3: Torniamo a parlare del gran caldo di questi giorni, a subirlo anche gli animali. Siamo andati al Bioparco di Roma, che ha sperimentato soluzioni innovative tra ghiaccioli e piscine per aiutarli a combattere l'afa.
17: Quando il sole splendeva alto nel cielo, gli animali che volevano mangiare il gelato.
18: Per affrontare l'ondata di caldo in corso, al Bioparco di Roma, il giardino zoologico più antico d'Italia, sono state messe in campo soluzioni particolarmente originali. E così, oltre a piscine, vasche, nebulizzatori, docce e zone d'ombra, i guardiani hanno pensato di preparare anche ghiaccioli speciali e su misura, realizzati con ingredienti diversi a seconda della specie. Verdure per le giraffe, yogurt e frutta congelati per i lemuri, carne per tigri e licaoni e infine pesce per otarie, foche e orsi bruni.
19: Quello che noi vediamo che succede con gli animali è esattamente quello che succede con gli esseri umani, somigliano parecchio. Cerchiamo di arricchire la loro vita sempre, ma durante l'estate utilizziamo i ghiaccioli esattamente come noi durante una giornata caldissima come oggi.
18: Perché in fondo, dinanzi al caldo e al gelato, siamo un'unica grande specie.
20: Devi avere molto caldo, come noi.
21: Sì, e ha voluto rinfrescarsi nell'acqua. Posso avere un ghiacciolo, per favore?
18: Ice cream, Mauro Zanda, ice cream. GR1.
3: Lo sport, i mondiali di calcio, gli ultimi verdetti, in diretta Giorgio Germanò.
22: Buongiorno, sì, sono terminate poco fa le due partite in simultanea del gruppo G. Egitto-Iran è finita 1-1, Nuova Zelanda-Belgio 1-5 per una classifica che vede Belgio-Egitto al primo posto a pari punti con i fiamminghi però che si qualificano in virtù della differenza reti. 3 punti c'è l'Iran, terzo, può ancora sperare, la differenza reti è pari, bisogna vedere gli incroci delle altre partite. Ricordiamo, per quanto riguarda invece le sfide della notte, nel gruppo I 4-1 della Francia sulla Norvegia, tripletta di Dembélé, Senegal-Iraq è finita 5-0 e poi il gruppo H, quello delle sorprese. Capoverde pareggia con l'Arabia Saudita 0-0 e per la prima volta nella sua storia ai sedicesimi, per la prima volta era anche ai mondiali, complimenti alla squadra dell'arcipelago, eliminato invece l'Uruguay.
3: Cresce l'attesa a Napoli tra i fan di un rapper partenopeo amatissimo che da questa sera a lunedì si esibirà allo stadio Diego Armando Maradona. Geolier ha deciso di chiudere in casa con un gran finale la tournée che lo ha consacrato definitivamente tra i protagonisti della musica italiana. Da Firenze il 2 luglio partirà invece il tour estivo. Sono le 7:15 minuti, la linea va ai GR regionali, poi Caffè Europa. Nella puntata di oggi si parlerà di sovranità europea, dalla sicurezza all'economia, tra miraggio e realtà. E poi la Natalonga a Ventotene, la traversata a nuoto accompagnata da tanti altri eventi che celebra l'integrazione europea in un luogo simbolo, oggi arrivata alla sua 8ª edizione. Con Tiziana Di Simone e i suoi tanti ospiti qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
23: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
24: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della 5ª edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20:30, Radio 3.
25: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
26: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Roma, uccisi a colpi di macete padre, madre e figlioletta di 8 anni, ferito il figlio maggiore, 20enne, è caccia all'uomo. Un imprenditore di 66 anni ridotto in fin di vita in casa a Sant'Angelo Romano, si indaga su autori del pestaggio e movente. Giornata di scioperi per il trasporto pubblico, si fermano i taxi dalle 8 alle 22 e dalle 20 e 30 per 4 ore stop ai mezzi ATAC per protestare contro l'ennesima aggressione. Buongiorno da Antonia Moro in studio per la prima edizione del giornale Radio del Lazio. Tragedia nella tarda serata a Roma nel quadrante nord-ovest. Una famiglia bengalese è stata finita all'arma bianca in casa. Padre, madre e la figlioletta di 5 anni. Un altro figlio della coppia, più grande, è stato ferito. Moglie e bimba erano da poco in Italia per ricongiungimento familiare.
2: Urla improvvise hanno squarciato la notte rovente del quartiere di Casalotti, periferia nord-ovest della capitale, nella tarda serata di ieri. Chi si è affacciato a vedere cosa fosse riferisce di aver visto una sagoma dileguarsi nel buio. In un appartamento al primo piano di una palazzina di via Montiglio, a terra in un lago di sangue, una coppia di cittadini originari del Bangladesh, Kamal e Arzu Udiu, di 39 e 38 anni, e la figlioletta di 8 anni, uccisi a coltellate. In casa ferito, ma non in pericolo di vita, l'altro figlio della coppia, di 20 anni. Sul posto sono arrivati rapidamente polizia e soccorsi, ma per padre, madre e figlioletta non c'è stato nulla da fare. A terra forse l'arma del delitto, un macete. Si ipotizza che l'assassino fosse conosciuto dalla coppia e sia stato fatto entrare, forse un amico del figlio maggiore, forse un conoscente. Si ignorano al momento movente e dinamica di questo triplice efferato delitto. Dolore e sconcerto nella piccola comunità del Bangladesh che vive tra queste strade. Alcuni sono parenti della famiglia sterminata. Il padre, raccontano, era arrivato in Italia circa 15 anni fa. Lavorava in un supermercato della zona dove sembra avesse trovato posto anche il figlio maggiore. La moglie e la figlioletta lo avevano raggiunto in tempi più recenti. Ora si attende che il figlio, unico superstite e testimone dei fatti, ricoverato al Policlinico Gemelli, sia in grado di parlare con gli inquirenti. Maria Teresa Laudando, TGR Lazio.
1: Un imprenditore di 66 anni è stato pestato a sangue a Sant'Angelo Romano in provincia di Roma, in codice rosso, in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.
3: Un uomo riverso a terra, il volto tumefatto, tanto sangue e lesioni in diverse parti del corpo. A trovare la vittima nella sua abitazione di Sant'Angelo Romano, alle porte della capitale, la figlia. Sono i contorni dell'episodio su cui sono in corso le indagini dei carabinieri. A essere aggredito un imprenditore di 66 anni è stato trasportato prima all'ospedale di Tivoli e poi al Policlinico Umberto I in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi. Fin qui i pochi punti fermi della storia. Sul resto, in particolare sulla natura del pestaggio, dovranno fare luce i militari dell'arma. A un primo controllo nella villa dell'imprenditore, trovata in parte a soqquadro, non mancherebbe nulla, quindi non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di rapina finito male con i malviventi scoperti dal proprietario di casa, oppure se alla base del pestaggio ci siano altri moventi. Chi indaga non tralascia al momento alcuna ipotesi. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
1: Dopo l'ultima aggressione a un autista dell'ATAC a Roma, sciopero di 4 ore che dalle 20.30 a mezzanotte e mezzo riguarderà l'intera rete ATAC di superficie. Giornata di sciopero anche per i taxi, partirà alle 8 e fino alle 22 di stasera.
4: 5 giorni di prognosi è il bilancio dell'aggressione nei confronti di un autista dell'ATAC. Ieri mattina sulla linea 773 in zona portuense un passeggero ha preso a pugni la cabina di sicurezza mandando in frantumi il vetro. Alcune schegge hanno colpito il conducente del bus che è stato successivamente medicato in pronto soccorso. A causa di questo ennesimo episodio di violenza nei confronti di un dipendente dell'azienda del trasporto pubblico di Roma, i sindacati hanno indetto uno sciopero di 4 ore che ieri sera riguarda dato le sole linee 773 e 045, oggi dalle 20.30 a mezzanotte e mezza riguarderà invece l'intera rete ATAC di superficie. E oggi si mobilitano anche i tassisti della capitale che si asterranno dal lavoro dalle 8 alle 22. La protesta era stata annunciata durante l'ultimo tavolo di confronto con il Comune di Roma in caso di mancata applicazione delle misure promesse per contrastare abusivismo e servizi illegali. In modo particolare i conducenti delle auto bianche che aderiscono alla mobilitazione protestano contro il mancato rispetto del regolamento capitolino da parte degli NCC, le macchine con conducente, che provengono da fuori regione, e l'assenza dei controlli alle stazioni Termini e Tiburtina che erano stati annunciati contro l'esercizio abusivo della professione. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
1: Passeggiata rumorosa contro le violenze di genere al Pigneto in risposta all'aggressione a una donna di 48 anni due giorni fa. Sentiamo.
5: Non penso che un posto sia più pericoloso di un altro. Noi, in quanto ragazze, camminiamo per strada e stiamo sempre allerta.
6: Dobbiamo scendere qua e fare questa per far, come si dice?
7: Svegliare il quartiere.
6: Esatto, esatto.
8: Il Pigneto non ci sta e risponde alla nuova violenza ai danni di una donna con una passeggiata rumorosa per le vie del quartiere, organizzata dalla Casa della Donna e da Non Una di Meno Roma. Determinante, dicono, fare comunità. Vanessa, di Non Una di Meno Roma.
9: L'aggressione che c'è stata qua al Pigneto è stata sventata grazie a una persona che ha aperto la finestra e ha gridato sentendo le urla di una persona che era per strada. Ecco, quindi il nostro messaggio è: apriamo le finestre, non giriamoci dall'altra parte.
8: Il volantino con i 5 consigli su come intervenire per aiutare appunto una persona aggredita e poi le chiavi per fare rumore e svegliare il quartiere.
10: Questa è la risposta della comunità, mi sembra, comunque, quindi prova a esserci, prova a fare rete, prova a rispondere a queste situazioni.
8: Il Pigneto risponde: la responsabilità della violenza di genere non è mai di chi la subisce. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Erano il terrore della metro C a Roma, arrestati due ragazzi minorenni, avevano aggredito un rider e un sacerdote.
11: È trascorso più di un mese ma è ancora sotto shock. Il sacerdote picchiato e derubato senza alcun motivo da due giovani a Roma alla stazione metro C a Torre Gaia. I colpi furono talmente violenti che fu necessario.
8: Responsabilità della violenza di genere non è mai di chi la subisce. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Erano il terrore della metro C a Roma, arrestati due ragazzi minorenni, avevano aggredito un rider e un sacerdote.
11: È trascorso più di un mese ma è ancora sotto shock. Il sacerdote picchiato e derubato senza alcun

0: botte per rapinarlo del monopattino che la vittima usava per lavorare. Ora per quegli episodi sono scattate le misure cautelari. Due minorenni, un quindicenne e un diciassettenne, sono stati collocati in comunità. Devono rispondere dei reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate. I carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca sono riusciti ad arrivare ai responsabili, poi riconosciuti dalle vittime. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Cinque nuovi ultra della Sebastiani Basket di Rieti arrestati dalla polizia per la sassaiola contro il bus dei Pistoia Basket in cui perse la vita l'autista Raffaele Marianella.
2: L'agguato ai tifosi avversari sulla superstrada Rieti-Terni dopo la partita di basket. Il lancio di sassi contro il parabrezza del bus. Uno appuntito sfonda il vetro colpendo alla testa e uccidendo sul colpo Raffaele Marianella. La tragedia che sconvolge l'Italia il 19 ottobre 2025. Un'inchiesta lunga e delicata, quella coordinata dal procuratore capo di Rieti Auriemma, che arriva ora una svolta importante dopo i primi tre fermi a ridosso dell'agguato. Sono il capo della curva Giuseppe Aguzzi, Luigi Vagni, Francesco Pastorelli, Matteo De Santis e Flavio Perotti, cinque ultras della Sebastiani Basket arrestati dalla polizia. L'accusa, quella di aver partecipato a raid, di aver lanciato come gli altri le pietre con la volontà di uccidere. La questura per loro parla di ruoli attivi, ma c'è di più. A quattro dei cinque ultras finiti in carcere viene contestato l'omicidio pur aggravato in concorso e il tentato omicidio in concorso. Perotti è stato invece sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Anche i tre tifosi arrestati all'indomani dell'agguato del Pullman, Manuel Fortuna, Kevin Pellecchi e Alessandro Barberini, sono stati raggiunti da una nuova custodia cautelare in carcere. Il reato è quello di tentato omicidio aggravato in concorso ai danni dell'autista del Pullman, che si salvò per miracolo. Determinante per le indagini la testimonianza di Pellecchi, il 21enne che si è autoaccusato di aver scagliato la pietra che ha raggiunto Marianella uccidendolo, oltre alle numerose intercettazioni telefoniche. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
1: Lo sport: dall'anno prossimo ci sarà una seconda squadra di basket nella capitale, il servizio.
3: Per mesi si era parlato del ritorno del grande basket nella capitale, poi l'accelerazione e Roma, nel giro di poche ore, si ritrova con due squadre di pallacanestro per la prossima stagione di Serie A e di Eurocup, la seconda coppa dell'Eurolega. Da una parte il Basket Club Roma SPQR di Luca Doncic e Donny Nelson, presentato ufficialmente in Campidoglio dalla Stella NBA slovena, e dall'altra la Maxima Roma, la nuova società guidata dall'imprenditore americano Paul Matiasic, che in pochissimo tempo si è dimesso dalla presidenza di Trieste, ha acquisito il titolo sportivo di Brescia e lo ha portato nella città eterna. Decisione avallata proprio ieri pomeriggio dal consiglio della FIP in seduta straordinaria. Per la panchina è pronto Ettore Messina, che lascia Milano dopo 7 anni e 4 scudetti. Maxima Roma giocherà al Palaeur, per cui Matiasic ha fatto un'offerta che ha sbaragliato la concorrenza, in attesa del completamento della copertura del centrale del Foro Italico, che sarà anche la casa del Basket Club Roma SPQR di Doncic. E per confermare che sta facendo le cose in grande, il campione sloveno ha già presentato il primo acquisto ufficiale, è Nico Mannion, fresco vincitore dello scudetto con l'Olimpia Milano. Insomma, dopo la delusione per la mancata promozione in A2 della Virtus, a Roma i tanti appassionati di pallacanestro possono tornare a sognare, in attesa dell'arrivo della NBA Europe. Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: Per gli aggiornamenti sulla viabilità sentiamo i servizi di Rai Pubblica Utilità con Alessandra Canale.
4: Flussi regolari sulle strade della nostra regione, attenzione alla nebbia presente nel tratto laziale della Roma Teramo. Segnalazione di un incidente in autosole tra Valmontone e Colleferro verso Napoli, coinvolto un auto e un camion, e sul raccordo anulare un incidente in prossimità dell'area di servizio Ardiatina verso Lappia. Tra gli eventi con impatto alla viabilità segnaliamo che è in corso allo stadio De Marmi al Foro Italico gli 80 anni della Vespa e oggi in Viale delle Terme di Caracalla il raduno e la parata. Sempre in Viale delle Terme di Caracalla questa sera e domani la Bike Night Roma e allo Stadio Olimpico il concerto di Tiziano Ferro. Linea allo studio.
1: Ora le ultime sulle previsioni del tempo per il fine settimana con Rai Meteo.
5: Persistono condizioni di alta pressione sul Mediterraneo centrale e sull'Europa occidentale. Il fine settimana sarà caratterizzato da temperature elevate sulla nostra regione che domani potranno raggiungere i 38-40 gradi nelle vallate più interne. Il disagio da caldo sarà quindi in aumento e secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute sia oggi che domani le città di Roma, Frosinone, Viterbo, Rieti e Latina saranno da bollino rosso. Da segnalare la possibilità di fenomeni di instabilità pomeridiana che risulteranno però prevalentemente confinati alle aree montuose. La ventilazione sarà a prevalente regime di brezza, mentre il mare sarà calmo o poco mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: 7:29 e 32 secondi è tutto per questa prima edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessandro Adriani, da Antonia Moro che ha condotto in studio. L'augurio di una buona giornata.
6: Abbiamo trasmesso TGR.

0: giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:30 minuti 18 secondi. In primo piano questa mattina abbiamo la 14 Adriatica, dove il traffico è bloccato per un incidente tra Bologna Borgo Panigale e l'Autosole in direzione proprio della A1. Si tratta di una vettura che si è ribaltata all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e ci sono 3 chilometri di coda. Le altre notizie ci portano sulla 4, la Brescia-Padova, troviamo code per incidente tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. 6 km di coda per traffico intenso sulla 22 del Brennero tra Carpi e l'Autosole in direzione della 1. In A1 ci sono code a tratti per traffico intenso tra la 21 Torino-Brescia e la 15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna. Code a tratti anche tra Piacenza Nord e la 15 sempre verso Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova code per incidente tra Monselice-Boara in direzione di Bologna. Sulla diramazione Predosa-Bettole rallentamenti per traffico intenso tra Novi Ligure e la 26 in direzione della stessa 26. Torniamo sulla 14 Adriatica per segnalare code a tratti per traffico intenso tra il ramo Casalecchio e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Infine in Autosole ci sono code per un incidente tra la diramazione Roma Sud e Colleferro in direzione di Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: Caffè Europa.
4: 7:32 minuti e 54 secondi. Buona giornata da Tiziana Di Simone, un caffè freddo in tutta Europa, ne abbiamo davvero bisogno. Insieme pronti per una riflessione, forse non proprio per rilassarsi sotto l'ombrellone, ma per cercare di dare qualche contenuto a quel concetto di sovranità europea da più parti evocato con sempre più urgenza. All'inizio di questi anni 20 del 2000, con la pandemia, abbiamo scoperto, e lo dico fra virgolette, che l'Unione Europea non aveva neppure mascherine per proteggersi dal virus, non eravamo attrezzati e mi fermo qui. Poi è scoppiata la guerra in Ucraina con l'aggressione della Russia ed è arrivato l'allarme per la dipendenza europea dal gas russo, il tentativo di affrancarsi ancora in corso. Ed è finito ancora in cronaca il fatto che con le minacce come quella della Russia che si sono fatte più complete, l'Unione Europea non ha una difesa comune, non lo sapevamo, eppure sembra quasi che sia stata una scoperta. Insomma, era troppo presto forse nel 2017, quando il presidente francese Macron nel suo primo mandato evocava molto chiaramente il concetto di sovranità europea. Quasi 10 anni dopo bisogna ancora riempire di contenuti quel concetto. E allora diamo il benvenuto nel nostro caffè, un gradito ritorno a Gavino Moretti, che come sapete ora è corrispondente della RAI da Parigi, forte della sua esperienza europea a Bruxelles. Buon sabato, Gavino Moretti.
5: Sì, buon sabato Tiziana, grazie per l'introduzione e un saluto agli ascoltatori.
4: E allora, questa settimana c'è stato il 36esimo vertice bilaterale italo-francese ad Antibes e ormai si parla di bilaterali, lo sapete, un po' ovunque, di diplomazia, anche su Instagram. Sentite come lo ha presentato l'ambasciata di Francia in Italia nel suo account France in Italy.
6: Vertice bilaterale è l'incontro ufficiale tra i capi di Stato o di Governo di due paesi per confrontarsi su argomenti e sfide comuni. Un vertice intergovernativo significa che partecipano anche i ministri competenti di entrambi i paesi per i vari temi in agenda. L'obiettivo principale è di fare il punto sulla relazione tra i due Stati e identificare le priorità congiunte nel medio e lungo termine.
4: E allora sono stati firmati 7 accordi, molte intese su temi centrali per lo sviluppo dei due paesi all'interno dell'Unione Europea, tra cui il nucleare. Si è parlato di un asse franco-italiano grazie al trattato del Quirinale. Così, come viene visto da Parigi, Gavino Moretti?
5: Ma intanto questo trattato del Quirinale che riavvicina Italia e Francia è visto bene da Parigi, perché insieme a quell'altro trattato forte firmato nel dopoguerra, il trattato dell'Eliseo tra Francia e Germania, dà l'idea, vista da Parigi, di una possibilità di tenere assieme da una parte il famoso asse franco-tedesco che spesso ha un forte peso nelle decisioni prese dall'Unione Europea, dall'altra aprire verso l'Italia un rapporto più stretto su tutta una serie di questioni che sono urgenti, a partire dalla difesa, dove l'Unione Europea a fatica si sta rafforzando, visto un momento difficile geopolitico, da una parte la Russia che aggredisce l'Ucraina da più di 4 anni, con gli Stati Uniti che ci fanno capire tocca a voi europei ora difendervi da soli. Ebbene, come anche ha detto Mario Draghi più volte nei suoi interventi, l'Europa deve essere capace di assumere un proprio ruolo, una propria forza strategica, come ricordavi tu all'inizio della trasmissione. Ebbene, questo trattato Italia-Francia mette l'Italia insieme alla Germania e alla Francia, che in questo momento è centrale, in una posizione, questi tre paesi fondatori dell'Unione Europea, in una posizione di avere globalmente più forza insieme.
4: E allora, in che modo questa collaborazione che tu ci hai descritto, che può essere appunto italo-francese, poi a tre con la Germania, può trainare in questo momento l'Unione Europea su dossier centrali come la difesa? Qui c'è tutta l'attesa anche del vertice di Ankara, che comunque è nato. Ecco, in che modo secondo
5: intanto Italia e Francia stanno sviluppando un forte sistema di difesa aerea e hanno una collaborazione molto stretta, ma ce l'hanno anche nel settore scientifico con l'Alenia a Cannes. E poi c'è il nucleare. Macron si è complimentato con l'Italia per aver fatto dei passi avanti verso il nucleare. Perché? Perché l'Italia acquista energia elettrica dalla Francia, ma la Francia ha una grande competenza sul suo nucleare, sta sviluppando anche dei reattori di nuova generazione. Macron ha organizzato un convegno 2 mesi fa sul nucleare nuovo civile, ed è una collaborazione anche questa molto stretta, per non dire, Tiziana, della grande collaborazione sul piano culturale e scientifico, dove se pensiamo alle ricchezze di Italia e Francia abbiamo veramente un asse fortissimo a livello mondiale.
4: Sì, perché si è un po' fatto il punto su questo trattato, che lo ricordiamo è stato firmato nel 2023, quindi è un po' un'implementazione di quello che era nato, e quindi bisogna capire la messa a terra, perché poi si firmano questi trattati, Gavino, lo sappiamo, se ne fanno tanti, ma poi devono essere messi in pratica, e questo è stato uno step, certo, diciamo, di questo punto. E certo, i francesi, e non solo loro per la verità, più che di sovranità europea, questa settimana sono preoccupati dal grande caldo, e allora ci sono state tante polemiche anche in Francia, e in particolare anche per i tetti di zinco, ma alla fine si placheranno queste polemiche magari anche con il grande caldo più che le polemiche.
5: È così, la Francia sta vivendo un momento di caldo eccezionale e c'è un grande dibattito su cosa fare. Sui tetti di zinco, purtroppo, dell'architettura osmaniana, che surriscaldano chi abita negli ultimi piani, il dibattito continua. Ci sono 2 ipotesi, si dice in queste ore: o verniciarli di bianco o coprirli di piante. Si fa riferimento alla nuova architettura, perché migliorerebbe la situazione. Però certo, la Francia sta vivendo grandi difficoltà insieme ad altre, a una parte consistente dell'Europa.
4: E allora io ringrazio Gavino Moretti per questo caffè rigorosamente freddo oggi, sicuramente ci ritroveremo ancora da questi microfoni, ma a te buon lavoro, perché ovviamente non ti mancherà su tutti i GRTG. Buon lavoro, buon sabato. Se vogliamo che l'Unione Europea giochi un ruolo incisivo nel mondo, ha bisogno di sovranità in molti campi, a partire da quello economico e tecnologico, ma siamo fragili anche qui. Allora diamo il benvenuto a Giovanni Farese, docente di storia dell'economia all'Università Europea di Roma, e alla LUIS. Buongiorno, ben trovato, professor Farese.
7: Buongiorno.
4: Allora, sono le dipendenze economiche, energetiche, tecnologiche a rendere l'Unione Europea fragile. Cosa fare in concreto per superarle? Se ne discuterà anche in una conferenza internazionale a Roma la prossima settimana, organizzata da Aspen Institute in Italia, proprio da un titolo che lo voglio leggere perché ci dà proprio il senso: sicurezza economica e sovranità tecnologica, una strategia dal basso per il futuro dell'Europa guidato dalla tecnologia. Ecco, molto complicato, però in concreto un paio di cose che si possono fare, professor Farese.
7: Ma intanto bisogna capire la fase nuova in cui siamo entrati, la fase nuova della globalizzazione, intendo. Uh-huh. Nel senso che fino a 10 o 20 anni fa il gioco economico era trainato essenzialmente dall'economia e dagli interessi economici, e oggigiorno è guidato anche dagli stati, come del resto è stato per secoli. Nel senso che siamo di fronte a controlli alle esportazioni, controlli sugli investimenti diretti esteri, creazione di eccessive dipendenze nella fornitura di certe materie prime critiche, e quindi gli stati entrano in gioco, ed entrano in gioco sulle due dimensioni delle quali parlava lei, cioè sicurezza economica e sovranità tecnologica. Ma naturalmente questo non riguarda soltanto gli stati, ma anche le imprese, ed ecco perché quella strategia è chiamata dal basso, come lei citava cortesemente in questo convegno, nel senso che non ci sono soltanto le strategie dall'alto di coordinamento, per esempio quella della Commissione Europea, molto importante, che da anni sta creando una strategia di sicurezza economica, ma c'è bisogno anche di conoscere dal basso quali sono le tante realtà diffuse nel nostro paese e negli altri paesi europei, quindi una conoscenza granulare di ciò che c'è già, che le imprese fanno già, che possono fare insieme per costruire una capacità produttiva, industriale e tecnologica dal basso, e in qualche modo metterla insieme.
4: Ecco,
7: metterla,
4: dare poi contenuti a queste strategie, perché poi qualcuno si scrivono grandi testi, poi bisogna metterci, come si dice, andare nel pratico, metterci le mani, diciamo. Professor Farese, l'Unione Europea in settimana ha siglato anche la Pax Silica, la pace del silicio in latino, una nuova alleanza tecnologica e geopolitica a guida americana sulle catene di approvvigionamento legata alla filiera dell'intelligenza artificiale, dei semiconduttori avanzati e dei minerali critici, appunto come il silicio. E in un momento di relazioni transatlantiche tanto difficili, sempre sotto pressione l'Europa da parte degli Stati Uniti, adesso firmiamo un accordo così. Perché?
7: Ma vede, è il discorso che facevamo prima, cioè la sovranità tecnologica di cui parlavo prima, non è soltanto il controllo di un territorio, delle risorse, ma è cruciale il controllo dei flussi, che siano energetici, finanziari, in questo caso tecnologici. Come controllare i flussi? Quindi non soltanto costruire una capacità propria dall'interno, ma significa anche partecipare a delle coalizioni politico-economiche, come quella che lei citava, cioè la Pax Silica, che significa mettere insieme, mettere in sicurezza, gestire insieme delle intere catene di approvvigionamento di materie prime che sono centrali per l'industria avanzata. In questo caso parliamo del silicio, quindi parliamo di semiconduttori, parliamo di intelligenza artificiale. Questa alleanza è molto importante, è stata firmata a dicembre scorso da una decina di paesi, oramai sono già una ventina, è entrata anche l'Unione Europea, ma è un'alleanza molto ampia, larga, guidata dagli Stati Uniti, ma che va dall'Argentina alla Germania, al Qatar, alla Corea, all'Australia. Mi faccio anche dire che ci sono tra gli osservatori due paesi, che sono l'Estonia e Taiwan, che sono significativi perché sono due paesi che sono stati oggetto negli anni recenti di casi di coercizione economica, cioè quei casi che nascono da una eccessiva dipendenza da altri paesi che possono in qualche modo esercitare una certa pressione dal punto di vista economico su di essi. Mi riferisco alla Cina, evidentemente. Lo dico perché nel nome stesso di questa alleanza, Pax Silica, c'è evidentemente un'allusione neanche troppo velata a quella alternativa, alla Pax Sinica, diciamo così, cioè alla centralità che la Cina sta assumendo nell'economia globale, il cui ingresso nell'economia globale è costituito il grande shock, diciamo, dell'economia globale negli ultimi 20 anni.
4: È una battuta, però è un temone quello che lei ha appena sollevato, perché sembra un po' che l'Europa sia un po' un vaso di coccio nella corsa alla supremazia, non solo tecnologica ma economica, proprio tra Stati Uniti e Cina, ma non soltanto. Allora perché siamo rimasti così indietro? Non lo so, che è una conferenza, però magari una battuta, ci torniamo.
7: Brevemente, l'Unione Europea, così come è stata costruita negli anni 90, è stata costruita sul mondo di ieri, quello che citavo all'inizio, cioè un mondo basato essenzialmente sulla cooperazione economica, in cui era il libero mercato essenzialmente a fare il gioco. A poco siamo entrati invece nel mondo di oggi. La Cina in particolare, ma anche gli Stati Uniti, ci hanno portato rapidamente nel mondo di oggi, e l'Europa oggi sta un po' faticosamente, ma anche con una certa rapidità negli ultimi tempi, aggiornando i suoi obiettivi, aggiornando le sue politiche, aggiornando i suoi strumenti. Quindi questo è il motivo. In effetti siamo e ci troviamo nel mezzo. Questa strategia di sicurezza economica è stata pensata inizialmente per gestire il rapporto con la Cina e le eccessive dipendenze che abbiamo scoperto, lo ricorderà, dapprima con la pandemia e poi via via anche in altri campi, in altri settori, da ultimo con il fatto che la Cina ha, dirottato gran parte delle proprie esportazioni dopo l'introduzione dei dazi verso l'Europa. Gli investimenti diretti esteri cinesi verso l'Europa sono cresciuti moltissimo nell'ultimo anno, e quindi l'Europa si è dotata di questa strategia. Ripeto, all'inizio pensando alla Cina e anche a quei casi di coercizione economica, ma da ultimo anche per gestire quel rapporto complesso in quest'ultima fase anche con gli Stati Uniti.
4: Allora, professor Farese, la fermo, noi ascoltiamo un po' di musica insieme e poi magari un'altra domanda. Rimanga qui con noi.

0: professor Giovanni Farese, che ci ha dato un po' di spunti finora per questo economici su questo sabato, ma ce la faremo poi a raggiungere questa, almeno la sovranità tecnologica, che dice, come europei, una battuta sempre.
1: Ma secondo me dobbiamo, come dire, sfuggire all'idea che sia da una parte un miraggio irraggiungibile, dall'altro che sia già una realtà, come dire, in atto. È in questo momento una necessità, e questa necessità ci sta imponendo di fare dei passi concreti e di costruire una strategia. Quindi è un cammino, lo possiamo costruire, ma dobbiamo anche capire che cos'è, lo dico brevemente, la sovranità nel mondo di oggi. Non è un concetto chiuso di autosufficienza, ma significa, insieme ad altri, compartecipare al controllo del proprio futuro. Quindi significa più cooperazione internazionale e non meno cooperazione internazionale. Solo in questo modo si può assumere un concetto aggiornato di sovranità, e per questo fin dall'inizio ho sentito anche nella precedente intervista avete parlato di sovranità europea, cioè di sovranità condivisa.
0: Ecco, io ringrazio il professor Giovanni Farese, perché andiamo avanti, perché in cammino c'è un altro aspetto che ci aiuterà poi in questo senso, ed è quello dell'euro digitale. Allora, grazie professor Farese, a presto, buona giornata, e diamo il benvenuto all'unico relatore italiano del regolamento sull'euro digitale, capo delegazione del Movimento 5 Stelle all'Eurocamera, Pasquale Tridico. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, grazie dell'opportunità.
0: Allora, quali novità nella posizione che avete approvato in settimana proprio in Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo sull'euro digitale?
2: Ma è una novità importantissima, perché la Commissione Economia del Parlamento Europeo ha approvato a larghissima maggioranza questo regolamento. Ci sarà soltanto un passaggio successivamente a luglio in plenaria, la maggioranza però è molto forte e di conseguenza, come dire, è già l'inizio di questo regolamento, ecco, possiamo dire.
0: Ecco, noi stiamo parlando stamattina di come avrà sentito anche dal professor Farese, di come rafforzare la sovranità economica europea, e l'euro digitale è un tassello proprio importante per superare queste dipendenze nei pagamenti dei circuiti, soprattutto americani. È così o ci sono più anche dei rischi?
2: Esattamente, questo è uno degli aspetti principali, l'aspetto macroeconomico, se vuole, più importante. Noi oggi siamo totalmente dipendenti per quanto riguarda pagamenti digitali, che poi sono la maggior parte dei pagamenti digitali, perché oggi la maggior parte dei cittadini paga appunto elettronicamente. Visa e Mastercard su questo domino nei mercati europei. Non abbiamo un'infrastruttura critica che ci consentirebbe di fare questi pagamenti. Vi faccio un esempio: recentemente gli Stati Uniti, per motivi prevalentemente politici, hanno sanzionato alcuni giudici della Corte Penale Internazionale, ma soprattutto abbiamo visto anche le sanzioni verso la nostra cittadina incensurata, libera, ovvero Francesca Albanese, alla quale è stato vietato, insieme agli altri giudici della Corte Internazionale, di usare i propri strumenti di pagamento, le carte, sostanzialmente, banalmente, anche per comprare un volo o comprare qualsiasi cosa elettronico in rete. E questo è una perdita di sovranità. La nostra cittadina, come dire,
0: ecco,
2: come
0: però,
2: tanti altri.
0: Onorevole Tridico, per i consumatori noi saremo obbligati a cambiare tutte le nostre carte di credito, perché poi noi dobbiamo capire, per i nostri cittadini, per noi, per me, per lei, come
2: certamente
0: funzionerà.
2: Infatti sono due aspetti principali, questo, l'aspetto macro che le stavo per dire, c'è l'aspetto microeconomico, che è la riduzione dei costi notevoli. Ogni giorno noi perdiamo milioni di euro, oltre che dati importanti e preziosi che diamo oltreoceano. La riduzione dei costi per le transazioni è enorme, perché queste transazioni viaggiano su una piattaforma pubblica, la Banca Centrale Europea costruisce questa piattaforma e i costi sono azzerati per quanto riguarda le piccole transazioni e i piccoli esercenti, e sono notevolmente ridotti per quanto riguarda tutte le altre. Questo, capisce bene, è un grandissimo vantaggio per i cittadini, per gli esercenti e per il sistema paese più in generale.
0: Ultima cosa, ricordiamolo, l'altro aspetto è che comunque non è che dobbiamo abbandonare la moneta corrente, cioè possiamo sempre scambiare.
2: Assolutamente no. Questa non è una alternativa ai circuiti di pagamento elettronici, ma non è un sostituto del pagamento in cash. Il cash, anzi, in questo regolamento è addirittura rafforzato. Quello che si vuole creare è l'alternativa, lo diceva bene il professore che mi ha preceduto, la sovranità monetaria è qualcosa che dobbiamo condividere anche con gli altri, ma avere la capacità di esserci, avere la capacità di non lasciare il monopolio a Visa e Mastercard. Questo è il punto.
0: E io allora ringrazio onorevole Pasquale Tridico per essere stato con noi, aver preso questo caffè freddo, l'aspettiamo, grazie, buona giornata.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: E adesso andiamo al mare, un mare europeo almeno dagli anni 40 del secolo scorso, andiamo sull'isola di Ventotene per rinfrescarci. Stamattina si tiene l'annata longa, e benvenuto al presidente dell'associazione Europa Now che organizza questa nuotata speciale, Rick Joseph, buongiorno e ben ritrovato a Caffè Europa.
3: Buongiorno da Ventotene.
0: E allora, che succede in questa manifestazione, l'ottava edizione?
3: L'ottava edizione dell'Annata Longa per l'Europa è una traversata in acqua libera, 1700 metri, un centinaio di nuotatori che attraverseranno dall'isola di Santo Stefano fino alla spiaggia di Calanave, dunque sull'isola di Ventotene, isola simbolo perché è l'isola di dove nel 41 Spinelli, Rossi e Colorni scrissero il manifesto per un'Europa libera e unita. E dunque un impegno, quasi una volontà di dimostrare fisicamente attraverso questa traversata in acqua libera della volontà di sostenere il progetto europeo e i valori europei.
0: È un refrigerio all'europeo, ho detto, no? Con qualche riflessione di ampio respiro, come suggerisce anche lo slogan di quest'anno, rompere l'assedio. Magari l'Unione Europea guadagna consensi per restare nella metafora miglia marine grazie agli attacchi di Trump, però ci vuole un impegno più forte, non basta l'ottimismo della volontà, direi.
3: Assolutamente. Bisogna prendere coscienza che appunto il titolo di quest'anno è rompere l'assedio e riprende anche il motto di Spinelli nell'86, dice dobbiamo prepararci a andare di nuovo in mare aperto.
0: È l'ultimo discorso al Parlamento europeo, vero?
3: Esatto, nell'86.
0: Molto successivo, sì.
3: E dunque l'idea che appunto l'Europa oggi è sotto assedio sia da parte della Russia di Putin che appunto dell'abbandono del legame transatlantico da parte di Donald Trump, che vede oggi l'Unione Europea come un nemico, lo dice lui stesso. Okay. Poi ci sono le minacce cinesi, ci sono i signori della Silicon Valley che attaccano l'Europa, e dunque l'Unione Europea oggi deve prendere coscienza che è sotto assedio, deve unirsi di più per ripensare il progetto, un progetto federale. E questo è l'elemento che noi portiamo attorno a questa nuotata con alcuni ospiti, di cui oggi avremo Pavel Talenkin, che è questo regista russo premio Oscar per il suo film Mr. Nobody Against Putin, un cittadino che si ribella contro la Russia militarizzata di Vladimir Putin.
0: Ecco, Joseph, visto che ovviamente abbiamo un po' chiudere e abbiamo detto un caffè freddo, il caldo, cioè, che atmosfera si respira a Ventotene? Facci un po', fa molto caldo anche lì, oppure magari...
3: Fa caldo, ma il mare è bellissimo, il mare è piatto, sarà veramente una nuotata stupenda, e poi c'è un po' di vento. L'isola si chiama Ventotene perché appunto è in mezzo ai venti, e dunque si respira un clima più leggero probabilmente che in tante altre parti dell'Europa, dove dobbiamo confrontarci con il cambiamento climatico. Questo è anche una sfida per l'Europa e i cittadini europei, in modo di appunto portare delle politiche che possono affrontare questo cambiamento climatico e cercare di frenarlo.
0: E ci fermiamo qui allora, grazie a Eric Joseph per essere stato con noi, buona nuotata e ciao, buona giornata. Un suggerimento in questa difficile traversata ci viene anche da un poeta greco del VI secolo avanti Cristo, Alceo, veniva da Mitilene nell'isola di Lesbo, e ecco un suo frammento che leggiamo insieme. Da terra conviene progettare la rotta se si riesce a farlo destramente, ma quando si è per mare bisogna correre col vento che c'è. Insomma, belli progetti, ma alla fine ci vuole sempre pragmatismo, magari senza dimenticare un po' di visione. Ci risentiamo sabato prossimo con Cecilia Musetti in regia e il tecnico Stefano Siani. Un saluto, Tiziana Di Simone.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
7: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La corsa contro il tempo in Venezuela si scava tra le macerie, 50.000 i dispersi del terremoto, arrivati i soccorritori italiani, stanotte nuova forte scossa. Il primo passo, siglato l'accordo quadro tra Israele e Libano, il presidente Aoun, ripristino della sovranità, Netanyahu, restiamo al sud, a Beirut, protesta Hezbollah, scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Europa rovente, decine di vittime in Spagna e Francia per il caldo, in Italia 18 città da bollino rosso, il picco tra domani e lunedì verso i 40 gradi. Triplice omicidio, in un quartiere della capitale uccisi padre, madre e figlia di 5 anni, ferito un altro figlio che ha dato l'allarme e caccia al killer. Debutta in un'aula semideserta la legge elettorale, Fratelli d'Italia favorisce la stabilità, Partito Democratico vogliono un premierato di fatto. Roma, caput Vespa, il raduno mondiale con decine di migliaia di amatori da oltre 50 paesi, due ruote oltre il tempo e le mode. Tra fumetti e musica, partito ieri sera da Rock in Roma, il tour di Caparezza che mette insieme ironia e impegno. Mondiali di calcio, l'impresa di Capoverde da esordiente si qualifica ai sedicesimi di finale, eliminato l'Uruguay, tripletta di Dembélé nel 4-1 della Francia alla Norvegia. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La drammatica situazione in Venezuela dopo il violento sisma di due giorni fa. La terra stanotte ha tremato ancora nel centro del paese. Arrivati a 920 morti ufficiali, tra cui tre italo-venezuelani. Colpisce il numero dei dispersi. È corsa contro il tempo per trovare oltre 50.000 persone che mancano all'appello. L'inviata Stefania Battistini.
3: E tu militare, tutti questi militari che vengano qui ad aiutare il popolo, prendano i trattori e vengano qui.
4: Sono le testimonianze di chi a mani nude fin dal primo istante ha cercato di salvare quante più persone possibile. Secondo la piattaforma online Desaparecidos Terremoto Venezuela, creata dagli stessi cittadini per cercare i propri familiari, i dispersi sono 51.850. Tra loro ci sono anche 35 italo-venezuelani, una comunità che oggi piange tre morti. La presidenta di interim Delcy Rodriguez ha annunciato la militarizzazione dello stato di La Guaira. L'esercito sarà impiegato per coordinare le operazioni di soccorso e controllare gli accessi al territorio che ospita l'aeroporto internazionale. L'emergenza ribalta anche gli equilibri politici. Rodriguez ha sospeso temporaneamente il divieto di accesso ai social media in vigore fino a due giorni fa e in una scena fino a poco tempo fa impensabile ha ringraziato Elon Musk e SpaceX per aver attivato gratuitamente Starlink in Venezuela. Almeno fino al 25 luglio.
2: Atterrate diverse missioni di soccorso, tra cui quella italiana. Gli arrivi e le partenze di aerei che portano aiuti e gli spostamenti in generale avvengono tra molte difficoltà in questo momento in cui ce n'è massimo bisogno. Abbiamo raggiunto al telefono Benedetta Lettera, responsabile delle operazioni in America Latina per l'ONG Azione contro la Fame, e Vincenzo Di Martino del Consiglio degli Italiani all'estero che vive a Caracas. Ascoltiamo le loro testimonianze.
5: Assicurare l'accesso a acqua e distribuzione di acqua e anche cominciare a poter mettere in piedi strutture d'emergenza. Lavoriamo molto in Venezuela con le attività di salute, quindi abbiamo uno stock importante di medicine. La situazione è drammatica, quindi qualunque aiuto è importante.
6: La Guaira, anche l'aeroporto, la pista è tutta in disuso in quanto si è crepata. Adesso i voli, alcune linee aeree, fortunatamente Copa ha iniziato a farli su Valencia, che è la città più importante vicino all'epicentro.
2: È un terremoto di magnitudo 5.4, ha colpito in queste ore il Pakistan. Non si hanno al momento notizie di vittime o danni. Il sisma è stato avvertito anche in India. Medio Oriente, dopo 5 intensi cicli di negoziati, raggiunta a Washington un'intesa quadro tra Libano e Israele. È un primo passo sulla strada del ripristino della piena sovranità del Libano, ha scritto il presidente Aoun, ringraziando gli Stati Uniti per la mediazione. Per il premier israeliano Netanyahu è un colpo all'Iran, comunque aggiunge resteremo nel sud del paese. E resta in sospeso la questione legata al disarmo di Hezbollah, che non accetta l'intesa e scende in strada. La nostra inviata.
0: Questo accordo quadro è il primo passo per restituire al Libano la sua sovranità e la sua integrità territoriale. È l'ambasciatrice libanese a Washington, Nada Mouad, unica donna al tavolo ad annunciare i primi dettagli dell'intesa. Israele inizierà un ritiro graduale partendo da due aree pilota dove prenderà posizione l'esercito libanese, una a nord e una a sud del fiume Litani. I soldati israeliani resteranno però nella cosiddetta zona di sicurezza lungo il confine fino al disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita respinge l'accordo. Le autorità libanesi potranno applicarlo solo trascinando il paese in una guerra civile, avverte un deputato di Hezbollah. Già nella notte, i primi segnali di tensione. A Beirut, sostenitori di Hezbollah sfilano in motocicletta, incendiando pneumatici e bloccando una strada, costringendo l'esercito a intervenire. Da mesi, il Libano vive con il timore che le ferite della guerra civile possano riaprirsi. Comuni, le scene di sfollati sciiti, lasciati fuori da alberghi, in quartieri cristiani e sunniti. C'è diffidenza, la stessa che molti ora hanno sull'accordo raggiunto a Washington. Solo ieri, con il cessate il fuoco in vigore, nuovi bombardamenti israeliani nel sud del paese hanno ucciso 3 persone. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio commenta positivamente l'accordo tra Israele e Libano. È l'inizio dell'inizio, ma è il passo più importante. Soddisfazione espressa anche da Palazzo Chigi. Ma sul fronte Stati Uniti-Iran risale la tensione. Le forze americane hanno colpito depositi di missili e droni e postazioni radar iraniane in risposta ai droni di ieri lanciati da Teheran nello stretto di Hormuz. Uno ha colpito una nave mercantile. Gli attacchi reciproci non interrompono la tregua, minimizza il Pentagono. Rai Radio 1, l'Europa ancora piegata dall'afa. Il 45% delle città del vecchio continente ha raggiunto temperature record. È il risultato di anni di allarmi inascoltati, ripetono gli esperti. In Italia oggi sono 18 le città da bollino rosso. In studio Paola Guarnieri.
7: Eh sì, è l'ennesima conferma di quello che scienziati ed esperti ripetono da anni, che il riscaldamento globale dovuto all'attività umana ci sta presentando il conto. Partiamo dall'Italia, che da giorni vive temperature anche 10 gradi al di sopra delle medie stagionali. Domani in molte città si toccheranno i 40 gradi e anche domani, come oggi, saranno 18 le città da bollino rosso, quadro che resterà invariato almeno fino a martedì. Così ci ha detto il capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare. Sentiamo.
8: Temperature sopra la media su tutto il territorio, specie al nord nelle zone dell'entroterra, come è accaduto negli ultimi giorni, temporali in formazione nelle ore pomeridiane, localmente anche intense. Settimana che si apre ancora all'insegna del caldo e delle temperature al di sopra della media, dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.
7: Caldo che è diventato anche sempre più spesso causa di morte. Ieri 2 le vittime, un turista di 81 anni sulla spiaggia di Monte Silvano Pescara e un operaio di 57 anni morto in un cantiere nella provincia di Padova. Era lì anche se un'ordinanza vietava di lavorare nelle ore più calde. Il governo ha infatti previsto lo stop alle attività più pesanti nelle fasce orarie a rischio, così come l'accesso facilitato alla cassa integrazione, ma i sindacati ricordano che occorre tutelare i lavoratori più esposti. Ascoltiamo su questo il segretario generale CGL Maurizio Landini.
9: A determinate condizioni non si deve lavorare. Noi siamo pronti anche a discutere che le imprese che se non consegnano i lavori hanno determinate peggioramenti o cose da pagare, bisogna che introduciamo sia il diritto del lavoratore di avere la retribuzione, sia di non dover pagare penali quando c'è questa condizione.
7: Ancora un paio di dati per completare il quadro, non solo italiano, dell'emergenza. Nelle grandi città gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati fino al 15% per il caldo, che sta mettendo a dura prova anche i ghiacciai. In Antartide il 6 giugno si sono registrati 15,4 gradi, per trovare un altro record simile bisogna andare al 1998, ma erano 2 gradi in meno, condizioni che ritroviamo anche da noi sulle Alpi. Il servizio di Daniele Morgera.
10: Gli effetti dell'ondata di calore che sta interessando l'Europa e l'Italia si fanno sentire forti anche in montagna. Sui ghiacciai alpini lo zero termico, ossia l'altitudine alla quale la temperatura arriva a 0 gradi, ha superato i 4.500 metri. Una situazione critica, osserva Carlo Barbante dell'Istituto di Scienze Polari del CNR.
11: Lo zero termico in questi giorni è tra i 4.500 e i 4.600 metri, vuol dire che i ghiacciai delle Alpi stanno praticamente fondendo, stiamo perdendo perdendo la risorsa acqua. Negli ultimi anni i ghiacciai delle Alpi hanno perso oltre il 10% della loro massa. Il fatto di avere delle elevate temperature destabilizza anche i ghiacciai e i seracchi, che possono crollare improvvisamente, rendendo molto instabili i versanti.
10: Anche in alta quota ci sono state temperature notturne superiori ai 20 gradi, le cosiddette notti tropicali.
11: È acclarato che queste ondate di calore sono provocate dal riscaldamento globale. Siamo a 8 gradi al di sopra della temperatura media nelle Alpi e questo ha delle conseguenze devastanti sui bilanci di massa dei ghiacciai.
7: Situazione che, dicevamo, non riguarda solo l'Italia, anche l'Europa da giorni è piegata dall'afa. L'inviato a Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
12: Per la prima volta da quando si hanno dati, in Germania si sono superati i 40 gradi nel mese di giugno. L'ondata di caldo Omega adesso si è spostata verso est, provocando effetti inauditi per il nord Europa. In Olanda è stata emessa l'allerta rossa per le alte temperature, non era mai successo. Annullato per l'emergenza il festival Q-Dance. In Belgio è stata cancellata la tradizionale rievocazione della battaglia di Waterloo e la situazione è tragica in Francia. Sospeso il Pride, annullati i festival e i mercati perché la pressione sugli ospedali è troppo forte. Stiamo assistendo a un aumento delle attività dei pronto soccorso, dice la ministra della Salute, Stéphanie Rist, che lancia un appello alla prudenza perché in troppi continuano a fare attività all'aperto. Ancora un bambino è stato trovato morto in un'auto, il quarto in Francia in una settimana, e sono salite a 55 le vittime per annegamento in fiumi e laghi. Un nuovo studio dimostra che queste temperature non sarebbero mai state possibili senza il cambiamento climatico.
2: Le 8 e 11 minuti, il dibattito politico. Tra i temi principali, la riforma della legge elettorale. Cominciata con qualche bagarre in un'aula semivuota, la discussione generale alla Camera.
13: La maggioranza va avanti sulla legge elettorale, obiettivo arrivare anche nelle divergenze ad un emendamento unitario. Fratelli d'Italia non moderati favorevoli alle preferenze, mentre Forza Italia e Lega rimangono contrarie. Ieri, in un'aula semivuota, durante la discussione generale, prime scintille a scatenare la bagarre, in particolare le nuove regole sulla raccolta firme che favorirebbero le formazioni che hanno già un gruppo parlamentare. Da Fratelli d'Italia, Alessandro Urzì.
14: Mai più accordi di palazzo da cui escono improbabili presidenti del Consiglio, tecnici, espressione delle segreterie di partito.
13: Il tuo voto non conta, viene espulso dall'aula per questo manifesto Riccardo Maggi di Più Europa, che poi, rivolta alla maggioranza, le accusa di stare stracciando la Costituzione. Per il PD è una riforma inemendabile che introduce un premierato di fatto senza passare dalla Costituzione. Chiara Braga.
15: Quando una forza politica riceve in Parlamento molti più seggi rispetto al consenso effettivamente ottenuto nel Paese, si crea una distorsione.
13: Anticostituzionale, rincarano anche AVS e 5 Stelle, che con Giuseppe Conte attaccano il governo. L'ex presidente del Consiglio, che oggi dalle colonne di Repubblica si difende sull'inchiesta della commissione Covid, usata, dice, per colpire me. Alessandro Allegra, GR1.
2: La cronaca. A Roma è caccia al killer dopo la scoperta di un triplice omicidio. Uccisi un uomo, una donna e la loro bambina di 5 anni.
16: A dare l'allarme alcuni vicini hanno sentito trambusto e grida provenire da un appartamento in una strada del quartiere Casalotti, periferia nord-ovest della capitale. Hanno visto una persona allontanarsi a piedi velocemente. In quell'appartamento la polizia trova 3 cadaveri, un uomo di 38 anni, la moglie di 39 e la loro bimba di 5, uccisi a coltellate. Ferito ma non in pericolo di vita l'altro figlio ventenne, una famiglia di origini bengalesi. Ora è caccia al killer. Secondo quanto ricostruito dagli uomini della squadra mobile, le vittime conoscevano l'assassino, che è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, potrebbe essere un amico del figlio sopravvissuto. Una lite sfociata in triplice omicidio con padre, madre e probabilmente anche il loro ragazzo, che tentano di difendersi e proteggere la bimba. Le indagini puntano ora sulle immagini delle videocamere di sicurezza della zona, sui cellulari delle vittime, sulle testimonianze di conoscenti e vicini, mentre le ricerche, effettuate anche con i droni, si estendono a gran parte della città. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Convalidato l'arresto di Piero Moriconi, 63 anni, reo confesso dell'omicidio di moglie e figlio nei pressi della loro abitazione a Camaiore. Lunedì i funerali, ieri sera un lungo corteo per ricordarli.
17: Era una madre che ha protetto fino in fondo il proprio figlio. Questo è un femminicidio e un figlicidio.
18: Nella fiaccolata tante le amiche e le colleghe di Katy Andreoni, 52 anni. In tanti portavano le foto di lei e del figlio Mirko Moriconi, 24 anni, uccisi nel cortile della loro abitazione a colpi di fucile dal marito e padre delle vittime, Piero Moriconi. Ieri, durante l'udienza di convalida del fermo, Moriconi si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo è accusato imputato di duplice omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e dalla premeditazione. L'avvocato di Morricone ha parlato di un contesto familiare difficile, tensione e problemi legati al figlio che aveva pubblicamente dichiarato di essere gay e dell'intenzione di cambiare sesso. Il 24enne aveva pubblicato video sui social dove parlava della mancata accettazione del padre della sua omosessualità.
19: Uno è grasso, uomo, donna o gay o comunque sia, l'importante è che stia bene, che non che deve cambiare per giudizio altrui.
18: Lunedì a Camaiore i funerali. Elena Pabba, GR1.
2: Il 27 giugno di 46 anni fa, la strage di Ustica, il D-19 dell'Itavia esplode in volo mentre viaggia da Bologna a Palermo. 81 vittime, tra le quali 14 minori, e ancora nessuna piena verità giudiziaria su uno dei misteri che hanno segnato la storia del nostro paese e che si inserisce in uno scenario in ogni caso ben delineato. Sentiamo Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime, che potrete ascoltare anche nel programma inviato speciale dopo il GR1 delle 9.
20: Dal 99 un giudice della Repubblica ci ha consegnato nella sua sentenza ordinanza di 5.400 pagine la verità sulle cause. Dice il giudice Priore, il 19, sto citando, è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, guerra di fatto e non dichiarata, operazione di polizia internazionale contro il nostro paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti.
2: Vacanze romane e la Vespa, un binomio leggendario che per 4 giorni si ripete in occasione degli 80 anni di uno dei simboli del Made in Italy.
21: Il cuore pulsante della manifestazione è il Foro Italico, con lo Stadio dei Marmi trasformato nel Vespa Village. 126.000 metri quadrati a ingresso gratuito e sono decine di migliaia i vespisti arrivati a Roma da oltre 50 nazioni.
22: Quando c'è la Vespa c'è vita.
23: Sono nato con lei e vorrei morire con lei.
24: E lei da dove arriva?
23: Io da Grenoble, della Francia.
25: È stato un mezzo speciale. E continua a esserlo.
26: La Vespa rappresenta la libertà nel modo di vivere.
27: Ottima amica e una grande compagna di viaggio.
21: Nata nell'immediato dopoguerra, la Vespa ha superato le barriere del tempo e delle mode, con oltre 19 milioni di esemplari prodotti in 80 anni di storia. L'azienda di Pontedera ha scelto proprio la città eterna, perché con la dolce vita e con film indimenticabili come Vacanze romane ha portato la Vespa in giro per il mondo. Ed erano tempi in cui bastavano 2 ruote per sentirsi liberi e anche gli spot pubblicitari, oltre alla libertà, educavano al rispetto sociale.
28: Vespa 50, un e via. Guidate con prudenza e cortesia.
21: Lorenzo Opice, GR1.
2: La musica dopo la data zero in Piemonte è partito ieri sera da Rock in Roma il tour di Caparezza, 23 date fino al 5 settembre con il concerto finale alla Reggia di Caserta. Lo abbiamo intervistato.
29: Un viaggio tra fumetto e realtà, pianeti lontani e radici, elettronica e ritmi ancestrali, si apre con la cover del cantautore pugliese Enzo Del Re, il nuovo tour di Caparezza.
30: Quando ho sentito Il Banditore sono impazzito letteralmente. È la dichiarazione di intenti di questo show, un esercito di fumettisti che si impadronisce del palco e che invade ogni canzone. Praticamente c'è molto il mio amore per il fumetto.
29: Sul palco le opere del maestro cartapestaio del Carnevale di Putignano Danny Bianco e anche una vignetta che ritrae il piccolo Andala, personaggio creato dal palestinese Naji Alali.
31: Ed è sempre disegnato di spalle, perché mostra le spalle al lettore come il mondo intero mostra le spalle alla Palestina.
29: 26.000 persone a Roma per Caparezza e le canzoni di Orbit Orbit, il disco fisico più venduto del 2025.
32: È un artista trasversale, dai bambini agli adulti.
33: Per me è come un mito.
34: Noè, e ho 12 anni. Questo è il mio primo concerto perché mi piace che aggiunge la politica dentro al testo.
29: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Ancora musica alternativa. 60 anni fa dalla California, un grido irriverente e geniale contro l'America più conformista. Il 27 giugno 1966 usciva Freak Out di Frank Zappa con la band The Mothers of Invention, un doppio vinile, primo concept album della storia del rock, il primo di 62 album che avrebbero rivoluzionato generi e miscelato arrangiamenti orchestrali, un manifesto generazionale che avrebbe lasciato un segno nella futura musica rock progressive e psichedelica, ma che ispirò anche i Beatles nella realizzazione di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sono le 8:19 minuti dopo il GR inviato speciale tra i temi di oggi, la guerra in Ucraina vista da Olena Zelenska, moglie del presidente, e come abbiamo detto il 46esimo anniversario della strage di Ustica con testimonianze inedite. Restate dunque su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, in regia Alessandro Pazienza e Alessio Caranzetti, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
0: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: GR1 Sport.
9: 8:21, buongiorno da Giorgio Germano. Mondiali di calcio in apertura, terminate poco più di un'ora fa le due partite in simultanea del gruppo G. Nel gruppo H invece, quello concluso nella notte italiana, una impresa da raccontare su entrambi i gironi. Ci aggiorna in studio Giorgio Matteoli.
10: Buongiorno, dopo due pareggi ecco il primo successo del Belgio. 5-1 alla Nuova Zelanda, segno anche i protagonisti del nostro campionato, De Bruyne, Lukaku, Salemaker. Belgio che chiude primo, mentre finisce 1-1 tra Egitto e Iran, con gli egiziani che passano come secondi e ai sedicesimi sfideranno l'Australia. Iran che deve attendere e sperare di passare tra le migliori terze. Ma fa notizia il gruppo H, non tanto per il successo della Spagna, che batte 1-0 l'Uruguay con un gol di Baena sull'ennesima papera del portiere sudamericano Muslera. Spagna avanti come prima, Uruguay a casa, ma è clamorosa la qualificazione di Capoverde, che fa 0-0 con l'Arabia Saudita, passa il turno da seconda e ai sedicesimi di finale se la vedrà con i campioni in carica dell'Argentina. Capoverde, 491.000 abitanti, diventa il paese più piccolo e meno popoloso di sempre a superare la fase a gironi dei mondiali.
9: Grazie Matteoli. Pioggia di reti invece nel gruppo I, quello concluso nella serata italiana.
11: 10 gol, la chiusura del gruppo I è stata sfolgorante. Francia prima, affronterà una delle terze nei sedicesimi, resterà a nord-est senza viaggiare troppo. A Boston la Norvegia si è presentata senza 10 titolari, Holland compreso. La differenza è stata evidente, incontenibile. Dembélé tripletta nel primo tempo, Asgard per il 2-1 temporaneo, Dembélé 4 gol in questo mondiale, guarda già avanti. Una partita importante per chiudere al primo posto, volevamo vincere tutte le partite, siamo rimasti concentrati. Le sfide sfide che verranno conteranno ancora di più. Il 4-1 di due al 94esimo, la Norvegia seconda affronterà la Costa d'Avorio. 5-0 del Senegal sull'Iraq a Toronto, gol immediato di Diarra, Iraq in 10 per l'espulsione di Sulaka, reti in serie nella ripresa, Sar, Pap Gay due volte e poi Iliman Ndiaye, Senegal terzo a 3 punti, più 2 nella differenza reti, qualificazione ai 16esimi. Collaborazione tecnica di Francesco Pio Naglieri, Daniele Fortuna, GR1.
9: Parliamo adesso di motori, vigilia del Gran Premio d'Austria, oggi le qualifiche sulla pista dello Spielberg.
12: Il Red Bull Ring sulla carta è una pista semplice, affascinante certo con i suoi saliscendi, vecchio stile con le vie di fuga in ghiaia, ma all'apparenza non troppo complicata. Breve, poche curve, di cui la maggior parte a 90 gradi, si impara subito, non è mica il vecchio Nürburgring per dire. Eppure non è così, proprio per niente, perché è in piste come questa che si apprezza la bravura del pilota nel trovare subito feeling e ritmo una volta messa la macchina in strada. Chiedere a Kimi Antonelli, che ieri ha dominato le libere rifilando 2 decimi alla McLaren di Piastri, 3 a quella di Norris, 0,5 secondo a Verstappen, 6 decimi a Hamilton e pure 6 decimi al compagno di squadra Russell. Distacchi pesantissimi su un tracciato così breve che testimoniano un pilota in stato di grazia, naturale favorito per la pole di oggi. Male le Ferrari invece, Hamilton come detto 5º, Leclerc addirittura 8º. Il nuovo motore per ora non fa la differenza, certo erano pur sempre prove libere, ma il buongiorno stavolta non si è visto dal mattino. Manuel Codignoni, GR1.
9: In pista anche le moto, si corre ad Assen in Olanda.
13: Rieccolo Bezzecchi e rieccolo davanti a tutti. Il leader iridato dopo aver scontato la sospensione nel Gran Premio di Cechia completa un venerdì perfetto ad Assen, primo al mattino, primo soprattutto nelle prequalifiche del pomeriggio.

0: Diretto alla Q2 anche quattro Ducati. Bagnaia con il quinto tempo, nonostante le bandiere gialle gli cancelli in un giro lanciato, a precedere Marc Marquez di Gian Antonio. Alex Marquez è decimo a bruciare per 26 millesimi Morbidelli nonostante una doppia caduta, con la seconda che lo costringe al centro medico a 3 minuti dall'esposizione della bandiera a scacchi. Dalle 11:15 la lotta per la pole e attenzione che da questo Gran Premio si partirà senza più abbassatore anteriore. Luca Cesaretti, GR1.
1: E chiudiamo con il Volley Nations League. A Lubiana l'Italia batte 3-1 il Brasile nella seconda settimana della competizione, 25-19, 25-23, 22-25 e poi 25-23 i parziali. Gli azzurri di De Giorgi riscattano dunque le sconfitte contro Bulgaria e Ucraina. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona giornata.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: L'oro fisico in lingotti è da sempre considerato il bene che protegge il capitale e il suo valore nel tempo. Ne parliamo con Claudio Boso, presidente di Kerys Gold, azienda leader in Italia nel mondo dell'oro puro fisico da investimento.
5: L'oro da sempre tutela il potere d'acquisto e protegge da crisi e inflazione. In altre parole, acquistare oro è come spostare i propri soldi in una cassaforte più solida.
4: L'oro fisico è un investimento alla portata di tutti?
5: Certo, ho creato Kerys Gold per permettere ad ogni famiglia italiana di costruirsi la propria riserva aurea mese dopo mese, con soluzioni flessibili e personalizzate.
4: Quindi un po' per volta.
5: Esatto. Inoltre, chi si affida a Kerys Gold non acquista solo oro, ma anche la serenità di fare una scelta importante senza mai sentirsi solo, dal primo all'ultimo passo. In Kerys Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.
4: Scopri di più su kerysgold.it. Kerys Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:29 minuti 19 secondi. In primo piano l'Autosole, dove tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma il traffico è bloccato e ci sono 5 km di coda a seguito di un incidente che ha visto il coinvolgimento di un'auto che si è ribaltata. Le altre notizie ci portano sulla 4, la Brescia-Padova. Troviamo code a tratti per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova. Code a tratti in Autosole tra Piacenza Nord e Fidenza verso Bologna, mentre sulla 22 del Brennero sono 6 km di coda per traffico intenso tra Carpi e l'Autosole in direzione della 1. 2 km di coda per lavori sulla 7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione di Genova e 1 km tra Roncoscrivia e Busalla sempre verso Genova. Ci spostiamo poi sulla 14, sono 3 km di coda per un incidente tra Bologna, Borgo Panigale e l'Autosole in direzione della 1. Queste le principali notizie, grazie per averci seguito e buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.

0: Terremoto in Venezuela, due scosse violentissime, decine gli edifici crollati, si scava tra le macerie a Caracas e nelle altre città colpite.
1: Sto temblando io!
2: Dramma Venezuela, centinaia i morti, decine di migliaia i dispersi dopo il violento terremoto.
3: Il terremoto in Venezuela, molte le segnalazioni di italiani che non rispondono, soccorsi difficili, 41 vigili del fuoco partiti da Pratica di Mare.
4: Un terremoto devastante. Il dolore lascia spazio alla speranza quando tre fratellini vengono estratti vivi dopo ore.
5: Grande!
4: L'appello all'unità della presidente Rodriguez.
6: Unidos vamos a superar esta tragedia. Una tragedia que hoy enluta a muchas familias venezolanas, pero que también Venezuela está recibiendo el amor de los pueblos del mundo. Gracias.
4: Le attese per gli aiuti internazionali per un paese che vedrà peggiorare la già difficile situazione economica. Questo è inviato speciale. Io sono Carmen Santoro. Con il giornalista venezuelano Elides Rocas, che vive a Caracas, il racconto dei terribili minuti dopo le scosse.
7: Miércoles 24 de junio, 6 y 10 de la tarde, Vinicius Junior acaba de marcar un gol a favor de Brasil. Prácticamente todo el país estaba viendo ese juego de fútbol, del Mundial, por supuesto. Y se inicia el doble terremoto, una cosa incredibile.
8: Mercoledì 24 giugno alle 18:10 Vinicius Junior ha appena segnato un gol per il Brasile, praticamente tutto il paese stava guardando la partita dei mondiali e improvvisamente è iniziato il doppio terremoto, incredibile, fortissimo. Le scosse hanno danneggiato l'edificio dove vivo e diversi palazzi vicini. Nel nostro appartamento ha causato crepe in un muro e alcune ceramiche sono andate in frantumi. Durante la notte siamo scesi tutti in piazza, nei parchi o nel parcheggio del palazzo e siamo rimasti fino alle 23:30. Abbiamo sentito un paio di scosse di assestamento, ma non troppo forti. Aspettavamo notizie che però non arrivavano. Le comunicazioni erano interrotte, neppure internet funzionava. Abbiamo avuto qualche informazione solo dalla televisione, soprattutto dalla TV spagnola e dalla CNN.
7: E appena teníamos alguna noticia que venían a través de la televisión, especialmente de la televisión española y de CNN. Già fue hoy en la mañana cuando pudimos tener una idea clara del impacto.
8: Solo la mattina successiva abbiamo avuto un'idea chiara dell'impatto del terremoto nel paese. Quattro gli stati colpiti, ma i danni maggiori li ha subiti La Guaira. La Guaira è a nord di Caracas, a circa 25 minuti. Lì c'è l'aeroporto internazionale, c'è una zona abitata con edifici di lusso sulla costa e quartieri popolari verso la montagna. La zona si estende per circa 30 chilometri. Lì i danni sono stati tremendi, non si può accedere. Il governo ha dichiarato lo stato di catastrofe e le forze di difesa civile stanno lavorando intensamente, aspettando gli aiuti internazionali. Peraltro il Venezuela è in crisi da anni, non c'è niente negli ospedali, manca perfino il mercurio cromo. Il bilancio dei morti, dei feriti e dei dispersi è già alto, ma è destinato ad aumentare, come in tutti i terremoti di questa magnitudo.
7: Soprattutto questa magnitudo.
4: Terremoto è come una guerra e da 4 anni e 4 mesi non si ferma la guerra in Ucraina. Gli attacchi russi continuano e la pace sembra ancora lontana. Maria Grazia Fiorani, con la collaborazione di Ivo Bonato, ha intervistato Olena Zelenska, moglie del presidente Zelensky.
9: What does it mean to be the first lady?
10: Cosa significa essere la first lady di un paese in guerra?
11: Ho provato diverse volte a rispondere a questa domanda e ogni volta, a dire il vero, mi è difficile farlo. Credo che la cosa principale sia il fatto di rimanere vicina a mio marito, che è il presidente. E per me questa non è solo una missione, essere vicina e sostenere. Per me è più facile essere qui. Non potrei stare lontana. Penso che per noi due sarebbe stata una prova troppo grande e sono felice di esserci riuscita, nonostante tutto.
9: When your husband decided to stay.
10: Quando suo marito ha deciso di restare, lei era d'accordo, è rimasta con lui ed è stata una decisione importante che forse ha cambiato la storia.
11: Abbiamo capito pienamente solo dopo che quello era un gesto importante per la società, ma in quel momento è stata una reazione emotiva assolutamente sincera. Non c'era alcun dubbio su ciò che lui dovesse fare e su ciò che io dovessi fare accanto a lui. Questa guerra è terribile, anche perché gli ucraini hanno subito un'aggressione assolutamente immotivata. Così intessi attivo un meccanismo di resistenza, di dignità, e l'unica cosa da fare è rimanere sulla tua terra.
10: In questi lunghi anni di guerra avete avvertito il supporto dell'Italia, la vicinanza del popolo italiano?
11: Certamente, lo avvertiamo costantemente. La cosa principale ovviamente è il supporto politico, quello del governo Meloni. È molto importante quando i nostri partner mostrano unità nel sostenere l'Ucraina. Poi c'è l'aiuto umanitario. L'Italia ha accolto più di 200.000 sfollati ucraini. Ricordiamo tutto questo e siamo molto grati. Aiuto umanitario, supporto militare, finanziario. L'Ucraina avverte tutto questo costantemente, fin dal primo giorno dell'invasione su vasta scala. E poi penso che a livello umano simpatizziamo sempre molto con gli italiani e con l'Italia.
10: Si è mai sentita abbandonata in qualche modo dalla comunità internazionale?
11: Forse momenti del genere accadono perché quando hai costantemente bisogno di aiuto, ovviamente in certi momenti senti che da qualche parte manca qualcosa. Questa guerra non si combatte solo al fronte in Ucraina e questa aggressione non è solo contro di noi, è un'aggressione contro tutti i paesi democratici da parte del regime totalitario della Russia.
10: Qual è la missione della sua fondazione?
11: Nel 2022, quando tutto è iniziato, abbiamo cercato di aiutare in ogni modo la popolazione. Poi nel tempo abbiamo notato che in ogni nostro progetto tornavano sempre al centro i bambini. Aiutiamo le famiglie affidatarie. È importantissimo che i bambini abbiano una famiglia. La nostra seconda sfida è garantire a tutti l'istruzione. Durante la guerra è difficile. In molti luoghi non si può andare a scuola in sicurezza. La Fondazione sta cercando di costruire rifugi antiaerei per gli asili nido e per le scuole, in modo che i nostri bambini possano tornare fisicamente in classe il prima possibile e avere l'opportunità di interagire con i loro amici e coetanei. Sosteniamo anche una rete di centri negli ospedali chiamati Scuole dei Supereroi. I bambini sottoposti a cure a lungo termine possono continuare la loro istruzione e questo li aiuta persino a guarire. Poi abbiamo un progetto per i giovani dei 12 ai 21 anni. Anche loro hanno bisogno di un grande sostegno.
10: Per quanto riguarda i bambini ucraini che si trovano in Russia, che cosa potete fare per riportarli alle loro famiglie?
11: Questo è un enorme problema, politico in primo luogo, perché per riportare indietro i bambini dobbiamo ottenere una risposta positiva dai russi. Ma purtroppo loro non entrano in contatto diretto, quindi lavoriamo con l'aiuto di paesi terzi. A questo proposito il Vaticano ha un'influenza notevole in questo processo e grazie al Papa siamo riusciti a riportare in Ucraina diverse decine di bambini dalla Russia. Ogni bambino restituito è risultato del lavoro di un'enorme quantità di persone, organizzazioni internazionali e nostri partner. Più di 20.000 bambini ucraini sono stati deportati illegalmente in Russia e siamo riusciti a riportarne indietro solo poco più di 2.200. In Russia i nostri bambini vengono indottrinati, lo raccontano quelli che sono tornati. Viene inculcata l'idea che in Ucraina nessuno li aspetta più. Gli dicono: ormai sei un russo, rimani qui, ama la tua nuova patria.
10: Le donne ucraine hanno svolto un ruolo molto importante in questa guerra, come soldatesse, dottoresse, madri e altro ancora. Pensa che siano state fondamentali per aiutare l'Ucraina a resistere?
11: Il vero successo è quando uomini e donne lavorano insieme. Io non sono favorevole a dividere la società in base al genere, perché ora l'intera società ucraina, sia uomini che donne, sta combattendo contro questa invasione. E le donne sono su tutti i fronti, nell'esercito, nelle retrovie, tra il personale medico. La maggior parte dei nostri insegnanti sono donne. Ma durante la guerra le donne si sono assunte ancora più ruoli, poiché la maggior parte degli uomini è al fronte e la donna deve non solo garantire la stabilità della famiglia e prendersi cura dei bambini, ma anche sostenere il paese.
10: Secondo lei, una vera pace. È possibile?
1: Sì, io lo credo. Altrimenti a cosa sarebbe servito tutto questo? Tutti i nostri sacrifici, tutti i nostri giovani morti. Ci viene chiesto di fare dei compromessi. Ci sono posizioni diverse anche tra di noi, ma solo gli ucraini potranno prendere decisioni sul proprio futuro.
5: Gli ucraini будуть вирішувати, як краще.
4: Dalle guerre alle malattie contagiose, che solo a pronunciarle fanno paura. Dal Congo, il reportage di Valerio Cataldi.
12: A Beni, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, l'emergenza Ebola ti accoglie appena sceso dall'aereo. Nell'aeroporto una voce registrata ricorda ai passeggeri come riconoscere i sintomi e come proteggersi dal contagio. Ma qui la minaccia non è soltanto il virus. Il Nord Kivu e la vicina provincia dell'Ituri continuano a vivere sotto la pressione dei gruppi armati che da anni rendono instabile questa parte del paese. Attraversiamo la strada che si inoltra nella giungla, scortati da una macchina dell'esercito carica di soldati. Lungo la strada verso l'epicentro del contagio si susseguono posti di blocco sanitari. Gli operatori controllano la temperatura dei viaggiatori, registrano i passaggi e diffondono ancora una volta gli stessi messaggi di prevenzione. Un promemoria costante, perché qui il virus può approfittare di ogni spostamento, di ogni ritardo nell'identificazione di un caso sospetto. A Bunia arriviamo nel centro medico evangelico. Sono ricoverati 40 degli oltre 1000 casi accertati di Ebola. Tre di loro sono guariti e stanno tornando a casa, stanchi nel corpo e nell'anima. Roger stringe la sua Bibbia e ci dice qualche parola.
13: È un miracolo che mi ha guarito, ma ho visto decine di persone morire. Tutti devono sapere che il virus esiste.
12: Li saluta un applauso, mentre il dottor Freddy Kibwana, il direttore dell'ospedale, dice soddisfatto.
14: Nessuno deve tenere i parenti malati a casa. Devono portarli in ospedale. Da Ebola si può guarire.
12: Ma in quello stesso momento un'ambulanza trasporta una donna positiva al virus verso il reparto di isolamento. Fuori stanno costruendo altre decine di posti letto. La battaglia è tutt'altro che vinta. Gli operatori sanitari bruciano tutto ciò che è infetto. Nulla è lasciato al caso. Nell'ospedale evangelico di Bunia la distanza segna il confine e impedisce il contagio. Contenere Ebola è prioritario, ma i contagi aumentano giorno dopo giorno e i posti letto sono finiti. Tutti gli ospedali vengono ampliati con la costruzione di nuovi reparti.
15: Abbiamo in 3 giorni aperto un centro di 47 letti. Dovremmo aprire tra 2 o 3 giorni con un numero di letti di 18.
12: Michele Di Marco, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, supervisiona la costruzione dei nuovi padiglioni. Gli operai lavorano mentre i corpi vengono portati via. Anche loro vivono da giorni l'attesa e la speranza che avvolgono questo ospedale. Oltre 1000 casi confermati, quasi 300 morti, 35.000 casi sospetti. I numeri ufficiali crescono di ora in ora e con loro cresce la paura. Superstizione e ignoranza sono i primi nemici nella battaglia contro Ebola. Per questo facilitare gli incontri con i familiari diventa essenziale.
15: Questa epidemia si può fermare soltanto se abbiamo dalla nostra parte la comunità.
16: Sul campo affrontiamo molte sfide. Le persone che partecipano ai funerali spesso non comprendono il nostro lavoro, specialmente i giovani. A volte diventano aggressivi e arrivano persino a lanciarci pietre.
12: Pirasel è una volontaria del team delle sepolture sicure della Croce Rossa. Dall'inizio dell'epidemia di Ebola, la sua squadra ha seppellito decine di corpi, sempre con l'ansia di possibili aggressioni generate da ignoranza e superstizione. L'ostilità c'era già nel funerale all'ospedale di Bunia, ma nel suo cellulare ci sono immagini di violenza pura.
16: Quando siamo arrivati, hanno iniziato a gridarci contro e a darci istruzioni del tipo: assicuratevi che il corpo non cada, dovete fare questo e non dovete fare quello. Ma loro volevano comunque scontrarsi con noi. Fortunatamente erano presenti le forze dell'ordine, tra cui agenti di polizia e leader locali.
17: All'inizio dell'epidemia la gente non credeva che fosse reale. Alcuni pensavano che si trattasse di una notizia falsa o di una manovra politica. Ma quando le persone hanno iniziato a morire e ora stanno morendo davvero, la gente sta capendo che questa malattia è reale e sta andando avanti.
12: Il caposquadra ci dice che solo a Bunia si prendono cura di almeno 12 corpi ogni giorno, 15 a Mongualu, considerata epicentro dell'epidemia, altre 12 a Rwampara.
16: Stavo molto male, ma ero anche stressata da un lato, nella nostra famiglia, che mi riteneva responsabile della morte della mia sorellina. Dicevano che è morta perché l'ho portata in ospedale, perché ero stata io a chiamare l'ambulanza e tutto il resto. Tutte queste false accuse feriscono il cuore e non aiutano a combattere questa malattia di Ebola.
12: Quando la incontriamo, Florence era uscita dal reparto da poche ore, guarita da Ebola, test negativo dopo una settimana, ma aveva il cuore a pezzi per la morte della sorella e del marito e soprattutto delle accuse della famiglia, che pensa che sia l'ospedale ad uccidere e non il virus. Guarda il video di quando è stata dimessa insieme alla piccola Furaha, che le era stata affidata dalla madre quando si era ammalata.
16: Siamo stati 7 giorni ricoverati con questa bambina. Sì, è sopravvissuta. E ieri siamo usciti con la negatività del test. In realtà non mi ritrovo più. È come se fossi nei guai, è come se avessi fatto male a qualcuno. Non mi riconosco di più, in realtà. Non ho la forza. Anche fisicamente non ho la forza.
12: Il pianto disperato di una donna, annuncia la morte del marito, è la 7ª vittima di Ebola nell'arco di una sola mattinata. Il campo rifugiati di Kigonze è il più grande, intorno Bunia. Siamo nell'Ituri, epicentro del contagio della 17ª epidemia di Ebola che colpisce la Repubblica Democratica del Congo. Il capo del campo ci accompagna a vedere le ultime vittime, una donna e 4 bambini. Lungo la strada un uomo lo ferma e gli comunica che altre 2 persone sono appena morte.
18: Ogni giorno seppelliamo corpi. Possono essere 4, 5 o anche 7 al giorno. Oggi qui dentro ne abbiamo 4, 3 bambini e una donna. Ma mi hanno appena detto che un'altra persona è morta poco fa. Quindi ne abbiamo 5 oggi.
12: Numeri che fotografano una realtà molto più grave di quella che forniscono le statistiche ufficiali. Ci sono almeno 25.000 rifugiati intorno a Bunia, in diversi campi profughi, e proprio questi campi sembrano essere uno dei maggiori centri di contagio. Il destino di chi vive qui è segnato dalla violenza. Scappano dai gruppi armati e finiscono qui, nell'epicentro del contagio, senza alcuna igiene.
13: Non fosse stato per la guerra che ci ha costretti a scappare, non ci saremmo trovati qui a Bunia a dover combattere anche Ebola.
12: Le latrine sporche e condivise, sembra un inferno. Certamente è il luogo dove il virus prolifica e si diffonde senza alcun tipo di contenimento. La sola misura preventiva è un rubinetto per lavarsi le mani, ma non c'è sapone né disinfettante, scorre solo acqua e tutti la usano nell'illusione che possa proteggerli.
4: E un caso di Ebola è stato registrato anche in Francia.
19: Si tratta di un medico impegnato in missioni umanitarie e di ritorno dalla Repubblica Democratica del Congo. La carica virale del paziente è comunque molto scarsa e il rischio di contaminazione è molto basso, ha fatto sapere il Ministero della Salute.
4: Dalle malattie contagiose a quelle rare, che solo in Italia colpiscono 2 milioni di persone. È in corso una campagna di sensibilizzazione, ce ne parla Paola D'Urso.
20: Osservatorio Malattie Rare racconta da 16 anni malattie rare e disabilità e ha costruito una rete tra tutte le associazioni legate a queste malattie, promuovendo la ricerca. Ilaria Ciancaleoni Bartoli è la direttrice e direi l'anima di OMAR, e poiché il rispetto passa anche dalle parole, avete avviato ora anche una nuova campagna.
21: La nuova campagna riguarda la riforma dell'articolo 38
0: rispetto della nostra Costituzione. Sembrerebbe una cosa molto grande, molto alta, ma in realtà si tratta solamente di cambiare una parola che oggi è offensiva. Infatti in questo articolo, che nasce nel dopoguerra e quindi è normale che sia così, si parla di minorati, ma oggi nessuno parla più di minorati, parliamo di persone con disabilità e quindi basterebbe cambiare una parola. Diversi parlamentari hanno già pensato a questo, non si tratta di avviare l'iter è già avviato al Senato. Quello che noi vogliamo è accompagnarlo con l'attenzione delle associazioni, dell'opinione pubblica, a sostenerlo e far sì che questo tentativo di riforma non si areni e vada avanti.
21: Quanti anni è durato il viaggio di Ulisse prima di tornare a casa?
22: 10 anni. Ma perché ci mette così tanto?
23: Non dipende da lui. Il viaggio di Ulisse è pieno di ostacoli che lo portano altrove.
22: Forse durante il viaggio si dimentica di voler tornare a casa?
23: No.
22: Perché no?
23: Perché Ulisse deve tornare a casa. Essere quello che ha deciso di essere. Non importa quanto tempo può passare. Me la fai una promessa?
22: Che cosa?
23: Che cercherai sempre la tua strada.
22: Come Ulisse con la sua isola?
23: Esatto.
22: Com'è che si chiama nonno?
23: Itaca.
20: Questo che abbiamo ascoltato è un pezzetto del cortometraggio Il Colloquio, cui è stato assegnato il vostro premio per la comunicazione, che è giunto alla 12ª edizione nella categoria professionisti. Itaca, lo ricordiamo, non è solo l'isola di Ulisse, ma la società scientifica Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema.
0: Questa campagna molto importante è organizzata da BioCrist Italia, un'azienda che si occupa proprio di questa patologia, in collaborazione con la associazione pazienti e la società scientifica. Il cortometraggio è molto molto bello perché fa proprio vedere attraverso una storia come per le persone con angioedema ereditario nel giro di 2 generazioni le cose siano completamente cambiate dal punto di vista dell'impatto della patologia, dalle possibilità terapeutiche e la qualità di vita. Oggi chi ha l'angioedema può veramente permettersi di guardare avanti e fare piani per la propria esistenza.
24: Noi giornalisti lo sappiamo bene, comunicare è fondamentale.
25: Ed ecco che il premio storico, perché è quello che è nato per primo, di Omar, dell'Osservatorio per le Malattie Rare, è andato ad una giornalista scientifica, che è Silvia Bencivelli, che ha vinto con un audiodocumentario su Rai Radio 3, Ragazzi di Duchenne, in collaborazione con l'associazione Parent Project APS. Nell'accettare il premio, dicevi, ero molto preoccupata di fare domande tabù, no? Perché effettivamente è difficile parlare di queste cose. Quali erano queste domande tabù di cui avevi paura?
26: Ma guarda, non erano tanto le classiche domande tabù che si fanno alle persone disabili, perché io ho amici disabili, però amici disabili adulti. Invece 3 di loro erano 18enni, quindi avevo paura di fare delle domande che fossero delicate per un 18enne disabile, la fidanzata o le difficoltà con la mamma. Credo che a 18 anni una persona sia delicata anche senza disabilità.
25: Questa è una distrofia muscolare.
26: Esatto.
25: Quindi, insomma, compromette la mobilità.
26: Esatto, e è una malattia che si manifesta sin dai primi anni di vita solo nei maschi, quindi queste persone sono tutte solo di sesso maschile e a 20 anni hanno già disabilità importanti, del tipo che hanno già una sedia a rotelle già da più di 10 anni, tipicamente si siedono alla fine dell'elementare o durante le scuole medie.
25: Età più difficili, quella dell'adolescenza.
26: E poi il passaggio in realtà dal liceo all'università e allora la ricerca di una nuova libertà, i tuoi amici che prendono la patente e che cominciano a uscire la sera decidendo ogni mezz'ora di cambiare posto, rimontando in macchina così, e tu invece che devi arrivare all'appuntamento portato da tuo padre con l'apposito furgone, poi tuo padre deve restare lì e quindi tu non hai la libertà. E infatti un ragazzo lo dice proprio chiaramente: mentre i miei amici vedevano questa libertà di improvviso crescere tra l'ingresso all'università, i viaggi, le vacanze da soli e la patente, io la vedevo ridurre. Questo era forse anche il tipo di cosa che io non sapevo bene come avrei potuto chiedere.
20: Ma Ilaria, non vi fermate qui perché c'è un'altra iniziativa che è partita.
0: Proprio da pochissimo abbiamo avviato una nuova campagna che si chiama Itinerari, e quindi giochiamo sulla questione dell'andare in giro per l'Italia in un itinerario con le persone con malattie rare. Vogliamo andare in tante altre città, ed anzi lanciamo proprio un appello a tutti gli ascoltatori: se qualcuno vuole una tappa locale per parlare con le associazioni, parlare di storie di persone, noi siamo disponibili a venire da voi.
4: Non si ammalano e sono di grande aiuto anche per tenere sotto controllo la salute, i robot. Una nuova tappa del viaggio di Marco Clementi con Zhang Chao.
2: Chongqing, la città più pazza della Cina, 32 milioni di abitanti, città verticale, ponti, strade, grattacieli, intorno allo Yangtze, il fiume azzurro, 7 piani di svincoli autostradali, i GPS qui impazziscono, anche quelli cinesi, perfino la metro, attraverso i palazzi. Qui il mese scorso ha aperto il Chongqing Robot and AI Application Demonstration Center, 13.000 metri quadrati dedicati alla robotica e all'intelligenza artificiale, dai mastodontici bracci industriali ai campioni della maratona di Pechino. Puoi sfidarli a scacchi o a dama cinese.
3: È soprattutto un centro didattico per i più giovani, senza dimenticare gli anziani.
2: Un assistente virtuale ti ricorda di misurare la glicemia e di prendere le medicine, oppure ti fa solo compagnia. Ma forse troppo anche per la pazza città di Chongqing. Così, in questo ristorante di hot pot, il piccantissimo piatto tipico locale, puoi essere servito da una cameriera robot. Movimenti meccanici, a scatti, ultracontrollati, spesso non sbatte le palpebre per minuti. Postura rigida, voce piatta, nessuna espressione facciale. È un robot umanoide con pelle sintetica? Invece no, è una cameriera in carne e ossa che imita un umanoide. Non ne poteva più dei robot, confida. Ora c'è la coda al suo ristorante e lei è diventata una star.
4: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Paola De Gaudio, torna dopo il GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice, basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
2: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
4: Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito in Venezuela, un paese in ginocchio dopo il terremoto di due giorni fa. Sono i numeri a disegnare il profilo di questa tragedia immane. 920 morti ufficiali, tra cui tre italo-venezuelani, oltre 4.000 feriti. E poi il dato più grave, i dispersi, 51.000. Una corsa contro il tempo per i tanti soccorritori, è arrivato anche il team italiano. Mentre la terra continua a tremare, stanotte una nuova scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese. Massimo bisogno di aiuto, abbiamo raggiunto al telefono Benedetta Lettera, responsabile delle operazioni in America Latina per l'ONG Azione contro la Fame. Ascoltiamo.
4: Le nostre priorità, considerando la dimensione enorme della tragedia, sono assicurare l'accesso a acqua, quindi distribuzione di acqua, e anche cominciare a poter mettere in piedi strutture d'emergenza. Lavoriamo molto in Venezuela con le attività di salute, quindi abbiamo uno stock importante di medicine. Poi appoggiare un po' nei rifugi le cucine comunitarie che in questo momento stanno cucinando e stanno dando alimenti alle persone. La situazione è drammatica, quindi qualunque aiuto è importante.
3: A Washington, ora, dove è stato siglato l'accordo quadro tra Israele e Libano, soddisfatto il segretario di Stato americano Rubio, è un primo passo sulla strada del ripristino della piena sovranità, ha scritto il presidente libanese Aoun, ringraziando gli Stati Uniti per la mediazione. Per il premier israeliano Netanyahu è un duro colpo all'Iran, comunque resteremo nel sud del paese, aggiunge. Il testo prevede il disarmo progressivo di Hezbollah, i cui sostenitori hanno protestato per le strade di Beirut, intervenuto l'esercito. Intanto sul fronte Stati Uniti-Iran risale la tensione. Le forze americane hanno colpito depositi di missili e droni e postazioni radar iraniane in risposta ai droni di ieri lanciati da Teheran nello stretto di Hormuz. Uno ha colpito una nave mercantile. Gli attacchi reciproci non interrompono la tregua, minimizza comunque il Pentagono. Ed un nuovo appello per la pace arriva da Papa Leone, impegnato in questi giorni nel secondo concistoro straordinario del 2026.
5: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio. Il monito di Leone XIV, Basilica di San Pietro. Il Papa presiede la messa di apertura del concistoro straordinario. Il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Ai cardinali arrivati da tutto il mondo per fare il punto sul ruolo dei cattolici nel contesto della difficile situazione internazionale e sul cammino interno della Chiesa, ricorda: l'aiuto che potrete darmi nell'esercizio del ministero petrino trova me chi chiede, non chi comanda. L'autorità del primato è propria di chi ascolta e solo perciò guida, di chi apprende e solo perciò insegna. Sempre alla sequela dell'unico maestro, Leone apre i lavori nell'aula Paolo VI, chiede franchezza e lealtà.
6: Conto su di voi perché mi aiutiate a discernere ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa. Ho bisogno del vostro appoggio, forte, esplicito e pubblico.
5: Molti porporati provengono da terre segnate da guerra, violenza, polarizzazione sociale o religiosa. Francesca Paltracca, GR1.
3: La cronaca ci porta a Roma e caccia al killer dopo la scoperta di un triplice omicidio in un appartamento nel quartiere periferico di Casalotti. Vittima una famiglia di origini bengalesi, un uomo, la moglie e la loro bambina di 5 anni. Sequestrata l'arma da taglio, presumibilmente usata per il delitto, trovata nella casa. Ferito ma fuori pericolo il figlio maggiore, che ha dato l'allarme. Secondo chi indaga, il responsabile potrebbe essere un conoscente. A Napoli è in corso il processo per l'omicidio della 14enne Martina Carbonaro il 26 maggio dello scorso anno, uccisa a colpi di pietra dal fidanzato che le scriveva "devi morire per amore". Durante l'udienza è emerso che la ragazza non si era confidata né con la famiglia né con gli amici, ma con ChatGPT. A proposito di violenza contro le donne, a Roma in tante hanno risposto all'appello di Non Una di Meno per la manifestazione contro l'ennesima aggressione ad una donna avvenuta nel quartiere Pigneto.
7: Non penso che un posto sia più pericoloso di un altro. Noi ragazze camminiamo per strada e stiamo sempre allerta.
8: Vogliamo uscire in pace!
0: Pigneto non ci sta e risponde alla nuova violenza ai danni di una donna con una passeggiata rumorosa per le vie del quartiere. Determinante, dicono, fare comunità. Vanessa, di Non Una di Meno Roma.
2: L'aggressione che c'è stata qua al Pigneto è stata sventata grazie a una persona che ha aperto la finestra e ha gridato sentendo le urla di una persona che era per strada. Ecco, quindi il nostro messaggio è: apriamo le finestre, non giriamoci dall'altra parte.
0: Il volantino con i 5 consigli su come intervenire per aiutare appunto una persona aggredita e poi le chiavi per fare rumore e svegliare il quartiere.
8: Questa è la risposta della comunità.
0: La responsabilità della violenza di genere non è mai di chi la subisce.
9: Davide Fiorani, GR1.
3: Chiudiamo con i mondiali. Scatto d'orgoglio del Belgio anche grazie alle stelle del Napoli. De Bruyne e Lukaku ottiene la prima vittoria nel torneo, 5-1 alla Nuova Zelanda, il primo posto nel girone per differenza reti sull'Egitto che pareggia con l'Iran e ottiene comunque un risultato storico. Per la prima volta accede alla fase eliminazione diretta. Sono le 9:05 minuti, ora torna inviato speciale, prossimo GR alle 10.
10: Inviato speciale, seconda parte.
11: Buonasera ai nostri ascoltatori. Apriamo il giornale con una notizia che è giunta poco fa in redazione, una notizia ANSA, è giunta esattamente alle 23:08. Non è una notizia piacevole. All'aeroporto di Punta Raisi sono scattate le misure di emergenza in seguito al mancato arrivo dell'aereo da Bologna.
12: Alle 20:56 si interrompono i contatti radio, tutta la notte passata in ricerche affannose e disperate. Alle 9:10 questa mattina il primo ritrovamento che fa capire che l'aereo è precipitato in mare in quel punto.
11: Dall'aereo galleggiano poche cose, sedili, carte, salvagente e qualche indumento. Il resto è stato inghiottito dall'acqua in quel punto profondissima.
13: Sono passati esattamente 46 anni. Era il 27 giugno del 1980, quando del 19 Itavia, in volo da Bologna a Palermo, si persero le tracce. 81 i morti. Inviato speciale con Rita Pedizzi ricostruisce i misteri di quella strage ancora irrisolti.
14: Signore e signori, buonasera. Stiamo procedendo a una quota di 7500 metri e circa 2 minuti fa abbiamo lasciato l'isola di Ponza per volare in linea retta su Palermo, dove stimiamo di atterrare per circa mezz'ora.
15: Il più grande, Enzo Diodato, aveva appena 9 anni. Poi la sorellina Antonella Diodato, 7 anni. E piccolino Giuseppe Diodato, 9 mesi.
16: Era un venerdì sera, il 27 giugno 1980. Il 19 Itavia, partito da Bologna a Palermo, non arrivò mai. A bordo c'erano 81 persone, tra loro 11 bambini.
17: Il tabellone degli arrivi per il volo Itavia da Bologna annuncia 3 ore di ritardo.
16: Nelle liste passeggeri il dolore smette di essere numero e diventa anagrafe. Giuseppe, 9 mesi, la sorellina Antonella, 7 anni, e il fratellino Vincenzo, 9 anni. Enza Lupo, nella strage di Ustica, ha perso 2 sorelle e 3 nipoti.
15: Io avevo 2 sorelle. La mia sorella più grande aveva 31 anni e aveva 3 bambini. E poi c'era anche la mia sorellina più piccola, di 17 anni, Francesca, che era andata a Bologna a trovare mia sorella e non sono più. Stavano rientrando da Bologna perché mia sorella Giovanna, la più grande, ma comunque di appena 31 anni, era lì per un periodo per motivi di lavoro che riguardavano il marito. E la mia sorellina più piccola era andata a trovarli e dovevano tornare insieme. Quella sera io ero andata a prenderli in aeroporto a Palermo. Ricordo che annunciavano questo ritardo ma senza motivazione. Però vedevo la gente che correva a destra, a sinistra. Allora mi sono messa anch'io a chiedere notizie. Sono entrata in vari uffici a chiedere perché questo aereo ritardava, ma nessuno mi dava risposta. Ma ricordo come se fosse adesso il volto di un signore in uno di quei tanti uffici, con una faccia che non dimenticherò mai, perché già sapeva quello che era successo e mi guardò con occhi tristi. Me lo ricordo ancora. E poi ci siamo avvicinati, ho sentito l'elenco di tutti i passeggeri. Speravo ardentemente che non ci fossero i miei, invece erano i nomi. Perché mi sembrava impossibile che potesse accadere una cosa così con tutti i miei 5 familiari tutti in una volta. Mi sembrava una cosa impossibile e per tanto tempo ho creduto che potevo vederli da un momento all'altro. E però non è stato così, purtroppo.
16: Oggi il relitto è a Bologna nel Museo per la Memoria. Non è esposto come un reperto qualunque. Christian Boltanski gli ha costruito intorno un silenzio che respira. 81 voci sussurrate, 81 specchi neri, 81 luci che dal soffitto si accendono e si spengono al ritmo di un respiro. Andrea Benetti, collaboratore dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage, ci mostra il tracciato radar di quella notte.
18: È un documento inspiegabilmente che ci è rimasto, nonostante la distruzione totale di ogni documentazione di quella notte. E mostra chiaramente la scia del 19 che sta scendendo e poi mostra altrettanto chiaramente una manovra d'attacco. Infatti ci sono alcune battute, meno 17, meno 12, eccetera, eccetera, che tracciano una rotta di un aereo che attacca il 19. Quindi Ustica è una tragedia di cui si è subito capito le cause e che però è stata affossata nei depistaggi, nelle menzogne, nei tradimenti. C'è un capitolo illuminante nella sentenza ordinanza del giudice Priore intitolata La soppressione delle prove. L'unico elemento che sfugge a quella distruzione totale è questo tracciato, e dal quale noi possiamo vedere già la verità. L'aereo è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, perché è chiaro il tracciato del 19 ed è chiaro il tracciato dell'aereo che l'attacca.
16: Quindi questi sono gli aerei che l'attaccano?
18: Questi sono gli aerei che l'attaccano. La verità invece è stata fatta affondare nel Tirreno, la verità è stata fatta affondare quando si è cominciato a parlare di cedimento strutturale. Il cedimento strutturale ha portato al fallimento della compagnia aerea, però il dato era questo, era evidente quello che era capitato, lo si voleva nascondere. Il cedimento strutturale è stato il grande depistaggio dietro al quale si è nascosta la verità.
16: La strage di Ustica non è un mistero. È vero che i processi penali si sono chiusi senza alcuna condanna e in queste settimane la Procura di Roma ha chiesto di archiviare anche le ultime istruttorie. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime, nella strage ha perso il fratello Alberto. Aveva 40 anni ed era in viaggio per raggiungere la moglie e la figlia in Sicilia.
19: Già dal 99 un giudice della Repubblica ci ha consegnato nella sua sentenza ordinanza di 5.400 pagine, la verità sulle cause. Dice il giudice Priore, il 19, sto citando, è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, guerra di fatto e non dichiarata, operazione di polizia internazionale contro il nostro paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti. Questa è la frase che ci consegna le cause dell'evento. Il giudice Priore mette insieme anche la certezza della presenza in quei cieli, in quel momento, in quelle ore, nel Tirreno, di aerei americani, di aerei francesi, di aerei inglesi, di aerei belgi e alcuni con il transponder spento, probabilmente libici. Dopodiché la vicenda penale si chiude e si riapre soltanto nel 2008, perché Francesco Cossiga, che era presidente del Consiglio quella notte e poi Presidente della Repubblica, comincia a rilasciare dichiarazioni che vanno nel senso di dire che sono stati probabilmente i francesi ad abbattere 19 dell'Itabia. I magistrati, sentita e avuto la firma del Presidente Cossiga sotto queste dichiarazioni, che continuano coinvolgendo un nostro generale che avverte Gheddafi della presenza, della non necessità di essere in quel luogo, in quel momento, insomma dichiarazioni davvero allucinanti, fatte nel 2008, e si riaprono le indagini. E questo è il punto a cui siamo arrivati oggi, che la Procura nel 2025, dopo 17 anni, consegna al GIP chiedendo l'archiviazione, perché purtroppo dopo 17 anni le tante nuove indagini erogatorie fatte nei confronti dei paesi amici ed alleati evidentemente non hanno dato risposte e soluzioni definitive. È un dramma, perché significa che la giustizia non riesce ad appurare chi ci ha abbattuto un aereo civile in tempo di pace. Se non ci riesce la giustizia, noi non ci arrendiamo, ovviamente, e chiediamo, in un paese civile così dovrebbe essere, che sia la politica che si attiva nei confronti dei paesi amici e alleati affinché diano risposte esaustive.
20: Ieri, come sappiamo, è stato recuperato il troncone di coda dell'aereo ad una profondità di oltre 3.000 metri.
21: Recuperati dagli abissi a più di 3.500 metri di profondità, quei pezzi di aereo raccontano cosa hanno subito. La punta dell'ala destra è segnata da urti e strisciate. È il primo troncone metallico, il più vicino all'entrata del museo, con la scritta rossa Itavia. L'ingegner Mario Vadacchino, già docente presso il Politecnico di Torino, ha coordinato il gruppo di periti di parte civile.
22: Un paio di aerei, presumibilmente francesi, hanno tentato di abbattere un aereo che stava sotto il DC-9, presumibilmente un MiG che si trasferiva dalla Jugoslavia alla Libia, in estrema sintesi. Questo è il fatto più probabile tra tutti gli scenari, è quello l'unico che ha degli appoggi, poi la certezza assoluta è una questione da padre eterno.
23: Come siete arrivati a questa conclusione, professore?
22: Guardi, il fatto cruciale è che il radar di Fiumicino segnala pochi minuti prima dell'incidente la presenza di due aerei vicino al DC-9 e questo fatto è stato negato per 20 anni. E la cosa per certi aspetti stupefacente che il tentativo di nascondere questa presenza comincia alle 9 del mattino del 28 giugno.
21: I familiari delle vittime della strage chiedono che l'inchiesta bis aperta dalla Procura di Roma non venga archiviata. Mercoledì 24 giugno si è tenuta l'udienza davanti al giudice. Daniele Osnato, legale delle parti civili.
24: Quello che noi adesso sappiamo dopo 46 anni è il contesto radaristico intorno al DC-9 per l'intero Mediterraneo. Quello che noi abbiamo scoperto, e questa è scoperta recentissima, che la portaerei Foch, la portaerei francese, era vicino alla Corsica e vicino la Sardegna. Questo vuol dire che vediamo aerei che decollano e atterrano nel mare e che poi si indirizzano verso il punto in cui il DC-9 dell'Italia è stato abbattuto e questo è un dato radaristico inoppugnabile. Dopodiché abbiamo un'altra scena evidente, chiarissima, che è il DC-9 quando fa il tragitto da Bologna verso Palermo, già all'altezza della Toscana, è inseguito da almeno 12 aerei a trasponder spenti militari che lo inseguono fino a Ponza e poi lanciano qualche missile per abbattere questo DC-9. Questo è quello che noi vediamo dai tracciati radar rielaborati con dei software modernissimi che ora ci possiamo permettere, che non era mai stato identificato. Noi chiediamo che Ustica non si archivi e che proseguino questa indagine chiedendo nuove perizie radaristiche e anche nuove perizie chimiche e frattografiche sul corpo del DC-9 che noi abbiamo al Museo della Memoria a Bologna, in modo che le nuove tecnologie possano dare una risposta definitiva su quello che è successo il 27 giugno del 1980, ovvero sia, e questo che sia chiaro, che 81 cittadini italiani sono morti perché qualcuno ha deciso di fare il gioco della guerra aerea e il DC-9 è stato abbattuto da un missile lanciato da un altro aereo sconosciuto. Vogliamo sapere la nazionalità di questo aereo e vogliamo sapere di chi sono le responsabilità.
21: Tra le vittime la piccola Alessandra Parisi, 6 anni, e la madre Elvira Delisi. Anthony Delisi è lo zio di Alessandra.
25: Troppe coperture, troppi interessi pubblici e privati da salvare. 46 anni sono passati inutilmente, ma almeno per quello che mi riguarda non mi fermerò. Io penso di ricorrere alla Corte Penale Internazionale perché il reato di strage è un reato imprescrittibile.
21: L'avvocato Angela Aiello assiste Anthony Delisi.
26: Purtroppo nell'imminenza del fatto si è stati troppo fermi e stiamo pagando l'inerzia di attività che dovevano essere svolte subito dopo la strage.
21: La tarda serata di un'estate ancora all'inizio, la lunga attesa di un volo partito in ritardo, manca davvero poco prima di riassaporare il profumo del mare.
14: Pronto, procedendo verso sud, il miglioramento, per cui a Palermo previsto tempo buono, temperatura di 22 gradi, siamo alla stazione Roma sulla nostra destra.
21: Lungo l'aerovia Ambra 13, fra le isole di Ponza e Ustica, c'è una zona d'ombra, al limite della portata di tutti i centri radar. In codice si chiama punto Condor. Proprio lì inizia la battaglia. Pasquale Diodato ha subito una perdita devastante: la moglie, i tre figli e la giovane cognata, ancora Enza Lupo.
15: Ogni giorno il ricordo è fermo lì, i loro volti sono ogni giorno con noi, momento per momento. È vero, il tempo si è fermato. Non ci avrei mai creduto, invece è così, il tempo si ferma.

0: Il teatro, la musica aiutano a superare i traumi e aiutano a curare malattie neurologiche e psichiche. Alcuni medici arrivano a prescriverli come vere e proprie medicine. Giancarlo Rossi è andato in Garfagnana.
1: Tu con la vita, tu chi sei? Tu sei me? No, tu sei me, anzi noi siamo lui.
2: Difficile capire la mia bimba, comunque lei quando è finita questo ciclo voleva tornarci. Mamma, quando è che ci andiamo? Perché non mi ci porti più? Perché è finito. No, non è finito, quindi pensava che non ce la volessi portare, quindi in qualche maniera lei stava bene. Magari tra un po' neanche se lo ricorda che cosa ha sentito, però di sicuro lei si ricorda che il teatro gli ha fatto bene. Il teatro non vedo l'ora che ricominci, credo che faccia bene anche agli adulti. Pensavo addirittura di dover dare un ticket, però non è successo bene, no? E vabbè, non è per questo che poi Anita ci tornerà. Non ce ne sono tante esperienze come questo per questi bimbi, quindi ben venga.
3: Monica abita in Garfagnana e ha una figlia che presenta disturbi dello spettro autistico. Grazie alla prescrizione sociale attivata dalla ASL Toscana Nord-Ovest e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha potuto far partecipare gratuitamente la bambina a uno spettacolo teatrale che ha avuto effetti positivi.
2: Io l'ho accompagnata e alcune volte sono rimasta lì perché magari non pensavo che ci rimanesse volentieri, quindi pronta per riportarla via. Non è successo. Vado lì, la consegno, parliamo con le insegnanti e poi loro gli fanno fare questo test all'ingresso e poi aspettano che tutti arrivino e poi li portano dentro al teatro a fare le loro lezioni. I bimbi vengono, all'inizio sono stati tutti messi in cerchio con l'insegnante che in qualche maniera cercava di renderli partecipi di quello che stavano facendo, e così come se fosse un gioco hanno cominciato a giocare e piano piano, anche se i bimbi non si conoscevano, hanno cominciato a interagire. Questo gioco poi l'ha portati a conoscere i loro nomi, a farsi gli applausi quando facevano una cosa rispetto a un'altra, fino a che alla fine sono andati poi proprio sul teatro e hanno cominciato a personificare dei personaggi, hanno cominciato a illustrare delle storie, delle favole. Quando uscivano, la mia bimba Anita era felice.
3: Simona Canozzi è un'assistente sociale della ASL che mette in relazione famiglie e medici.
4: Ci siamo concentrati sui minori affetti da disturbo dello spettro autistico. Abbiamo fatto i primi colloqui con le famiglie, con me come assistente sociale e la neuropsichiatra di riferimento. Abbiamo proprio descritto che era una vera e propria prescrizione sociosanitaria, quindi con tanto di prescrizione cartacea, tipo librettino, diciamo, del medico, no? La ricettina rossa simile a quella, con il timbro appunto mio come servizio sociale e della neuropsichiatra infantile. Abbiamo prescritto la pet therapy nello specifico e il teatro, e veramente siamo entusiasti e sicuramente riproporremo il tutto.
3: La prescrizione sociale in provincia di Lucca non si rivolge soltanto ai bambini, ma anche ad anziani affetti da Alzheimer, come ci racconta Mauro Giannotti della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana.
5: Quando si parla di bambini e di persone con l'Alzheimer c'è una certa affinità, con l'unica differenza che gli anziani hanno il vissuto e i giovani invece no. Questa è l'unica vera sostanziale differenza. Le assicuro però che abbiamo riscontrato che si genera benessere. Un'esperienza molto bella che abbiamo fatto è anche quella di sentire la musica classica, in cui gli anziani non sapevano applaudire al termine del brano. Questo qui, che ha sconcertato un pochettino chi faceva musica, in realtà invece ha creato un umore positivo all'interno degli anziani, che hanno vissuto bene, e anche se non c'è un ricordo, in realtà c'è una sensazione all'interno che la risveglia e tranquillizza.
3: Valeria Nanni della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ci spiega come è stato concepito e finanziato il progetto.
6: Il programma Bella Lì, la cultura che cura è un programma che prende piede, diciamo, nell'autunno 2024. Nel 2024 è stato poi promosso un bando sperimentale denominato La cultura che cura sul tema del welfare culturale. A questo bando è stato appunto attribuito un piccolo budget, perché appunto era un bando sperimentale di 100.000 euro che è andato a finanziare 7 progettualità, e a seguito dell'esperienza positiva della prima annualità del 2024, è stato deciso di replicare l'esperienza nel 2025 con il bando Bella Lì, la cultura che cura, che aveva una dotazione finanziaria di 160.000 euro. I progetti finanziati sono stati 5.
3: Per mettere in relazione tutti i soggetti coinvolti nel progetto è stata ideata una app di cui ci parla Silvia Barzi della cooperativa Odissea.
7: E quindi la web app, siamo partiti da un meccanismo molto semplice che sarà utilizzato e viene già utilizzato in questa fase di sperimentazione per noi dai pediatri che stanno collaborando alla realizzazione e alla sperimentazione proprio del progetto. È molto semplice perché il medico, nel momento in cui vede un bisogno che può essere soddisfatto con la prescrizione, con un'attività culturale, utilizzando l'app invia una segnalazione che viene recepita e poi noi abbiamo un operatore di collegamento, quindi una figura del progetto che segue poi, in questo caso il ragazzo, lo accompagna, parla con la famiglia per poi accompagnarlo appunto all'attività culturale.
3: Anche una professionista come Michela Innocenti della compagnia teatrale lucchese Il Cielo e la Luna è rimasta coinvolta dall'esperienza con i piccoli pazienti.
8: Il teatro in particolare unisce, è una forma d'arte che trasforma, implica appunto un processo trasformativo dell'individuo.
7: Cura del progetto che segue poi, in questo caso il ragazzo, lo accompagna, parla con la famiglia per poi accompagnarlo appunto all'attività culturale.
3: Anche una professionista come Michela Innocenti della compagnia teatrale lucchese Il Cielo e la Luna è rimasta coinvolta dall'esperienza con i piccoli pazienti.
8: Il teatro in particolare unisce, è una forma d'arte che trasforma, implica appunto un processo trasformativo dell'individuo nella relazione, nel benessere, nel

0: apprezzare, ma che diventa misurabile grazie a questo progetto. Sicuramente noi diamo, ma riceviamo tantissimo, perché c'è una sensibilità, c'è un'attenzione. Si dice sempre che in teatro si torna bambini, e quindi la persona che ha meno sovrastrutture, dico così, che è esente da un certo tipo anche di condizionamenti, riesce a sentirsi libera, ed è una libertà che noi accogliamo e che all'interno delle arti performative riesce poi anche a far sentire tutti uguali. Faccio un esempio: all'interno di un gruppo poliedrico dove c'erano persone fra virgolette considerate per i nostri standard normali, persone che non hanno nessun tipo di problema, uso queste parole in maniera anche un pochino provocatoria, in realtà poi non si vedeva nessuna differenza tra l'uno e l'altro, perché il personaggio è il teatro che ci porta avanti.
1: E abbiamo conosciuto ogni sentimento. Ora capisco, siamo sempre stati noi tre insieme.
2: Tre in uno!
3: Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Paola De Gaudio, vi dà appuntamento a sabato prossimo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
6: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
7: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
8: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
9: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
10: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino al meridione. Durante le ore più calde aumenta della nuvolosità sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
14: Radio di bordo, il mare e le sue storie.
15: E un buongiorno a tutti voi in ascolto. Torna Radio di bordo in questa versione estiva e in questa apertura di programma. Vi invitiamo intanto tutti voi all'ascolto a scriverci al 335-699-2949 per inviarci, come dire, anche le vostre rotte, dove siete a mare, come sta la situazione, se state veleggiando, se siete in spiaggia, quindi possiamo raccontare anche la vostra estate. Però in questa apertura di Radio di Bordo vogliamo un po' allargarci a quello che è il Mediterraneo, questo nostro mare, questo Mare Nostrum, appunto, che tocca tanti paesi, tante storie, tante culture.

0: Lo facciamo con un amico di Radio di Bordo, un grande navigatore e scrittore come Simone Perotti. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: È un'occasione molto prossima, no, per festeggiare il nostro Mediterraneo. Arriva martedì prossimo 30 giugno. È così, Simone?
1: Sì, è un giorno molto importante, secondo me. Nel 2020, il 30 giugno, mentre eravamo tra l'altro tutti fermi, no? Vi ricordate, per le note vicende virali, ragionavamo su come essere ancora attivi anche da casa, nella nostra spedizione che è nata nel 2012 e che ha percorso fin qui 30.000 miglia nel Mediterraneo, Mar Nero e nell'Atlantico fuori per raggiungere Lisbona, i paesi che consideriamo mediterranei anche fuori dall'acqua del Mediterraneo.
0: Sì.
1: E allora ci venne l'idea di far nascere una cosa a cui pensavamo nel nostro cuore da molto tempo, cioè un simbolo che rappresenti un paese che non c'è, che non c'è ancora, ma che esiste nei cuori delle persone, nelle decine di migliaia di piccole comunità costiere dell'entroterra in tutto il Mediterraneo, cioè la bandiera del Mediterraneo, che scaldasse i cuori, che potesse scaldare i cuori e le menti di chi pensa che un giorno i paesi del Mediterraneo saranno gli Stati Uniti del Mediterraneo, forse un paese federato, chiamiamolo come vogliamo, in cui millenni di appartenenza, di valori comuni, di usi quotidiani minimi che uniscono le persone. Le persone sanno benissimo che nel Mediterraneo siamo terribilmente simili, siamo cugini, siamo fratelli. Quelli che non lo sanno sono le istituzioni. Allora serviva forse una bandiera, il simbolo più tradizionale in un certo senso, spesso però evocato per come vessillo di guerra, come vessillo di nazionalismi. Ecco, invece questa doveva essere una bandiera, la prima e unica bandiera per cui non si sarebbe mai fatta la guerra,
0: che unisse, anzi, che unisse,
1: sì, esatto, ma anzi che avrebbe unito, che avrebbe sollecitato una consapevolezza mediterranea che a volte non c'è, ma che è nei fatti, nella vita delle persone.
0: Vogliamo descriverla, Simone Perotti, questa bandiera? Ricordiamo gli autori: Salvatore Scollo, Usmand Tullian e Guglielmo Persano.
1: Sì, sono i ragazzi della tre universitari siciliani, uno di origine persiana, all'insegna del sincretismo e della mescolanza tipiche del Mediterraneo, che sollecitati dalla loro professoressa, insieme a altre migliaia e migliaia di persone, hanno partecipato a questa gara, diciamo, di design, con anche però un concetto accanto al disegno, che è stata diffusa grazie anche all'aiuto dell'ANSA, della Stampa e di Linea Blu della RAI, in cui invitavamo tutti a disegnare la loro bandiera del Mediterraneo, corredandola dei valori e dei significati, spiegando quindi questa bandiera. E loro disegnarono questo tricolore, a strisce orizzontali però, del colore del cielo in alto, del colore del mare al centro, del colore delle sabbie di tante spiagge del Mediterraneo, con però al centro un sole che io immagino sorgente, un sole, un mezzo sole come lo vediamo sorgere sul mare guardando a oriente, e al centro di questo sole, quasi in filigrana, un ulivo, cioè l'albero simbolo del Mediterraneo, l'albero che cresce solo nel Mediterraneo. Ricordiamoci che le definizioni del Mediterraneo, che sono tutte molto complicate, concordano però su un fatto, che venendo da nord il Mediterraneo inizia dove iniziano gli ulivi e andando a sud finisce dove finiscono gli ulivi. E quindi, insomma, questa idea di un Mediterraneo molto speranzoso, un sole che sorge è sempre la speranza di una nuova giornata, di una nuova possibilità, insomma, ci ha molto, certo, ci è molto piaciuta. In realtà non abbiamo deciso noi, le persone hanno votato e il maggior numero di voti è stato preso da questa bandiera, che è bellissima.
0: Bellissimo. Allora ricordiamo, martedì prossimo 30 giugno, festa della bandiera del Mediterraneo, si potrà festeggiare tutti insieme grazie a un flash mob?
1: Sì, beh, ricordiamo che noi la stiamo consegnando ai comuni, sono ormai 28 i comuni delle città costiere e non del Mediterraneo che hanno manifestato di voler tenere molto alla cultura del Mediterraneo, difendono l'ambiente, difendono la cultura e le tradizioni del Mediterraneo. quindi la stiamo consegnando come un'onorificenza, ma centinaia di persone l'hanno comprata, si può comprare su internet, non la vendiamo noi, abbiamo ceduto i diritti, ma insomma si può reperire per issarla sulle barche, negli orti, sui terrazzi, dovunque, e chiunque farà un video lo manderà, li metteremo tutti insieme, faremo vedere questo coro di bandiere che garriscono in un vento che speriamo sia più speranzoso per il futuro di quanto non sia oggi.
0: Simone Perotti, un abbraccio e buon vento.
1: A tutti.

0: Parlavamo di uno spicchio di sole nella bandiera del Mediterraneo. Questa è una Mediterranean Sundance, note di Al Di Meo. La grande chitarrista sarà in concerto in luglio in Italia, il 22 a Manerba del Garda, Brescia, e il 29 a Pisa Jazz Rebirth. Qualcosa come una danza del sole, quindi, che però rilanciamo con un mito della vela, il più famoso navigatore italiano chiamato a traghettare da una regione all'altra, un alpinista di fama mondiale impegnato a scalare le montagne più alte della penisola. Nome del viaggio: Endurance Italia, l'accoppiata Giovanni Soldini Hervé Barmas. Allora, Giovanni Soldini è in linea con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Bentornato Giovanni. Allora, con Hervé condividete non solo un'amicizia, ma valori importanti, no? Una visione delle cose che vivono anche in questa impresa.
1: Ma sicuramente, perché appunto diciamo che è importante anche cercare di innanzitutto fare delle imprese che abbiano un minimo di così di attenzione anche alla sostenibilità, no? Hervé ha deciso di scalare tutte le montagne di tutte le regioni italiane muovendosi solo in barcavela, in bicicletta, a piedi. È un viaggio pazzesco che sta facendo, perché insomma sono 6.000 chilometri, non so più quante migliaia di metri di dislivello, cioè una roba pazzesca.
0: E tra una montagna e l'altra anche trasferimenti in bicicletta, a parte appunto essere venuto a bordo con te.
1: Io ho contribuito per un piccolo pezzettino, perché chiaramente gli ho fatto fare le isole, cioè i trasferimenti fra un'isola e l'altra, quindi dalla Sardegna alla Sicilia, e poi lui è sbarcato in Calabria. Io ho portato anche la sua bici.
0: Avremmo voluto avere con noi anche Hervé Barmas, ma è appena sceso dal Monte Bianco proprio in queste ore, tra un po' davvero un personaggio straordinario. Con lui condividete anche un impegno di testimonial per una ONLUS, Amref Health, sì. Africa.
1: Esatto, e noi ci siamo conosciuti proprio così, perché ci siamo incontrati negli eventi di Amref, abbiamo partecipato a molte campagne di Amref, che chiaramente è una ONLUS africana che si occupa dell'Africa e delle persone e dei bisogni dell'Africa, e con Amref condividiamo anche un po' questa attenzione ambientale, no? Perché alla fine la salute pubblica, la salute delle persone è molto legata anche alla salute del pianeta.
0: Tra l'altro, Giovanni, insomma, viviamo questa ondata di calore eccezionale, no? Fa comprendere ancora una volta di più quanto vi sia bisogno di ristabilire un rapporto sostenibile con la natura.
1: Sì, appunto, quello che dicevamo con Hervé è che le persone come noi, che hanno avuto la fortuna e la possibilità di vivere in qualche modo nella natura per grossa parte della propria vita, ovviamente sono più così, più sensibili, o comunque si rendono conto di più delle cose, di quello che sta succedendo, no? Negli ultimi anni, purtroppo, specie in Mediterraneo, le cose non stanno andando nella direzione giusta, perché il Mediterraneo è proprio un hotspot importante, perché è un mare chiuso che non riesce a che ha poco volume, che si scalda quindi molto, ma che soprattutto è molto abitato e quindi è molto impattato dall'attività umana.
0: È così.
1: E quindi dovremmo veramente fare più attenzione a quello che facciamo, e soprattutto cercare di fare delle politiche più attente, più intelligenti. Ecco.
0: Ecco, su questo, come dire, un pizzico di ottimismo possiamo averlo. Si è compreso anche a livello pubblico, insomma, quanto sia importante la salvaguardia dell'ambiente, no?
1: Penso che negli ultimi 15-20 anni sicuramente si sono fatti molti passi avanti a livello, se non altro, di consapevolezza e anche di attenzione. Il problema è che ogni tanto si fanno anche tanti passi indietro.
0: Così. Qualche passo avanti è stato fatto nello sviluppo delle tecnologie, ma al servizio della natura, anche nella tua esperienza agonistica, no, recente. Lo ritroviamo nel libro Oltre i limiti, 10 anni in oceano con Maserati.
1: Sì, beh, sicuramente, voglio dire, la tecnologia può essere Io penso veramente che la tecnologia e la conoscenza siano la chiave e quello che ci può salvare. Quindi da una parte sicuramente come dire, il ruolo degli scienziati e della scienza è un ruolo fondamentale, ci sono tantissime soluzioni possibili, strade che si stanno cercando, che vanno però alimentate, sostenute e ad ascoltate soprattutto. E poi ci sono un sacco di tecnologie che migliorano l'efficienza delle cose, per esempio delle barche, che comunque vanno nella direzione giusta.
0: Esatto.
1: Ovviamente più si riesce ad essere efficienti, è meglio è, perché si consuma di meno tendenzialmente, no?
0: E noi facciamo il tifo. Giovanni Soldini, grazie per essere stato con noi a Radio di Bordo.
1: Grazie a voi. A presto.
2: Il Mediterraneo è una distesa d'acqua di un azzurro color lascivia, con tante piccole onde, un pullulare confuso di vele bianche e a volte la scia grigia di un piroscafo. È una linea spezzata che va da Marsiglia a Messina fino al Pireo, da Smirne a Beirut fino a Porto Said, da Malta alla Sardegna fino a Tunisi, Tangeri, Barcellona.
0: Restiamo anche noi in scia con il Mediterraneo in barca di Simenon, lo ripropone il regista e drammaturgo Sergio Maifredi, protagonista sul palco Mino Manni in cartellone per lo Scali a Mare Pieve Ligure Art Festival. Un buongiorno a Sergio Maifredi.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori, grazie.
0: Allora, il primo di tre scali, tre viaggi, no? Di un teatro che vive nei luoghi e potremmo anche dire dei luoghi, vive dei luoghi.
3: Sì, per Teatro Pubblico Ligure i luoghi sono protagonisti tanto quanto gli artisti. Siamo da sempre, da 20 anni, da quando abbiamo iniziato la nostra avventura, andati alla ricerca dei luoghi. Gli Scali a Mare di Pieve Ligure sono stati uno dei nostri primi progetti. Sono come tre palcoscenici naturali fatti di scogli dove gli attori recitano praticamente con i piedi in acqua. E abbiamo sempre in questi anni cercato di portare spettacoli, racconti che avessero a che fare con il mare, col Mediterraneo, soprattutto dall'antichità ad oggi.
0: Spettacoli al calar del sole, anche da voi il clima morde in questi giorni.
3: Sì, per fortuna però alla sera un po' di brezza c'è, ecco, quindi in questi giorni siamo riusciti sempre ad andare in scena bene, sia nei siti archeologici dove portiamo il nostro spettacolo, sia appunto sul mare e sulla Liguria. Diciamo, il vento arriva la sera.
0: Il Mediterraneo in barca è appunto stasera nel festival, ma ha già avuto un debutto a Fiesole. Com'è andata?
3: Sì, ha avuto un debutto importante a Fiesole, al Teatro Romano, che è uno spazio magnifico. Ieri eravamo nel sito archeologico di Luni, altro spazio meraviglioso, un anfiteatro, e continuerà andrà al Teatro Romano di Ventimiglia, andrà a Palazzo Reale di Genova, andrà all'Abbazia del Boschetto, sempre di Genova, quindi in luoghi tutti molto suggestivi. Il pubblico ha reagito molto bene a questo grande reportage, un grande reportage di Georges Simenon. Lui, prima dei grandi romanzi, e lui era già famoso ormai con Maigret, però prima dei grandi romanzi si mette in caccia dell'uomo nudo. Lui dice: voglio capire quanto più possibile l'uomo. E quindi si concede dei lunghissimi viaggi per il mondo. Il Mediterraneo in barca è il reportage di uno dei suoi primi viaggi. Aveva viaggiato prima in Francia, nei canali, per 6 mesi, e per altri 6 mesi, appunto, parte da Porcherolles in Francia, attraversa la Liguria, arriva all'Elba e poi giù fino in Sicilia. Coglie il passaggio dalla Sicilia fino alla Grecia come un passaggio di un Mediterraneo, diciamo, occidentale, un Mediterraneo che è pre-cristiano, lui dice, quello dall'altra parte, verso Oriente. Arriva in Turchia, scende in Africa. Coglie anche dei sentori di guerra, vede gli incrociatori, le torpediniere a Malta, Suez e Gibilterra controllati ovviamente dagli inglesi. E quindi lui, insieme ad elementi più da folcloristici, se vogliamo, in realtà coglie quelle che sono delle tensioni. Il viaggio lo fa nel 1934, 33 Hitler è appena andato al potere, lui capisce che sul Mediterraneo si consumeranno anche tensioni che riverberano fino ai giorni nostri.
0: E quindi appunto il confronto tra gli anni 30 di Simenon e oggi vive, lo rileggiamo in questi confini, in queste culture, in queste vicende nella nostra storia.
3: Vive, lui racconta molto bene come in qualche modo il Mediterraneo fosse una sorta di corso di una via, la via buona di una città di provincia, lui dice. Ci si incontra tutti, ci si conosce tutti, è un vai e vieni dai mercanti agli studenti, gli studenti che partono da Tel Aviv per andare in Francia, quindi un mondo abbastanza diciamo circoscritto in quel momento, parliamo di 90 anni fa. Ecco, questa è la sensazione sua, di quindi un piccolo bacino su cui si affacciano tre continenti, su cui si affaccia un mondo che come dire, ha dato, lui dice, parole di Simenon, l'alfabeto al mondo. Le culture che si affacciano sul Mediterraneo hanno dato l'alfabeto al mondo.
0: Ecco, Sergio Maifredi, dicevamo lo Scali a Mare Pieve Ligure Art Festival è stato fondato nel 2007, quasi 20 anni di vita, con i piedi in acqua il teatro, quindi l'ambiente come effetto speciale, diciamo.
3: Sì, l'ambiente, come noi nella nostra missione, quando siamo nati ci siamo detti vorremmo in qualche modo raccontare in primo luogo la Liguria, e portiamo nel nome Teatro Pubblico Ligure la Liguria, ma non soltanto poi questo, ma raccontare il territorio come elemento narrativo. E quindi siamo sempre andati a cercare luoghi di grande suggestione, dove quindi gli artisti e i testi che andiamo a raccontare dialogano fortemente col territorio. Il pubblico viene per i racconti che portiamo e viene anche per ammirare qualcosa che gli stessi genovesi, parlo degli Scali a Mare, poco a volte conoscono e restano stupiti come se avessero visto qualche cosa di esotico.
0: Allora, questa sera sarà una nuova occasione con il Mediterraneo in barca. Grazie a Sergio Maifredi.
3: Grazie a voi, grazie.

0: è la musica mediterranea di Rama, ma siamo arrivati al consueto appuntamento di Radio di Bordo con la nostra guardia costiera. In linea con noi l'ammiraglio Vincenzo Vitale, comandante del porto di Ancona, guida la direzione marittima delle Marche. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Buongiorno ammiraglio. Stato del mare oggi come va?
1: Ma guardi, qua è una giornata veramente calma, con tanto caldo, una situazione ideale per la balneazione, ma con la cautela proprio di queste ore, specialmente verso la metà della giornata, pericolose sotto il profilo, diciamo, della salute e di conseguenza da affrontare con prudenza proprio per l'eccessivo caldo e l'umidità che è spaventosa.
0: Accogliamo il consiglio. Possiamo definire Ancona un porto che guarda Oriente?
1: Assolutamente, Ancona è stata aperta dai dorici e quindi pensate un po' che porta verso l'Oriente e sarà presente. Assolutamente sì, e poi è andata avanti con floridità. Consideri che nel basso medioevo è stata veramente protagonista dei traffici in tutto il Mediterraneo, con un affaccio su Ragusa, l'attuale Dubrovnik, che era la quinta repubblica marinara, veramente esemplare, che oggi in effetti si riverbera, perché con la Croazia abbiamo un traffico privilegiato piuttosto che con la Grecia, che anch'esso da una settantina d'anni riprende in forma veramente potente per il turismo e per il trasporto delle merci che vengono da quell'area, tra la Turchia e la Grecia.
0: E poi mete del turismo in crescita anno dopo anno, come l'Albania.
1: Sì, in effetti con l'emancipazione sotto il profilo, diciamo, come dire, della precedente situazione all'Albania, appunto dopo il 90, soprattutto poi dagli anni 2000, un traffico con l'Albania molto importante, con una nave che fa la spola quasi giornalmente, sono quasi d'estate addirittura 3 viaggi la settimana, e in particolare proprio con la sponda, diciamo, albanese, e oggi anche d'estate con il Montenegro, ma comunque con l'Albania si consolida fortemente il turismo e il trasporto delle merci.
0: Ammiraglio Vitale, possiamo svelare al nostro pubblico che per lei si sta avvicinando, come dire, un traguardo importante?
1: Sì, il 4 luglio, dopo 47 anni di carriera marittima, il 4 luglio, quindi la prossima settimana, da domenica prossima 5 luglio sarò già in congedo.
0: Uomini di mare, si nasce o si diventa?
1: Ma io sono nato, perché in effetti sono di Milazzo e sono nato a 20 metri dal mare, appartengo a una famiglia di marittimi e conseguentemente c'è un DNA, diciamo, proprio naturale, però la coniugazione di essere appunto poi, come dire, trasfuso da questo mare che avevo davanti, dal traffico mercantile, e quindi insomma aver iniziato a navigare a 18 anni appena, per quello sono 47 anni, per imbarcarmi, insomma, verso mari lontani, e poi da comandante già di navi mercantili giovanissimo a 25 anni, fatto il concorso nella Marina Militare, nei capitani di porto, e dal 1987 sono appunto in servizio, ma sono in tutto 47 anni.
0: Ma comunque il marinaio Vitale non va in pensione?
1: No, diciamo, formalmente sì, virtualmente no. Assolutamente no, perché non si va mai in pensione chi ha preso una strada del genere. Io sono orgoglioso di tutto, sono grato al mio paese per queste possibilità che mi ha dato, sono arrivato, diciamo, quasi al vertice, quindi sono veramente grato e per la generosità che il paese mi ha accordato nel ricevere, diciamo, a sua volta la mia missione marittima. È un'espansione della coscienza marittima che ho cercato di portare avanti in questi miei anni di lavoro.
0: Ce l'ha una barca per continuare a vivere il mare?
1: No, non ce l'ho, mi farò portare a spasso dai miei amici quando tornerò in Sicilia. Io vivo in Liguria, a Lerici, però diciamo ho casa giù a Milazzo, e quindi i miei compagni di avventura di quando eravamo bambini mi porteranno a spasso, perché in effetti diciamo che con l'età non si possono improvvisare, prendersi una barca e andare chissà dove.
0: Allora, comunque, le auguriamo buon mare, ammiraglio Vincenzo Vitale, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi Rai per tutti gli anni dal 96 in cui mi avete consentito di esportare la coscienza marittima con i vostri bei servizi.
0: Grazie.
1: Un abbraccio
0: a
1: tutti
0: ancora.
1: Voi. Un abbraccio. Buona giornata.
2: Letture da mare. Si intitola dalla A alla Z Io posso, un mare di inclusione in 23 lettere. È scritto da Francesco Aprile, illustrato da Paola Rollo. Celebra i 10 anni dell'associazione Io Posso e del suo impegno nel creare, a partire dal sud della Puglia, spiagge accessibili a persone con gravi disabilità fisiche e malati di SLA. Un libro per volontari, educatori, animatori, associazioni e chiunque abbia a cuore un mondo di rispetto, educazione, inclusione. Prezioso per nuotatori, amanti delle passeggiate lungo i fiumi, osservatori di pioggia che cade e per chiunque si fermi a guardare il mare. Leggere l'acqua, autore Tristan Gully, racconta fiumi, laghi, torrenti impetuosi di montagna, mari sconfinati, ma anche pozzanghere e gocce d'acqua, tutti accomunati dal loro simile elemento. Gully è il fondatore del metodo di orientamento naturale, che lo ha reso una garanzia di chiarezza nel racconto delle scienze del paesaggio. Con il volume H2O, L'incredibile storia dell'acqua, gli studiosi Marco Ciardi e Silvano Fuso ci invitano a riscoprire la molecola della vita, tra mito, storia e scienza. L'acqua come bene da comprendere, proteggere, gestire con responsabilità, al riparo da leggende, bufale pseudoscientifiche e truffe commerciali.
0: 9.57, a breve il GR1 delle 10, poi torniamo noi con Radio di Bordo. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
4: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
2: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
7: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio e del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
6: La cultura aziendale è importante.
7: Sì, molto importante, perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
6: Per info, conai.org.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Il dopo terremoto in Venezuela. In arrivo anche il secondo aereo dei soccorritori italiani. Quasi 1000 morti, oltre 50.000 dispersi. La maggior parte nella città costiera di La Guaira. Tutta l'area è difficilmente raggiungibile, così come la capitale, tornata a tremare con una nuova forte scossa questa notte. Stefania Battistini.
4: In alcune zone attorno a Caracas i soccorsi non sono mai arrivati.
5: Stiamo in Playa Grande.
6: 8 piani, dentro ci sono diverse famiglie, c'è mia figlia, mia moglie. Abbiamo bisogno d'aiuto, abbiamo bisogno che arrivi qualcuno dei soccorritori.
7: Por favor, che venga, por lo meno appoggiarlo.
6: Non c'è nessuno, sono due giorni che cerchiamo i corpi dei nostri cari da soli.
4: Secondo la piattaforma online Desaparecidos Terremoto Venezuela, creata dagli stessi cittadini per cercare i propri familiari, i dispersi sono 51.850. Tra loro ci sono anche 35 italo-venezuelani, una comunità che oggi piange tre morti. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato la militarizzazione dello stato di La Guaira. L'esercito sarà impiegato per coordinare le operazioni di soccorso e controllare gli accessi al territorio che ospita l'aeroporto internazionale.
3: A Washington ha siglato l'accordo quadro tra Israele e Libano, soddisfatto il segretario di Stato americano Rubio. È un primo passo sulla strada del ripristino della piena sovranità, ha scritto il presidente libanese Aoun, ringraziando gli Stati Uniti per la mediazione. Per il premier israeliano Netanyahu è un duro colpo all'Iran, comunque resteremo nel sud del paese, aggiunge. Il testo prevede il disarmo progressivo di Hezbollah, i cui sostenitori hanno protestato per le strade di Beirut, intervenuto l'esercito. Intanto sul fronte Stati Uniti-Iran risale la tensione. Le forze americane hanno colpito depositi di missili e droni per postazioni radar iraniane. In risposta ai droni di ieri lanciati da Teheran nello stretto di Hormuz, uno ha colpito una nave mercantile. Gli attacchi reciproci non interrompono la tregua, minimizza il Pentagono. Il 27 giugno 1980 la strage nei cieli di Ustica, che costò la vita ad 81 persone a bordo del DC-9 che viaggiava da Bologna a Palermo. Sono trascorsi 46 anni, scrive in una nota il Presidente della Repubblica. Il pensiero di vicinanza e di solidarietà va anzitutto ai familiari delle vittime, straziati da un evento inaccettabile, da un dolore profondo. Ricomporre quanto avvenne, prosegue Mattarella, rimane un dovere irrinunciabile. Siamo alla cronaca, ritrovata in casa l'arma da taglio presumibilmente usata per il triplice delitto di Casalotti a Roma. Vittima una famiglia di origini bengalesi, un uomo, la moglie e la loro bambina di 5 anni. Ferito ma fuori pericolo il figlio maggiore, che ha dato l'allarme. Secondo chi indaga, il responsabile potrebbe essere un conoscente. È ancora caldo record in Europa. In Francia un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole, il quarto caso in una settimana. 40 gradi raggiunti in Germania. In Svezia le alte temperature hanno deformato i binari e fatto deragliare un treno vicino Stoccolma. Caldo record anche in Italia, 18 le città con bollino rosso. Le previsioni con il capitano Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
8: Temperature sopra la media su tutto il territorio, specie al nord nelle zone dell'entroterra, come accaduto negli ultimi giorni. Temporali in formazione nelle ore pomeridiane, localmente anche intense. Settimana che si apre ancora all'insegna del caldo e delle temperature al di sopra della media. Dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.
3: E per le alte temperature a Parigi non si svolgerà il Pride, che invece sfiderà Budapest, prima edizione dell'era post-Orban. Dopo l'insediamento dell'esecutivo guidato da Peter Mocsor, si torna a sfilare senza divieti nello stesso giorno, il 27 giugno, in cui migliaia di persone scendono in strada anche a Milano e Napoli. Nella capitale ungherese la manifestazione assume un significato speciale per la rivendicazione dei diritti LGBTQI+, comunità bersagliata dall'offensiva politica del governo Orban negli scorsi anni. Roma celebra la Vespa 4 giorni di eventi al Foro Italico in onore del mezzo a due ruote, simbolo del Made in Italy. Nata 80 anni fa, superò presto i confini quando il mondo se ne innamorò con l'elegante e potente pubblicità di Vacanze Romane, il film con Gregory Peck e Audrey Hepburn. E stamani saranno in tanti a seguire le loro orme sfilando per le vie della capitale, migliaia di persone arrivate da tutto il mondo, le loro voci raccolte da Lorenzo Opice.
0: Quando c'è la Vespa c'è vita.
2: Sono nato con lei e vorrei morire con lei.
5: E lei da dove arriva?
2: Io da Grenoble, della Francia.
9: È stato un mezzo speciale e continua a esserlo.
10: La Vespa rappresenta la libertà nel modo di vivere.
11: Ottima amica e una grande compagna di viaggio.
3: 10:05 ci fermiamo qui, in linea che torna a Radio Di Porto.
12: Radio Di Porto.
13: E buongiorno da Raffaele Roselli. Ci eravamo lasciati con Radio Di Bordo ad Ancona con l'ammiraglio Vincenzo Vitale e la nostra ascoltatrice Antonella ci scrive: dalla voce sembra molto giovane l'ammiraglio, sicuramente di spirito, sta andando in pensione, lo abbiamo salutato, Vincenzo Vitale, comandante del porto di Ancona. E noi a Ancona restiamo perché ha ancorato nel porto la cattolica Goletta Verde, ci accoglie quindi a bordo di Goletta Verde Francesca Cugnata, responsabile comunicazione della campagna che in estate percorre le acque della penisola. Buongiorno.
14: Buongiorno.
13: Intanto invitiamo i nostri ascoltatori a inviare messaggi audio al 335-699-2949 anche per raccontare, dare testimonianze sullo stato di salute del mare che i nostri ascoltatori appunto frequentano. Allora, Francesca Cugnata, Goletta Verde, tappa nelle Marche, la quarta, primi risultati.
14: Sì, siamo adesso proprio a concludere la quarta tappa, stiamo per presentare i risultati dei monitoraggi che abbiamo condotto lungo le coste marchigiane, proprio fra 20 minuti racconteremo quello che abbiamo rilevato.
13: Che ci anticipa?
14: Quindi grande attesa, insomma. In generale possiamo anticipare che comunque, insomma, per quello che abbiamo potuto ovviamente constatare fino adesso, siamo alla quarta tappa di 15, quindi il viaggio è ancora lungo da qua al 10 di agosto, però diciamo che le situazioni di criticità in molti casi purtroppo continuano a esistere. Quindi diciamo siamo arrivati alla 40ª edizione di Goletta Verde, probabilmente ne avremo ancora qualcuna davanti per continuare a denunciare un po' le situazioni di criticità che insistono sul nostro territorio.
13: Tra l'altro, ad ogni tappa dove approda Goletta Verde si svolgono diverse iniziative collaterali, incontri, laboratori didattici.
14: Sì, esatto, abbiamo un fitto programma di eventi, infatti insomma, invito ascoltatori e ascoltatrici a seguirci perché abbiamo appunto tante altre tappe, da domani saremo ad esempio a Pescara, abbiamo tanti eventi, tanti incontri su diverse tematiche, dalle energie rinnovabili alla tutela della biodiversità, parliamo di cambiamenti climatici, di turismo sostenibile, abbiamo anche tanti laboratori a bordo per bambini e bambine, in realtà anche per adulti, perché insomma le curiosità poi sul mondo marino, in questo caso sulle tartarughe marine, insomma, prendono anche gli adulti.
13: Assolutamente.
14: Quindi vi aspettiamo a bordo, ecco, in tutti gli eventi che abbiamo da qui al 10 di agosto.
13: Parlava di tante criticità che comunque Goletta Verde registra, denunce contro illegalità, cementificazioni, rifiuti, però si aggiunge sempre più anche l'elemento crisi climatica.
14: Sì, insomma è un po' ormai sotto gli occhi di tutti, no? Lo stiamo vivendo anche in questi giorni con questa forte ondata di calore. Noi su Goletta Verde abbiamo deciso un po' di raccontarla su più piani, no? A livello un po' trasversale, per raccontare quello che poi è l'impatto del cambiamento climatico, chiaramente anche poi sulla salute del nostro mare. Ad esempio lo stiamo facendo insieme all'Università di Modena, con cui racconteremo una storia che magari sembra un po' buffa, ma ci fa capire davvero l'impatto di questo sul mare, di una specie ad esempio che non era invasiva, lo sta diventando a causa dell'aumento della temperatura dell'acqua e quindi potrà poi portare anche delle problematiche ad esempio ai bagnanti. Ma ne parleremo sotto diversi punti di vista, chiaramente è un tema sempre più rilevante, ecco, che purtroppo colpisce tutti, insomma noi stessi in questi giorni abbiamo affrontato questo primo caldo a bordo e quindi parliamo molto di mitigazione e adattamento chiaramente al cambiamento climatico, sperando insomma di poter portare, no, anche la nostra voce, il contributo sul tema.
13: Allora, buon viaggio, buon vento a Goletta Verde e grazie ancora per il vostro lavoro. Ci saluta tutto l'equipaggio. Francesca Cugnani.
14: Grazie a voi, grazie mille per l'invito. Non mancherò di salutare tutti e vi aspettiamo a bordo.
13: Grazie.
3: Le parole del mare. Sabbia mediterranea. Somewhere beyond the sea. Roccia sedimentaria clastica, incoerente, derivata dalla degradazione di rocce preesistenti e costituita prevalentemente da frammenti di singoli cristalli e altri tipi di sedimenti. Vengono distinte in 5 classi, a seconda delle dimensioni, da molto grossolane, fino a 2 mm, a finissime, anche 0,062 mm.
13: La difesa del mare, il rispetto per la natura, passa anche da piccoli, singoli comportamenti di ciascuno di noi. E d'estate, in particolare, si continua a leggere di chi ha la pessima abitudine di raccogliere sabbia, ciottoli, conchiglie, senza considerare il danno che tali gesti compiono. Ecco, per capire quale sia il danno, abbiamo chiamato lo zoologo dell'Università Politecnica delle Marche, Carlo Cerrano. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
13: Ecco, professore, un dato, no, dai controlli effettuati negli ultimi 2 anni nella sola Sardegna: 4 tonnellate di sabbia recuperate. Poi abbiamo letto anche di un caso limite, una turista francese 69enne di recente fermata a Porto Torres. Nel bagagliaio sotto i sedili aveva nella sua auto 40 kg di sabbia finissima, sassolini bianchi, ciottoli, conchiglie. Ecco, che danno è, professore?
5: Ma il danno è importante perché è soprattutto legato ai grandi numeri. Nel momento in cui le persone portano prelievo diventa,
13: prego,
5: diventa importante.
13: Prego, prego, per un momento non l'abbiamo ascoltata. Prego, vada avanti.
5: Quindi ecco, il problema è che la sabbia impiega a portarsi e questo danno diventa praticamente irreversibile.
13: Allora, torno a interromperla, professor Cerrano, perché appunto la linea è disturbata, quindi proviamo a richiamarla, ma intanto abbiamo una clip da far ascoltare ai nostri ascoltatori.
12: Un fondale sabbioso appare spoglio, desolato, un deserto sommerso senza vita, o almeno così sembra. Ma sotto la superficie, tra i granelli di sabbia, si nasconde un mondo brulicante, sorprendente.
13: Ecco, questo è l'inizio di un documentario che si intitola Deserti abitati, un viaggio tra i granelli di sabbia, e il professor Cerrano interviene come consulente scientifico. I registi sono Claudio Valerio e Davide De Benedictis, ora in linea con noi. Buongiorno Davide.
15: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
13: Però intanto credo che siamo riusciti a ricollegarci con il professor Cerrano. È con noi, professore?
5: Sì, sì.
13: Allora, le volevamo tornare appunto a chiedere quali danni comporta all'ecosistema il furto di sabbia.
5: Il furto di sabbia è un problema perché... tutto sommato così sembrano poi
13: niente, non siamo fortunati, professore, perché ancora una volta è disturbata, quindi adesso torniamo da Davide De Benedictis. E deserti abitati era il titolo del documentario, e come a vedere le immagini, Davide?
15: Sì, allora diciamo deserti abitati era, cioè questo documentario era una vecchissima idea che aveva da anni il professor Carlo Cerrano, che non riusciamo ad ascoltare,
13: sì.
15: Però non aveva mai trovato nessuno così pazzo da seguire la sua idea, finché io e Claudio Valerio, l'altro documentarista con cui abbiamo realizzato il documentario, abbiamo accettato la sfida e penso la difficoltà è proprio nell'ossimoro contenuto del titolo, no? Perché sembrano dei deserti abitati, sono in realtà degli ambienti che pullulano di vita, ma a un occhio inesperto possono sembrare dei deserti di sabbia non abitati. Questo perché tutte le specie che li abitano hanno assunto delle forme proprio per nascondersi in ambienti che non offrono normalmente dei rifugi. E quindi, diciamo, il motto di vita è spiare senza essere visti e mangiare, predare senza essere predati. Ecco. E diciamo, tutto il documentario è stato realizzato, visto che parliamo proprio di spiagge, immergendosi dalle spiagge, esattamente tutto quanto dalla spiaggia, in parte le spiagge del Monte Conero, in parte le spiagge romane. Ed è stata un'esperienza, diciamo, abbastanza, diciamo, da un lato straniante, perché non, per noi subacquei non era normale immergersi veramente tra le file degli ombrelloni, no? Tra gli occhi sì, quasi increduli delle persone che prendono il sole. E, sì, e l'altra bellezza, però, la particolarità, sempre parlando di spiagge, è che la profondità massima per realizzare questo documentario è stata 2,7 m, che era la profondità che avevamo alla boa, che segna proprio il limite di balneazione dove tutte le persone normalmente fanno il bagnetto.
13: Certo.
15: E siamo riusciti a riprendere qualcosa come 30 specie diverse e alcune di anche grosso interesse commerciale.
13: Come, per esempio?
15: Per esempio le seppie, le triglie, le mazzancolle, le pannocchie. E questo ha richiesto tantissime ore di immersione. Le riprese sono iniziate in primavera, a fine aprile, ecco, e sono arrivate fino a ottobre, diciamo, prendendo tutta quanta l'estate.
13: Allora io devo dire, invitare i nostri ascoltatori a andare sulle piattaforme, digitare Deserti Abitati, Un Viaggio tra i Granelli di Sabbia, perché sono veramente delle immagini stupende, Davide De Benedictis, stupefacenti, per come appunto da quel deserto di sabbialina, sabbietta, spuntano fuori creature che ci guardano dal vostro video, come dire.
15: Sì, assolutamente. Secondo me, se posso citare due cose che mi hanno colpito, sì, vabbè, una cosa che tutti i nostri ascoltatori sicuramente conosceranno è la seppia. Proprio all'inizio delle nostre riprese in primavera fino a maggio o giugno inoltrato c'è la riproduzione di questi splendidi animali che si avvicinano a costa e depongono le uova su qualsiasi oggetto che trovano lungo il fondale, tant'è vero che è una anche delle tecniche di pesca per questi cefalopodi, e sono eccezionali veder deporre le uova in questo periodo della riproduzione. Sono tra virgolette drogati, no? Dagli ormoni che spingono la riproduzione, quindi si lasciano avvicinare ed è eccezionale. Una volta deposte le uova si formano questi mini ambienti in cui che poi vengono colonizzati da dei crostacei, arrivano i cavallucci marini che si nutrono dei piccoli crostacei che trovano tra le uova e quindi si forma veramente un mini ambiente, il tutto in magari 15 centimetri di una cima abbandonata a 20 metri dagli ombrelloni dove tutti quanti fanno il bagno. È un'altra particolarità all'opposta, un qualche cosa che veramente pochissimi conoscono, è stata quella dei vermi biocostruttori di sabbia, cioè la sabellaria, questo verme, abbiamo ripreso sia ad Ancona che sul litorale romano di Ostia, dove questi vermi costruiscono tramite una sostanza che emettono, che secernono, che è tipo una colla, delle vere e proprie barriere. E le persone non sanno, per esempio, di fronte a Ostia c'è una barriera formata di sabbia, formata da questi vermi, che è lunga 5 km. Questo nella barriera Frangiflutti, a pochi metri anche qui dagli ombrelloni.
13: Davide De Benedictis, grazie allora per il vostro lavoro, il vostro documentario, ricordo, Deserti Abitati, Un Viaggio tra i Granelli di Sabbia. E professor Cerrano, abbiamo riprovato a chiamarla, è ancora in linea?
16: Sì. Ecco. Sì, ci sono.
13: Allora, adesso le chiedo proprio un breve intervento perché appunto siamo in chiusura di spazio. Il danno che non va fatto, salvare questa sabbia non va raccolta.
5: La sabbia non va raccolta perché ospita, come gli ascoltatori si renderanno conto guardando il video, è abitata da tantissimi microrganismi e organismi anche di grandi dimensioni. Questo permette loro di svolgere un ruolo per noi fondamentale, che è la continua pulizia dell'acqua di mare. Quando noi compromettiamo questi ambienti, la sabbia, che rappresenta un filtro a tutti gli effetti per il mare, viene in qualche modo danneggiata e smette di svolgere questo ruolo indispensabile che noi diamo per scontato, però in realtà è assolutamente per noi indispensabile. Considerate che tutto va a finire in mare, tutto quello che noi produciamo a terra prima o poi va a finire in mare, e tutto viene rimesso in circolo grazie alla presenza di questi organismi. Quando noi rimuoviamo, danneggiamo gli ambienti sabbiosi, compromettiamo questa funzione.
13: Allora, non andarsene a casa con la sabbia dove siamo stati a mare, lo ripetiamo, professor Cerrano. Poi danni a questo mondo ne facciamo, e come, un altro esempio, pesca a strascico, tornerà con noi a Radio di Bordo nelle prossime settimane per raccontare questi danni. Grazie ancora per essere stato con noi.
5: Grazie, arrivederci.

I'm playing now. I found my way here. See, I've been here.

0: kept dreaming. It wasn't very hard.
1: This feeling, queste sensazioni in musica sono degli Alabama Shakes, unica data estiva in Italia della band il 7 luglio, Lucca Summer Fest. Ma intanto si fa rotta a Sabaudia, dove nel Centro Nautico Nazionale della Lega Navale registriamo un'attività che ci riguarda da vicino. Vero, Giulia Fava?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì.
1: Buongiorno Giulia, responsabile sport della Lega Navale, velista, e che velista sei stata nell'equipaggio, no, che ha vinto l'ultima America's Cup femminile 2 anni fa. Dicevamo, che cosa accade a Sabaudia?
2: Sabaudia è uno dei centri nautici nazionali della Lega Navale, e questi centri nautici rappresentano appunto una delle realtà più importanti della Lega Navale stessa, perché sono dei luoghi in cui gli sport nautici diventano strumenti di educazione, crescita personale e socialità. Quindi sono appunto dei luoghi dove i ragazzi di tutte le età, di età compresa fra gli 8 e i 15 anni, possono avvicinarsi agli sport nautici, tra cui la vela, la canoa, il canottaggio e il windsurf, e provare l'esperienza di navigare e appunto di divertirsi nelle nostre acque.
1: Tra l'altro 8 anni è proprio l'età nella quale io so che hai cominciato te sull'Optimist, o sbaglio?
2: Esatto, 8 anni è l'età in cui ho iniziato io, e sicuramente è uno sport complesso, quindi prima si inizia e meglio è.
1: Quelle emozioni non si dimenticano?
2: No, assolutamente no. Io parlo principalmente per lo sport della vela, ma immagino che comunque anche gli altri sport acquatici siano abbastanza equivalenti. È una sensazione molto strana quella di navigare sull'acqua, perché comunque è un mezzo su cui non siamo molto abituati a stare, e è importantissimo riuscire a capire come bisogna rapportarsi con questo nuovo elemento, e riuscire anche a rispettarlo e a capirlo senza sfidarlo troppo, perché comunque può diventare anche pericoloso. Ecco,
1: corsi nautici estivi ai quali partecipano i giovani vincitori di un concorso promosso dalla nostra azienda, dalla RAI. Li sta seguendo l'istruttore del Centro Nautico Nazionale di Sabaudia, Giorgio Baronci. Benvenuto a bordo.
3: Salve, buongiorno a tutti e ai telespettatori.
1: Come si stanno comportando i ragazzi?
3: Ah, si stanno comportando molto molto bene. In questo momento mi trovo sul gommone durante le loro attività, in questo caso io sto a vela, e si stanno comportando molto bene, ma soprattutto si stanno divertendo molto.
1: Vela, canoa, canottaggio.
3: Esatto, facciamo tutte e tre al Centro Nautico. Personalmente sono istruttore di tutte e tre le discipline, e i ragazzi in tutte e tre le discipline hanno deciso di cimentarsi nelle attività, e devo dire che oltre che stanno divertendo molto, stanno riuscendo molto bene.
1: Condizioni del mare oggi da quelle parti, Sabaudia?
3: Oggi il lago è abbastanza tranquillo, ma c'è abbastanza vento per svolgere tutte le attività in maniera ottimale.
1: Quali sono le domande che maggiormente le fanno i ragazzi, Giorgio?
3: Quando si mangia è la prima, perché hanno sempre tanta fame.
1: È l'età.
3: Esatto. In realtà sono molto molto curiosi in generale, sono sempre domande tecniche sul cosa serve questo, la randa, il fiocco, le vele. In generale sono molto molto curiosi.
1: Allora, ascoltiamone un paio di questi ragazzi, li abbiamo registrati, sentiamo.
4: Ciao, sono Gabriele Pietroboni, vengo da Roma e ho 16 anni e frequento il liceo Scienze Umane Pio IX del Vaticano. Questa esperienza mi ha dato l'opportunità di avvicinarmi al mondo del canottaggio, uno sport che non avevo mai praticato prima. Le attività hanno alternato momenti teorici utili per comprendere la tecnica e la sicurezza in acque, e tante esercitazioni pratiche. Credo che le esperienze con queste aiutano non solo a migliorare dal punto di vista sportivo, ma anche a sviluppare lo spirito di squadra, rispetto per l'ambiente e nuove amicizie.
5: Buongiorno a tutti, sono Greta Mininanni, ho 15 anni, vivo a Torino e frequento l'indirizzo di biotecnologia all'Istituto Maxwell di Nichelino. Ho scelto la disciplina della vela perché mi ha sempre incuriosito e desideravo mettermi alla prova con uno sport a stretto contatto con la natura. Questa esperienza mi ha insegnato che la vela non è solo uno sport, ma anche una scuola di responsabilità, collaborazione e fiducia in se stessi. Ringrazio la RAI e la Lega Navale Italiana per questa opportunità.
1: Giulia Fava, le capacità di questi ragazzi le hai osservate, le stai seguendo?
2: E avrò l'opportunità di andarli a trovare il 2-3 luglio. Abbiamo lavorato tantissimo in presidenza nazionale per riuscire a dare degli input e dei nuovi regolamenti, diciamo così, di standardizzazione dei corsi per tutti quanti, quindi comunque un'attività che seguo e che avrò veramente super piacere di andare a vedere, ma l'obiettivo principale di questi corsi non è solo la parte, diciamo così, sportiva, ma anche umana ed educativa. Infatti l'idea dei centri nautici è quella di rendere i nuovi regolamenti, diciamo così, di standardizzazione dei corsi per tutti quanti, quindi comunque un'attività che seguo e che avrò veramente super piacere di andare a vedere, ma l'obiettivo principale di questi corsi non è solo la parte, diciamo così, sportiva, ma anche umana ed educativa. Infatti l'idea dei centri nautici è quella di rendere il mare accessibile e

0: Ti lo dicevano, insomma, quella sensazione di poter fare squadra.
1: Assolutamente, assolutamente. Gli sport acquatici, anche quelli diciamo più individuali, portano tutti a fare squadra, proprio perché appunto c'è l'elemento acqua che unisce tutti e che ci rende tutti in realtà un'unica squadra. Inoltre è molto importante anche l'obiettivo della Lega Navale di lavorare anche per rendere questi centri sempre più aperti anche a giovani con disabilità e per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività, quindi anche questo ulteriore sforzo
0: assolutamente importante, assolutamente importante. Lega Navale e Rai Insieme per il Mare, ringraziamo Giulia Fava, Giorgio Baronci e buon lavoro nel Centro Nautico Nazionale della Lega Navale di Sabaudia.
2: Messaggi in bottiglia. In questo weekend il gran finale della 25esima edizione di Argentario Sailing Week, Miramis Trophy, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati allo yachting classico ed epoca. A rendere ancora più significativa l'edizione del 25ennale, la presenza a Porto Santo Stefano della nave Palinuro, storico veliero della Marina Militare Italiana. Domani a Molfetta, in occasione dell'arrivo di Nave Italia, nona tappa dei progetti educativi e inclusivi in cui è impegnato il Brigantino, la locale cooperativa Pescatori propone una dimostrazione alla scoperta di un sapere antico, la riparazione delle reti da pesca. Un laboratorio che racconta gesti tramandati di generazione in generazione, custodi di una tradizione che appartiene alla storia e all'identità della comunità marinara molfettese. Si svilupperà attraverso un unico grande evento itinerante il Festival La Macchina dei Sogni, ideato e diretto da Mimmo Cuticchio. Appuntamento dal 3 al 5 luglio nella storica Tonnara Florio di Palermo, nel quartiere marinaro dell'Arenella. Intitolato Racconti di mare, si ispira all'Eneide di Virgilio. Il pubblico seguirà il maestro popare e contista in un vero e proprio viaggio nel cuore del poema epico, i cui episodi si rifletteranno nelle immagini e nei racconti del presente.
0: 10:29, quando si rientra a Saxa Rubra con la regia di Nino Giuliano, carte nautiche Stefania Livoli, strumenti di bordo a Fabio Cardinali e Stefano Siani. Anticipiamo che sabato 11 luglio al timone troverete Claudio Vigolo e ricordate, inizio alle 9:30. Buon vento da Raffaele Roselli.
3: Il Mediterraneo non è soltanto l'acqua trasparente e pulita delle spiagge, è anche migliaia, milioni di pesci stravaganti, rossi e verdi, gialli e blu, picchiettati, a righe, zebrati, iridati, sempre in agguato, pesci che strisciano sui fondali come serpenti, che schizzano via come frecce oppure se ne stanno immobili come buoi all'ingrasso, ma il cui solo scopo, la cui sola ragione di vita è divorare gli altri pesci. Georges Simenon.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:30:44, traffico molto intenso su strade e autostrade, primo fine settimana di grande partenze, ma vediamo la situazione al momento. Sul traforo del Monte Bianco ci sono code verso Courmayeur, sulla 32 Torino Bardonecchia code per traffico intenso tra Avigliana Ovest e Borgone in direzione di Bardonecchia. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio code per traffico congestionato tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla 9 code verso la Svizzera tra Como Centro e Lago di Como. Sulla 4 Venezia Trieste code a tratti per un incidente tra Cessalto e la 28 in direzione di Trieste. Sulla 4 Brescia Padova sono 6 km di coda per un incidente tra Peschiera e Verona Sud in direzione di Padova. Ci spostiamo sulla 26, la Genova Gravellona Toce, ci sono code a tratti per traffico intenso tra la diramazione Predosa Bettole e la 10 in direzione di Genova Voltri. In autosole un incidente avvenuto avvenuto tra la 15 Parma La Spezia e Fidenza in direzione di Milano. Traffico intenso sulla 14.

0: codice adriatica tra Castel San Pietro e l'Autosole verso la 1 e code a tratti tra Rimini Sud e Faenza in direzione di Bologna. Queste le principali notizie, grazie per averci seguito, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Puntata speciale oggi per Eta Beta, perché in occasione del 25° anniversario dalla morte vi facciamo riascoltare l'episodio dedicato alla figura di Angelo Dalle Molle, il visionario imprenditore veneto che avevamo dimenticato e che invece abbiamo ora il dovere di ricordare.
1: Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
3: Noi affrontiamo qui dei problemi apparentemente disparati, ma che ritrovano la loro unità e la loro armonia in una concezione globale al centro della quale si trova l'uomo, con la sua immaginazione e la sua capacità individuale di migliorare la qualità della propria esistenza.
4: È stato l'inventore del Maro Cinar e del car sharing, della prima auto elettrica omologata in Italia e dei primi centri di ricerca sull'intelligenza artificiale, ma soprattutto è stato un gentiluomo che per tutta la vita ha sempre cercato soluzioni concrete per far star bene le persone, per migliorarne la qualità della vita. E allora la domanda è: come abbiamo fatto a dimenticarci di Angelo Dalle Molle? Buona giornata, un buon sabato, benvenuti a Eta Beta da Massimo Cerofolini. Oggi puntata un po' particolare del nostro programma su questo personaggio la cui voce avete sentito all'inizio, Angelo Dalle Molle, il genio dimenticato. Allora, vi facciamo ascoltare alcuni brani tratti dal nuovo podcast di Radio 1 Rai che firmo con la regia di Leonardo Patanè. Si intitola Dalle Molle, il genio dimenticato e lo potete trovare gratis e disponibile su Rai Play Sound. Racconta questo podcast la storia dell'inventore veneto che è il protagonista di una serie di innovazioni in tanti diversi campi ed è un visionario vulcanico che aveva il dono di vedere il futuro con decenni d'anticipo. Saluto subito Alessandro Aresu. Buongiorno, benvenuto Alessandro.
5: Buongiorno, grazie per l'invito.
4: Era stato con noi per presentare il suo libro Geopolitica dell'intelligenza artificiale e la storia di Angelo Dalle Molle. L'ho scoperta proprio leggendo il tuo libro, che lo mette accanto ai grandi personaggi che hanno fatto la storia universale dell'intelligenza artificiale, da Alan Turing, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, che è il papà di ChatGPT. Insomma, la domanda che ti chiedo è: come l'hai scoperto e soprattutto cos'è che ti ha colpito di lui?
5: L'ho scoperto 3 anni fa esattamente, perché proprio la primavera del 2022 stavo facendo delle ricerche su DeepMind, l'azienda fondata nel 2010 da 3 persone, una molto nota, Demis Hassabis, che ha poi vinto il premio Nobel per la chimica l'anno scorso, Mustafa Suleiman, un po' meno noto, e poi il meno noto di tutti, che è il matematico neozelandese Shane Legg. E così, studiando la figura di Legg, ho trovato questo aspetto del suo dottorato sull'intelligenza artificiale presso l'IDSIA, l'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale di Lugano, e così mi sono appassionato.
4: Allora, veniamo proprio alla storia di Angelo Dalle Molle. Prende le mosse dal Veneto, prima da Mestre e poi da Padova, dove nel 1935, ancora ventenne, Dalle Molle abbandona gli studi e convince i suoi familiari, i due fratelli e il papà, a comprare l'azienda Pezziol, che era in crisi in quel momento, però aveva in pancia il famoso distillato all'uovo, il Vov, che aveva presunte proprietà afrodisiache e poi soprattutto veniva utilizzato come ricostituente per i soldati feriti al fronte. Dopo la guerra, nel 1947, primo acuto di Angelo, perché lancia un'idea rivoluzionaria per promuovere il marchio nascente del Made in Italy. Lo fa con l'Avio Bar, che è un aereo cargo trasformato in un tempio volante del gusto che sorvola l'Italia, promuovendo eccellenze di tante case produttrici di liquori. Sentiamo un passaggio dal Cinegiornale con la voce di Luigi Barsini Junior e poi c'è anche la voce di Antonio Dalle Molle, nipote di Angelo, autore di una bella biografia, Il Cinar e i suoi fratelli.
6: Il Giro Aereo d'Italia, premessa del Giro del Mondo, è prova tangibile della volontà di queste ditte di riprendere all'estero quelle posizioni di fama e di prestigio che nel passato esse seppero conquistare e mantenere per tanti lustri.
7: Si erano conglomerati in un gruppo di aziende che facevano parte di questa sorta di consorzio che partì dal Lido di Venezia e fece il giro delle città più importanti, ed ebbe un grande successo in effetti, perché fu una cosa innovativa.
8: abbiamo vissuto in un lungo volo l'ultima prova della nostra volontà di rinascere. Signorina, ho finito. Ma noi che rimaniamo, vogliamoci bene.
4: Alessandro Resu, tu nel libro focalizzi la tua attenzione sull'intelligenza artificiale, però ricordi che Dalle Molle fu l'inventore dell'amaro cinar, che oggi ci sembra una cosa un po' scontata, però all'epoca il carciofo, che è l'ingrediente di base di questo liquore, era una cosa del tutto inattesa, originalissima, ci voleva un genio per metterlo dentro un prodotto poi di largo consumo, è vero?
5: Sì, effettivamente questa idea del carciofo, poi racconti anche tu che è un ragionamento che va avanti assieme ai medici, le capacità, le proprietà nutrizionali, è sempre sia una ricerca che credo unisce gli aspetti del benessere e dello stare bene con lo stile di vita, il marketing, le capacità comunicative, questa grande cultura dei liquori, degli amari e degli aperitivi, che poi è una grande ricchezza italiana che ancora caratterizza l'impronta e l'immagine dell'Italia nel mondo.
4: Io vorrei farti ascoltare che innanzitutto la formula è segreta, è custodita gelosamente, nel podcast raccontiamo anche come si proteggono i produttori delle varie erbe dall'insaputa dell'altro, non si mettono mai in contatto, però come ingrediente alternativo al Campari viene usato il cinar nello spritz, che è peraltro lo sponsor del Venezia Calcio. Allora sentiamo, sempre dal podcast, la voce di Daniele Arciello, che è un barman acrobatico romano, che racconta proprio quello che stavi dicendo tu, l'uso oggi del cinar nel cocktail d'autore.
9: È presente nella nuova codifica IBA dei 101 cocktail mondiali dalla International Bartender Association, con il cocktail Rabo de Gallo, che è a base di cacciassa, vermouth dolce, quindi sweet red vermouth, e per l'appunto cinar. Possiamo aggiungere anche due gocce d'angostura.
4: Oggi per un bartender come lei, che cosa apporta il cinar, quindi il carciofo, nelle sue creazioni?
9: Beh, sicuramente può essere un'alternativa ai bitter, quindi può essere attuale anche in questo senso, un'essenza amara trovata per l'appunto nel carciofo, quindi dolcificazioni che non sono banali o scontate, che standardizzano il gusto del bitter. Ecco, il carciofo può essere quell'amara piacevole alternativa a tutti quegli amari che, uniti al vermouth, danno origine per la storia dell'aperitivo italiano, per l'appunto all'aperitivo stesso. E quindi, giocando sui sapori con vermouth, cinar e soda, o gin, vermouth e cinar, possiamo dare tutte le alternative che una persona potrebbe volere o su un americano o su un Milano Torino o su uno spritz.
4: E questo era Daniele Arciello, barman romano. Alessandro Resu, diciamo che il cinar viene lanciato nel 1950, segna l'inizio di un'avventura imprenditoriale di grande successo, che però va ben oltre il semplice liquore al carciofo, perché Angelo Dalle Molle utilizza come una palestra questo liquore come mezzo di comunicare i suoi messaggi, che cominciano a diventare sempre più orientati verso il benessere delle persone, vero?
5: Sì, c'è quest'idea. Da un lato non dobbiamo dimenticare che siamo nel momento della ricostruzione, è un paese che rinasce, i consumi ripartono, gli stili di vita cambiano, quindi delle piccole imprese artigianali poi possono diventare delle imprese di grande successo e di larghissimo consumo. Allo stesso tempo tutto questo si rapporta con una riflessione più profonda che riguarda il ruolo dell'uomo nella macchinizzazione della società e nell'avanzamento di un'economia sempre più complessa, e il cambiamento degli stili di vita e di come le persone si rapportano gli uni con gli altri nel mondo del lavoro, in rapporto con l'automazione industriale, e tutto questo è come se seminasse degli elementi che poi ritroviamo nelle scommesse successive, certo, che Angelo Dalle Molle fa a partire dagli anni 70.
4: Certo, certo. E tra l'altro ricordiamo che lui, possiamo definirlo un po' l'inventore del marketing moderno, perché è il primo in Italia a utilizzare tecniche come le sponsorizzazioni degli eventi, il merchandising. Raccontiamo la storia di una radiolina che in realtà era fatta con una bottiglia all'esterno, con una bottiglia del cinar, ma ci sono anche oggetti brandizzati come sdraier, palloni e via dicendo. E l'episodio che mi ha più colpito nella scoperta è quello che lui nel 1950, quindi 4 anni prima che la RAI trasmettesse le sue prime trasmissioni televisive, aveva fatto una sua televisione mandando in Olanda, alla Philips, 30 dipendenti della Cina per imparare a usare le telecamere, i montaggi, eccetera. E poi viene bloccato da una legge. È interessante quella storia che racconta lui stesso come un sopruso.
5: Mi ha molto colpito, devo dire, perché questo aspetto specifico non l'avevo incontrato nelle mie ricerche, quindi ti ringrazio per averlo posto alla mia attenzione. Poi mi ha colpito anche Philips, che peraltro è un'azienda che nella storia della tecnologia, in particolare nell'industria dei semiconduttori, ritorna in tantissimi elementi, che ho incontrato nei miei libri. Certo. Pensiamo ad ASML, il maggiore produttore di semiconduttori, che nasce sostanzialmente da una costola dei laboratori di Philips, oppure anche l'industria di Taiwan devono molto alla Philips, quindi anche questa impronta di lunghissimo corso della Philips mi ha molto colpito.
4: Allora, dicevi tu che lui comincia a mettere anche nelle pubblicità dei messaggi sociali, il più famoso dei quali ce lo ricordiamo tutti, sentiamo dalla regia il contributo.
10: Logorio della vita moderna minaccia la nostra esistenza. E allora? Allora fidiamoci alle virtù salutari del carciofo, nostro fedele alleato.
11: Dal carciofo cinare contro il logorio della vita moderna.
4: E questa è la voce inconfondibile di Ernesto Calindri, l'attore di teatro ingaggiato nel 1966 da Angelo Dalle Molle per pubblicizzare il Cinar con questo slogan, che lui si tiene anche quando poi venderà l'impero del Cinar alla Bolse. Mantiene solo i diritti su questo slogan perché sarà poi la premessa di quello che un po' Alessandro ci aveva anticipato prima. Cioè lui ai primi anni 70 ha una crisi, vende tutto, le quote dell'azienda del Cinar con cui lavorava insieme ai fratelli, e si dedica a delle attività. Però in realtà questo è il frutto di una ricerca che lui aveva cominciato prima, interpellando anche i grandi pensatori europei sui temi del benessere delle persone, vero?
5: Sì, è una ricerca culturale. In particolare, secondo me, è cruciale il rapporto con Luigi Einaudi. In fondo Einaudi è anche la personalità che ha descritto le persone come Dalle Molle, nella famosa frase in cui lui dice: migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli, che è una bellissima rappresentazione, certo, dell'imprenditorialità privata. Però Einaudi è anche un grande punto di riferimento civile e di valori relativi a un mercato più vasto di quello italiano, quello europeo, ma anche dei valori etici a cui lui si collega. Un'altra figura molto importante è Guido Carli, quindi c'è tutta un'attività, certo, culturale che poi riprendi nel podcast, che parte dagli anni 50 in sostanza, sì, e che poi va a interessarsi sempre di più di grandi sfide e questioni di lungo termine. Ecco, infatti, va un po' oltre anche gli Einaudi e i Carli, perché, certo, va a pensare qualcosa di avveniristico rispetto a quelle prospettive.
4: Qui arriviamo un po' al punto centrale che poi ci porta alle pagine del tuo libro, perché lui nel 73 vende le quote, si compra una magnifica villa di stampo palladiano vicino Padova e lì insedia i due visionari progetti. Il primo riguarda l'invenzione di qualcosa che oggi è scontato come il car sharing, ed è il primo in Italia a diciamo omologare un'auto elettrica. Sentiamo dal podcast il contributo dell'avvocato Giuseppe La Scala, membro del Centro Studi della Barbariga, fondato proprio da Dalle Molle.
12: E inizia quindi a pensare che ci debba essere innanzitutto uno strumento meno inquinante per muoversi, e quindi la riflessione è quella sull'auto elettrica. In secondo luogo, che la cosa più efficiente sia che le persone si scambino le auto utilizzandole e avendole a disposizione soltanto per il periodo nel quale si muovono. Per questo non pensa soltanto a costruire auto elettriche. Le auto elettriche non sono nient'altro che lo strumento per rendere possibile un car sharing veramente sostenibile.
4: E questo è il contributo dell'avvocato La Scala. E Alessandro, quindi torno con te, è uno dei grandi temi del momento, la sostenibilità. Lui l'aveva capito 40 anni fa.
5: Sì, sostanzialmente troppo presto, è arrivato un po' troppo presto perché fosse poi una soluzione di mercato, però è impressionante che la sostenibilità sia in termini di condivisione della guida per migliorare l'ambiente, e poi nuove tecnologie come l'auto elettrica sono state effettivamente pensate e prototipate in quei suoi progetti visionari.
4: prima della Fiat addirittura. Adesso ti faccio ascoltare la voce di due suoi collaboratori che ho raccolto nel podcast. Uno è l'ingegnere Leonardo Rizza, che creò i primi algoritmi per la verifica del consumo delle batterie, e l'altro è Enzo Di Bernardo, che oggi è il segretario del Centro Studi Barbariga.
13: Colonnine con ricarico, quello che oggi si vede in molte città era nato già lì a quel tempo, negli anni 70.
14: Facevamo tutto noi.
4: Questa invece sembra una vecchia 126.
14: Questa è la nostra 3P, è una derivata da una campagnola che Fissore aveva fatto utilizzando il 127.
4: Ecco, sono tutti progetti molto spigolosi.
14: C'è un motivo, perché la nostra tecnologia non ci permetteva di avere stampi come aveva la Fiat. Noi lo facevamo proprio con le lamiere, con la piegatrice, per cui potevamo fare solo spigoli.
4: Ed è interessante che Dalle Molle riesce a strappare la promessa di tante amministrazioni italiane. Abbiamo pubblicato nel podcast un documentario della RAI in cui racconta appunto che Roma, Milano, Palermo avevano avviato progetti per queste centraline di scambio di auto elettriche, poi però incontra l'indifferenza, se non l'ostilità, del sistema imprenditoriale italiano e è costretto a rinunciare, così come alla fine purtroppo non fa una bella fine neanche l'impresa di costruire auto elettriche, malgrado siano stati i primi, prima della Fiat, a omologarne una in Italia. E veniamo invece alla pagina, quella che ti è più a cuore, Alessandro, quella dell'attività di Dalle Molle per l'intelligenza artificiale. Sempre negli anni 70, contemporaneamente a questa iniziativa sul car sharing, crea in Svizzera la Fondazione Dalle Molle sulla qualità della vita, e da cui nascono tre istituti pionieristici sui temi proprio dell'intelligenza artificiale. Sentiamo dal podcast la voce del suo primo collaboratore, che è stato anche per lungo tempo il direttore dell'istituto di Dalle Molle, Luca Gambardella.
15: Lui guardava avanti di 30-40 anni, insomma, quindi quello che ha intuito lui negli anni 80 si è poi rilevato vincente nel 2022 con l'arrivo di ChatGPT. Lui ha avuto un'intuizione che questa strada era la strada corretta. Noi come ricercatori abbiamo sempre avuto libertà di esplorare, di fare, di scoprire, di sbagliare, e questo poi negli anni ti permette di trovare la strada comunque corretta tra un insieme di proposte che magari sono poi da buttare via.
4: Ecco, Alessandro Reso, tu nel tuo bellissimo libro Geopolitica dell'intelligenza artificiale racconti molto questa pagina della storia di Dalle Molle, l'idea visionaria di aprire degli istituti sull'intelligenza artificiale proprio in un momento in cui c'era il cosiddetto inverno dell'intelligenza artificiale, ossia le ricerche promettenti erano finite su un binario morto. Invece lui, anziché chiudere come fanno quasi tutti gli altri, apre addirittura altri istituti dopo il primo.
5: Allora, per capire l'importanza di questo passaggio, secondo me bisogna considerare questo termine che spesso gli ascoltatori avranno sentito nel dibattito sull'intelligenza artificiale, che è AGI, Artificial General Intelligence, intelligenza artificiale generale. No, tutti parlano di questa intelligenza artificiale generale, tutte le aziende principali, OpenAI, naturalmente DeepSeek è nato dicendo siamo un laboratorio di ricerca dedicato a trovare l'intelligenza artificiale generale. Quindi la domanda è: chi ha sviluppato questo concetto? Questo concetto è stato sviluppato presso l'Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza artificiale a partire da circa 25 anni fa. Quindi in particolare degli studiosi, Marcus Sutter in primis e poi Shane Legge, appunto il cofondatore di DeepMind, il matematico neozelandese, hanno sviluppato in termini logico-filosofici, matematici, questo concetto. Quindi capite che noi viviamo ormai in un contesto dove poi questo concetto è anche criticabile, complesso, spesso utilizzato per ragioni di marketing, ma la cosa incredibile è che il suo sviluppo nasce attraverso questa intuizione, che poi inizialmente negli anni 70 sono alcuni finanziamenti di attività di ricercatori, soprattutto presso l'Università di Padova, ma poi diventano anche per l'approfondimento dello studio della lingua e delle diversità e delle caratteristiche comuni di alcune lingue, un progetto più ampio che poi incontra i temi dell'intelligenza artificiale e si realizza, anche questo non lo dobbiamo omettere, in Svizzera, anche perché la Svizzera è il luogo che offre, in particolare in Canton Ticino in questo caso, delle condizioni di libertà e diciamo di deburocratizzazione che sono quelle che che Dalle Molle sta cercando in questi istituti di ricerca.
4: Senti, tu ricordi nel tuo libro, io ovviamente l'ho riportato nel podcast, che Dalle Molle, che muore nel 2001, fa in tempo a ricevere questo estremo omaggio della più importante settimanale di economia mondiale, il Business Week, che colloca la sua fondazione Dalle Molle tra i 5 istituti più importanti nella storia dell'intelligenza artificiale.
5: Sì, negli anni 90 è già uno dei pochi luoghi, perché non siamo in un, è ancora per molto tempo, non saremo in un contesto in cui l'intelligenza artificiale avrà tutto questo alone di interesse commerciale ma anche narrativo, ma si colloca assieme agli importanti istituti statunitensi. Quindi è proprio perché c'è questo posizionamento che delle persone, tra cui in particolare Shane Legg, che ripeto è una figura che ha davvero un'importanza estremamente significativa, decidono di andare lì. C'è anche una carina conferenza, un video che si può ritrovare su YouTube, dove Shane Legg ritorna a Lugano e si mette un po' anche a parlare in italiano, certo, per ricordare i suoi anni lì.
4: Senti, l'ultimo episodio del podcast riguarda un po' la vita personale, privata, il carattere, le visioni intime di Dalle Molle, e peraltro ha avuto una vita privata piuttosto burrascosa. Nel giro di un lustro, negli anni 70, mentre fa tutte quelle cose, sta con 4 donne contemporaneamente, nessuna sa dell'altra, con cui ha 5 figli nel giro di 5 anni, e per dire il personaggio, però rimane estremamente coerente, questi figli li crescerà tutti molto bene, e però è molto bello anche quello che lascia in eredità. Allora ti faccio ascoltare la voce dell'attuale portavoce di uno dei suoi 3 istituti nel Canton Ticino, che è Giorgia Rossi, l'istituto quello di Martigny. Sentiamola.
16: Quello che a me resta e che mi affascina tantissimo è sicuramente questa persona da grandissime idee, che per quel tempo penso fossero veramente visionarie, e come lui avesse proprio preceduto i tempi, cioè lui ha saputo veramente vedere oltre, e penso che oggi noi abbiamo la responsabilità e la fortuna di poter mandare avanti qualcosa di cruciale nella società. Quindi abbiamo anche il dovere di farlo bene, rispettando i valori di Dalle Molle. Questo è sicuramente quello che mi ha segnato di più.
4: Allora, il podcast Angelo Dalle Molle, il genere dimenticato, parte proprio da questa domanda: perché, Alessandro, ci siamo dimenticati di un genio di questa statura?
5: Secondo me, se noi siamo un paese a cui manca un po' una religione civile, no? Non abbiamo un insieme di riferimenti che possono caratterizzare il mondo della passione civile oppure dell'impresa, a cui guardiamo con davvero grande attenzione, tanto più poi nei casi in cui alcune delle loro imprese non esistono più allo stesso modo con cui esistevano in passato. E noi abbiamo questa carenza, secondo me, come paese. Se raccontassimo meglio le storie dei ricercatori, degli imprenditori, dei manager che hanno alimentato anche la capacità dell'Italia di rinnovarsi e di guardare avanti, noi faremmo un buon servizio alla nostra nazione. Ma comunque, anche se non ce lo ricordiamo, voglio chiudere con questa cosa che mi ha interessato molto del podcast. E a un certo punto tu racconti addirittura di un suo progetto relativo ai delfini in rapporto ai bambini, per dire delle cose assurde che pensava. E il linguaggio, il modo con cui comunicano i delfini è sempre stato molto interessante per l'umanità, ha generato grandi curiosità. Proprio qualche giorno fa Google, cioè l'azienda che ha comprato DeepMind, quella cofondata da Shane Legg, ha annunciato un progetto di intelligenza artificiale per decifrare la comunicazione dei delfini.
4: Quindi, interessante, insomma, che anche qui aveva visto lungo Dalle Molle.
5: Continuiamo a vivere, siccome io penso che tutto è connesso nel mondo, allora continuiamo a vivere in queste connessioni che sono state anche pensate da Dalle Molle. Poi, certo, nel caso dei delfini è anche molto importante, perché come ci insegna Douglas Adams in Guida Galattica per gli autostoppisti, i delfini conoscono alcune cose essenziali che noi ancora non sappiamo.
4: È vero, è vero. Senti, 30 secondi, dirci secondo te qual è l'eredità che ci lascia, in cosa siamo convocati a seguirlo tutti noi, qualsiasi cosa facciamo nella vita.
5: Secondo me è un'eredità un po' alla Steve Jobs, cioè legata all'importanza della follia, quindi di guardare avanti in modo molto controcorrente e avendo delle idee un po' pazze. Questa necessità della pazzia, secondo me, è estremamente importante.
4: Bene, ci vogliono folli, ci vogliono nuove Dalle Molle. Speriamo di aver ispirato qualcuno. Il podcast, lo ricordo, si chiama Angelo Dalle Molle, il genio dimenticato, lo trovate su Replay Sound. Grazie davvero ad Alessandro Aresu, a cui va il merito di aver per primo tirato fuori dall'oblio questo personaggio. Grazie a tutti, grazie al coordinamento tecnico di Massimiliano Savino, alla regia di Cecilia Mosetti, in redazione Paola De Gaudio. Io vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta su Replay Sound, ve lo ripeto per l'ennesima volta, è disponibile Angelo Dalle Molle, il genio dimenticato. Noi andiamo tutti ora su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete potete accedere tanti contenuti che pubblichiamo sul mondo che innova. Ci continuiamo a confrontare anche su Angelo Dalle Molle, se volete. Da Massimo Cerofolini ci sentiamo la prossima settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
3: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. È corsa contro il tempo in Venezuela per soccorrere i sopravvissuti al doppio terremoto di due giorni fa. Ormai quasi 1000 i morti, oltre 50.000 i dispersi, e sono storie di dolore quelle che arrivano dalle aree più colpite.
4: Abbiamo estratto dei corpicini da quella che era una festa per bambini, racconta, sopraffatto dalla commozione, un soccorritore. Col tempo che passa, sempre meno i vivi tirati fuori dalla polvere e dalle macerie di La Guaira e Caracas. A dare speranza, però, nelle ultime ore, l'arrivo dei team dei soccorritori internazionali, inclusi 100 italiani dei vigili del fuoco e non solo. Ore di dolore e apprensione anche nella numerosa comunità italo-venezuelana, 150.000 persone, piange 3 morti e conta 42 dispersi sui 51.000 totali, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, promettendo aiuti per 10 milioni di euro. Il ministro degli interni Cabello ha dichiarato la zona costiera di La Guaira militarizzata per coordinare meglio gli aiuti e limitare l'accesso al territorio, che ospita anche l'aeroporto internazionale di Caracas, chiuso per danni. Intanto la terra ha tremato ancora stanotte, una scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Refrigerio all'europea sull'isola di Ventotene. Partirà all'ora di pranzo la Natalonga, 1700 metri di nuotata in mare aperto dal carcere di Santo Stefano a Ventotene. L'isola dove nel 1941 Spinelli, Rossi e Colorni scrissero il manifesto per un'Europa libera e unita. Più di 100 nuotatori e nuotatrici partecipano all'ottava edizione. Rompere l'assedio, recita lo slogan, perché con le pressioni dell'America di Trump, la guerra di Putin e la minaccia cinese, il modello di democrazia europea è sotto attacco, spiega Eric Joseph, presidente dell'associazione Europa Now, che organizza l'evento. E siamo alla cronaca con gli aggiornamenti sul caso della famiglia bengalese uccisa nel quartiere periferico romano di Casalotti. Lì per noi c'è l'inviata Elena Pabba. Elena.
5: Sì, noi ci troviamo sotto il palazzo dove è avvenuto il triplice omicidio, una palazzina in cortina rossa. All'entrata ancora si vedono copiose le tracce di sangue. A morire Kamaluddin, 39 anni, sua moglie Jan Mamotai, 38 anni, e la figlia, la piccola figlia di 8 anni, Alicia. Ferito il primogenito della coppia, ricoverata al Gemelli, a 20 anni, non è in pericolo di vita, è stato lui a dare l'allarme. È stata poi trovata la mannaia con cui presumibilmente è stata compiuta la strage. I corpi sono stati trovati in un lago di sangue, nascosti sotto un letto. È fuggito, sarebbe un amico di famiglia. Le vittime originarie del Bangla sono originarie del Bangladesh. Il padre lavorava in un supermercato, al vaglio le telecamere della zona, forse alla base della furia omicida una matrice passionale. Questa è una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Per ora è tutto, linea a voi.
3: Meteo. L'Europa resta nella morsa del caldo. 193 milioni di persone oggi si troveranno a vivere ad oltre 35 gradi, temperature record dunque dovute alla crisi climatica e alla mancanza di politiche mitigatrici sul riscaldamento. Effetti che si vedono anche qui da noi, dove nelle prossime ore, con varie località che arriveranno a superare i 40 gradi. E proprio per le alte temperature a Bergamo, nessun concerto domani per Loredana Bertè, che sui social sottolinea: troppo caldo, esibirmi mette a rischio la mia salute. Il picco in Italia è atteso proprio per domani.
6: È una serie infinita di record quella che in Europa e in Italia si registra da giorni. L'ultimo riguarda la notte appena trascorsa, che a Bolzano è stata la più calda del mese di giugno, almeno da quando sono iniziate le misurazioni meteorologiche. Era il 1956. La temperatura minima non è scesa sotto i 25,4 gradi. Domani è previsto un ulteriore picco in Italia. Il termometro in alcune città toccherà i 40 gradi. Per vedere il termometro scendere bisognerà aspettare mercoledì. Tanti i comuni che si attrezzano per fronteggiare l'emergenza. A Milano il Pride, previsto alle 15 oggi, è stato posticipato di 2 ore. Nei pronto soccorso salgono gli accessi per il caldo, ma la situazione è ancora sostenibile, spiega Alessandro Riccardi, presidente della società di emergenza e urgenza.
7: Si è calcolato un aumento del 10-15%, ma può essere di difficile valutazione. Quello che succederà e che è successo anche l'anno scorso è che molti nuclei familiari, più del 50% in Italia, che non hanno una possibilità di avere un aria condizionata a domicilio, tendono a peggiorare le condizioni fragili e croniche, quindi i pazienti che hanno una patologia preesistente tendono ad aggravarsi durante queste ondate di calore.
6: Paola Guarnieri, GR1.
3: Roma celebra la Vespa, 4 giorni di eventi al Foro Italico in onore del mezzo a 2 ruote, simbolo del Made in Italy, un raduno che richiama migliaia di persone da oltre 50 paesi. Nata 80 anni fa, conquistò presto il mondo, anche sulla scia di Gregory Peck e Audrey Hepburn, coppia indimenticabile in sella alla Vespa in vacanze romane. Stamani sono in tanti a seguire le loro orme sfilando per le vie della capitale. Ed è cominciata proprio in Vespa la luna di miele di Francesca Michelin, che si è sposata in una chiesa di Bassano del Grappa, addobbata con 1000 girasoli. Per la cantautrice e Davide Spigarolo una cerimonia riservata, piena di preghiere, letture e canti. Anche Francesca ha intonato l'alleluia. E a quanto è trapelato dal sacerdote, un'omelia piena di riferimenti alle sue canzoni e allo sport, visto che Davide è un saltatore in alto, oggi allenatore, anche figlio dell'oro olimpico Gabriella Doria. Poi, dopo il tradizionale lancio del riso, la fuga sulla Vespa, ovviamente rossa, verso un luogo segreto. E parliamo ancora di musica. 60 anni fa, dalla California un grido irriverente e geniale contro l'America più conformista. Il 27 giugno 1966 usciva Freak Out di Frank Zappa con la band The Monsters of Invention, un doppio vinile, primo concept album della storia del rock, il primo di 62 album che avrebbero rivoluzionato generi e miscelato arrangiamenti orchestrali. Sono le 11:06, noi ci fermiamo qui, la linea va a Storie in Giallo.
0: Storie in giallo. In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
2: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storie in giallo su Radio 1, Vittoriana Abate e Flaminia Bolzan. Nella puntata di oggi la storia di una pagina di cronaca nera nel patinato mondo della moda. 31 anni dopo, il delitto dell'imprenditore fiorentino Maurizio Gucci continua a fare notizia. Anche per i libri e i film dedicati a questa vicenda, come House of Gucci di Ridley Scott con Adam Driver nei panni della vittima, e Lady Gaga nelle vesti di Patrizia Reggiani, ex moglie del rampollo della famosa Maison fiorentina.
0: Maurizio Gucci aveva 46 anni quando la mattina del 27 marzo del 1995 fu ucciso con 4 colpi di pistola in una delle sedi della sua società a Milano. Ripercorriamo oggi la sua storia, l'incontro e il matrimonio con Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell'omicidio, e la vicenda giudiziaria che ha seguito il delitto.
2: Intanto vi ricordiamo come sempre che potete riascoltarci anche su Rai Play Sound. Flaminia, inizierei a raccontare questa vicenda partendo proprio dal protagonista, dalla vittima. Maurizio Gucci, che era, lo abbiamo detto, il rampollo di una delle famiglie più iconiche della moda italiana. Era il nipote di Guccio Gucci, fondatore della celebre Maison. Maurizio era un ragazzo ricco, cresciuto tra i fasti dell'azienda di famiglia, era laureato in giurisprudenza alla Cattolica del Sacro Cuore e pronto ad un destino di grande responsabilità.
0: Sì, il padre morì nel 1983 ed è lì che Maurizio ha ereditato un patrimonio immenso, parliamo di oltre 800 miliardi delle vecchie lire, e in quel periodo prese le redini della Gucci come presidente e azionista di maggioranza, un ruolo che mantenne fino ai 10 anni successivi, cioè al 1993. Non fu semplice quel momento perché dovette affrontare diverse battaglie con i familiari, una in particolare contro lo zio proprio per il controllo del gruppo. Eppure con l'aiuto di tante persone, tra cui manager e soprattutto Tom Ford per la linea Prêt-à-porter di Gucci, ha trasformato un'azienda che all'epoca era in crisi in un colosso globale, salvandola dal fallimento. Certo, ad un certo punto si è stancato delle lotte intestine, quindi nel 1993 vendette le sue quote per 270 miliardi di lire e lanciò un nuovo marchio, Vies, creando una vita, cercando soprattutto una vita oltre l'ombra di quel nonno che era stato molto ingombrante.
2: Lo hai sottolineato, Flaminia, i conflitti all'interno della famiglia erano molto molto forti, li ricordiamo i conflitti con lo zio Aldo e l'abbiamo visto anche nel film. La vita privata di Maurizio Gucci era altrettanto turbolenta. Nel 1970 incontrò Patrizia Reggiani, era un'affascinante ragazza di origini modeste, e la sposò 2 anni dopo contro il volere del padre Rodolfo, che la riteneva, almeno all'inizio, un'arrampicatrice sociale. Da quel legame nacquero 2 figlie, Alessandra nel 1976 e Allegra nel 1981. L'idillio però non durò tanto e si spezzò nel 1985 quando Maurizio la lasciò per Paola Franchi. E con Paola Franchi Maurizio Gucci visse una passione travolgente. Dal 1993 iniziarono a vivere insieme, a convivere in una lussuosa residenza a St. Moritz. Il divorzio arrivò nel 1994 con Patrizia, che ottenne un assegno mensile, pensate, da 1,5 miliardi di lire all'anno, un vitalizio che però non bastò a placare il suo risentimento.
0: Ecco, ma la narrazione di questa storia in giallo parte da una grigia mattinata milanese, quando alle 8:50 del 27 marzo a Via Palestro 20, davanti agli uffici di Vies, la società di Maurizio Gucci, viene attinto lo stesso da diversi colpi d'arma da fuoco. Le indagini hanno scartato inizialmente le piste mafiose o legate agli affari, tutto Vittoriana puntava al vortice della vita privata.
2: E appunto ascoltiamo da una clip del GR2 di quel 27 marzo come viene data la notizia della morte, dell'omicidio di Maurizio Gucci.
8: Un cordiale saluto, gentili ascoltatori, da Ruggero Po e da Valentina Montanari. Un omicidio su commissione eseguito da un killer professionista scomparso nel nulla. Nessuno può dire al momento chi abbia deciso di fare uccidere questa mattina a Milano Maurizio Gucci, 46 anni, erede di una cospicua parte della fortuna della famosa azienda fiorentina. È presto per stabilire se il delitto sia legato al passato o a qualche attività di recente. Il nostro inviato.
9: È stata un'esecuzione da manuale quella di Maurizio Gucci, ucciso stamane sul portone del suo ufficio in via Palestro a Milano. Tre colpi, due alla schiena e quello di grazia alla tempia. Lo hanno lasciato riverso sulle scale. L'omicida solo dopo si è accorto che a fianco al portone c'era il custode e forse per eliminare l'unico testimone del delitto ha sparato ancora. Giuseppe Onorato, questo è il nome del portiere, è stato raggiunto da uno dei due colpi esplosi ed ora è in ospedale in attesa di essere interrogato. L'omicida è uscito dal palazzo senza fretta. È salito su una Renault verde guidata da un complice ed ha fatto perdere le tracce. Ma, come dice il maggiore Paolo Laforgia, portavoce dei carabinieri, non si ha ancora un indirizzo chiaro.
0: Dopo aver ascoltato la notizia data in diretta il giorno della morte di Maurizio Gucci, prendiamo un momento per ascoltare un brano e poi torniamo a raccontare lo snodo e lo svolgimento di questa indagine a Storia in Giallo.

0: Tornati in studio, Storie in Giallo, Radio 1, stiamo raccontando l'omicidio di Maurizio Gucci. Quella mattina del 27 marzo 1995 Maurizio Gucci esce dal portone di casa in Corso Venezia 38, attraversa la strada con passo sicuro, diretto verso gli uffici in via Palestro 20. È un tragitto che lui fa tutti i giorni, è una routine per lui. Quel giorno sarà un giorno diverso.
1: Sì, quella che tu descrivi, Vittoriana, era la routine di un uomo che aveva appena lasciato alle sue spalle l'impero di Gucci per costruire dei nuovi sogni. Ad ogni modo, quella mattina Maurizio non sa di essere pedinato, ma un sicario robusto lo tallona. È abbastanza vicino. C'è una pistola, una Browning, calibro 7,65 nella sua tasca ed è pronto all'agguato. Maurizio Gucci raggiunge l'androne nel palazzo, saluta con un sorriso come faceva tutte le mattine Giuseppe Onorato, il portiere fidato che lo conosce bene, gli dice buongiorno dottore, uno scambio veloce, innocente, prima di mettere piede sui primi scalini.
0: E intanto prima di entrarci nella ricostruzione di questo omicidio diamo il benvenuto a Cinzia Tani. Grazie Cinzia.
2: Grazie a voi.
0: Scrittrice ed esperta di crime, nonché conduttrice televisiva e radiofonica. Grazie per essere
2: grazie
0: con noi
2: voi,
0: Cinzia.
2: Grazie a voi.
0: Allora, stiamo raccontando un omicidio che ha fatto il giro del mondo. E fermiamoci su quel portone. Il sicario spara dei colpi mortali e poi qualche proiettile lo dedica anche al povero portiere Onorato, che viene ferito al braccio sinistro e alla gamba, e Maurizio Gucci muore sul colpo mentre il portiere viene lasciato agonizzante. Partiamo da là, Cinzia, ricostruiamo questo momento.
2: Allora, Maurizio Gucci come ogni mattina va in ufficio, non ha il minimo timore, infatti è senza scorta nonostante diciamo la sua posizione di potere e di ricchezza. Quindi entra, saluta il portiere, fa due gradini e viene raggiunto da un killer che gli spara tre volte e poi, poiché Maurizio non è ancora morto, il killer gli dà il colpo di grazia sparandogli alla tempia. Si volta e si trova di fronte il portiere, il quale spaventato porta una mano sul viso, viene colpito anche lui, il killer si allontana mentre entra un'impiegata che lo vede benissimo. Non solo, viene visto anche dal proprietario di un chioschetto lì fuori, viene visto che sale su una auto verde guidata da un'altra persona e si allontana.
0: Quella mattina Milano si sveglia con lo shock. Il rampollo Gucci, simbolo di lusso e di potere, finisce sul portone del suo ufficio in un delitto che sconvolgerà il mondo. Le indagini sull'omicidio di Maurizio Gucci iniziarono immediatamente il 27 marzo del 1995. Come dicevi tu, Cinzia, si concentrarono inizialmente su piste finanziarie e mafiose legate alla cessione delle quote Gucci e ai debiti della nuova società che lui aveva costituito, ma non arrivarono risultati concreti. La svolta invece arriva nel gennaio del 1997 grazie ad una fiata anonima e all'operazione Gucci della Criminal Poll attraverso delle intercettazioni telefoniche, e lì arriva, come dire, il coinvolgimento di Patrizia Reggiani come mandante. Ma ascoltiamo la clip dell'epoca con la notizia proprio dell'arresto di Patrizia Reggiani.
3: Davvero un colpo di scena, una Dallas italiana nel delitto di Maurizio Gucci. Dopo due anni di indagini e tante ipotesi si sarebbe arrivati alla svolta da quella mattina di marzo del 95.
4: Lo avete sentito dai titoli, dunque clamorosa la svolta nelle indagini sull'omicidio Gucci. Oggi a Milano e a Napoli arresti eccellenti. Per i particolari linea Paola Maria Anelli.
5: Tranquilla, quasi serena, come se in cuor suo se lo aspettasse. Patrizia Reggiani Martinelli, 49 anni, è apparsa così agli agenti della Criminal Poll che all'alba di stamane sono andati ad arrestarla nella sua casa milanese. Proprio lei, secondo gli investigatori, avrebbe ordito l'omicidio del suo ex marito Maurizio Gucci. Lo avrebbe fatto spinta da vecchi rancori, un vero e proprio odio, ma soprattutto dal timore di vedere dilapidato l'immenso patrimonio che doveva ereditare la figlia. Per realizzare il suo proposito avrebbe pagato ben 600 milioni ai killer e agli organizzatori dell'agguato. Sono Giuseppina Auriemma, 51 anni, arrestata nel napoletano, maga e confidente dell'ex moglie del rampollo della famosa famiglia fiorentina, e Ivano Savioni, 40 anni, portiere d'albergo a Milano. A eseguire materialmente l'omicidio, invece, due pregiudicati, Benedetto Ceraulo, di 35 anni, e Orazio Cicala, di 58.
1: Ecco, e qui arriva appunto la svolta, l'inaspettato, il coinvolgimento di Patrizia Reggiani. Allora a te, Cinzia, chiedo, ci descrivi un pochino quelli che sono stati i ruoli di questi protagonisti che abbiamo ascoltato nella clip?
2: Allora, Patrizia Reggiani, che era ormai separata e anche divorziata da Maurizio Gucci, da tanto tempo diceva in giro che avrebbe voluto vedere il suo ex marito morto. Lo diceva continuamente, lo diceva anche alla sua governante, l'aveva chiesto anche al marito della governante. E Pina Auriemma era, Giuseppina Auriemma era una, chiamiamola, sensitiva maga napoletana che era diventata sua amica da tanti anni, si erano conosciute a Ischia, era una confidente. Ivano Savioni, che conosceva Pina Auriemma, era il proprietario di un albergo a Ore e anche lui amava l'esoterismo, quindi in sedute spiritiche aveva incontrato Pina Auriemma.
0: La pensione Adri.
2: Esatto,
0: una
2: brava,
0: stella.
2: La stellina, esatto. E poi invece Orazio Cicala era un pregiudicato perché era stato anche arrestato per spaccio e Benedetto Ceraulo è l'assassino. Quindi è stata Pina Auriemma tramite Savioni a contattare Cicala e Ceraulo e quindi la banda era composta da queste quattro persone che infatti sono state tutte e quattro condannate.
0: Come siamo arrivati a individuare gli autori di questo omicidio, Cinzia? La polizia aveva piazzato cimici ovunque, aveva attivato le intercettazioni. Pina Auriemma al telefono con Savioni tradisce ovviamente l'ansia, il panico, aveva letto giornali. Sovvenuta in Coppo Giornale, ve lo dico in dialetto napoletano, e quando ho letto che l'inchiesta prosegue. Dammi retta e va, se non facciamo cazzate non ci piglieranno mai. Questa era Pina Auriemma nelle intercettazioni. Emerge così la storia. Patrizia Reggiani come mandante, ossessionata dalla gelosia e dal timore per la perdita dell'eredità delle figlie. Pina Auriemma come procacciatrice, Savioni come organizzatore, Orazio Cicala, che lo dicevi, un ex ristoratore indebitato dal gioco, come autista, Benedetto Ceraulo, siciliano pieno di debiti, come sicario. Cinzia, il compenso, parliamone.
2: Allora, il compenso doveva essere di circa 600 milioni di lire di allora, con 50 a Pina, 50 a Savioni, 350 a Cicala e 150 a Ceraulo. Perché scoppia tutto? Perché vengono scoperti? Perché loro hanno bisogno di più soldi, quindi se lo dicono tranquillamente fra loro, e poiché lei non gli sta dando questi soldi, ulteriore denaro, che cosa decidono? Di vendicarsi, di minacciarla, e quindi ne parlano ed è Ivano Savioni che sbaglia, perché ne parla, viene sentito da una persona che è lì, che è un informatore della polizia. La polizia decide di mandare tale Carlos, che in realtà invece è un ispettore che si chiama Carlo e che parla benissimo lo spagnolo, e far finta di essere uno molto collegato col cartello di Medellin.
0: Era un infiltrato,
2: esatto,
0: diciamo,
2: esatto. E che si offre per minacciare, diciamo, Patrizia Reggiani, per farle magari del male, per farle sborsare più soldi. E da lì nasce tutto.
1: Ecco, ma dopo questo aspetto legato alla spartizione del denaro, arriva un momento che potremmo definire il momento chiave. Il commissario Ninni, all'epoca responsabile dell'indagine, bussa all'attico di Patrizia Reggiani in piazza San Babila e lei apre con pelliccia di visione e gioielli addosso. Replicando insomma in maniera fiera che la sua pelliccia e i suoi gioielli sarebbero andati dove andava lei. Ma a questo punto ci avvicendiamo a quello che poi è stato effettivamente il momento della condanna di Patrizia Reggiani e la ascoltiamo nella clip del GR1.
6: Tutti colpevoli, 5 imputati al processo per l'omicidio di Maurizio Gucci, ergastolo all'esecutore materiale del delitto Benedetto Ceraulo, 29 anni, all'ex moglie dell'imprenditore Patrizia Reggiani. Il servizio di Oliviero Bergamini.
7: 7 ore di camera di consiglio, poi in un'aura traboccante di fotografi e giornalisti, la quarta corte d'assise di Milano emette la sentenza del processo Gucci.
8: Condanna Auriemma Giuseppina alla pena di anni 25 di reclusione, Cicala Orazio alla pena di anni 29, Reggiani Martinelli Patrizia alla pena di anni 29 di reclusione, Savioni Ivano alla pena di anni 26, condanna Ceraulo Benedetto alla pena dell'ergastolo.
7: Tutti colpevoli di omicidio premeditato, dunque. Patrizia Reggiani, mandante dell'omicidio dell'ex marito Maurizio. Pina Auriemma e Ivano Savioni, organizzatori. Orazio Cicala e Benedetto Ceraulo, esecutori materiali. Unico ergastolo proprio Ceraulo, che, dice la sentenza, sparò i 4 colpi mortali. Patrizia Reggiani, assediata dai fotografi, si limita a un brevissimo commento.
9: Quindi prendo tempo.
0: E siamo Storie in Giallo, Radio 1, stiamo raccontando l'omicidio di Maurizio Gucci, ma come siamo arrivati alle sentenze di condanna? Prove, intercettazioni, confessioni parziali, tabulati telefonici inchiodano Patrizia Reggiani, la vedova nera, soprannome che la stampa le aveva cucito addosso. L'inchiesta, partita, come diceva Cinzia Tani, da una pista finanziaria, invece si rivela un dramma passionale: la gelosia per Paola Franchi, la nuova compagna di Maurizio Gucci, il rancore per il divorzio non accettato da Patrizia Reggiani, un'avidità per 1,2 miliardi annui di assegno che le era stato dato dall'ex marito. Un'indagine magistrale che nel novembre del 1998, appunto, abbiamo sentito, porta alle condanne.
1: Ma rimanete con noi, ascoltiamo insieme Blondie, Heart of Glass, e ci ritroviamo a Storia in Giallo su Radio 1 con Vittoriana Abate e ospite ai nostri microfoni Cinzia Tani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
0: Storie in giallo.
5: Siamo a Storia in Giallo, Radio 1, con noi oggi Cinzia Tani e stiamo raccontando l'omicidio di Maurizio Gucci. Cinzia, il movente di questo omicidio. Cosa ha spinto Patrizia Reggiani a concepire un piano così organizzato? Movente economico, passionale oppure delle dinamiche emotive ancora più profonde?
6: Secondo me sono valide tutte e tre le risposte. Sicuramente un movente economico, ma non solo. Io penso che fosse stata soprattutto rabbia. Lei stessa nelle interviste parla di stizza. Cioè, consideriamo che nell'85 Maurizio la lascia, cioè esce di casa con una valigetta per andare per fare un viaggio di lavoro e poi le manda a dire che non tornerà mai più. Quindi comunque lei aveva questa fortissima rabbia, in più il terrore di perdere il suo status sociale, la sua identità sociale, la signora Gucci, il terrore che un'altra prendesse il suo posto.
5: Sì, perché ricordiamolo questo aspetto, lei non ha mai smesso di presentarsi come la signora Gucci, Lady Gucci.
6: Sempre.
5: Ha sempre detto sono io la vera signora Gucci.
6: Aveva paura che qualcuno potesse prendere il suo posto.
5: Allora, intanto ne abbiamo parlato prima di questa figura emblematica, Pina Auriemma.
6: Era una donna brillante, viene considerata una maga a Napoli, una sensitiva, comunque è una donna che influenza moltissimo Patrizia Reggiani, diventano amiche, lei va a trovarla spessissimo, addirittura all'inizio apre due negozi, diventa quasi socia in affari, poi questi chiudono, quindi diciamo che è una presenza costante, quindi raccoglieva il rancore di Patrizia e poi ha agito.
7: Ma vogliamo ascoltare proprio la voce di Pina Auriemma in un'intervista che ha rilasciato nel 2000? Franca Liusini.
8: Pina Auriemma, la maga. Ma lei quale magia ha fatto, quale magia sa fare per meritare questo appellativo?
9: Evidentemente nessuna per stare qua in galera.
8: Signora Auriemma, allora da cosa nasce questa leggenda di Pina Auriemma la maga?
9: Ma non lo so, io credo che la Patrizia appassionata di cartomanzia e di magia l'accompagnavo spesso e quindi da qua è nata la leggenda che sono maga.
8: Quindi è una leggenda da
9: sparare. Una leggenda perché non so fare né le carte né ci credo.
8: Signora Auriemma, lei all'epoca del processo è stata descritta un po' come la dama di compagnia della Gucci. Ecco, era questo il suo ruolo?
9: Assolutamente no.
8: Quindi forse era un rapporto
9: sereno di due amiche come due sorelle.
8: Ecco. Però devo dirle che Patrizia Gucci al

0: processo ha detto, le cito: Pinaurema era una donna che viveva di luce riflessa, la mia dama di compagnia. Cioè, questa definizione...
1: Ha detto tante cose la signora Patrizia.
0: Quindi anche questa è...
1: Sì, anche questa è del fatale.
0: Del genere, del fatale.
2: Ed ecco l'ossessione di perdere lo status di Patrizia Reggiani e in parte anche quest'aura, chiamiamola così, di misticismo attorno alla figura di Pina Auriemma, la cartomante, forse un po' la figura chiave del delitto Gucci. Ma prendiamoci un momento per ascoltare insieme Ashes to Ashes, David Bowie.

0: Siamo tornati in studio, Storie in Giallo, Radio 1. Stiamo raccontando l'omicidio di Maurizio Gucci con Flaminia Bolzan e Cinzia Tani. Cinzia, lo abbiamo, diciamo, ricostruito, è una vicenda che intreccia potere, famiglia, denaro e mistero. Soffermiamoci su queste due figure, intanto su quella di Patrizia Reggiani. Chi era Patrizia Reggiani? Una fredda mandante di un omicidio, spinta da rancore, oppure in fondo era una donna emotivamente fragile che si nascondeva dietro, come dire, i fasti e il lusso di quella posizione, di quello status che aveva conquistato?
1: Molte persone considerano Patrizia diversa prima e dopo l'operazione di tumore al cervello, cioè prima calcolatrice, manipolatrice, esibizionista, dopo più fragile, più ingenua, così ingenua da magari esprimere il suo rancore pubblicamente. Voglio vedere, addirittura lei lo diceva a Maurizio, voglio vederti morto, quindi lui ne rideva addirittura, fino ad essere molto influenzata, secondo me, da chi ha raccolto realmente questa richiesta.
2: Ecco, Cinzia, a questo punto ti faccio una domanda, perché è rimasta sullo sfondo la figura di Maurizio Gucci. Chi era davvero Maurizio Gucci?
1: Maurizio Gucci, l'erede di una dinastia, figlio unico di Rodolfo Gucci, era stato educato dal padre come un soldatino. Lui l'estate non poteva fare le vacanze perché doveva lavorare, come i suoi amici che invece andavano al mare, in montagna. Bene, con la morte del padre nell'83, Maurizio cambia totalmente. Cioè lui, dopo la morte del padre, diventa molto più sicuro di sé, meno timido, diventa un uomo potente, addirittura a volte spregiudicato, e quindi lì c'è proprio lo spartiacque della sua vita. E quando lascia Patrizia, lui a quel punto si getta nel lavoro, nei nuovi progetti, riesce a mediare nei conflitti fra gli altri eredi. Quindi è un uomo molto potente, innamorato del suo successo, della sua potenza. Quindi quello è un momento fondamentale. Dopodiché nel 93 noi sappiamo che vende tutte le sue azioni, nel 90 ha conosciuto Paola Franchi, relazione molto seria, nel 94 chiede il divorzio e forse si pensava a un nuovo matrimonio.
0: Però ricordiamolo, Cinzia, nei 13 anni di matrimonio Maurizio e Patrizia avevano vissuto una favola praticamente.
1: Esattamente.
0: Ricordiamolo, sì. Quel famoso veliero, il Creol.
1: Il Creol, tutto nero, 63 metri, e Patrizia nel 93 ad Harem di Catherine Spack disse: Maurizio era un principe azzurro che si è trasformato in rospo, però vuol dire che è stato un principe azzurro.
0: E loro vivevano a New York, nella Manhattan dell'epoca, e frequentavano Trump, Jacqueline Kennedy, certo, diventò una sua amica, un jet set newyorkese.
1: In tutto il mondo, consideriamo che lei l'aveva un po' spinto all'inizio, no, a essere intraprendente, brillante, entrare in questo mondo dorato. Lei andava in giro portandosi dietro tutti i suoi gioielli, tutte le sue pellicce, cioè proprio per esibire il suo
0: perché
1: lusso.
0: Nel ritratto che ci restituisce la cronaca dell'epoca è che Maurizio Gucci in fondo era un timido, era una persona
1: molto
0: riservata.
1: Molto timido, molto insicuro, finché è stato vivo il padre. Molto insicuro. Era lei che lo stimolava all'inizio, lei lo spingeva, e poi invece con la morte del padre, il momento in cui lui acquista il 50% dell'eredità, diventa molto più sicuro di sé, e infatti la lascia.
0: Ci fermiamo per un momento musicale, ascoltiamo Bruno Lauzi, Ritornerai.

0: Storie in giallo, Cinzia Tani, stavamo parlando della storia d'amore tra Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, ma ascoltiamo a questo proposito un'intervista realizzata da Franca Leosini nell'aprile del 2002 a Patrizia Reggiani proprio sulla storia d'amore con Maurizio.
1: Comincia questa bella favola, ecco, però è una favola che ha un avvio un po' difficile, contrastato.
2: Osteggiato dal padre di lui.
1: Insomma, leggenda vuole che lui dicesse al figlio: guarda che questa ragazza aspira più che al tuo cuore, al tuo patrimonio, insomma.
2: Ma questo lo diceva lui, infatti Maurizio non si è mai trovato d'accordo.
1: Comunque lui mi pare che sua suocera non sia neanche venuta al vostro
2: No,
1: matrimonio.
2: no.
1: Comunque, insomma, è un rapporto che nel giro di poco tempo si ricuce, quello
2: Sì,
1: fra
2: nel
1: lei
2: giro di un
1: e
2: anno e
1: Maurizio.
2: mezzo.
1: Mi pare che lei sia stata anche molto amata,
2: Molto, molto
1: coccolata.
2: amata, devo dire molto amata,
1: Da
2: molto
1: sua suocera.
2: coccolata.
1: Quanti anni è durata questa bella favola?
2: Questa bella favola è nata durata da 72 all'85.
1: È stata una vita gradevole, è una vita
2: Gradevolissima, sì.
1: appunto da rotocalco,
2: Da
1: diciamo. Ecco,
2: rotocalco,
1: cioè
2: sì.
1: avevate case un po' dappertutto,
2: Sì.
1: Milano, New York, St. Moritz, Messico, mi pare.
2: Messico, sì,
1: Ecco, insomma,
2: Acapulco.
1: quindi insomma, una vita molto gradevole,
2: Molto, molto
1: molto
2: gradevole.
1: così, piena anche di gratificazioni, di belle amicizie, insomma, no?
2: Sì, molto.
1: Ecco, poi mi pare che suo marito le ha comprato anche una meravigliosa barca.
2: Sì, la meravigliosa barca perché noi avevamo sempre desiderato di avere una barca a motore velocissima e l'unica barca al mondo è il Creol. Io mi sono innamorata di questa barca e ho detto a Maurizio se me la regalava.
3: E beh, da queste parole emerge proprio un ritratto di quella che era la figura di Patrizia Reggiani. Cinzia si è soffermata molto su questo aspetto della relazione, ma allora io mi chiedo, dal tuo punto di vista, il risentimento soprattutto per l'introduzione della figura di quella che di fatto sarebbe diventata una nuova signora Gucci, la Franchi, quanto ha giocato?
4: Moltissimo, credo che qualsiasi altra donna avrebbe avuto del risentimento. Diciamo che quello di Patrizia era forse eccessivo, però comunque aveva veramente, poiché lei era dipendente da questo ruolo che aveva assunto per anni, abbiamo sentito la Leosini quanto era bella questa storia, come il lusso, il glamour, le amicizie. Cioè,
0: vogliamo dire, Cinzia, che in qualche modo Patrizia Reggiani aveva contribuito però anche al successo di
4: lei
0: questa azienda.
4: È stata fondamentale all'inizio, è stata lei a dare il là a Maurizio, diciamo che lei era molto determinata, molto brillante e quindi inizialmente lui era un po' appunto insicuro, più timido, quindi lei è stata fondamentale. Dopodiché lui ha acquistato sicurezza, è diventato forte, lei ha detto si è indurito, e non veniva più a trovare le figlie, se ne andava sempre in giro per affari, lui ha cominciato a lavorare moltissimo e alla fine ha deciso di dedicarsi solamente al lavoro.
0: Stizza, rabbia, rancore, paura di perdere l'eredità soprattutto per le due figlie.
4: Esatto.
0: Ma vediamo come viene articolato nella sua mente questo piano di uccidere il marito e sentiamo proprio dalle sue parole nell'intervista rilasciata a Franca Leosini nell'aprile del 2002.
1: Signora Reggiani, lei questo mandato a uccidere l'ha dato?
2: Non credo proprio.
1: Quindi lei si protesta innocente?
2: Io mi sono sempre protestata non colpevole perché le mie cazzate per arrivare a questo punto senz'altro le ho combinate.
1: Una differenza sottile.
2: Certo, che però è importante. Io devo ammettere che c'è stato un certo periodo di tempo che ho desiderato veramente di togliermelo dalle scatole. Ho desiderato farlo, infatti andavo in giro a chiederlo agli altri se mi potevano accontentare, ma poi le mie intenzioni si fermavano, diciamo, a una mera ossessione, a un mero desiderio.
3: Davvero sottile la differenza tra innocente e non colpevole, ma prendiamoci un attimo e ascoltiamo insieme Sono bugiarda, Caterina Caselli.

0: Torniamo in studio, Storie in giallo con Cinzia Tani. Cinzia Flaminia aveva sottolineato un aspetto importante che era venuto fuori da questa intervista che aveva rilasciato a Franca Leosini. Colpisce la frase con cui lei si dichiara non colpevole ma non innocente, perché in fondo Patrizia riconosce di aver desiderato, come dicevi appunto, la morte di Maurizio, ma era dal suo punto di vista solo un desiderio. Cosa ci racconta, Cinzia, questa sua sottile riflessione e distinzione che fa della sua responsabilità nell'omicidio dell'ex marito?
1: È un'autoassoluzione morale. Lei vuole salvaguardare la propria immagine. Non può dirsi innocente, perché veramente, lo ammette lei stessa, ingenuamente aveva sparso questa voce in giro. Poi lei all'inizio, la sua difesa è stata quella: sì, loro lo sapevano, la banda, ma Lauriemma lo sapeva, e l'hanno fatto per farmi un regalo, dopodiché mi hanno chiesto i soldi. Quindi questa è stata all'inizio la sua difesa. Però questo professarsi non colpevole e non innocente è quello che poi alle figlie è stata la rottura, poi con le figlie che l'hanno sempre considerata innocente, a quel punto con questa dichiarazione hanno capito che effettivamente la madre si colpevolizzava in parte.
2: Ecco, mi colpisce questo tema del mi hanno fatto un regalo, poi mi hanno chiesto dei soldi, e quindi credo che il brano di Caterina Caselli su questo aspetto riveli davvero moltissimo. È un personaggio davvero controverso, Cinzia, quello di Patrizia Reggiani, nel senso che ad oggi effettivamente vediamo quanto possa pesare il risentimento dopo la perdita dello status, perché in maniera quasi del tutto paradossale, lo ricordiamo questo, perché noi sappiamo che chiaramente un po' per il discorso delle figlie, un po' per quelli che sono stati gli accordi, la problematica di Patrizia Reggiani non era certamente quella economica. Viveva in questo bellissimo attico in piazza San Babila, aveva una rendita abbastanza importante, quindi sicuramente il problema non erano i soldi. Però ecco, continuerei ad ascoltare le parole di Patrizia Reggiani proprio a Franca Leosini, perché ci aiutano ad entrare ulteriormente all'interno di questa storia, di questo personaggio.
3: Signora Reggiani, la privazione della libertà è una condizione innaturale, dolorosa e difficilissima da affrontare per chiunque. Ma una donna come lei, bella, ricca, elegante, ecco, che ha sempre avuto tutto il meglio della vita, ha vissuto ai massimi livelli, insomma, del lusso, dello sfarzo, ecco, come riuscite, ecco, come riesce a affrontare un'esperienza così ardua?
4: Perché io non mi ritengo innocente, mi ritengo non colpevole, però nel non colpevole io devo ammettere di aver fatto troppi errori. E quindi in un certo senso c'è come una rassegnazione in me. Se devo pagare, pago. Cosa devo fare?
0: Abbiamo ascoltato la voce di Patrizia Reggiani nell'intervista rilasciata a Franca Leosini. Cinzia, quale responsabilità alla fine Patrizia Reggiani si è attribuita rispetto all'omicidio dell'ex marito?
1: Lei si è attribuita soltanto la fantasia di volere il marito morto. Non è stata l'istigatrice, secondo lei. Invece è stata riconosciuta colpevole proprio di aver istigato la banda, diciamo, all'omicidio.
0: E di aver coordinato
1: Ma coordinato sicuramente, perché ci sono tutte le intercettazioni, ci sono tutte quelle telefonate di quanta stoffa ti mando, 30 metri, 40 metri, che erano semplicemente le tranche di pagamento. Ci sono veramente tante prove, diciamo.
0: E poi c'è un episodio che ci dà la misura anche della sua, della sua volontà di restare in quello status. Quando, a poche ore dalla morte dell'ex marito di Maurizio Gucci, lei si presenta nell'appartamento in corso Venezia 38 e prende possesso di questa casa, praticamente dando lo sfratto alla Franchi.
1: Che è incredibile, no? Cioè, nel momento in cui tuo marito viene ucciso, tu vai in casa della nuova compagna e ti prendi la casa, cioè cercando di appropriarsi di tutto, i vestiti, dei soprammobili, no?
2: Mi verrebbe da dire cercando di
1: riappropriarsi, esatto. Tutto quello che apparteneva a lui era mio, cioè tu non conti, infatti la manda via, praticamente Paola Franchi deve andarsene dalla casa, quindi questo è...
0: E ricordiamo, le impedì di andare al funerale.
1: Esatto, le impedì di andare al funerale. Qui vediamo che lei, in fondo, Patrizia Gucci, è da una parte veramente determinata nella sua rabbia, ma poi è anche molto fragile, come vedremo dopo, perché dopo, diciamo, quando viene scarcerata, lei subirà di nuovo l'influenza di un'altra donna, come è stata con Pina Auriemma, che è un'ex compagna di carcere, tale Loredana, quindi che cercherà di appropriarsi dei suoi, diciamo, averi, di condizionarla. Quindi è doppia la Reggiani, cioè c'è stata anche questa parte vulnerabile, fragile, ingenua.
0: Il processo contro la Patrizia Reggiani però non si conclude con la sentenza in Cassazione, perché viene accettata la possibilità di rivedere questo procedimento giudiziario. Ascoltiamo in questa clip dal TGR Lombardia proprio il momento della revisione del processo, 28 maggio 2024, l'avvocato Danilo Buongiorno.
5: Revisione per Patrizia Reggiani, condannata come mandante del delitto Gucci 9 anni fa. L'ex moglie dello stilista dunque avrà un nuovo processo.
6: La notizia l'ha avuta oggi a San Vittore. A comunicare a Patrizia Reggiani la riapertura del suo processo sono state la madre Silvana Barbieri e le figlie Allegra e Alessandra Gucci. Patrizia Reggiani sta scontando la pena come mandante dell'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci, ucciso a colpi di pistola il 27 marzo 95 a Milano. I processi indicarono il killer Benedetto Ceraulo e l'organizzatrice, la sedicente maga Pina Auriemma. Le condanne, per loro e altre due persone coinvolte, furono pesanti, dai 19 ai 28 anni di carcere. 26 anni la pena per Patrizia Reggiani come mandante dell'omicidio, avrebbe pagato gli esecutori 600 milioni. Lei si è sempre proclamata innocente. Ora la Corte d'Appello di Venezia ha disposto la revisione del processo, accolta l'istanza della difesa per la quale la donna non era imputabile in quanto incapace di intendere e di volere per le conseguenze di un tumore al cervello.
0: E il caso dunque di Maurizio Gucci non fu riaperto. Cinzia, le corti rigettarono la richiesta di revisione del processo, quindi Patrizia Reggiani fu condannata definitivamente, ma soprattutto Flaminia fu giudicata capace di intendere e di volere.
2: E si torna di nuovo in gioco il tema della perizia psichiatrica. Ovviamente la richiesta si era basata proprio su un elemento, quello che tra l'altro Cinzia ricordava in apertura, il fatto che Patrizia Reggiani avesse avuto un carcinoma all'encefalo, quindi un tumore al cervello, e quanto effettivamente questo avrebbe potuto pesare. Di fatto appunto questa richiesta è stata rigettata e di nulla si è parlato, però mi ha colpito quello che ci stava raccontando Cinzia rispetto alla detenzione di Patrizia Reggiani e al fatto di aver stretto anche lì una amicizia particolare molto molto stringente con un'altra detenuta. È una curiosità che ci piace raccontare perché ci aiuta a delineare il personaggio. Cinzia, ci dici qualcosa in più?
1: Eh sì, perché evidentemente lei aveva questa parte di solitudine, di bisogno di avere un accudimento da parte di una donna che non fosse così forte come la madre, come Simona Barbieri, ma che fosse una persona che fosse sottomessa a lei. Però queste persone poi si approfittavano di lei, quindi questa Loredana, questa ex compagna di carcere, diventa la sua compagna fedele, va a vivere da lei e si appropria dei suoi averi.
0: Sai, Cinzia, cosa mi ha sempre colpito di questa, della detenzione di Patrizia Reggiani? Il fatto che lei, abituata al lusso più sfrenato, insomma le feste, i vestiti, i gioielli, si sia poi adattata, esatto, e anche in maniera serena, se possiamo almeno attenerci al suo racconto, alla vita in carcere.
1: Ma sai, questo è un itinerario. Lei parte da ragazza, da bambina povera, cioè prima che la madre si unisse a Reggiani lei era una bambina povera, quindi era abituata alle necessità, alle debolezze, alla miseria della vita, e quindi lei riprende nell'ultima parte questa parte un po' più semplice, più elementare, diciamo che il glamour è finito, lei accetta la sua sorte, salvo poi uscire dal carcere tutta truccata e pettinata. Però
0: noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e guardi, l'omicidio di Maurizio Gucci, Cinzia, Flaminia, non ha rappresentato soltanto un drammatico fatto di cronaca nera, ma possiamo dirlo la crisi di un'intera storia familiare, la fine di un simbolo in cui il potere, il denaro, le relazioni private si sono intrecciate fino ad arrivare alla tragedia. Una storia che ha il volto del lusso ma è il cuore fragile delle normali relazioni umane. Cosa resta 30 anni dopo, Flaminia?
2: Hai detto bene, il lusso e le fragilità umane. Questi forse sono i grandissimi fili conduttori di questa vicenda, che ci racconta sicuramente un lato glamour dell'Italia, ma un lato molto meno glamour, che è quello delle fragilità dell'animo degli esseri umani e di come queste fragilità possono portare ad atti indicibili.
0: Cinzia, quanto può costare un sentimento di amore quando si trasforma in odio e in rancore?
1: Una potenza enorme che ha spinto veramente ad arrivare al limite della legalità molte situazioni.
0: Forse è per questo che la vicenda di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani resta ancora così vincente ancora oggi e non smette di parlarci, perché non racconta solo la fine di Maurizio Gucci, ma racconta anche quella parte più oscura e vulnerabile di noi.
2: E su questa riflessione noi vi ringraziamo e ringraziamo la nostra squadra in regia, Mimmi Micocci, in redazione Monica Bartocci, il nostro tecnico audio Giovanni De Palma e soprattutto Cinzia Tani per essere stata insieme a noi e per averci accompagnato. Ci salutiamo sulle note di Tracy Chapman e Luciano Pavarotti, Baby Can I Hold You.
0: Noi vi ricordiamo sempre che potete riascoltarci su Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Carmelo Lazzaro. In Venezuela emergenza umanitaria dopo il doppio terremoto di 2 giorni fa. Ormai quasi 1000 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Atterrato il primo dei 2 voli di aiuti dall'Italia.
4: In Venezuela è l'ora della rabbia e delle speranze che si assottigliano. Chi ha parenti sotto le macerie implora perché arrivino macchinari per rimuoverle, mentre il tempo per strappare dalla morte gli intrappolati sotto i palazzi stringe. Termineranno stasera le 72 ore dopo un sisma ritenute cruciali per salvare vite. A dare speranza nelle ultime ore però all'arrivo dei team di soccorritori internazionali, 250 gli americani inviati da Trump, un centinaio gli italiani atterrati nella notte, pronto anche un secondo volo da Pratica di Mare. Ore di dolore e apprensione anche nella numerosa comunità italo-venezuelana, 150.000 persone, piange 3 morti, conta 42 dispersi sui 51.000 totali. La zona costiera della Guaira, la più colpita, dichiarata dal governo zona militarizzata ufficialmente per coordinare meglio gli aiuti e limitare l'accesso al territorio che ospita anche l'aeroporto internazionale di Caracas, chiuso per danni. Intanto la terra ha tremato ancora stanotte. Una scossa di magnitudo 4.9 nel centro del paese. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Di nuovo altissima tensione nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Ieri sera attacchi americani hanno colpito varie località iraniane in reazione al lancio di droni contro navi ad Hormuz. Teheran denuncia una violazione degli accordi firmati pochi giorni fa, ma a sua volta prende di mira installazioni statunitensi nella regione. Le autorità del Bahrain denunciano il sabotaggio della pace. L'accordo quadro firmato a Washington tra Israele e Libano, l'intesa prevede un parziale ritiro israeliano. Positive le reazioni dei 2 governi e della Casa Bianca, ma Hezbollah respinge il documento che prevede il suo disarmo. Mina la sovranità del paese, sostiene il movimento sciita. E non si fermano i bombardamenti israeliani, anche oggi colpite località vicino al confine. Il gran caldo in Europa, record in Gran Bretagna, 37 gradi, mai così tanti a giugno. 40 gradi in Germania, temperature eccezionali anche in Francia, fino a 45 gradi. Un bambino, il quarto, è morto dopo essere stato lasciato in auto. 55 le persone annegate mentre cercavano refrigerio in acqua. A rischio annullamento vari eventi nel weekend. In Italia, 18 le città con bollino rosso, tra domani e lunedì atteso il picco. Anche nel nostro paese il caldo ha fatto 2 vittime. Cresciuti in questi giorni gli accessi nei pronto soccorso, ma al momento non c'è un sovraccarico delle strutture. Posticipato alle 17 il Pride di Milano. L'omicidio di padre, madre e figlia in un appartamento alla periferia di Roma, ferito anche il primogenito, si cerca un amico di famiglia.
5: Io ho sentito confusione da dentro casa. Mi sono affacciata e ho visto questo ragazzo che pieno di sangue, che urlava.
6: Il racconto della vicina di casa che si trova di fronte al palazzo. Il ragazzo di 20 anni, ora è ricoverato al Gemelli, non è in pericolo di vita. Attoniti i residenti, questa dicono è una zona tranquilla. Il triplice omicidio ieri dopo cena, un uomo, forse un conoscente della famiglia, ha ucciso a colpi di mannaia madre, padre e bambina di 8 anni. Il primogenito ferito è riuscito a dare l'allarme. Dalla palazzina a Cortina, dove è avvenuta la strage, bocche cucite. All'entrata ancora copiose le tracce di sangue. Ci troviamo a Casalotti, nord-ovest di Roma, ritrovata intanto l'arma utilizzata per uccidere la famiglia. I corpi sono stati trovati in un lago di sangue, nascosti sotto un letto. La famiglia arriva dal Bangladesh, il padre lavorava in un supermercato qui vicino. Al vaglio le telecamere della zona, alla base della furia omicida, forse una matrice passionale. Questa è una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti. Elena Pabba, GR1.
3: 46 anni fa la strage di Ustica, l'incidente aereo che costò la vita a 81 persone, su cui ancora non c'è una verità nella storia della Repubblica. Il segno di quella catastrofe non è cancellabile, scrive in una nota il presidente Mattarella. Il pensiero di vicinanza e di solidarietà prosegue, va anzitutto ai familiari delle vittime. Ricomporre quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile. Il trascorrere del tempo non attenua la necessità di proseguire con determinazione nella ricerca della verità, aggiungono i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. L'economia italiana potrebbe avere un impatto positivo dalla stabilizzazione della tregua in Iran. Confesercenti stima una crescita aggiuntiva del PIL di circa 6,6 miliardi di euro e un recupero di quasi 8 miliardi del potere d'acquisto nell'arco di 2 anni da parte delle famiglie. L'arte contemporanea nei borghi d'Italia è partita la 7ª edizione di Una boccata d'arte, un progetto della Fondazione Elpis.
0: 20 borghi in 20 regioni e 20 artisti ogni anno invitati a realizzare i loro lavori in questi piccoli centri, generalmente sotto i 5.000 abitanti. Bianca Buccioli, responsabile del progetto Una boccata d'arte.
2: Una boccata d'arte nasce per creare delle nuove relazioni con luoghi che siano un po' al di là dei soliti itinerari dell'arte contemporanea, ma anche del turismo.
0: Come scegliete gli artisti?
2: Il cuore del progetto risiede proprio nella scelta degli artisti e nel dialogo tra artista e borgo. I nostri artisti sono tutti giovani, tra italiani e internazionali, e l'idea è che ci possa essere più libertà possibile di medium e capacità di espressione.
0: In questo modo avete creato negli anni una rete di opere permanenti, cioè rimaste in questi borghi.
2: Le opere permanenti rimangono tali proprio nel momento in cui la comunità è pronta ad accoglierle. Ad oggi siamo a quasi 40 opere permanenti. Ad esempio quest'anno siamo certi che l'opera di Natalia Marconin a Pofi in Lazio resterà nel centro del paese come voluto da tutti.
0: Com'è quest'opera?
2: È una fusione in bronzo che riprende la pavimentazione di una casa bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, che è diventata un punto cieco del paese e che l'intervento dell'artista intende invece rivalorizzare.
0: Federico Pietranera, GR1.
3: A Parigi venduti all'asta i gioielli di Claudia Cardinale, 20 monili scelti, amati e indossati dall'attrice morta nel settembre scorso, che hanno fruttato quasi 900.000 euro. Una parte di questa somma sarà devoluta alla Fondazione Claudia Cardinale, che lei e sua figlia avevano creato per aiutare giovani artisti audiovisivi contemporanei, in particolare donne. I mondiali di calcio, stasera si chiude la fase a gironi attesa per le sfide di Inghilterra, Portogallo e Argentina. Nella notte i successi di Belgio e Spagna, ma fa notizia una qualificazione a sorpresa.
7: Una qualificazione che equivale a un miracolo sportivo, celebrano i colleghi all'estero. Il miracolo che porta il nome di Capo Verde, 500.000 abitanti, 10 isole vulcaniche di fronte all'Africa, una prima volta in un mondiale e il passaggio ai 16esimi di finale ottenuto nella notte italiana. Una favola fatta di pareggi per Capo Verde, 3 in 3 partite, con 2 gol fatti e 2 subiti, ma uscire da imbattuti in un girone con rivali come Spagna e Uruguay non era affatto prevedibile. Adesso arriva la Mission Impossible. Il 3 luglio a Miami la sfida ai campioni in carica dell'Argentina, l'extraterrestre Leo Messi contro un arcipelago nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico, per la favola di questa Coppa del Mondo.
8: This is the story of the World Cup, isn't it? Right here, right now.
7: Giorgio Matteoli, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione, ora l'informazione regionale. Grazie in regia ad Alessandro Pazienza. Prossimo GR1 alle 13, un buon proseguimento di ascolto.
9: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
10: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
11: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
14: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: RPL, giornale radio del Lazio.
1: Triplice omicidio a Casalocchi, periferia nord-ovest di Roma, uccisi a colpi di macete, padre, madre e figlioletta di 8 anni, ferito il figlio maggiore, 20enne, è caccia all'uomo, un conoscente, forse un amico della famiglia. Ancora una tragedia sulle strade della regione. A Santi Cosma e Damiano, un vigile urbano di Formia in pensione è morto schiantandosi con lo scooter contro un trattore. Il terremoto in Venezuela, il Lazio invia sanitari dell'Ares e vigili del fuoco nelle zone colpite. Cresce l'ansia per il pallavolista Rivas, ex Cisterna Volley, ancora tra i dispersi. Giornata di scioperi per il trasporto pubblico nella capitale, si fermano i taxi dalle 8 alle 22 contro abusivismo e dalle 20:30 per 4 ore stop ai mezzi ATAC per protestare contro l'ennesima aggressione. Ancora una buona giornata da Antonia Moro in studio per la seconda edizione del giornale radio del Lazio. La famiglia sterminata Pineta Sacchetti a Roma, madre, padre e bimba di 8 anni, sequestrata una mannaia. Per gli investigatori si tratta dell'arma del delitto. A dare l'allarme nella strada nella serata di ieri anche i vicini che avevano udito le urla che provenivano dal figlio maggiore ferito in strada.
2: Urla disperate a spezzare il silenzio di una calda serata in via Montiglio a Casalocchi. In strada pieno di sangue, l'unico sopravvissuto alla mattanza, un ventenne, la sua famiglia sterminata in casa. Padre, madre e sorellina uccisi a colpi di mannaia, sequestrata sulla scena del crimine. Le vittime tutte di origini bengalesi, come la numerosa comunità che abita in questo pezzo di periferia di Roma. Kamaluddin, 39 anni, sua moglie Jahan Osne Momotai, 38 anni, e la figlia di appena 8 anni, Islam Arowa. Il killer non ha avuto pietà nemmeno di lei. Kamal in Italia da 15 anni lavorava in un supermercato della zona. La moglie e la piccola di casa lo avevano raggiunto da poco. Sicuramente conoscevano l'assassino, gli hanno aperto la porta. La squadra mobile lo ha già individuato. Si tratta di un connazionale fuggito a piedi dopo la strage. Indossava una maglia blu, hanno raccontato alcuni testimoni. Tra le ipotesi, quella del delitto passionale. In procura ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Per chiarire la vicenda, gli inquirenti potranno contare sul racconto del primogenito della coppia. È ricoverato in prognosi riservata con ferite e politraumi al Policlinico Gemelli di Roma. Non sarebbe in pericolo di vita. Nelle prossime ore verranno disposte le autopsie sulle vittime. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: E per gli aggiornamenti sulla vicenda siamo andati sul territorio. Sentiamo.
3: A via Montiglio, al civico 35, palazzina dei tre piani, presidiano le forze di polizia davanti al palazzo in cui c'è stato ieri sera il triplice omicidio. La strada stretta nel quartiere Casalocchi, nella periferia occidentale di Roma, è deserta, ma ieri sera era molto affollata, e quando un giovane è uscito ferito dal palazzo lasciando molte tracce di sangue, c'erano decine di persone attorno a lui.
4: Ho messo un ferito qua per terra e con la mano sull'addome sanguinava. Abbiamo dovuto chiamare per forza i soccorsi e...
3: Poi è venuta l'ambulanza?
4: Sì, poi è venuta l'ambulanza, la CTP e tutto quanto. C'era ben poco, abbiamo visto ben poco, eravamo una trentina.
3: Ma parlava sto ragazzo o era privo di sensi?
4: No, gridava dal dolore, poveretto.
3: Casalocchi è una piccola enclave con molti residenti del Bangladesh. Vicino c'è un autolavaggio, un connazionale delle vittime. Ricorda che passavano qui tutti i giorni.
5: Solo passare noi qui, il ragazzo morto io conosco, sempre passare di là, abiti qua, sempre passare, saluta. Sempre.
3: Anche tu sei del Bangladesh?
5: Sì, saluta Bangladesh, il paese non conosci, il paese lontano 500 chilometri.
3: Kamal lavorava in un supermercato, aiutava le persone a portare le buste, a spostare i carrelli, non era un dipendente diretto, ma era conosciuto da tutti.
6: È sempre molto tranquillo, discreto, ma invadente. Quindi una persona veramente educata, ma c'aveva anche proprio l'aspetto.
3: Mentre si cerca l'assassino, c'è il cordoglio da parte di tutta la comunità e di tutti gli abitanti di Casalocchi. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Ancora un mortale sulle strade della provincia di Latina, un uomo di 67 anni di Formia, noto e stimato vigile urbano in pensione, ha perso la vita in un incidente a Santi Cosma e Damiano. L'uomo viaggiava in sella al suo scooter quando si è scontrato con un trattore. Nel violento impatto purtroppo ha avuto la peggio. Appena lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le indagini dell'arma sull'imprenditore aggredito a Sant'Angelo Romano nella sua casa in campagna, il corpo insanguinato e coperto di monete.
7: Un uomo riverso a terra, il volto tumefatto, tanto sangue e lesioni in diverse parti del corpo. A trovare la vittima nella sua abitazione di Sant'Angelo Romano, alle porte della capitale, la figlia, sono i contorni dell'episodio su cui sono in corso le indagini dei carabinieri. A essere aggredito un imprenditore di 66 anni è stato trasportato prima all'ospedale di Tivoli e poi al Policlinico Umberto I in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi. Fin qui i pochi punti fermi della storia. Sul resto, in particolare sulla natura del pestaggio, dovranno fare luce i militari dell'arma. A un primo controllo nella villa dell'imprenditore, trovata in parte a soqquadro, non mancherebbe nulla, quindi non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di rapina finito male con i malviventi scoperti dal proprietario di casa, oppure se alla base del pestaggio ci siano altri moventi. Chi indaga non tralascia al momento alcuna ipotesi. Pasquale Notargiacomo, TGR Lazio.
1: Il terremoto in Venezuela, si cercano i dispersi, partita la macchina italiana dei soccorsi da Roma, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, sentiamo.
2: Anche un team di Ares 118 del Lazio è partito per il Venezuela, fa parte della missione italiana che ha raggiunto in queste ore il paese colpito dal sisma del 25 giugno. Verrà impiegato nelle operazioni di soccorso, si tratta di 2 medici e 5 infermieri che hanno operato nelle situazioni di emergenza, hanno portato materiali e presidi medici e farmaci per la prima fase dei soccorsi. Anche la nostra regione si sta mobilitando per raccogliere fondi da inviare per l'emergenza terremoto. Le parrocchie del Lazio stanno aderendo al sostegno economico attraverso la Caritas Italiana, che ha attivato una raccolta con causale Emergenza Venezuela. Sono ore di apprensione per la comunità venezuelana che vive nel Lazio, più di 17.000 persone, soprattutto residenti nella capitale. Tante storie che si incrociano in queste ore tra i dispersi del violento terremoto che ha già causato più di 900 morti e tra i 50.000 persone che non si trovano. C'è il pallavolista Wilner Rivas, schiacciatore di esperienza, capitano della nazionale maschile di pallavolo venezuelana, che ha vestito la maglia del Cisterna Volley nella stagione 2024-2025. Si trovava con tutta la sua famiglia nello stato di La Guaira. Ancora non è stato possibile stabilire alcun contatto con lui in questa che è una delle zone più colpite. La società pontina segue con grande apprensione l'evolversi della situazione, nella speranza che possano arrivare al più presto notizie. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Giornata di disagi anche nella capitale per chi ha bisogno di un taxi. La categoria decretato uno sciopero nazionale di 24 ore, stop dalle 8 alle 22 qui, fermi anche i bus ATAC dalle 20:30 a mezzanotte e mezzo.
8: Attese al massimo di mezz'ora negli stalli più scarichi di auto bianche. In media termini, viaggiatori e turisti attendono invece 15 minuti. E il rovescio della medaglia dell'inizio del ponte di San Pietro e Paolo, caratterizzato da un paio di scioperi nel trasporto pubblico capitolino. Quello già visibile riguarda i taxi. La protesta, iniziata alle 8, si concluderà alle 22 per il rispetto delle fasce di garanzia. I conducenti delle auto bianche protestano contro le forme di abusivismo che ormai da troppo tempo avanzano nel comparto del trasporto pubblico non di linea. Non tutti i conducenti, da quello che abbiamo visto, stanno aderendo alla mobilitazione indetta da 16 sigle sindacali. Le ultime 2 ore di stop per i taxi coincideranno con lo sciopero di 4 ore indetto da USB e Orsa per ATAC. Lo sciopero inizierà alle 20 per concludersi a mezzanotte e riguarderà il servizio di superficie, cioè bus, filobus e tram, non interesserà le metro. Lo sciopero è la risposta delle sigle sindacali alle 3 aggressioni di mezzi autisti avvenute nell'ultima settimana a Piazza Salerno, Castelverde e Portuense. Nello sciopero indetto dalle stesse sigle 6 mesi fa, l'adesione era stata del 16%. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: L'associazione Non Una di Meno ha organizzato una camminata rumorosa nel quartiere del Pigneto a Roma in solidarietà alla donna aggredita 2 giorni fa per dire no alla violenza di genere.
9: Non penso che un posto sia più pericoloso di un altro. Noi, in quanto ragazze, camminiamo per strada e stiamo sempre allerta.
10: Dobbiamo scendere qua e fare questa per far, come si dice?
11: Svegliare il quartiere.
10: Esatto.
12: Il Pigneto non ci sta e risponde alla nuova violenza ai danni di una donna con una passeggiata rumorosa per le vie del quartiere, organizzata dalla Casa della Donna e da Non Una di Meno Roma. Determinante, dicono, fare comunità, Vanessa, di Non Una di Meno Roma.
11: L'aggressione che c'è stata qua al Pigneto è stata sventata grazie a una persona che ha aperto la finestra e ha gridato sentendo le urla di una persona che era per strada. Ecco, quindi il nostro messaggio è: apriamo le finestre, non giriamoci dall'altra parte.
12: Il volantino con i 5 consigli su come intervenire per aiutare appunto una persona aggredita e poi le chiavi per fare rumore e svegliare il quartiere.
13: Questa è la risposta della comunità, mi sembra, comunque, quindi prova a esserci, prova a fare rete, prova a rispondere a queste situazioni.
12: Il Pigneto risponde: la responsabilità della violenza di genere non è mai di chi la subisce. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Caldo estremo al Bambino Gesù di Roma, un accesso su 4 al pronto soccorso è legato alle alte temperature. Nelle aree urbane il fenomeno delle isole di calore aumenta.
14: In questi giorni, da bollino rosso per le ondate di calore, circa il 25% degli accessi al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma sono dovuti agli effetti dell'AFA. Secondo i dati diffusi dal nosocomio capitolino, nel 5% dei casi si tratta di colpi di calore, sincopi e disidratazione. Il restante 20% è costituito da bimbi che arrivano in ospedale con patologie come vomito, diarrea o febbre aggravate dalle alte temperature o soggetti con malattie croniche nei quali la calura può aggravare il quadro clinico. I consigli dell'esperto per proteggere i bimbi dal caldo. Dottor Sebastian Cristaldi, responsabile del pronto soccorso del Bambino Gesù di Roma.
15: Vestire i bambini con abiti leggeri, possibilmente di colore chiaro, idratarli molto, non aspettare che chiedano l'acqua, ma somministrargliela in maniera regolare. Evitare di uscire nelle ore più calde e tenerli in ambienti il più possibile ventilati e ombreggiati.
14: L'organismo dei bambini, sottolineano i medici del Bambino Gesù, ha una capacità ancora immatura di regolare la temperatura corporea e una minore efficienza nella dispersione del calore. I più piccoli, aggiungono i pediatri, sono quindi tra coloro che soffrono di più il caldo, in particolare nelle aree metropolitane con poco verde, dove la presenza di superfici impermeabilizzate e i palazzi che limitano la ventilazione possono creare isole di calore con temperature dell'asfalto tra i 60 e gli 80 gradi. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Sport, al Foro Italico, seconda giornata di gara del trofeo Sette Colli di Nuoto. Ieri grandi conferme da Sara Curtis e dalla romana Simona Quadarella.
16: A 6 settimane dalle europee di Parigi, dalla vasca del Foro Italico arrivano segnali incoraggianti per la spedizione azzurra. Nella prima giornata del trofeo Sette Colli, a brillare più di tutti è stata la sprinter Sara Curtis, che ha messo a segno il record europeo nei 50 dorso. E poi ancora le belle prestazioni di Benedetta Pilato nei 100 rana e quella di Marco De Tullio nei 400 stile libero. Il pubblico romano si è esaltato per la beniamina di casa Simona Quadarella, che nei 1500 stile libero non ha tradito le aspettative. 15 minuti 46 secondi e 19 centesimi la sua prestazione, migliorando il record della manifestazione che già le apparteneva. Si tratta del terzo risultato mondiale stagionale, alle spalle soltanto di Kati Ledeschi e Leni Pallister. Simona lancia così un segnale molto importante in vista di Parigi.
17: Quest'anno sono andata in Australia per cercare nuovi stimoli, una nuova esperienza, provare qualcosa di nuovo e alla fine ha funzionato, comunque mi ha fatto bene.
16: Oggi seconda giornata di gare, stamattina alle batterie e nel pomeriggio Simona Quadarella, già qualificata, sarà di nuovo in vasca con gli 800 stile libero. Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: È tutto per questa edizione del GR del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudander, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessandro Andreani. Buon proseguimento d'ascolto, Antonia Moro in studio.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.
18: Il Vangelo domani, a cura di Padre Vito Magno.
19: Chi avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca ad uno di questi piccoli, in quanto mio discepolo, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi parla così non è un personaggio in cerca di facili consensi, è Gesù. Lui garantisce che anche i gesti di solidarietà più insignificanti all'occhio umano sono graditi a Dio. Grazie a questi gesti, nell'aldilà si riceverà da Gesù l'invito ad entrare nella felicità eterna, perché quando sulla terra mi nascondevo in un povero, egli dirà: tu mi hai aiutato. Chi accoglie voi, accoglie me, dice Gesù. Madre Teresa di Calcutta raccontava che era felice quando, dopo aver raccolto un moribondo per strada e dopo essersi presa cura di lui come se fosse Gesù in persona, si sentiva dire: «Madre, ho passato la vita come un cane, sto morendo come un angelo».
0: Radio 1, un mondo da sentire.
20: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
21: Ma cosa dici?
20: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
21: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
22: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
23: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
24: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
25: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
26: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
27: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
28: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 12.27, queste le principali notizie di traffico. La maggiore criticità sulla 1, tratto Milano-Bologna in Emilia-Romagna, tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano si registrano 6 km di coda in aumento a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 93, ora risolto. A chi viaggia verso Milano si consiglia di uscire a Parma-Ovest sulla 15 e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Code anche in direzione opposta. E sempre in A1, sempre tratto Milano-Bologna, un incidente si registra anche in altezza dell'area di servizio Secchia in direzione di Bologna, un tamponamento tra due auto. Criticità anche sul tratto toscano Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze, 5 km di code a causa di un incidente. Percorso la strada statale 9 via Emilia, code anche in direzione opposta. E sempre in A1, sempre tratto Milano-Bologna, un incidente si registra anche in altezza dell'area di servizio Secchia in direzione di Bologna, un tamponamento tra due auto. Criticità anche sul tratto toscano Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Orte.

0: vada in direzione Gravellona Toce, 5 i chilometri anche qui a causa di un incidente. Andiamo poi sulla 32 Torino Bardonecchia in Piemonte tra Borgone e Susa Ovest in direzione Bardonecchia, code per traffico intenso. Sulla 4 tratto Venezia Trieste in Friuli Venezia Giulia all'altezza della barriera di Trieste in direzione Venezia, code per traffico intenso al casello. E chiudiamo in A14 tratto Pescara Bari in Puglia, prudenza alla guida per la presenza di fumo che limita la visibilità a causa di un incendio. Siamo tra Canosa e Andria Barletta. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 14.27. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Gusti d'estate.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a Gusti d'estate. Io sono Maria Cristina Cusumano, questo è il programma che parla di food. Insieme a me in questo viaggio c'è Annalisa Cavaleri, giornalista, critico enogastronomico. Buongiorno Annalisa.
3: Ciao Cristina.
2: Allora, come iniziamo questa puntata oggi? Andiamo nella costiera amalfitana tra sole, mare, un bel terrazzo panoramico.
3: Esatto, esatto. Abbiamo un fantastico ospite. Adesso state collegati e vediamo chi è.
2: Ce lo presenti tu, Annalisa?
3: Sì, è Salderiso. Salderiso che è il vero sole della costiera amalfitana.
2: Buongiorno, benvenuto.
3: Ciao, caro Sal. Allora, tu già solo con la tua voce ci stai portando il buon umore.
4: Siamo in un paese meraviglioso, siamo a Minori, sulla costiera amalfitana, di fronte al mare, un posto unico, con un sole splendido stamattina, devo dire. Poi ci sono già tanti turisti stranieri, ma anche italiani che vengono a fare il weekend, quindi tutto in linea, siamo già in pieno lavoro estivo.
3: Ecco, ci parli già, buttiamoci nel tema direttamente, il limone. È stato un tuo ingrediente, icona per tutta la tua carriera?
4: Beh, diciamo che il limone è uno di quegli ingredienti che amo di più, perché mi ha portato al grande successo, perché già nel 1988, quando il limone Costa d'Amalfi GP era ancora poco conosciuto e non era neanche GP all'epoca, appunto io l'ho utilizzato per trasformare un dolce iconico che era il profiterol al cioccolato in profiterol al limone. E quindi mi ricordo quel mese di marzo dell'88 quando ho fatto questa trasformazione realizzando una crema con il succo di limone e la buccia del limone, perché come sapete il limone di Amalfi ha questa buccia edibile, ricca di oli essenziali, e poi con il succo gli diamo questa parte acida del dolce. E quindi io con il limone ho fatto un po' tutto, nel senso di diversi dolci. Voglio ricordare poi la delizia al limone, che è diventato un must internazionale, ormai tutti l'hanno replicata, la fanno un po' dappertutto, e noi rimane sempre il dolce più richiesto, sia giornaliero ma anche per eventi, anche per matrimoni, eventi importanti, molti ospiti che vengono in costiera scelgono sempre la delizia al limone.
2: Ma infatti, maestro Salderiso, non si può andare via dalla costiera amalfitana senza aver assaggiato un suo dolce. Ce ne dica un altro, ci faccia sognare.
4: Il dolce d'Amalfi, quel dolce che può essere trasportato in ogni parte del mondo, perché ha questa forma di sole con un gusto incredibile di buccia di limone, di mandorle, di limoncello, insomma sono prodotti veramente iconici della mia esperienza di pasticceria, della mia storia, insomma. Questo è stato il prodotto per cui insomma la gente poi mi riconosce, perché ovviamente oltre al territorio, il paesaggio, voi come sapete la costiera è circondata da questi giardini a scalini ricchi di, pieni di limoni, di limoneti, dove ancora oggi i limonicoltori fanno davvero tanta fatica per produrre questo prodotto, e vengono ancora pensate trasportati a spalle, ed è un prodotto unico che veramente dobbiamo valorizzare attraverso i nostri piatti di cucina e di pasticceria.
2: Maestro Salderiso, guardi, è collegato con noi un suo vicino di casa, lo chef Salvatore Elefante, che parliamo sempre di costiera amalfitana, quindi siamo tutti
4: conosco
2: qui.
4: Conosco bene lo chef, che meraviglia.
5: Ciao,
4: sono
5: ciao,
4: molto contento.
5: Buongiorno,
4: ciao.
2: Benvenuto chef Elefante.
5: Ciao, buongiorno.
2: Annalisa, siamo tutti in questo bel salotto del gusto.
3: Due

0: Michelin da Capri, Salvatore Elefante. Ciao, benvenuto. Tu ci porti il mare invece. Sala ha parlato del limone, tu hai un concetto di cucina proprio legato alla bellezza, alla profondità, ai gusti del mare, ma anche alla sostenibilità del mare, vero chef?
1: Sì, Annalisa, infatti per me il mare è veramente una presenza quotidiana nella mia cucina. Ovviamente ogni giorno cambia e quindi mi suggerisce anche delle idee differenti da cui voler partire quotidianamente. Cerco sempre di mettere all'interno dei piatti proprio rappresentare il mare, per me è fondamentale, quindi il prodotto è sempre alla base. Con il tempo diciamo, il rapporto con il mare si è ampliato, ho anche iniziato a guardare non solo, diciamo, la parte nobile del prodotto, quindi magari i filetti, sai, le parti più nobili, ma anche con tutti, tra virgolette, i ritagli, le parti meno nobili, ho iniziato delle lavorazioni che possono dare anche più profondità proprio ai piatti che proponiamo ai nostri ospiti internazionali e non. Quindi per me il mare resta sempre un elemento fondamentale della mia ricetta. Quindi diciamo che è da qui che nasce un po' la mia creatività, non solo dalle parti nobili ma anche da quelle meno nobili. Ovviamente diciamo, è importante per me lavorare sia il mare, ma abbinarlo sempre a dei prodotti vegetali che la nostra splendida costa, come anche Sal sicuramente sarà d'accordo con me, ci offre quotidianamente. Siamo in un momento dell'estate che diciamo, è quel momento più importante per noi, dove ortaggi, verdure adesso sono nel pieno della maturazione, quindi cerchiamo di sfruttare il nostro territorio al massimo, perché veramente siamo in un territorio fortunato. Io dico sempre perché siamo fortunati di stare in un posto, in un ecosistema dove ci dà quotidianamente dei prodotti che possiamo andare a mettere all'interno dei nostri piatti.
2: Siamo ispirati dal mare e siamo circondati da tanti ingredienti straordinari. Ogni piccolo borgo, ogni piccolo posto della nostra costiera, che è sorrentina, amalfitana, cilentana, ma posso dire di tutta la Campania, ci regala ogni volta degli ingredienti unici, dei frutti, dei vegetali, delle erbe aromatiche che fanno la differenza.
0: Ecco, infatti
2: Esatto.
0: entrambi lo sapete che uno dei miei messaggi, quello in cui noi crediamo, è proprio questo, il vero lusso del territorio. Noi non andiamo a ricercare ingredienti strani e costosi che magari arrivano dall'altra parte del mondo senza sostenibilità. Invece la vera creatività dei grandi chef, dei grandi pastry chef è proprio questo, grazie alla creatività valorizzare questi ingredienti che un tempo venivano considerati umili, ma grazie a voi chef creativi sono stati trasformati in preparazioni incredibili.
1: Sì, sono
2: Esatto.
1: veramente d'accordo con te, Annalisa, perché oggi è proprio questo il valore aggiunto, valorizzare il territorio, valorizzare i prodotti che ci invidiano in tutto il mondo. Non dobbiamo andare a cercarli all'estero, ma ce l'abbiamo già in casa e dobbiamo saperli valorizzare e mettere all'interno del piatto in maniera anche a volte semplice, perché i nostri ospiti cercano anche quello, la semplicità però fatta da grande materia prima.
3: Chef Salvatore Elefante, maestro Sal De Riso, rimanete con noi, torniamo subito.
4: Bene.

0: Vento nella piaga con Businessman, di nuovo insieme con gusti d'estate. E allora siamo, Annalisa, stiamo facendo un viaggio nella costiera amalfitana.
1: Sì,
0: sole, perfetto. Meraviglie. E ringraziamo i nostri ospiti collegati con noi, lo chef Salvatore Elefante, due stelle Michelin e il pastry chef Salderiso. Allora, parlavamo prima dei prodotti Made in Italy e quindi della bontà dei prodotti Made in Italy, che sono una garanzia. I prodotti della stagione, frutta, verdura, il limone, della costiera amalfitana e le sue proprietà. Quando si parla di dolci della tradizione, maestro, spesso si associa a un dolce un po' più pesante rispetto a quelli a cui adesso ci stiamo abituando sempre per la leggerezza. Quindi come si mantiene un gusto della tradizione rinnovandolo?
2: Beh, come abbiamo detto, innanzitutto bisogna utilizzare la nostra grande materia prima che abbiamo a disposizione e cercare di rendere ancora più leggere le strutture delle creme, delle salse, di componenti all'interno di ogni dolce. Ovviamente stiamo cercando di alleggerire un po' tutti i prodotti, diminuendo un po' i grassi, ma abbiamo sempre la panna fresca che utilizziamo, il latte fresco alta qualità, insieme a una parte di burro, no? Accompagnando poi gli ingredienti a base di frutta che cerchiamo di lasciare più naturali possibile. Per esempio in questo momento abbiamo il pienone delle albicocche, delle pesche, anche le fragole, quindi stiamo preparando proprio oggi tanti frutti, tanti dolci con questi frutti di stagione. Quindi è importante creare un dolce che sia goloso, ricco di gusto, naturalmente utilizzando la frutta, acidificando con il succo di limone, la scorza del limone, l'arancio e poi naturalmente un pan di Spagna morbido e un croccante che fanno parte comunque di una ricetta per dare sempre quella parte croccante, morbida e cremosa in ogni dessert.
1: Ecco Sale, è importantissimo il piatto, il dolce, ma è importantissima anche la passione e la famiglia. Tu sei una persona legatissima alla famiglia ed ecco che la creatività,
2: molto,
1: esatto, ti porta anche a creare dei dolci dedicati ai tuoi familiari. Per me questa è una cosa bellissima. Tu hai dei dolci dedicati ad Anna, che è tua moglie, ed ad Anastasia, che è la tua figlia. Ce li racconti anche come nascono attraverso il vostro rapporto così bello?
2: Il dolce dedicato ad Anna, perché ovviamente lei è golosa di dolci un po' più leggeri, un po' più light, se possiamo definirli così. All'epoca gli ho dedicato una torta allo yogurt con un cuore di lamponi, un pan di Spagna profumato all'arancio di base, con dei frutti semicanditi all'interno. E quindi ho chiamato questa torta Annarella, che ho sempre ancora in produzione, quando siamo conosciuti, ormai sono passati tanti anni. Poi nel 2001 invece ho dedicato il dolce ad Anastasia, perché lei è nata il 15 di agosto del 2001 e in quei mesi stavo studiando un dolce all'olio extravergine d'oliva con le mandorle pugliesi appunto il cioccolato. È un dolce che stavo facendo per il simposio dell'Accademia, che poi si sarebbe fatto in Puglia nel mese di ottobre. In quel periodo ho messo a punto questo dolce, nacque Anastasia, non avendo il nome la chiamai torta Anastasia, e anche questa torta, devo dire, ormai Anastasia ha 25 anni e è sempre tra quelli favoriti dal nostro pubblico. Un dolce molto bello, stratificato, ricoperto con questa glassa ai tre cioccolati in superficie, ma dentro abbiamo un cuore cremoso di cioccolato, pasta di mandorle e una mousse alle mandorle. Quindi sono questi gli abbinamenti che poi ti fanno, insomma, ti danno prestigio, anche perché raccontando la storia, come nasce un dolce, è sempre molto bello. Il dolce nasce sempre da un pensiero, da un'idea, da un viaggio, appunto dalla nascita magari di un figlio. Poi c'è Antonio, che è nato nel 2006, anche per lui ho messo a punto un dolce al caffè e caramello, un dolce con questi ingredienti, perché un bambino com'è lui, insomma, sempre in movimento, allora ho pensato che il caffè poteva essere
1: fantastico.
2: Che tra l'altro tu hai conosciuto Annalisa,
1: sì,
2: tu sei stata in costiera un po' di anni fa e hai avuto modo di conoscerli, questi bambini che ormai sono diventati adulti, Antonio ormai
1: sono
2: a Roma,
1: più alti di noi.
2: Che a Roma, che studia all'università, Anastasia dopo un percorso di danza classica a Milano alla Scala, poi dopo il diploma è venuto in Costiera, adesso sta anche con noi in pasticceria, si occupa della miscelazione di cocktail, della parte diciamo del beverage che accompagnano anche i nostri dolci.
1: Fantastico, e io volevo raccontarvi un'altra cosa, cioè che Salvatore Elefante, visto che siamo qui insieme, ha anche lui una fantastica stanza dei dolci nel suo ristorante, vero Chef Elefante?
3: Sì, noi giù al ristorante Riccio, il ristorante che abbiamo sul mare, sulla Grotta Azzurra, diciamo non serviamo il dolce al piatto, ma abbiamo una stanza dei dolci dedicata a tutta quella che è la pasticceria che diciamo è un po' del sud Italia, della nostra zona, quindi si può svariare tra pastiera napoletana, la delizia al limone, il tiramisù, cannoli siciliani, e diciamo facciamo passare i nostri ospiti con più di 15-16 tipologie di dolci differenti, che ovviamente anche là andiamo a mettere tante acidità, tante freschezze, e come dice il maestro Tal, cerchiamo anche là di mettere all'interno dei dolci delle preparazioni non troppo tra virgolette pesanti, perché oggi anche lì il nostro pubblico vuole assaggiare più bocconi, quindi cerchiamo di mettere all'interno dei nostri dessert delle freschezze che possono far sì che i nostri ospiti abbiano un momento piacevole in questa sala. È una sala che è diventata magica, e tutti ovviamente quando sono giù al ristorante, prima di andare a pranzo, spulciano un po' per capire quello che c'è all'interno. Oramai è diventato un'icona del ristorante, quindi è un qualcosa molto per noi molto molto importante.
0: Quindi chef Salvatore Elefante, con altrettanta leggerezza mandiamo un brano musicale e torniamo da voi.

0: Club Tropicana UM, ci siamo ancora di nuovo tornati a gusti d'estate con Annalisa Cavaleri, giornalista, esperta di enogastronomia e alta cucina. Collegati con noi gli chef Salvatore Elefante e pastry chef Sal De Riso. Salvatore Elefante, volevo chiederle, per quanto riguarda la cucina, sempre più giovani si appassionano al mestiere del cuoco. Qual è un consiglio che si sente di dare ai ragazzi che vogliono intraprendere questo mestiere?
1: Sì, oggi diciamo che stiamo vivendo un momento storico non proprio brillantissimo, perché non troppi ragazzi sicuramente si affacciano a questo tipo di lavoro, perché c'è ancora l'idea che sia un lavoro pesante, che sia un lavoro stressante, che sia un lavoro che ci fa anche non avere troppo tempo libero. Io dico che non è così, non è che le cose vengono fatte bene e si trova degli ambienti sani come magari il nostro, dove si lavora bene, dove ci sono dei gruppi di lavoro, dei team di lavoro in cucina ben coesi, che danno tanto a chi viene per esempio a lavorare con noi sotto forma anche di esperienza lavorativa, di socializzare con tante persone, dare l'opportunità di viaggiare in tutto il mondo. Quindi oggi il consiglio che do ai ragazzi è di intraprendere questo lavoro, perché può offrire delle opportunità incredibili che magari, parlo per me stesso, a 20 anni fa magari non ho avuto, 20-25 anni fa, perché magari vivevo in un'epoca dove il digitale, dove il potersi muovere non era semplice come oggi. Oggi si possono fare esperienze in tutto il mondo, ci può avere l'opportunità di poter girare. Poi magari quando si lavora anche con delle compagnie grandi che hanno alberghi in tutto il mondo è ancora più semplice poter far questo. E poi dico che è un mondo fantastico, un mondo che fa scoprire tutti i giorni delle qualcosa di nuovo, delle nuove emozioni, però alla base ci deve stare passione, perché veramente ce ne vuole tanta. È un lavoro che secondo me può dare tanto.
0: Quindi tanta passione e tanto sacrificio, vero Annalisa?
2: Sì, assolutamente, però anche tanto poi amore per il proprio lavoro. Sal, ecco, non saremo tutti bravi come te poi a creare dolci, però ci suggerisci una ricetta che possiamo fare noi a casa estiva, magari con qualche bella frutta fresca, semplice, per i nostri ospiti?
1: Ma guarda, Annalisa, proprio stamattina sto realizzando un dolce alla frutta a base di pesche gialle e fragole, quindi questo connubio di due frutti di stagione. Per questo dolce ho realizzato un pan di Spagna profumato all'ail e limone con una base di marzapane, quindi abbiamo un 50% di mandorle e zucchero che vengono montate con le uova, del latte, della buccia di limone, e poi c'è un po' c'è della farina, del bibito in polvere e del burro liquido per creare questo cake morbidissimo dove non c'è bisogno di inzuppare, quindi è la base di questo dolce. Al centro mettiamo un cuore cremoso di frutta, quindi abbiamo preparato una purea di pesche gialle con delle fragole, quindi una percentuale 60% di pesche e 40% di fragole. All'interno abbiamo cubettato delle pesche e anche delle fragole, del succo di limone, della buccia di limone, e andiamo a legare con un po' di gelatina per creare il cuore di questo dolce. Il tutto immerso in una crema leggera al cioccolato bianco e vaniglia per completare la stratificazione, quindi è un dolce a quattro strati più la glassa, la parte superiore, dove anche sopra mettiamo una gelatina morbida, cremosa di questi due frutti. Un dolce fresco, goloso, ha questa morbidezza del pan di Spagna profumato con il limone e anche una parte di lime, che per noi lime sono i limoni piccoli verdi che nascono comunque sulle colline della costiera amalfitana. Ci sono stati degli innesti tantissimi anni fa e questi limoni verdi già mio padre li utilizzava nella sua granita di limone, che danno questo profumo veramente particolare. E quindi il dolce di oggi potrebbe essere questo, insomma, ecco, utilizzando la frutta con pochissimo zucchero, pan di Spagna morbido con una crema, come ho detto prima, cioccolato bianco e vaniglia.
0: Grazie chef, pastry chef Salvatore De Riso, ma io chiederei una piccola suggestione velocissima anche allo chef Salvatore Elefante, una ricetta proprio velocemente.
3: una ricetta breve, siamo a Capri, siamo in una zona fantastica dove comunque dobbiamo valorizzare anche la pasta. Io amo, quando sto a casa, mangiare sempre uno spaghetto con cozze, limone e peperoncino, semplice, una base aglio, olio e peperoncino, le cozze, velocemente la pasta bella al dente, si manteca e esce fuori qualcosa di spettacolare. In questo periodo che questo frutto di mare, la cozza, sta in un momento veramente di massimo splendore, è veramente un piatto che apprezzo tanto e spesso mangio a casa quando sto a casa con la mia famiglia.
0: Grazie chef Salvatore Elefante, grazie per questa buonissima ricetta che ci ha consigliato. Allora la ringraziamo per essere stato con noi, ringraziamo anche pastry chef Salveriso, grazie ad Annalisa, critico enogastronomico, esperta di alta cucina Michelin, ringraziamo la squadra, Giorgia Allegretti, esperta multimediale, regia Leonardo Gragnoli, alla parte tecnica Alessandro Adriani. Gusti d'estate torna sabato prossimo, mi raccomando non mancate, un saluto da Maria Cristina Cusumano.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
1: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
2: Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Le macerie, la rabbia, la speranza. In Venezuela, Inghilterra trema ancora, quasi 1000 morti. Ritrovata senza vita la donna di origini siciliane che risultava tra gli oltre 50.000 dispersi. Catastrofe umanitaria, corsa contro il tempo per assicurare alla popolazione i beni di prima necessità, arrivate le squadre italiane. Al GR1 il capo della protezione civile Fabio Ciciliano: stiamo già operando sul campo. Israele e Libano, l'accordo c'è, Hezbollah dice no, Tel Aviv continua i raid vicino al confine. Iran, Stati Uniti, alta tensione, reciproci attacchi nel Golfo. Strage di Ustica, 46 anni dopo, il ricordo del presidente Mattarella, segno incancellabile nella storia della Repubblica. Ricomporre quanto avvenuto è un dovere irrinunciabile. 81 le vittime nell'esplosione del volo Bologna-Palermo dell'Italia. Shock a Roma, uccisi a coltellate padre, madre e figlia di 8 anni, ferito. L'altro figlio ventenne è caccia al killer, si cerca un amico di famiglia. Europa sempre più calda. Nel continente 150 milioni di persone hanno superato 35 gradi di temperatura. Allerta anche in Italia. Ai nostri microfoni il presidente della società di emergenza e urgenza Riccardi, i pronto soccorso reggono. La musica e la magia di Piazza San Marco, sold out. Il concerto di Andrea Bocelli a Venezia, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Il calcio ai mondiali, verso la chiusura della fase a gironi, si attendono gli ultimi verdetti. MotoGP in Olanda, Aprilia, protagonista. Buongiorno da Nicole Ramadori. Sono saliti a 920 le vittime del terremoto in Venezuela, cifra che purtroppo è destinata a crescere ancora, perché sono oltre 3.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Trovata senza vita sotto le macerie la donna siciliana di cui si erano perse le tracce dopo il sisma, il cui compagno era stato recuperato in vita, e si continua a scavare.
4: Silenzio totale!
5: Chiede in silenzio assoluto la soccorritrice accovacciata di fronte alla montagna di detriti. Grida se qualcuno è ancora vivo, urli, emetta un qualunque suono. La luce delle torce elettriche perlustra le rovine alla ricerca di un indizio di vita, alla lotta serrata contro il tempo per tentare di rintracciare i superstiti ancora imprigionati tra le macerie. Stasera saranno trascorse 72 ore dal sisma, il lasso di tempo in cui si concentrano le probabilità e le speranze di salvare i superstiti. Si battono contro il tempo i soccorritori, contro la dimensione sconcertante della devastazione, l'insufficienza o l'assenza dei mezzi. Si battono a mani nude, a volte con attrezzi rudimentali, mentre il sistema sanitario appare impotente e sopraffatto in un paese impoverito, depredato, oppresso da anni di dittatura chiavista. La presidente ad interim Rodriguez viene contestata dai superstiti, dall'opposizione. Si denunciano l'inadeguatezza, la lentezza della macchina dei soccorsi. 9 paesi hanno già inviato aiuti e personale. 250 uomini sono arrivati dagli Stati Uniti. Ancora troppo poco per il più grande disastro naturale in Venezuela in un secolo. 3 morti e 42 dispersi tra gli italo-venezuelani. Un quadro tremendo, afferma il ministro degli esteri Tajani. Promette aiuti per 10 milioni di euro. La regione costiera di La Guaira, la più colpita ora, è zona militarizzata. Una misura per coordinare i soccorsi, per controllare e ridurre l'accesso alle zone annientate dal sisma. Enzo Arcieri, GR1.
3: Tra i paesi che stanno aiutando il Venezuela, come abbiamo sentito, c'è anche l'Italia. La notte scorsa sono arrivate 2 squadre della missione coordinata dalla Protezione Civile. Ne abbiamo parlato poco fa con il capo del Dipartimento, Fabio Ciciliano.
6: Il team di ricerca e soccorso dei Vigili del Fuoco, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, sta già operando nella zona di Guaira, mentre invece tutta la squadra degli operatori sanitari è a Caracas, dove sta già lavorando a supporto degli ospedali della capitale, che ovviamente sono sotto pressione.
7: Quanti uomini, quanti mezzi?
6: Stiamo parlando di circa 100 unità di personale divise nelle 2 attività. Sta partendo oggi un altro aereo con personale dei soccorritori della Unione Europea, e a bordo troveranno posto anche 36 tende a grande capienza per l'accoglienza delle persone che hanno perso casa.
7: Siciliano, in queste ore, in quel contesto, la difficoltà maggiore, le difficoltà maggiori per i vostri quali sono?
6: In questo momento le difficoltà maggiori sono ovviamente di carattere logistico, però esiste un team che ha accompagnato le altre 2 componenti, quella di ricerca e il sanitario, che ha proprio il compito di garantire la logistica per fare in modo che gli operatori del soccorso non interrompano mai le loro attività.
8: Bruno Sokolovic, GR1.
3: Medio Oriente, ancora attacchi nel Golfo, dove è tornata a crescere la tensione tra Stati Uniti ed Iran. L'esercito britannico fa sapere che una petroliera è stata colpita da un proiettile ieri dopo un attacco di droni iraniani contro un cargo. Gli Stati Uniti avevano lanciato raid in risposta. Teheran denuncia una violazione degli accordi firmati pochi giorni fa e attacca basi americane nella regione. Colpito il Bahrain, che accusa la Repubblica Islamica, così mina gli accordi di pace. Un primo passo per la pace invece è stato compiuto sul fronte libanese. Libano e Israele riconoscono la sovranità reciproca nell'accordo quadro firmato a Washington. Hezbollah, non coinvolta nelle trattative, respinge l'intesa. Il premier Netanyahu: restiamo finché non disarmano. Nella notte bombardamenti nella zona controllata da Israele. Gli aggiornamenti con la nostra inviata Azzurra Meringolo.
0: Vi parliamo da Srifa, 2 chilometri dalla prima postazione israeliana. Alla vigilia della guerra il confine era a 30 chilometri. Secondo l'accordo raggiunto a Washington, Israele si ritirerà da 2 zone pilota nel sud per lasciare posto all'esercito libanese, ma resterà nella cosiddetta zona di sicurezza profonda a 10 chilometri, dove i libanesi non potranno tornare. Un ritiro completo è previsto solo dopo il disarmo di Hezbollah. Questo movimento però si è opposto ai negoziati con Israele e ieri sera, evocando lo spettro della guerra civile, alcuni militanti sono scesi in strada per protestare. Verso l'aeroporto abbiamo visto i pneumatici che hanno bruciato, costringendo l'esercito libanese a intervenire. Qui a Srifa, dove in questi mesi sono stati uccisi 50 combattenti che vengono celebrati come martiri, e gli operai iniziano a rimuovere le macerie. Il villaggio più distrutto della regione di Tiro, si cercano tra i detriti le salme di 2 persone. L'accordo è una disgrazia, una vergogna. Hanno tradito il sangue di chi ha cercato di resistere, ci dice il signor Hisham, sostenitore del fronte della resistenza, che accusa con toni duri il governo di Beirut di aver svenduto la terra libanese invece di pretendere il ritiro immediato di Israele. Indetta per domani un'altra protesta contro l'accordo proprio davanti al palazzo del governo. Con Massimo Vasciaveo, a voi la linea.
3: Il 27 giugno di 46 anni fa la strage di Ustica. Il 19 dell'Itavia esplode in volo mentre viaggia da Bologna a Palermo, 81 vittime, tra le quali 14 minori, e ancora nessuna piena verità giudiziaria. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, scrive in una nota il presidente Mattarella. Il pensiero di vicinanza e di solidarietà prosegue, va anzitutto ai familiari delle vittime. Ricomporre quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile. E alla Camera è iniziata la discussione sulla nuova legge elettorale. Il centrodestra è determinato ad approvarla in tempi rapidi, mentre il centrosinistra si dice pronto alle barricate, a dividere gli schieramenti anche la lettura dei dati economici.
8: I dati Istat su PIL e occupazione certificano la bontà delle politiche dell'esecutivo per il centrodestra. Merito, spiegano da Fratelli d'Italia, della stabilità di questo governo. Un valore da preservare anche per il futuro e che motiva per la maggioranza l'accelerazione sulla legge elettorale. Darà la possibilità ai cittadini di sapere a che cosa è servito il loro voto e chi andrà a governare, spiega da Forza Italia Roberto Occhiuto. A dividere la coalizione resta però il nodo preferenze. Il partito della Premier annuncia un emendamento unitario per introdurle, ma arriva l'alto là della Lega. Se saltano le liste bloccate, a rischio l'intera legge, contro cui sono compatti i progressisti. Un modo surrettizio di introdurre il premierato, accusano dal PD e da Verdi Sinistra. Assurdo e scorretto cambiare le regole del gioco un anno dal voto per Italia Viva. Il vero motivo, attaccano i 5 Stelle, è che temono di perdere. Parla di colpo di Stato mite Riccardo Maggi, più Europa, espulso dall'aula per proteste, che affonda anche sulla cosiddetta norma antivannacci, che costringerà Futuro Nazionale, proprio più Europa, a raccogliere le firme. Daniele Petraroli, GR1.
3: La stabilizzazione della situazione in Medio Oriente può avere un impatto favorevole sull'economia italiana in termini di PIL, potere d'acquisto e consumi. Ascoltiamo allora quali sono le previsioni.
9: La stima di Confesercenti, secondo il modello econometrico del CER, la stabilizzazione della tregua nel Golfo Persico avrebbe un impatto per l'economia italiana in termini di crescita di 6,6 miliardi di euro nel biennio 2026-27 e determinerebbe un aumento del potere d'acquisto delle famiglie di quasi 8 miliardi, numeri sostenuti soprattutto dalla frenata dell'inflazione, che scenderebbe al 2,6% quest'anno e all'1,5% il prossimo, grazie al rientro delle tensioni su petrolio e gas. Oltre al generale miglioramento dei bilanci bilanci familiari, l'aumento del potere d'acquisto provocherebbe anche un incremento dei consumi stimato in 4,6 miliardi. Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi.
10: È un auspicio, certo, non risultato già acquisito. La tregua e la ripresa dei colloqui rappresentano un segnale positivo, ma il quadro resta fragile e non è scontato che il percorso avviato si traduca in una stabilizzazione duratura dell'economia globale.
9: Fabio Comini, GR1.
3: Il ministro delle imprese Urso ha convocato per martedì 30 giugno i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere per fare il punto sull'andamento dei prezzi dei carburanti. L'incontro è stato deciso proprio in seguito al memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran e al conseguente riavvio dei flussi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. Rai Radio 1, sono le 13:10, la cronaca con l'omicidio di padre, madre e figlia in un appartamento alla periferia di Roma, ferito ma non in pericolo di vita l'altro figlio della coppia, ora si cerca un amico di famiglia, le indagini seguono la pista passionale nel quartiere Sgomento e Dolore e siamo andati a raccogliere alcune testimonianze.
11: Ho visto questo ragazzo pieno di sangue che urlava, ha iniziato a dire che c'erano la mamma, il papà, la sorella dentro casa che erano morti tutti e poi urlava dai dolori, poverino.
12: Questa è la testimonianza di una vicina subito dopo il triplice omicidio. I corpi sono stati ritrovati nascosti sotto un letto in un lago di sangue. A dare l'allarme il primogenito di 20 anni, anche lui ferito, ricoverato al Gemelli, non è in pericolo di vita. Sulle tracce di un conoscente della famiglia che ieri sera verso l'ora di cena avrebbe ucciso a colpi di mannaia Kamaluddin, 39 anni, la moglie Joanna Momotai, 38 anni, e la loro bambina Alicia, di appena 8 anni. Bocche cucite nella palazzina a Cortina, nell'appartamento del primo piano, teatro del massacro, finestre aperte e giocattoli sul balconcino. Ci troviamo a Casalotti, a nord-ovest di Roma, ritrovata intanto l'arma utilizzata per uccidere la famiglia. Il padre, raccontano qui, era una persona mite, lavorava in un supermercato qui vicino. Al vaglio le telecamere della zona, alla base della furia omicida, forse una matrice passionale. Questa una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti. Elena Paba, GR1.
3: Ancora un tragico incidente stradale, un'auto con a bordo 6 persone si è ribaltata sulla 14 in direzione Bologna, nell'impatto una donna è morta mentre è rimasto ferito gravemente il figlio neonato, secondo i primi accertamenti a causare lo schianto un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Il caldo estremo continua a infiammare l'Europa. Nel continente 150 milioni di persone hanno superato i 35 gradi di temperatura, cioè quasi 1 su 3. Situazione senza precedenti in diversi paesi. Da Bruxelles l'inviato della RAI.
13: È arrivata in Germania adesso l'ondata di calore che da giorni pesa sull'Europa. Nella Repubblica Federale è stato superato il record assoluto di oltre 41 gradi. Molti gli eventi annullati, dalla mezza maratona di Amburgo al campionato Ironman di Francoforte. In Olanda si usano potenti getti d'acqua per raffrescare alcuni ponti. È necessario, spiega il responsabile dell'infrastruttura, perché le parti in acciaio si dilatano con il caldo. In Francia, un uomo è morto mentre nuotava nel Canal Saint-Martin, affollato da giorni da centinaia di ragazzi. Sono almeno 56 le vittime per annegamento dall'inizio dell'emergenza. A Marsiglia, ieri, la notizia di un bambino di 18 mesi trovato morto in un'auto. È il quarto in una settimana. Adesso, nel paese, la situazione sta iniziando a migliorare. Domani, dalle 22, l'emergenza dovrebbe rientrare. Ma secondo uno studio dell'Economist, l'impatto del caldo anomalo potrebbe essere devastante. Fino a 12.000, secondo la testata britannica, le potenziali vittime in tutta Europa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
3: E l'ondata di caldo record non risparmia l'Italia. Tra domani e lunedì atteso il picco.
14: Caldo, afa e temporali, brevi ma intensi. Sarà così almeno fino a martedì, quando l'anticiclone africano che tanti danni e vittime ha portato nell'ultima settimana in Italia e nel resto d'Europa mostrerà le prime crepe cedendo il passo a correnti atlantiche. Fino ad allora continueremo ad accumulare record, come quello registrato nella notte appena trascorsa a Bolzano, la più calda dal 1956, con una temperatura minima che non è mai scesa sotto i 25,4 gradi. Tra domani e lunedì, in alcune delle 18 città con bollino rosso, il termometro toccherà i 40 gradi. Nei pronto soccorso salgono gli accessi per il caldo. Situazione ancora sostenibile, dice Alessandro Riccardi, presidente della società di emergenza e urgenza.
15: Si è calcolato un aumento del 10-15%, ma può essere di difficile valutazione. Quello che succederà e che è successo anche l'anno scorso è che molti nuclei familiari, più del 50% in Italia, che non hanno una possibilità di avere un aria condizionata a domicilio, tendono a peggiorare le condizioni fragili e croniche, quindi i pazienti che hanno una patologia preesistente tendono ad aggravarsi durante queste ondate di calore.
14: Paola Guarnieri, GR1.
3: E Venezia si prepara a vivere una serata, seppur calda, di grande musica. Stasera, nella cornice di Piazza San Marco, protagonista Andrea Bocelli in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate.
16: Non sarà un concerto come gli altri. L'artista toscano celebra infatti un anniversario speciale. I 30 anni di Romanza, l'album pubblicato nel 96 che ha segnato il suo definitivo riconoscimento internazionale. Un disco che ha venduto milioni di copie nel mondo e che contiene il brano simbolo della sua carriera, Con te partirò, diventato un classico senza tempo. La magia di Piazza San Marco farà da sfondo a uno spettacolo che ripercorrerà i momenti più significativi del repertorio di Bocelli tra musica lirica e grandi successi popolari. Vivo per lei da quando sai. Accompagnato da orchestra e ospiti. Per me Romanza, ha detto l'artista, è un pezzo del mio cuore che grazie al miracolo della musica ho potuto condividere con il mondo.

0: Aurelia Carafa, GR1.
1: Concerti anche per Fiorella Mannoia, che torna in tour con Fiorella, canta Fabrizio Ivano Anime Salve, diverse le date tra estate e autunno, dedicate ai repertori di De André Fossati.
2: Dio, è proprio tanto che piove, e da un anno...
1: Stasera il via da Genova con due date, poi tante piazze italiane. Mannoia riprende il progetto dedicato ai due grandi cantautori già portato dal vivo negli ultimi anni. Il repertorio è costruito sui brani più noti dei due grandi della musica del nostro paese, insieme ad alcune canzoni che fanno parte del percorso artistico della cantante romana.
2: Di me.
1: E siamo alla pagina sportiva, in studio Jacopo Barlotti.
3: Sì, buongiorno. Ai mondiali di calcio sono 28 le squadre già qualificate ai sedicesimi, spiccano l'impresa di Capoverde e l'eliminazione dell'Uruguay. Con le gare di stasera si chiuderà la fase a gironi alle 23 per il gruppo L, Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra. Uno dei nostri inviati.
4: L'unica certezza è l'eliminazione di Panama. Per il resto tre squadre possono arrivare prima, seconda o terza. Il vantaggio va all'Inghilterra, che comanda la classifica con 4 punti come la Ghana, ma a parità nello scontro diretto ha una migliore differenza reti. La partita di oggi contro Panama può garantire ai bianchi di Tuchel il primo posto nel girone, mentre la sfida di Filadelfia tra Croazia e Ghana diventa decisiva. Un pareggio però potrebbe qualificare entrambe. Il Ghana, che andrebbe a 5 punti, la Croazia che salirebbe a 4. Il gruppo L si conferma come uno dei più interessanti, con l'Inghilterra che punta ad arrivare fino in fondo, la Croazia sul podio 8 anni fa in Russia e 4 anni fa in Qatar, ed il Ghana che ha mostrato solidità nelle prime due partite. La porta è ancora inviolata. Dallas, con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Poi nella notte alle 1.30 il gruppo K con Colombia, Portogallo e Congo, Uzbekistan, e alle 4 il gruppo J con Algeria, Austria e Giordania, Argentina.
5: Sono i due gironi che chiuderanno la prima fase, ultimo quello dell'Argentina. In Italia sarà la mattina di domani, e già prima nel gruppo J la nazionale di Scaloni, che farà riposare Messi, giocherà a Dallas contro la Giordania, già eliminata. È già sicura di affrontare Capoverde ai sedicesimi. Austria e Algeria, Kansas City, entrambe a 3 punti, il secondo posto porta alla Spagna. Gruppo K, Colombia, Portogallo, è lo scontro diretto per vincere il girone. La nazionale sudamericana è avanti, 6 punti a 4, giocherà quasi in casa, sono tantissimi colombiani a Miami. In corsa, in salita, il Congo, 1 punto, la sfida con l'Uzbekistan, ultimo travolto da Colombia e Portogallo, Cannavaro.
6: Mi aspetto una partita sicuramente diversa, perché un po' ci siamo tolti il peso di affrontare queste due grandi squadre. Dobbiamo pensare a quella che è poi la nostra partita, perché da quando è uscito il girone tutti sapevamo che col Congo poteva essere la nostra partita.
5: Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
3: Formula 1, Gran Premio di Austria in corso, la terza sessione di prove libere, ci aggiorna in diretta Manuel Codignoni. Manuel.
7: Sì, perché qui l'azione è assolutamente in corso più che mai. Mancano 11 minuti e 30 al termine di quest'ultima sessione di prove libere. Davanti a tutti c'è colui che ha dominato anche le prime due sessioni, ovvero sia Kimi Antonelli, il pilota della Mercedes, con il tempo di 1.07.134, precede di un'incollatura la rediviva Ferrari di Lewis Hamilton. Ieri molto in difficoltà il cavallino, quest'oggi invece al momento è secondo ad appena 77 millesimi. Terzo il compagno di squadra di Kimi Antonelli, George Russell, staccato di quasi 2 decimi. Poi Norris con la McLaren, Verstappen con la Red Bull, Piastri con l'altra McLaren sesto, e Leclerc settimo con la Ferrari. Leclerc che si stava lanciando in precedenza per un giro veloce che gli avrebbe permesso di recuperare qualche posizione, ma ha commesso un errore in curva 3 e adesso è rientrato ai box, ha cambiato gli pneumatici e cercherà un ultimo time attack importantissimo anche per cercare di costruire la fiducia e la confidenza in vista della qualifica che scatterà quest'oggi alle 16. Fa tanto caldo a Spielberg, temperatura dell'aria 31 gradi, e considerate che si è praticamente quasi a 1000 metri di quota, temperatura dell'asfalto 51 gradi, sarà anche questo un fattore. 10.30 al termine, comanda Kimi Antonelli davanti alla Ferrari di Hamilton e all'altra Mercedes di Russell. A te.
3: Grazie Manuel Codignoni, tutti gli aggiornamenti nel corso di Sabato Sport, così come per la MotoGP in Olanda, la prima fila è tutta Aprilia, Martin in pole position e alle 15 la gara sprint.
8: 4 Aprilia davanti a tutti ed è la prima volta che accade in una qualifica della classe regina. Noale cala il poker, capeggiato dalla 21esima pole in carriera di Jorge Martin, la prima però con Aprilia. Il madrileno precede di 11 millesimi augura e di 33 leader del mondiale Bezzecchi, apparso comunque in palla anche sul passo. Quarto Raul Fernandez, staccato di 103 millesimi, ma che si mangia le mani più di tutti, perché lui il crono da pole l'aveva fatto, ma gli è stato cancellato per aver millimetricamente violato i track limits all'interno dell'ultima curva. curva. Il primo del resto del mondo è Pecco Bagnaia, quinto con la prima Ducati a precedere Di Giannantonio e Marc Marquez, che scatterà dunque in terza fila. Ottavo Acosta, undicesimo Bastianini. Alle 15 il via della sprint ed attenzione ancora più del solito alla partenza, visto che per una maggiore sicurezza si tornerà a scattare senza abbassatore anteriore. I piloti arriveranno sì più lenti alla prima curva, ma in cambio aumentano le possibilità di impennate e di chiusura dell'anteriore. Luca Cesaretti, GR1.
3: In chiusura il tennis, al via lunedì Wimbledon con il campione in carica Sinner che esordirà al primo turno contro il serbo Kecmanovic. Ascoltiamo le prime parole proprio di Sinner stamani in conferenza stampa.
9: Per me, come ho sempre detto, è il torneo più bello che abbiamo. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
3: Ed è tutto per lo sport.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati, Alessandro Pazienza. Ora linea Radio 1 Musica. Buon proseguimento di ascolto.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
11: Tempo previsto sull'Italia sabato 27 giugno. Per oggi inizialmente poche nubi al nord, ma con nuvolosità in aumento sulle aree alpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Cielo sereno al centro, ma con qualche nube in più in area appenninica da metà giornata e rischio di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al mattino al meridione. Durante le ore più calde aumenta della nuvolosità sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi dell'entroterra siciliano con qualche temporale residuo. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno raggiungere 38 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
8: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
0: Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani. Il concorso martedì 7 luglio alle 20:30. Radio 3.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Sabato Sport.
6: Buon pomeriggio, 14:01, ben ritrovati al microfono Francesco Albanese per un altro pomeriggio da passare insieme qui su Radio 1, all'insegna naturalmente dello sport, del grande, del grandissimo sport che sta accompagnando queste roventi giornate di fine giugno. In regia c'è Umbretta Conti, alla parte tecnica Stefano Siani, in redazione Andrea Pistorio, tutti insieme, dicevo, per tenervi compagnia in quello che sarà un pomeriggio certamente ricco di calcio, perché non possiamo ignorare come il mondiale americano tripartito tra Stati Uniti, Messico e Canada stia sempre più entrando nel vivo. Questa sera altre due gare molto importanti che dovranno darci dare ulteriori giudizi definitivi sulle sorti dei gironi, che vanno a concludersi alle 23 per il girone L, in campo Croazia-Ghana e Panama Inghilterra, ma naturalmente impazza il calciomercato. Questa poi è stata la settimana dell'elezione del nuovo presidente federale Giovanni Malagò, e anche questo sarà tema di approfondimento proprio in apertura di questa puntata di Sabato Sport. E naturalmente grandissimo spazio sarà dato ai motori, perché si corre, si va velocissimo sulle strade dell'Olanda con il Gran Premio del Moto Mondiale, alle 15 la partenza della gara sprint, ma si gareggia in Austria anche per il Gran Premio di Formula 1, dunque ci sarà la caccia alla pole domani, naturalmente la gara lunga, questi eventi che saranno seguiti dalle nostre consuete voci per le due ruote, Luca Cesaretti per le quattro, Manuel Codignoni. Vi dicevo, tantissimo calcio con storie particolari che ci arrivano per esempio dai nostri inviati a Dallas, dove comunque un po' d'Italia c'è, vi faremo scoprire come. Vi abbiamo detto poi dell'attenzione al mondiale Croazia e Ghana che si sfidano questa sera, e noi lo anticiperemo con un confronto tutto particolare proprio tra chi segue le sorti del Ghana e della Croazia, perché è ghanese e perché è croato, però vive nel nostro paese, in Italia, ed è ormai qui residente da tanto tempo. Allora vedremo e vivremo questo derby a distanza. Ci sarà spazio poi per un ex di lusso, andremo a pescare in Sud America, l'Uruguay, con il grande ex Rubén Sosa, che ci dovrà raccontare le sorti non proprio felici della sua nazionale eliminata dopo la sconfitta con la Spagna. E poi la presentazione di un libro, anche questo è come sbagliarci, a tema mondiali, si chiama proprio I migliori dei mondiali, lo hanno scritto Alessio Nardo e Tommaso Gregorio Cavallore. Proprio a proposito di questo titolo, vi lanciamo il sondaggio di questa puntata di Sabato Sport: ma chi sono i vostri migliori dei mondiali? Ma non di questi soltanto, di tutti i mondiali, quelli che ricordate, presenti, passati e futuri. Potete scriverci sms o whatsapp al 335 699 2949. Tutto questo tra poco qui su Radio 1. Ora cominciamo con un po' di bella musica.

0: Erano i Bee Gees, You Win Again. Chi senz'altro ha vinto in questa settimana è stato Giovanni Malagò, perché è stato eletto come nuovo presidente della Federcalcio italiana. A lui dunque e alla sua squadra il compito di rilanciare il malandato pallone di casa nostra. Malandato perché, lo sapete benissimo, per la terza volta consecutiva non è stata centrata la qualificazione alla fase finale del mondiale di calcio, che adesso guardiamo in televisione, ascoltiamo alla radio e un po' mastichiamo amaro. Allora, di tutto questo parliamo con un gradito ospite che torna qui a Sabato Sport. Saluto Antonello Valentini, una vita, possiamo dirlo, passata in Federcalcio, dapprima come capo ufficio stampa, poi anche come direttore generale. Buonasera Valentini, grazie di essere con noi.
1: Ciao, grazie a voi, eccomi qua, sono qui.
0: E insomma, ci diamo del tu perché siamo anche colleghi, certo, e allora certo. È tutto più facile, tutto più fluido. Beh, la prima domanda è davvero scontata, Antonello Valentini. Giovanni Malagò, che ha vinto, lo ricordiamo, le elezioni sconfiggendo alle urne l'alternativa rappresentata da Abete con quasi il 70% dei consensi, è l'uomo giusto per rilanciare il nostro pallone?
1: Ma io penso di sì, francamente. Giovanni Malagò ha certamente spirito imprenditoriale, capacità di rapporti, di relazioni come pochi altri, una grande esperienza di dirigente sportivo anche a livello internazionale, e c'ha, secondo me, non secondaria come dote, una grandissima passione sportiva, che in questo momento serve più che in passato, perché dobbiamo cercare di risalire la china. Questo è un mondiale tristissimo per noi, come hai già detto è il terzo mondiale che manchiamo, quindi bisogna veramente dare una svolta. Io penso che Giovanni Malagò abbia tutti i requisiti, tutte le caratteristiche per fare bene. Poi ovviamente dovrà confrontarsi con i problemi concreti, reali, perché la federazione è ovviamente formata da tante componenti, ognuna delle quali vuol dire difende legittimamente i propri interessi, i propri obiettivi. Quindi tra Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, allenatori e calciatori, la sfida vera secondo me sarà quella di trovare una sintesi, di trovare un terreno di condivisione per fare le riforme, altrimenti non si andrà da nessuna parte. Non ti scordare che Gravina era stato eletto con il 98% dei voti e non ha potuto fare niente di quello che aveva, come dire, impostato, promesso o proposto.
0: E allora, proprio a questo proposito, ascoltiamo il pensiero di Giovanni Malagò sul tema delle riforme che lo attende.
2: Ho detto che non è che se esce Gabriele entra Giovanni si risolvono i problemi. Tutto da, insomma, non ci sarebbe stata l'elezione se avessero fatto gol durante i rigori. Quello che penso è che però ci deve essere un approccio diverso, una mentalità, una disponibilità a cambiare, perché Gabriele sicuramente si è levato qualche soddisfazione o qualche sasso che aveva nella scarpa, però ha dovuto anche riconoscere che lui addirittura con l'unanimità di fatto, il 99%, non è riuscito a portare avanti nessuna riforma.
0: Così Giovanni Malagò sul tema delle riforme. Antonello Valentini, allora qual è il sistema che Malagò è anche chiamato a scardinare, lui che, non ce lo nascondiamo, comunque rappresenta l'establishment per il suo passato al CONI, ma non solo.
1: Sì, quello che deve fare secondo me Giovanni Malagò è mettere insieme tutte le componenti, cioè lavorare per superare il sistema dei veti incrociati che finora ha paralizzato la federazione in molte riforme che pure erano state avviate o proposte. Quindi da questo punto di vista Malagò deve mettere intorno allo stesso tavolo le varie componenti del calcio italiano. Ognuna di queste deve sapere che ha bisogno di rinunciare a una parte dei propri interessi e dei propri legittimi obiettivi per stare insieme intorno allo stesso tavolo, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Una delle prime cose che secondo me la nuova federazione deve fare è quella di smantellare e rifondare la scuola allenatori di Coverciano e il settore tecnico di Coverciano, che sono sempre stati un fiore all'occhiello della federazione, invidiato nel mondo, e che adesso, soprattutto per quanto riguarda la scuola allenatori, da molti anni ingessata, è diventata un diplomificio. E invece quando parliamo di dare più spazio alla tecnica individuale, di dare più spazio alla fantasia dei giocatori, dei giovani, all'estero dei giovani, beh, chi se non la scuola allenatori di Coverciano deve dettare queste linee guida o questi programmi agli allenatori, soprattutto a quelli dei giovani calciatori. E poi occorre che le grandi società, ma anche le medie e le piccole, si convincano che devono, come dire, avere un po' più di coraggio nel far giocare i ragazzi, perché i talenti ci sono, come dimostrano i risultati delle nostre nazionali giovanili negli ultimi anni, come dimostra di qualche settimana fa il titolo europeo dell'Under 17. Quindi i talenti ci sono, però nella migliore delle ipotesi stanno in panchina, più spesso in tribuna.
0: E allora sentiamo Antonello Valentini a proposito dell'elezione di Giovanni Malagò, uno dei grandi elettori, come ha accolto questa notizia. Stiamo parlando del presidente dell'Inter Marotta.
3: È un cambio importante che giunge un momento in cui c'era molto scetticismo attorno a questo movimento calcistico, e quindi io credo che sia Malagò la persona ideale per competenze, per esperienza, ed è anche un vincente, per cui io credo che questa analisi fatta far capire come il problema sia circoscritto non una cattiva gestione da parte di Gravina, ma semplicemente a risultati sportivi che non venivano, per cui dobbiamo lavorare su questo fronte.
0: Antonello Valentini, questo, non ce lo nascondiamo, è un po' il momento della luna di miele. Del resto l'elezione è fresca, naturalmente non potrebbe che essere così. Guai se fosse...
1: Io mi fido di Beppe Marotta, che è certamente uno dei dirigenti italiani più illuminati. Adesso bisogna però passare dalle promesse, dalle parole, dalle buone intenzioni ai fatti concreti. Quindi anche nella condivisione dei temi, nei sacrifici che anche il massimo campionato deve fare a favore della nazionale o dei giovani, ecco, la Serie A ha un'ottima possibilità di dimostrare i propri intenti. Del resto questa è un'elezione che è avvenuta su designazione della Serie A, d'intesa con le componenti tecniche, allenatori e calciatori. Poi ovviamente c'è stato anche il voto della Serie B, della Serie C in gran parte. Però ecco, bisognerà fare sintesi intorno al tavolo del Consiglio federale dovremo verificare nel concreto qual è l'atteggiamento di queste grandi società e della Serie A soprattutto per andare incontro alle esigenze della nazionale, della maglia azzurra, perché altrimenti staremo a piangere continuamente, non risolveremo i problemi.
0: C'è poi un convitato di pietra che è naturalmente la politica con la P maiuscola. E allora sentiamo quale sarà l'approccio del nuovo presidente federale Malagò nei confronti del mondo della politica, con il quale anche in passato, quando ricopriva il ruolo di presidente del CONI, ci sono stati comunque degli attriti.
2: Compattare la squadra, hanno tutti una discreta personalità. Poi qualcuno sostiene che le riforme non si possono fare con la maggioranza. Questo insomma è qualcosa sul quale c'è da riflettere. C'è da impostare tutto un discorso tecnico, agonistico, sportivo, questo è chiarissimo. C'è da ripristinare, non so se il termine rende l'idea, ripristinare un rapporto con un pezzo della politica, una parte della politica.
0: Ma ci vuole meno politica nello sport o più sport nella politica, Valentini?
1: No, ci vuole un'intesa sugli obiettivi, sui grandi temi, poi ognuno stia al suo posto. La politica rispetti l'autonomia dello sport, lo sport non può essere un avversario del mondo politico. Credo che già l'incontro di 48 ore fa tra Bodi e Malagò abbia dato un segnale incoraggiante in questo senso. I rapporti devono essere bilaterali, devono essere rispettosi ma anche concreti. Io spero, siccome non lo sono stati finora, parliamoci chiaro, perché sappiamo tutti che una parte della politica sperava o puntava a commissariare la federazione. Questo non è avvenuto e quindi adesso bisogna però riaprire il dialogo, trovare anche qui dei terreni di incontro e soprattutto dei provvedimenti che vanno dall'impiantistica, sulla quale siamo veramente deficitari, a tutta una serie di agevolazioni, di incentivi, di incoraggiamenti al mondo del calcio, che voglio dire, non ci dimentichiamo che è uno dei primi contribuenti a livello fiscale in Italia.
0: A proposito dei nodi da sciogliere per Malagò, adesso il primo naturalmente da risolvere sarà quello legato alla figura del prossimo commissario tecnico. Antonello Valentini, per chi fa il tifo, per Mancini o per Conte?
1: Io faccio il tifo per l'Italia. Mancini e Conte hanno secondo me tutti e due i numeri per guidare la nazionale. Sono stati ottimi calciatori della nazionale. hanno già ricoperto il ruolo di commissari tecnici, sono due caratteri diversi, è una scelta filosofica che bisogna fare. Voglio dire una cosa però con molta chiarezza: Mancini anni fa è andato via dalla nazionale in maniera sgradevole e ha chiesto scusa, si è pentito di quello che ha fatto, adesso basta.
0: È andato a Canossa, possiamo dire che è andato
1: sì,
0: a Canossa.
1: Non possiamo crocifiggerlo per tutta la vita. Quindi Mancini è certamente un uomo che vanta non solo un titolo europeo vinto con merito e anche con una buona dose di fortuna, perché questo va detto, però vanta anche 37 risultati utili consecutivi come CT della Nazionale. Dall'altra parte c'è Conte, che è un vincente, che voglio dire, è un uomo che ha già dimostrato anche nei club dove è stato una grande determinazione. Bisogna vedere un po' anche gli aspetti finanziari della vicenda, tanto per essere chiari, altrimenti giriamo intorno ai problemi con ipocrisia.
0: E questo lo ha detto lo stesso Malagoli. Sta seguendo questi mondiali americani, Valentini, con interesse, nostalgia? Ci dica.
1: Con molta nostalgia e molta tristezza, perché io ne ho fatti 7 di campionati del mondo, quindi voglio dire dall'Italia 90 al 2014, quindi vedere la nazionale 3 volte a casa è veramente molto triste per uno come me, che ha lavorato con spirito, come dire, di servizio per la nazionale. Io mi auguro che sia l'ultima volta. Adesso ci abbiamo a settembre, quando si riprende, abbiamo le prime partite ufficiali di Nations League con avversari di tutto rispetto, che sono il Belgio, la Turchia e la Francia. Quindi non è che non sono la Grecia e il Lussemburgo. Poi il 6 di dicembre c'è il sorteggio a Belfast per le qualificazioni degli europei del 2028 e bisogna darsi una mossa e mettersi subito a lavorare. Io mi auguro che il nuovo presidente nel giro di una settimana sciolga sia il nodo del commissario tecnico che quello del direttore tecnico, che è l'uomo che deve, come dire, gestire tutta la filiera delle nazionali, dalla nazionale A all'under 15.
0: Al nostro numero SMS e WhatsApp 335-699-2949 abbiamo lanciato un sondaggio, Antonello Valentini, i migliori dei mondiali passati e presenti. Adesso sono per esempio arrivate anche menzioni per Totò Schillaci, che insomma nel 90 è stato grande protagonista, e Valentini c'era. I suoi migliori dei mondiali italiani e non solo, insomma, quali sono stati per lei i personaggi che più hanno caratterizzato la storia della Coppa del Mondo di calcio?
1: Guarda, partendo da Italia 90, voglio dire tutta la squadra di Italia 90, che Azeglio Vicini, un mondiale che noi avremmo meritato di vincere, che Azeglio Vicini trasferì i suoi ragazzi dell'Under 21 nella nazionale maggiore, e poi andando avanti USA 94, dove Sacchi mi ha fatto vedere i capelli bianchi e perde 5 anni di vita.
0: Perché?
1: Però si è arrivato, perché sapete quanto è intenso, per usare un eufemismo, Arrigo Sacchi. Però voglio dire, è stato un mondiale straordinario quello. Abbiamo perso in finale ai rigori, un risultato che dall'altra parte dell'oceano non si è mai verificato per l'Italia. E poi ovviamente, per quanto mi riguarda, la vittoria del 2006 a Berlino, con una squadra che voi siete andate a rileggere i nomi e la confrontate con il patrimonio tecnico che ha adesso il calcio italiano, vi rendete conto del peso di quella squadra e del grande merito che ebbe Marcello Lippi, partito, non vi dimenticate, in un periodo tristissimo e pericoloso e accusatorio come quello di Calciopoli. Siamo andati a vincere nel 2006, quindi tutti quei giocatori me li porto proprio nel cuore.
0: Ha citato Stati Uniti 94, dove ricordo per esempio le denunce di Maradona rispetto agli orari in cui si facevano giocare le partite. A Pasadena mi pare che insomma stessimo attorno all'ora di pranzo nella finale col Brasile, però tanti anni dopo, mi pare di dire 32 anni dopo, le cose non siano particolarmente cambiate. Come mai, Valentini?
1: Perché prevalgono gli interessi commerciali, gli interessi delle televisioni, gli interessi degli sponsor. Noi giocavamo negli Stati Uniti con 98% di umidità, era una cosa pazzesca, e credo che questo in qualche modo si stia ripetendo anche adesso. Però voglio dire, non piangiamoci troppo addosso, perché dall'altra parte ci sono tanti soldi, tanta salute, tanta popolarità, tanti vantaggi, quindi ognuno faccia il suo mestiere con serietà, con professionalità, come è giusto che sia.
0: È d'obbligo avere Valentini al telefono ed è d'obbligo avere per Valentini una domanda che riguardi il suo Bari. Ecco, il suo Bari.
1: No,
0: che...
1: perché non mi vuoi male.
0: Sì, è così, è così. Che futuro immagina per questa società ancora guidata dal gruppo De Laurentiis?
1: Senti, me la cavo con una battuta. Il motto di Bari, per la della città di Bari, per la sua accoglienza e per la sua ospitalità, è: a Bari nessuno è straniero. Questo motto non vale per la famiglia De Laurentiis.
0: Grazie ad Antonello Valentini di essere intervenuto.
1: Grazie
0: qui
1: a voi.
0: A Sabato
1: Grazie
0: Sport.
1: A voi. Ciao.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the blog era one time.
1: Sono le 14:25 minuti, torniamo in diretta dunque con Sabato Sport. Chi sono i migliori dei mondiali? Questo è il sondaggio che vi abbiamo lanciato via SMS e via WhatsApp al numero 335-699-2949. Ne leggo due tra quelli che sono appena arrivati. Per me la nazionale più bella dei mondiali è stata l'Olanda del 74 con Cruyff, Neskens e Kroll. Calcio totale, ruoli interscambiabili. Uno spettacolo, questo ci scrive Alessandro da Rimini. Risponde Laura: per me l'Italia vincente dei mondiali 82, indimenticabile. Insomma, difficile anche dar torto a Laura. Tutto questo quando ci apprestiamo a vivere un pomeriggio importante, vi dicevo, in tema di motori, sia per quanto riguarda le due ruote con il Gran Premio d'Olanda che ormai è alle porte, per quanto riguarda invece le quattro ruote ci si prepara a quanto accadrà domani in Austria, ma già oggi con la lotta per la pole position. Naturalmente stiamo parlando di Formula 1, ma oggi è una giornata importante anche per il tennis. Si stanno ultimando le qualificazioni a Wimbledon. Lunedì ci sarà il debutto di Jannik Sinner, numero uno al mondo e detentore del titolo, che un mese dopo Parigi e quello sciagurato forfait dovuto alla crisi che lo colpì nel match contro Cerundolo, è pronto a fare il suo rientro in campo. Oggi ha parlato in conferenza stampa, ha detto delle cose interessanti Jannik Sinner, che vi faremo ascoltare soltanto tra poco, perché prima c'è l'appuntamento con l'Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14:27 e 43 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dal nord, al traforo del Monte Bianco, code allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di circa mezz'ora. In A23 Palmanova Tarvisio, Friuli Venezia Giulia, tra Pontebbe e la barriera di Ugovizia in direzione Tarvisio, 4 km di code e traffico congestionato. Andiamo in A7 tratto Milano Genova in Liguria tra Busalle Genova Bolzaneto in direzione di Genova, code a causa di un incidente. In A15 Parma La Spezia tra Toscana ed Emilia Romagna, tra Pontremoli e Berceto per l'esattezza, in direzione di Parma 3 km di code a tratti. In A14 Bologna Ancona in Emilia Romagna tra la diramazione per Avenna e Faenza in direzione di Ancona si registrano 3 km di code a causa di un incidente con 5 auto coinvolte. Sempre A14 code anche tra Castel San Pietro e la diramazione per Avenna in direzione di Ancona sempre. E chiudiamo ancora con la 14 tratto Pescara Bari tratto Abruzzese tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Bari, code per un veicolo fermo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:28, tratti di code a causa di un incidente con 5 auto coinvolte. Sempre A14 code anche tra Castel San Pietro e la diramazione per Avenna in direzione di Ancona sempre. E chiudiamo ancora con la 14 tratto Pescara Bari tratto Abruzzese tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione di Bari, code per un veicolo fermo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: In diretta qui su Rai Radio 1 con Sabato Sport, come promesso le parole di Jannik Sinner. Circa un'ora fa si è presentato in sala stampa al torneo, al circolo di Wimbledon, il circolo più celebre ed elegante del mondo, e si è presentato, come dire, mettendo in piazza quelli che sono i suoi propositi per questa nuova edizione. Anche un Sinner più rilassato e pronto a sfidare anche il grande caldo. Allora ascoltiamo in sintesi quella che è stata la sua conferenza stampa e poi magari la commentiamo anche qui da studio.
1: È molto bello tornarci, sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché se non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua, quindi è stata un'emozione molto bella. Però ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va. Per me, come ho sempre detto, è il torneo più bello che abbiamo, e faccio tutto il possibile per essere la miglior versione da tennista per me stesso, no? Più che altro una competizione me contro me, cioè mi piace mettermi in dubbio, mi piace imparare cose nuove, però è anche importante, no? Stare con la mia famiglia ancora, cioè con tutti gli amici, per me questa è la cosa più importante, perché io ho sempre fatto sacrifici, ho sempre fatto tanti sacrifici per diventare il più forte possibile, però so anche che tante cose vanno messe da parte, no? Detto ciò, anche il tempo con la mia famiglia, con gli amici, ho messo tutto da parte, però lo rifarei, ecco, perché è una cosa che il mio sogno era sempre di diventare un giocatore professionista, quindi ci sono riuscito, però non vuol dire che ora sono arrivato e fuori dal campo cambio tutto, no? L'obiettivo è sempre il tennis, e fin quando gioco a tennis sarà sempre così.

0: E con i Dire Straits siamo arrivati alle 14, ormai 37, i sultani dello swing, così cantava Mark Knopfler. E allora con Luca Cesaretti invece passiamo ai sultani della velocità, in particolare di quella sulle due ruote, perché stiamo vivendo un fine settimana importante in quel di Assen, Olanda. Alle 15 ci sarà la gara sprint, ma altro e ben altro è già successo. Su tutto questo allora ci aggiorna Luca Cesaretti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Francesco, a te e ai nostri ascoltatori. Beh, dicevi bene, i sultani della velocità nella cattedrale della velocità, vale a dire Assen, circuito storico, bellissimo, come anche Brno, come anche il Mugello in precedenza. Balaton in mezzo, diciamo, spaiava un po' questa sfilza di circuiti storici e stupendi, ma insomma veniamo a quello che è accaduto in mattinata e intorno all'ora di pranzo, le qualifiche. Partiamo dalle altre classi in Moto3, la più piccola delle tre classi del moto mondiale, la pole dello spagnolo leader del mondiale Massimo Quiles, gli italiani nono Guido Pini, tredicesimo Matteo Bertelle. Nella classe di mezzo in Moto2 la pole per il colombiano David Alonso, sesto Celestino Vietti, diciottesimo Tony Arbolino. Invece in mattinata, per quanto riguarda la classe regina, risultati storici, perché per la prima volta 4 Aprilia davanti a tutti nella classe regina, con la pole di Martin, ventunesima in carriera, la prima però con la moto di Noal, 616 giorni dall'ultima volta, era Australia nel 2024, 11 millesimi appena di vantaggio su Ayogura, 33 su Marco Bezzecchi, rallentato da una bandiera gialla, però dovrebbe essere questi 33 millesimi anche il margine più ristretto in epoca MotoGP per raccogliere la prima fila dello schieramento. Poi Raul Fernandez quarto, un decimo, ma si mangia le mani perché lui la pole l'aveva fatto, giro cancellato però per track limits all'ultima curva. Quinto Pecco Bagnaia, il migliore delle Ducati, sesto Fabio Di Giannantonio, settimo Marc Marquez, alla peggior qualifica stagionale, dunque 4 Aprilia, poi 3 Ducati, poi la KTM di Pedro Acosta, dunque la Yamaha di Fabio Quartararo. Queste le prime tre file dello schieramento, non ci sarà Aldeguer, frattura della vertebra T7 ieri per lui, e dunque insomma vedremo quando riuscirà a rientrare e se sarà necessaria un'operazione. Ci sarà invece Alex Marquez, ieri è caduto anche lui, ha picchiato forte anche lui, ha saltato la qualifica, però proverà ad essere della sprint alle 15, partirà dodicesimo.
0: E allora grazie a Luca Cesaretti, che potrete seguire di nuovo qui in diretta su Rai Radio 1 per il racconto della gara sprint. Vi ricordo soltanto il sondaggio che vi abbiamo lanciato in tema mondiali al numero 335-699-2949, sms ma anche WhatsApp: chi sono i vostri migliori dei mondiali di questa edizione, ma anche delle edizioni passate. Abbiamo preso in prestito il titolo del libro a firma del duo Alessio Nardo e Tommaso Gregorio Cavallaro, che avremo ospiti nel corso di questa puntata di Sabato Sport. Vi state scatenando con i vostri messaggi, ve ne leggo due. Giovanni da Venezia: menzione speciale per il portiere del Camerun Nkono, che chissà perché spopolava tra noi ragazzini negli anni 80 e ancora protagonista del mondiale nel 1990. Gli risponde Roberto da Aversa: per me la nazionale più forte di sempre in termini assoluti è quella del 70, non l'ho vista per una questione anagrafica, però vedendo in TV una buona idea ce la si può fare. Allora, questo è il vostro pensiero, continuate a mandarci le vostre opinioni, i vostri commenti. Adesso arriva la musica, poi anticiperemo il GR1 per dare giusto spazio alla MotoGP.
2: Siamo qui

14:44 minuti con Ligabue. Torniamo dunque in diretta con Sabato Sport, molto caratterizzata in questo avvio dal calcio, ma soprattutto dalla velocità, la MotoGP, ma poi ci sarà anche la Formula 1 con le qualifiche austriache, ma non perdiamo di vista naturalmente il Mondiale di calcio stasera alle 23, anche qui dirette su Radio 1 di Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra. Va completandosi dunque il tabellone dei mondiali per quel che riguarda i sedicesimi di finale. Ci sono accoppiamenti già formati, a partire da Germania-Paraguay, che si sfideranno il prossimo 29 di giugno, così come Francia-Svezia, Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco. Questa forse una delle sfide più attese per quel che riguarda i sedicesimi di finale, considerato il valore e l'equilibrio tra le due formazioni. La Spagna deve ancora aspettare per sapere chi sarà la sua avversaria, affronterà la seconda del girone G, mentre gli Stati Uniti sanno già che dovranno vedersela contro la Bosnia, attende di conoscere l'avversario il Belgio. Ci sarà poi Brasile e Giappone, altra gara da seguire da vicino, Costa d'Avorio Norvegia, altro accoppiamento, così come quello tra Argentina e Capoverde ed Australia ed Egitto, mentre attendono di sapere il Messico, per esempio, e anche la Svizzera. Ma siamo ormai addirittura d'arrivo, non ci fermiamo, adesso c'è la musica e poi il GR1, quindi la gara sprint.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il terremoto che ha colpito il Venezuela, il bilancio provvisorio è salito a 920 vittime, oltre 3.000 i feriti e decine di migliaia le persone ancora disperse. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: I soccorritori sono ancora al lavoro sui cumuli di macerie tra le rovine dei palazzi abbattuti dal terremoto nella spasmodica ricerca dei sopravvissuti. Stasera saranno trascorse 72 ore dal sisma, il lasso di tempo in cui si concentrano le probabilità di salvare i superstiti ancora intrappolati tra i detriti, e sono già arrivati i team di assistenza dei 10 paesi. 250 uomini sono stati inviati dagli Stati Uniti. I soccorritori italiani si dirigono verso le aree devastate dal terremoto ed è in partenza nel nostro paese anche il secondo aereo con a bordo nuovo personale per fornire assistenza al Venezuela. Il ministro degli esteri italiani annuncia aiuti per 10 milioni di euro. Sono tre i morti accertati della comunità italo-venezuelana. Trovato il corpo senza vita di Francesca Mannina, di origini siciliane, ma si contano ancora 42 dispersi. Il presidente ad interim Rodriguez annuncia che nella regione di La Guaira, la più colpita dal sisma, dichiarata zona militarizzata, la rete elettrica è stata ripristinata al 60%, ma Rodriguez subisce le contestazioni della popolazione durante una visita ad un luogo colpito dal sisma e le accuse delle opposizioni che denunciano l'inadeguatezza e la lentezza della macchina dei soccorsi. La scorsa notte una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese.
2: Il triplice omicidio nel quartiere Casalotti a Roma, una felpa insanguinata è stata ritrovata in un parcheggio a pochi metri dalla palazzina dove ieri sera sono stati uccisi a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni di origini bengalesi. Ferito anche il primogenito, il 20enne è ricoverato e non è in pericolo di vita. Si cerca l'aggressore, gli inquirenti ritengono che il responsabile sia un conoscente della famiglia. L'ondata di caldo record sull'Italia, tra domani e lunedì è atteso il picco 18, le città segnate da bollino rosso, situazione che continuerà fino a martedì quando l'anticiclone africano cederà il passo a correnti atlantiche più fresche. Ieri 2 le vittime, un operaio di 57 anni in provincia di Padova e un turista di 81 anni sulla spiaggia di Montesilvano in Abruzzo. In aumento gli accessi ai pronto soccorso causati dalle alte temperature, tuttavia la situazione è ancora gestibile secondo quanto riporta la Società Italiana di Medicina d'Urgenza. E l'ondata di caldo sta colpendo anche l'Europa occidentale. Nel continente 150 milioni di persone hanno superato i 35 gradi, quasi uno su tre, record di temperature in Gran Bretagna e in Germania. AFA è caldo anche in Francia. Linea al corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
4: La Francia resta in emergenza anche se si riducono i dipartimenti in allerta rossa, dai 72 oggi sono 37, il caldo si sposta verso est. Resta in allerta rossa Parigi, dove un uomo è stato ritrovato annegato, ha perso la vita dopo aver fatto il bagno nel Canal Saint-Martin. Il problema è gli ospedali sotto pressione sia a Parigi sia in tutta la Francia. Da qui ad esempio il divieto della vendita di alcolici. Per aiutare gli ospedali, molti medici e infermieri stanno tornando dalle ferie su richiesta del governo Lecornu, mentre ad esempio per evitare assembramenti è stato poi rinviato il corteo della festa Pride, doveva tenersi oggi a Parigi a Lione. Infine un caso è diventato il treno Parigi-Nizza, è arrivato con 6 ore di ritardo per un guasto tecnico lungo la linea. Alcuni casi di svenimento si sono registrati quando è mancata l'aria condizionata in diversi vagoni. Da Parigi è tutto, linea a voi.
2: Ancora tensione a Hormuz, colpita una petroliera dopo gli attacchi incrociati delle scorse ore. L'Iran ha reagito ai raid statunitensi prendendo di mira basi americane. Protesta il Bahrain, il cui territorio è stato coinvolto. Tuttavia la situazione preoccupa anche i paesi più distanti dal Golfo come l'India, per la quale lo stretto è fondamentale dal punto di vista commerciale. L'inviata.
5: Parla senza indugi il ministro degli esteri indiano Subramaniam Jaishankar sullo stretto di Hormuz, per mesi paralizzato dal conflitto.
6: Hormuz is a problem. Even now it's not
5: un problema serio per l'India. Abbiamo bisogno che la situazione sia stabile, che le navi possano attraversarlo liberamente, tutelate dal diritto internazionale, afferma il ministro degli esteri dell'India. Attraverso lo stretto in India arrivano tonnellate di greggio, dai porti del paese ripartono verso l'occidente i prodotti petroliferi raffinati, di cui nuova Badelli è il quarto esportatore nel mondo, ma anche tonnellate di farmaci generici, software. Ora la preoccupazione resta. Puntiamo su rotte alternative, spiega ancora Jai Shankar, ad ovest. Da Nuova Delhi, Claudia Stamerra, GR1.
2: Con questo è tutto, la linea torna a Sabato Sport. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Sabato Sport. E dunque, come promesso perfettamente in orario, grazie ai colleghi del GR1, stiamo per dare la linea alla MotoGP, perché è tutto pronto in Olanda per la gara sprint che ci sarà raccontata anche da Massimo Angeletti, che è con noi collegato. Buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio a tutti voi.
10: E allora, senz'altro, si ricostituisce il tandem con Luca Cesaretti, al quale cedo la linea per il racconto di questa gara sprint ad Assen in Olanda. Luca.
12: Ciao Massimo, buon pomeriggio, ben ritrovato.
11: Ciao Luca, ben trovato.
12: E allora, tra poco il via della gara sprint del Gran Premio d'Olanda, 13 giri, però insomma sfruttiamo questi 2-3 minuti che ci separano dal via per ricordare un paio di cose molto importanti. Intanto che questa di oggi, della sprint dell'Olanda, sarà la prima partenza dopo diversi anni che si farà senza il device, l'all shot, l'abbassatore anteriore, diciamo così, e quel meccanismo meccanico che agganciava la forcella anteriore, la schiacciava e permetteva di partire molto più lanciati, e poi si sganciava alla staccata di curva 1. Questo per motivi di sicurezza. Poi dal Sachsenring ci sarà anche un metro in più tra le varie caselle dello schieramento, dovrebbero arrivare Massimo con un po' meno di velocità, però ci sono due problemi: intanto la desuetudine a questa partenza e poi la possibilità di impennata che aumenta, perché invece l'abbassatore posteriore ancora si utilizzerà e quindi potrebbero esserci chiusure d'anteriore o staccate che avvengono con la ruota non perfettamente sull'asfalto, e dunque insomma un po' meno di velocità, forse qualche altro problema alla ricerca della maggiore sicurezza possibile, ecco.
11: Ma è un'anticipazione di quella che sarà tutta la stagione prossima.
12: Vero.
11: Credo che vogliano in un qualche modo eliminare alcuni rischi, anche se ne creano altri, come hai detto tu. Lo spostamento dei pesi può chiaramente creare impennate o slittamenti che prima con l'abbassatore erano un pochino ridotti. Vedremo un po', non è neanche così semplice come accennavi, gestire improvvisamente diversi anni in cui hai usato questo strumento, improvvisamente non averlo, vedremo.
12: Sì.
11: Potrebbero esserci delle sorprese.
12: Sì, in particolare Marc Marquez ieri e Fabio Di Giannantonio già a Brno, insomma, dicevano che per loro non è che poi sia così tanto più sicuro, anzi, lo scopriremo oggi sperando che non ci siano problemi. Le altre novità della settimana sono le ufficialità che finalmente sono iniziate ad arrivare: il rinnovo biennale di Marquez, nuovo compagno di squadra, contratto biennale dalla prossima stagione per Pedro Acosta, e il quadriennale per Pecco Bagnaia con Aprilia. Insomma Massimo, nessuna novità, però almeno fino adesso iniziamo a togliere, no, un po' questo velo che copriva queste finte attese.
11: Sì, diciamo che trova una realizzazione questa frenesia del mercato, che già dalla seconda gara praticamente aveva invaso l'ambiente. E bene così, almeno alcuni punti si chiariscono, ne rimangono ancora
9: tanti da chiarire rispetto al mercato, perché c'è lo spostamento poi di Gian Antonio.
12: Il KTM, varie, insomma, lo iniziamo a dire in attesa dell'ufficialità.
9: Esatto, quindi vediamo un po'.
12: È iniziato il giro di riscaldamento sul bellissimo circuito di Assen, 4542 metri, 18 curve, 12 a destra, 6 a sinistra, un circuito vecchio stile senza grandissime staccate ma ad altissima velocità. Prima del via, Massimo, in un flash c'è anche, insomma, Bagnaia che ha spiegato cosa quest'anno lo sta aiutando, non dico a tornare alla forma del 2024, però sono quattro pochi podi consecutivi alla domenica, tre tra sabato e domenica, e magari oggi vuole fare quattro, vale a dire un disco anteriore da 355 mm che sostanzialmente Brembo ha sviluppato per lui, perché quello che già c'era l'anno scorso lo aveva portato, aiutato a vincere in Giappone, ma era ad alta massa e non poteva essere utilizzato in tutti i circuiti. Quest'anno Brembo, per lui, ma è a disposizione di tutti e lo usa anche un altro pilota, ha sviluppato un disco da 355 con massa ridotta che dà a lui la stessa potenza frenante, il feeling simile a quello del 2024, potendo però lavorare in un range di temperatura più basso. Insomma, quando si parla, no, di i grandi realtà italiane che dominano a livello mondiale, c'è Aprilia, c'è Ducati, c'è anche Brembo nel moto mondiale e poi nella Formula 1 dalle 16 le qualifiche.
9: No, Brembo è un leader assoluto. Poi questo è un circuito assolutamente particolare, non solo perché è stato costruito esclusivamente per le moto, è l'unico,
12: vero,
9: ma anche perché qui i freni ricevono sollecitazioni differenti, meno che negli altri circuiti. Questo è un circuito dove bisogna cucire, raccordare le varie curve non frenando, quindi è un discorso un po' particolare anche quello dei freni.
12: Magari ci arriveremo nel corso di questa sprint del Gran Premio, se insomma non ci fosse tantissima attività in pista, che però tra poco salirà di livello perché la griglia si è ricomposta. 4 Aprilia per la prima volta davanti a tutti, Martino Ogura Bezzecchi in prima fila, Fernandez Bagnaia di Gian Antonio in seconda, Marquez Acosta Quartararo in terza, è tutto pronto per questo via senza all shot device. Non parte benissimo Bagnaia, si impenna, poi con la seconda riesce a mettere giù la sua moto. Chi è partito molto bene, ma lo sapevamo, è Ai Ogura che gira davanti a tutti. Ogura, Martin, Fernandez e Bezzecchi, questi primi quattro, dunque rimangono davanti le 4 Aprilia, con però i piloti tra cause che vanno a scavalcare i due della formazione ufficiale. Quinto è Marc Marquez, c'è una scivolata. C'è una scivolata, io credo che sia di Mir, esatto, è così, Juan Mir, la scivolata in curva numero 2. Dicevo, è partito bene Marquez che si è portato, no scusate, Bagnaia che è in sesta posizione, c'è lotta però tra le tre Ducati di Gian Antonio che adesso va a scavalcare i due piloti della Ducati ufficiale, quindi quinto di Gian Antonio, sesto Marquez, settimo Bagnaia, le 4 Aprilia davanti, le 3 Ducati dietro, lungo di Bezzecchi che viene scavalcato da di Gian Antonio, riesce a difendersi dall'attacco di Marc Marquez. Si conferma Massimo Angeletti in questo avvio il fatto che insomma Bezzecchi al sabato non ha un gran feeling con questa sprint rispetto a quello che poi ci ha fatto vedere spesso e volentieri la domenica.
9: Eh sì, la soffre un po' perché nelle ultime quattro non ha raccolto un punto per un motivo o per l'altro e doveva confermare un miglioramento, perché se vuoi vincere un mondiale devi anche essere costante nella raccogliere punti nella sprint, cosa che lui non è riuscito a fare, ha perso tanti punti per tanti episodi come abbiamo visto, ma insomma non puoi perdere tanti punti così.
12: Acosta va ad attaccare e a superare Fabio Quartararo, si porta in ottava posizione alle spalle di Marc e Bagnaia, davanti c'è lotta con Martin che si prende la prima posizione, con Raul Fernandez che va a scavalcare Ai Ogura. Dunque Ogura, come era successo Massimo in Repubblica Ceca, parte bene, poi però nelle prime fasi non è così aggressivo, viene scavalcato, poi sì, lui è fortissimo nel finale, però bisogna poi sorpassarli questi piloti, non è facile.
13: Questa, io ripeto, è un circuito con una guida particolare e secondo me sul giro secco può essere anche non determinante, ma nel lungo, nella percorrenza lunga, se tu sbagli di 10 cm la traiettoria, perché è un circuito molto stretto, una pista molto stretta, e quindi ha delle traiettorie obbligate, se tu entri con un secondo di decimo di ritardo in una curva te lo porti dietro per tutto il tracciato, e quindi probabilmente soffre questo aspetto.
12: Appena 14 metri di larghezza per l'asfalto del circuito di Assen, un budello dove non si può sbagliare di un millimetro. Chi ha sbagliato è Pedro Acosta, avevamo detto che si era portato in ottava posizione, poi però ha messo le ruote sul verde fuori dall'asfalto ma anche dal cordolo, è scivolato, anzi è piombato addirittura in 14esima posizione. Davanti però sono tutti attaccati, i primi 7 raccolti in 1 secondo e 4 in ordine: Martin Fernandez Ogura di Gian Antonio Bezzecchi, Marc Marquez e Bagnaia. L'attacco di Bagnaia su Marc Marquez chiude il sorpasso, poi però prova a incrociare la traiettoria. Marquez che si riprende la sesta posizione, lotta dunque tra i due piloti della Ducati, tra i due piloti del team ufficiale Ducati, botta e risposta, il sorpasso di Bagnaia, il controsorpasso di Marquez, e allora Bezzecchi che è quinto prende qualche metro di vantaggio su di loro, però Massimo davvero qui sono in 7 in 1 secondo e 7 e rischiano, insomma, di andare così quasi fino al traguardo.
13: Penso di sì, perché le forze in campo, nonostante le aprile avessero le prime 4 posizioni, ma le Ducati avevano un passo leggermente migliore e quindi si gioca sulla distanza.
12: Attenzione a Raul Fernandez che è praticamente negli scarichi di Jorge Martin, si porta dietro anche Ogura e Di Gian Antonio, il doppio attacco Raul e Di Gian Antonio, Raul passa in testa, Di Gian Antonio si prende la terza posizione, inizia il quarto giro, Raul Fernandez è in testa, Jorge Martin è secondo, Fabio Di Gian Antonio terzo, Ai Ogura quarto, Marco Bezzecchi quinto, poi c'è anche Marc Marquez e Pecco Bagnaia, un secondo e quattro a raccogliere i primi 7, anche se Massimo la sensazione adesso è che forse i primi 5, cioè le 4 Aprilia e Di Gian Antonio, potrebbero avere qualcosina in più rispetto alle due Ducati ufficiali, o meglio Bagnaia sembra avere qualcosa in più di Marquez, ma non riesce almeno per il momento a scavalcare il 9 volte campione del mondo.
13: È difficile superare in questo circuito, devi farlo in 2 o 3 punti abbastanza precisi, e quindi è un po' anche una gara d'attesa da questo punto di vista per trovare l'occasione giusta, non è così semplice, e Bagnaia probabilmente deve trovare questo momento ideale con la sua Ducati.
12: Ogura all'attacco di Jorge Martin, si prende la terza posizione a Ogura di forza dietro Bagnaia, un piccolo errorino, un piccolo lungo non gli ha fatto perdere posizioni, gli ha fatto perdere però un paio di decimi rispetto a Marc Marquez. Allora Martin è scappato via bene, ma adesso si ritrova esattamente davanti a Marco Bezzecchi, terza e quarta le due Aprilia del team ufficiale, sarebbero anche a posizioni invertite il primo e il secondo del campionato del mondo, con Bezzecchi che ha 8 punti su Martin, ma adesso Martin alla chicane finale si va a riprendere la terza piazza ai danni di Ai Ogura. Nel frattempo Fabio Di Gian Antonio ha ringraziato, si è preso la seconda posizione, ancora Ogura su Martin, ancora Ogura su Martin, Martin scivola in quarta posizione, dicevo Di Gian Antonio si è preso la seconda piazza. E con questa lotta, con questa serie di sorpassi e controsorpassi, Massimo, i primi due stanno provando ad allungare.
13: Hanno preso più di un secondo in questo giro, e si vede anche a occhio nudo. Probabilmente sono avvantaggiati dall'essere davanti e quindi scegliere delle traiettorie.
12: E con questa lotta che coinvolge i piloti dalla terza alla settima posizione, beh, se ne è aggiunto un altro al filotto, perché in ottava posizione Nea Bastianini sta risalendo molto molto forte, anzi è il più veloce in pista ad eccezione di Raul Fernandez nell'ultima tornata, e si è accodato a Pecco Bagnaia. Dunque Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio se ne sono andati almeno per il momento, quinto giro in corso, anzi nella sua parte finale, 6 decimi di vantaggio per Di Giannantonio sul gruppetto guidato da Yogura e che vede in ordine dietro al giapponese Martin Bezzecchi, Marc Marquez, Bagnaia e Bastianini, e poi un secondo e due per trovare Diogo Moreira che è l'ultimo che va a comporre i 9 della zona punti di questa sprint del Gran Premio d'Olanda. Si chiude un'altra tornata, vediamo i tempi, 32-1 per Di Giannantonio e Piero Gura che piazza il giro veloce e prova a riaccodarsi, 32-5 per Raul Fernandez, 32-6 per Martin, 32-5 Bezzecchi, 32-7 Marquez, 32-9 Bagnaia, 32-5 Bastianini che conferma Massimo in questo momento di essere un po' più veloce di coloro che lo precedono, però insomma auguri a trovare spazio su Bagnaia, Marquez e Bezzecchi. Vediamo se adesso Gura, Massimo, visto che entriamo nella seconda parte della sprint, si metterà al lavoro e andrà a recuperare sui due che lo precedono.
13: Sta ricucendo comunque, eh? Intanto si è fermato Miller, sta ricucendo Bastianini, scusa Ugura, e è quello che probabilmente riporterà tutto il gruppone a ridosso dei due, che sembra che non possano dare lo strappone e andarsene via. Sono stati ripresi, tra l'altro una considerazione ovvia è che tutti hanno lo stesso pneumatico, quindi conterà molto lo stile di guida, perché qui la spalla destra viene consumata il doppio di quella sinistra e questo potrebbe essere un problema per la fine.
12: Hai fatto bene a sottolinearlo, Massimo, perché insomma l'avevo dato sbagliando per scontato, media all'anteriore, soft al posteriore per tutti, anche perché le condizioni meteo 33 gradi, la temperatura dell'atmosfera 50, quella dell'asfalto al via, insomma non permettevano voli pindari. Dici attenzione, attenzione all'attacco di Bezzecchi su Jorge Martin in curva 1, ci prova ma poi si deve riaccodare, va un po' largo Jorge Martin, ma riesce in qualche maniera a tenere questa quarta posizione. Lì c'è un punticino che balla per la classifica mondiale, soprattutto Massimo, però c'è anche tanta fiducia che balla, credo, in questo momento tra i due, no?
13: Sì, guarda, sicuramente dopo gli ultimi episodi quel clima idilliaco dentro il team Aprilia si è un po' guastato e anche la rivalità tra i due si è riaccesa nella maniera più sportiva naturalmente, e quindi sì, vedremo anche un bel duello, però il loro duello sta favorendo la punta di vista.
12: Pecco su Marc, Bagnaia su Marquez, lì il sorpasso l'ha completato, occhio a Bezzecchi che ci riprova stavolta, forse ce la fa a chiudere il sorpasso, ma poi incrocia la traiettoria Martin, sorpasso contro sorpasso e rincrocia Bezzecchi che quasi sposta Jorge Martin. Deciso, duro ma regolare, Marco Bezzecchi si prende la quarta posizione, Martin esce dal cordolo spostato letteralmente da Marco Bezzecchi e si vede arrivare alle spalle Pecco Bagnaia che ha superato Marc Marquez e di slancio si è riportato sul madrileno campione del mondo del 2024. Si chiude il settimo giro, allora facciamo un riepilogo, intanto è arrivato il track limits per tutti e due, vale a dire per Martin e per Bezzecchi, non potrebbe essere altrimenti. Fernandez, Di Giannantonio e Ogura hanno allungato, sono raccolti in 6 decimi e per il momento si giocano podio e vittoria di questa sprint. Un secondo e tre da Ogura, adesso c'è Marco Bezzecchi in quarta posizione, quinto è Jorge Martin, sesto Pecco Bagnaia, settimo Marc Marquez, ottavo Enea Bastianini, dal quarto all'ottavo sono tutti di nuovo raccolti in poco più di un secondo in un alto trenino che però ha perso le ruote dei primi tre. È vero che c'è stata battaglia, Massimo, tra Bezzecchi e Martine, però 32-8 Bezzecchi, 32-3 davanti. Vediamo se è stato solo quel sorpasso contro sorpasso adesso o se i primi tre hanno qualcosa in più in questa fase.
13: Secondo me in questa fase hanno qualcosa in più, ma ripeto, questo è un circuito dove se tu non becchi la traiettoria giusta perdi in tutto il tracciato, quindi credo che sia questo l'elemento determinante. Poi è chiaro che le battaglie tra le coppie che si sono formate favorirà quelli davanti.
12: Di Giannantonio perde la scia di Raul Fernandez in questo momento, 6 decimi di vantaggio per l'altro madrileno sul romano, tant'è che Ogura adesso è davvero grandissimo alle spalle di Giannantonio, perché è nei tubi di scappamento della migliore Ducati in pista. Si chiude un altro giro, 32-1 Raul, che prova ad allungare, 32-3 di Giannantonio, 32-2 Ogura, 32-5 Bezzecchi, 32-3 Martin. Sono tornati dopo quella grande lotta corpo a corpo su tempi interessanti, su un passo interessante che però non è quello dei primi tre. Mancano 4 giri e mezzo, sostanzialmente la bandiera a scacchi. La sensazione, Massimo, è che forse i primi tre potrebbero aver ipotecato il podio di questa sprint?
13: Sembra che sia così. È una gara un pochino noiosa da questo punto di vista, perché a parte i duelli nelle retrovie, la situazione davanti sembra un po' stabilizzata, sì. A meno che non ci sia un attacco di Ogura di Giannantonio, che è l'unico possibile al momento,
12: e magari di Bastianini su Marc Marquez, perché Marquez adesso sta faticando a tenere il ritmo di Bezzecchi, Martin e Bagnaia. Ha girato 3-4 decimi più lento e dunque potrebbe essere messo nel mirino dal pilota riminese della KTM. Massimo, questa situazione, insomma, tanti piloti no vicini ma pochi sorpassi, è dato anche dal fatto che sono 6-7. Ogura, attenzione Ogura su, ecco, di Giannantonio all'ultima chicane, passa Ogura su Fabio di Giannantonio. Dicevo, situazione, Massimo, data dal fatto che sono in 7-8 praticamente con un passo non dico identico ma simile, e dunque in una pista così con queste MotoGP poi chi parte davanti ha un vantaggio, no, importante per difendersi da chi lo segue, e magari avrebbe mezzo decimo di vantaggio, ma non abbastanza per scavalcarlo.
13: Esattamente come dici tu, e sicuramente chi sta davanti, ma questo non tanto per il circuito ma per il tipo di moto, che sono di una potenza infinita e tutte sullo stesso piano. Pensiamo che molte volte nelle qualifiche, nelle prove, troviamo 12-15 piloti raggiunti in un secondo, e lo vediamo adesso in pista. C'è da aggiungere per Marquez, a mio avviso, che essendo questa una pista con molte curve a destra, conferma il fatto che non ama molto il campione spagnolo la curva a destra, e lo sta soffrendo.
12: Sì, nonostante insomma sia un tracciato dove ha vinto 3 volte, ha fatto 8 podi in 11 gare, però insomma chiaramente non è il Sachsenring che vedremo tra 2 settimane. Raul Fernandez allunga, prova ad andarsene, decimo giro che si sta per concludere, di 13 a 1 secondo e 4 adesso il
13: guarda
12: pilota.
13: In un giro, Luca, guarda in un giro quanto ha preso Raul Fernandez, e sta girando in un tempo stratosferico, perché gira in 1:32.0.
12: 32.0 per lui e per Ogura, 32.4 per Di Giannantonio, 32.0 anche per Bezzecchi, che firma il giro record della gara, lascia sul posto Jorge Martin perché gli rifila 6 decimi in un solo giro. Adesso Bezzecchi ha meno di 6 decimi da Fabio Di Giannantonio. Massimo, può anche metterlo nel mirino quel terzo gradino del podio della sprint, che ha anche implicazioni di classifica mondiale, perché Di Giannantonio è terzo, non ce lo dimentichiamo, nel mondiale
13: si gioca punto a punto, e un punto può essere preziosissimo in questa fase, anche psicologicamente, no? Adesso vedremo che Bastianini attaccherà molto probabilmente Marquez, perché si è avvicinato tanto.
12: Sì, diciamo che forse Bastianini però avrà difficoltà, perché il punto classico di sorpasso di Assen è in fondo al rettilineo principale, che non è lunghissimo, anzi, però lì il motore della Ducati rispetto a KTM sicuramente aiuta Marc Marquez a difendersi. Occhio anche alla situazione track limits, perché ha poco più di 2 giri dalla bandiera a scacchi. Di Giannantonio, Bezzecchi e Martin hanno il warning, dunque ad eventuale e altra track limits andrebbero a subire 3 secondi di penalità. Insomma, ricordo il 2023 con Binder, che sia nella sprint sia nel Gran Premio fu costretto a cedere il podio proprio per quel motivo. Inizia il penultimo giro con Ogura che firma il record della gara, 1:32.003, però ci sono 8 decimi che lo separano da Raul Fernandez. Sicuramente però questo strappo gli serve, Massimo, per difendersi da Di Gianantonio e da Bezzecchi che sta arrivando di gran lenga.
13: C'è poco tempo fino alla fine, un giro e mezzo, quindi anche un metro può fare la differenza. Intanto Bezzecchi si è avvicinato, però sta facendo un po' l'elastico, sì. Mantiene sempre un distacco fra il mezzo secondo e i sei decimi.
12: Anche perché Fabio Di Giannantonio adesso, visto che si è accorto che si sta avvicinando, c'è la caduta intanto di Franco Morbidelli in curva 4, dicevo, visto che Di Giannantonio si è accorto che Bezzecchi si è portato a meno di 6 decimi, ha dato uno strappo e ha firmato un parziale record assoluto nel primo settore, il migliore a metà pista. Insomma, anche lui sta spremendo quello che rimane nella sua gomma. Peraltro, Massimo, Fabio Di Giannantonio, migliore Ducati anche oggi, unica Ducati a interrompere il filotto di 4 Aprilia. Beh, bravo nuovamente il romano.
13: Sì, se trovasse un pochino più di costanza, il pilota romano potrebbe trovare risultati eccezionali. Purtroppo gli manca questa continuità e la paga, perché comunque lui è un pilota veloce.
12: Soprattutto, Massimo, quando ha la chance magari non di fare podio ma di vincere.
13: Esatto, sembra che abbia il braccino del tennista.
12: Insomma, non è uno step semplice o banale da fare.
13: No, perché è psicologico.
12: Esatto, arriva il warning per track limits anche per Pecco Bagnaia. È iniziato però l'ultimo giro con Raul Fernandez che ha 7 decimi di margine su Ayogura, 1 secondo e 4 su Fabio Di Giannantonio, 2 secondi e 1 su Marco Bezzecchi, 4 secondi e 3 su Jorge Martin. Le prime 4 posizioni sembrano piuttosto in ghiaccio, piuttosto separate, consolidate, separate da 5-6 decimi uno dall'altro. Dietro magari potrebbe esserci bagarre per la quinta, sesta, settima posizione tra Martin, Bagnaia e Marquez. Vediamo se Bagnaia avrà un colpo per provare a prendersi la quinta posizione. Davanti Raul Fernandez va a confermare che insomma quella pole position che gli è sfuggita però indicava che insomma il pilota di Madrid ha un grande ritmo ad Assen, un pilota un po' da alti e bassi che dovrebbe con la vittoria sprint del Mugello essersi guadagnato la riconferma. Attenzione a Bagnaia su Martin, non c'è spazio, ultima chicane per Raul Fernandez, è doppietta Aprilia, è doppietta del team Trackhouse. Raul Fernandez vince la sprint del Gran Premio d'Olanda davanti ad Ayogura. Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR46 chiude il podio, quarto Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin che per 61 millesimi è riuscito a difendersi da Pecco Bagnaia, settimo Marc Marquez, ottavo Enea Bastianini e alla fine Acosta risale in nona piazza e si prende un punticino. Massimo Angeletti.
13: Guarda, direi che i valori che abbiamo visto sono quelli che rispecchiano un po', a parte di Giannantonio che si è inserito nella battaglia Aprilia, rispecchiano quello che abbiamo visto in questi due giorni. Probabilmente Aprilia è una moto che ha un elemento di agilità in più per girare su questo circuito e si vede, perché qui le moto, questi i bolidi non possono sfruttare tutta la potenza perché il rettilineo più lungo è 460 metri, quindi è difficile. Si deve contare su altri fattori, tra cui l'agilità, e probabilmente Aprilia in questo senso è una moto leggermente più agile di Ducati.
12: Sì, più agile, forse insomma capace di essere un pochino più precisa, parliamo di un nulla, ma poi quel nulla fa la differenza a questo livello nelle curve ad alta velocità, no? Come avevamo visto appunto anche al Mugello, dove guarda casa aveva vinto sempre Raul Fernandez al sabato.
13: Esatto, poi la domenica aveva vinto Bezzecchi e quindi conferma un po' questo discorso, ma è un campionato da questo punto di vista generalmente molto bello perché non crea grandi divari, almeno in queste ultime 4 gare le distanze si sono un po' accorciate. E sono contento per Bezzecchi che è riuscito a finire una sprint anche se in quarta posizione, ma sono punti preziosi, ripetiamo, il punto da qui in avanti, anche se ce ne sono 481 ancora da giocare, ma è prezioso.
12: Eh sì, dici benissimo, perché insomma, per quanto riguarda la classifica mondiale, Bezzecchi ha guadagnato un punto su Jorge Martin, che è secondo, ne ha perso uno da Fabio Di Giannantonio, no, che lo precede, ha guadagnato poi su tutti gli altri, o meglio, ha guadagnato su Marc Marquez, da Augura ha perso qualcosina, ma insomma chiaramente per lui va bene questo risultato nella sprint, se poi domani saprà fare quello step che spesso e volentieri ha saputo fare, no? Dopo un sabato
13: si esprime,
12: così così,
13: bravo.
12: Alla domenica invece dimostra, anche
13: sì,
12: perché
13: si esprime meglio, si esprime meglio,
12: si esprime meglio con la gomma media, che poi quella è la differenza fondamentale, no Massimo?
13: Sì, assolutamente, anche perché poi questa è una zona dove la temperatura potrebbe cambiare, perché è soggetta a rapidi mutamenti meteorologici che al momento non sembrano esserci, ma
12: no, esatto.
13: Però
12: non si sa mai. Festeggia Davide Brivio, che lascerà a fine stagione il team Trackhaus. È già arrivato Francesco Guidotti come team manager, che lo sostituirà, però insomma intanto lascia Justin Marks alla formazione statunitense questa prima storica doppietta in una gara sprint. Di Fabio Di Giannantonio abbiamo parlato, tutto sommato Massimo Angeletti direi una buona sprint anche per Bagnaia, perché insomma è arrivato in scia ai primi due del mondiale, ha messo le ruote davanti a Marc Marquez, anche lui domani può e deve fare uno step avanti, e spesso e volentieri ci è riuscita la domenica.
13: Questa novità del disco frenante leggermente più piccolo ha cambiato evidentemente la sua percezione della moto, e si vede, perché sono 4-5 gare che sta facendo bene. Oggi la Ducati qui aveva qualche cosa in meno di Aprilia, e lo pagano un po' tutti i piloti, lui compreso. Ma è sicuramente positivo il fatto che sia sempre nelle prime posizioni, anche psicologicamente.
12: Eh sì. Vedremo cosa saprà fare domani, se riuscirà ad allungare la striscia di podi nei Gran Premi. E domani, Massimo, ci aspettiamo un via come oggi fondamentale, perché poi la differenza è stata fatta lì in gran parte, quell'errore dopo poche curve di Bezzecchi che ha spalancato la porta a Di Giannantonio, no?
13: Sì, abbiamo visto anche che l'assenza dell'abbassatore non ha cambiato poi molto.
12: Sì, visivamente diciamo sono arrivati molto più lenti, però non ci sono stati grandissimi problemi, ecco.
13: No, esatto, che in fondo è l'obiettivo di questa scelta tecnica. Speriamo che possa andare in questa direzione, così saremo tutti più tranquilli.
12: Domani vedremo cosa accadrà nel Gran Premio d'Olanda, l'appuntamento alle 14, anzi qualche minuto prima ci sarà con me Enrico Borghi, ci sarà con me come sempre anche Massimo Angeletti. Grazie Massimo, ci risentiamo domani.
13: Buon lavoro Luca, ciao.
12: La sprint del Gran Premio d'Olanda ad Assen è stata vinta da Raul Fernandez davanti ad Ayogura, doppietta del team Aprilia Trackhaus, terzo Fabio Di Giannantonio, Ducati VR46, quarto il leader del mondiale Marco Bezzecchi, quinto Jorge Martin, sesto Bagnaia, settimo Marc Marquez, ottavo Enea Bastianini. La nuova classifica mondiale, Bezzecchi rafforza, anche se solo di un punticino, la sua leadership, 186 per il riminese, meno 9 Jorge Martin, meno 22 Fabio Di Giannantonio, meno 43 Marc Marquez, che viene affiancato da Ayogura, a meno 53 ci sono c'è Acosta, scusate, a meno 55 c'è Pecco Bagnaia. È tutto per oggi con la vittoria di Raul Fernandez domani, il giorno del Gran Premio d'Olanda. Studio.

0: 15:32 minuti primi, di nuovo in studio con Francesco Albanese. Abbiamo appena ascoltato al microfono di Luca Cesaretti l'esito della gara sprint, ma nemmeno il tempo di congedarlo, Luca, che lo richiamiamo subito in causa perché ci sono aggiornamenti proprio sulla gara che ad Assen si è appena conclusa. Luca Cesaretti.
1: Eh sì, c'è una piccola modifica della classifica che avevamo raccontato poc'anzi, vale a dire è stato retrocesso di una posizione Pecco Bagnaia. Perché? Perché ha pizzicato il verde, appunto ha andato oltre i track limits nel corso dell'ultimo giro con Marc Márquez attaccato, dunque da regolamento quello che viene chiamato il drop one position, insomma alla fine Marc Márquez chiude sesto, Bagnaia settimo nella classifica mondiale. Marc Márquez allora a meno 42 da Bezzecchi e Bagnaia a meno 56.
0: Grazie dunque a Luca Cesaretti, che ritroveremo naturalmente domani per il racconto della gara lunga della MotoGP in Olanda. Riprendiamo il nostro cammino in questo sabato sport per tornare al tema legato al calcio, naturalmente ai mondiali, al sondaggio che vi abbiamo lanciato via SMS e via WhatsApp al 335-699-2949. Chi sono i migliori per voi dei mondiali delle edizioni passate, naturalmente di quella che si sta svolgendo tra Messico, Stati Uniti e Canada. Tra poco faremo un piccolo recap dei vostri messaggi, di quanto ci state scrivendo. Ora però è il momento del nostro prossimo ospite, sempre in tema calcistico. Allora saluto Giorgio Perinetti, attualmente direttore generale dell'Athletic Club Palermo. Buon pomeriggio Perinetti, grazie di essere con noi.
2: Buon pomeriggio a voi gli ascoltatori. Eccoci.
0: Athletic Club Palermo, club che milita in Serie D, la vostra, la sua nuova avventura ormai da un anno a questa parte. Comincio proprio da questa sua ultima tappa sportiva, Perinetti. Come sta andando? Quest'anno avete consolidato la categoria, cosa, verso cosa vi muoverete il prossimo anno?
2: Ma questa è una società giovanissima, è costruita da poco e quindi un primo campionato di D, puntavamo alla salvezza, abbiamo chiuso in un quarto posto, siamo stati per lungo tempo in prima linea, cioè davanti, però non era l'obiettivo, insomma, quindi stiamo cercando di creare un'alternativa alla biglia della città, cioè il Palermo, che ovviamente veleggia e lotta per altri traguardi. Noi però vogliamo essere un'alternativa per i ragazzi che vogliono avvicinarsi al calcio, vogliono sviluppare questa passione.

0: passione. Lo facciamo molto umiltà, ma con tanto entusiasmo e tanta voglia di ricostruire quelle caratteristiche del calcio genuino, più vero, calcio non dico di strada, ma insomma un calcio un attimino meno isterico e più vicino, ecco, ai giovanissimi che vogliono affrontare questa avventura nello sport.
1: Ha detto passione, naturalmente questa è un po' la parola chiave, soprattutto se pensiamo davvero alla realtà palermitana. E a proposito, tutto si ricollega, perché mentre parliamo al 335-699-2949 molti indicano proprio in Totò Schillaci come uno dei migliori dei mondiali della storia dei mondiali, e come dimenticare quella edizione del 1990 in Italia. Pellinetti, la porto sull'attualità. Li sta seguendo lei questi mondiali? Che giudizio ne ha tratto? Chi le sta piacendo di più?
0: Beh, naturalmente li seguo per quanto possibile, però chiaramente direi che dal punto di vista di quello che voleva essere inclusione, partecipazione, novità, insomma è sicuramente un mondiale riuscito al momento. È chiaro che queste nuove realtà, insomma, che sono riuscite ad arrivare al mondiale anche grazie all'estensione del numero delle partecipanti, creano qualcosa di nuovo e anche di interessante sotto certi profili. Però ovvio che adesso andiamo verso le cose serie, cioè verso quella che sarà una selezione naturale molto, molto dura, perché è chiaro che andremo verso le sedicesime in poi, sicuramente ci sarà un po' la federazione, ma quindi vediamo chi. Certo, pensiamo sempre alle grandi squadre, Francia, Spagna, il Brasile, Ancelotti, che è Sornione, ma sarà sempre lì fino all'ultimo, ritengo, e poi naturalmente anche le altre squadre che sono lì e magari non hanno brillato fino adesso, possono ancora, l'Argentina di Messi ovviamente, insomma, attendiamo le big, ecco, ma per ora è stato divertente, interessante anche tutto il profilo di quello che hanno proposto dal punto di vista gioco, tattica e quant'altro.
1: Giorgio Perinetti, grande esperto naturalmente di calciomercato. La vetrina del mondiale per gli operatori del calciomercato, quindi società, procuratori e via discorrendo, quanto può essere anche un terreno scivoloso? Perché sappiamo, magari c'è quel calciatore che si mette in mostra e la cui quotazione schizza a vette impensate, e magari invece ci sono altri che deludono e vedono abbassarsi drammaticamente dal punto di vista sportivo le proprie quotazioni. Ecco, come si fa a trovare la giusta dimensione? Forse non bisogna guardare proprio il mondiale per decidere il da farsi, oppure no?
0: Assolutamente no, il mondiale è una vetrina clamorosamente importante, però penso che ormai tutti sanno, sono attrezzati, tutti conoscono i giocatori già prima che arrivino al mondiale. Certo, il mondiale dà la dimensione di quanto la potenzialità di un calciatore si può esprimere in un contesto dove c'è il massimo e dove si dà il massimo, quindi è ovvio che anche questo fa porre l'attenzione. Però è anche vero che, come dicevi, può essere anche molto falsa la valutazione, proprio in base a un exploit che può essere momentaneo, insomma.
1: Le ultime ore in Italia, ricordiamoci che il calciomercato ufficialmente sarebbe ancora chiuso, però insomma le trattative comunque fervono e fremono. Allora, in ordine proprio cronologico, mi voglio soffermare intanto sul acquisto da parte del Milan di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese, arriva dal Paris Saint-Germain per una quotazione vicina ai 70 milioni di euro, addirittura sarebbe l'acquisto più costoso della storia del club rossonero. Può essere questo l'uomo giusto per rilanciare la Milano rossonera, che è uscita davvero con le ossa rotte dall'ultima stagione?
0: Beh, il Milan insomma intanto ha tardato molto a darsi una struttura e probabilmente non se l'ha neppure data, nel senso una struttura interna, sportiva, probabilmente si appoggia a grandi procuratori o un grande procuratore in particolare per sviluppare le idee di calciomercato. Questo gli ha consentito di arrivare a un giocatore sicuramente bravo, non un goleador essenziale, solamente un grande goleador, perché è un giocatore molto bravo, forse il numero di gol, vedremo in Italia quanti riuscirà a farne. Ma certamente almeno ha dato un segnale, perché il Milan era ovviamente la società più in ritardo, se vogliamo, proprio nella considerazione del calciomercato.
1: Chi invece resterà in Italia, dunque non parliamo di un nuovo arrivo, ma di una conferma, è Nico Paz, che è stato di fatto riscattato dal Como per la cifra di 60 milioni di euro dopo la trattativa con Real Madrid. Ecco, per l'Italia sicuramente è un vantaggio, perché potrà continuare a vedere sui propri palcoscenici un giocatore di indubbio valore. Ma secondo lei, ecco, Nico Paz come l'avrà presa? Nel senso che è un investimento che fa anche lui sul suo stesso futuro, si era parlato anche di un interessamento dell'Inter che poteva eventualmente introdursi in questa trattativa?
0: Ma tanto Nico Paz è bello poterlo vedere giocare sui nostri campi, assolutamente, perché tecnica pura e qualità e quantità e tutto. E poi conferma insomma l'intenzione del Como di essere una realtà importante nel nostro calcio, prepotente anche, e quindi lui sicuramente forse la possibilità di tornare al Madrid l'avrà sfiorata come idea, ma sicuramente ha dato invece l'input finale alla trattativa col Como, preferendo anche altre squadre, compresa l'Inter. Quindi la sua volontà è di stare a Como, dove si sente realizzato e dove si sente il giocatore più rappresentativo dei ragazzi terribili di Fabregas.
1: Ecco, protagonista senza dubbio, quindi ha anche scelto una continuità per giocare, perché sappiamo che poi andarsi a ritagliare uno spazio adeguato al Real Madrid non è cosa da tutti i giorni, anche se ti chiami Nico Paz. Se vogliamo, una scelta un po' in controtendenza rispetto a quella che per esempio ha fatto Palestra, che pure lì sembrava promesso sposo all'Inter, ma poi le sterline messe sul piatto dal Chelsea per l'Atalanta hanno fatto la differenza. Perinetti, è giusta secondo lei questa valutazione fatta da Palestra? Quando arrivano certe offerte non si può dire di no, oppure magari, come qualcuno ha consigliato, sarebbe stato preferibile per lui un percorso più graduale, quindi comunque arrivare a un grande club come l'Inter e poi pensare eventualmente di spiccare il volo verso la Premier?
0: Ma questo direbbe la logica, però ormai la logica è superata dalla realtà. La realtà vuole che quando si fa un prezzo, si vuole assolutamente un giocatore, si fa un prezzo e si porta via il giocatore. Quindi ragazzi, in questo caso, riescono a dire di no sicuramente anche a offerte clamorose, ma anche da dire che insomma giocare la Premier per un ragazzo è una molto molto importante. Dispiace per il nostro campionato, ma è anche vero che noi siamo molto lontani dalla possibilità della realtà di queste squadre inglesi, che hanno uno strapotere economico ma hanno soprattutto uno strapotere operativo, perché da noi per esempio, ecco, avere l'ok per l'acquisto di quella portata devono partire 1000 mail e ci vuole tempo. Questi i fondi che amministra la nostra società e molto la nostra società purtroppo hanno tempistica e danno quindi ai dirigenti un'operatività limitata, e quindi è molto complicato reggere la concorrenza di chi ha soldi e forza dell'immediatezza.
1: Abbiamo parlato dell'Inter del Como, Perinetti, le porto anche a una valutazione su Roma e Napoli, in realtà che lei ben conosce, che rappresenteranno naturalmente l'Italia alla prossima edizione della Champions League. Nel segno della continuità, la Roma con la guida tecnica di Gasperini, a Napoli manca ancora l'ufficialità, ma insomma sarà Max Allegri a guidare la squadra partenopea. Ecco, un giudizio a bocce ferme naturalmente rispetto a quelli che sono i movimenti che possiamo intravedere soltanto in questa fase del calciomercato per Roma e per Napoli.
0: Sì, sappiamo naturalmente che le nostre società sono costrette al 30 giugno a fare operazioni che aiutino il bilancio, e quindi dopo il 30 giugno solamente parte il vero mercato, insomma, per le nostre società. Questa è la realtà che abbiamo oggi, quindi la Roma sta aspettando probabilmente delle cessioni che potranno portare a sistemare il bilancio per poi operare sul mercato, andando incontro alle esigenze di Gasperini.
1: Prego.
0: No, volevo dire solo poi. Napoli credo che abbia meno da fare, è vero che cambia allenatore, però un allenatore che già in passato è subentrato a Conte, quindi ha già delle certezze, un allenatore pragmatico che probabilmente non ha da cambiare tantissimo, volendo pensare che il Napoli recupererà tantissimi calciatori che Conte non ha praticamente avuto, quindi i migliori acquisti saranno i giocatori guariti da infortuni che saranno a disposizione per Allegri per tutta la stagione da subito.
1: Perinetti, sul dibattito Italia povera di talenti, lei come si schiera? È davvero questa, diciamo così, una fotografia fedele del movimento calcistico italiano, oppure i talenti li abbiamo ma non riusciamo a metterli in condizione di esprimersi?
0: Beh, un po' per tutte e due le cose, però è certamente vero che noi dobbiamo, secondo me, ecco, dopo questi successi avuti per 3 esclusioni al mondiale consecutive, bisogna completamente rivedere i criteri di formazione dei nostri giovani atleti. Noi abbiamo nel vivai con situazioni obsolete di sviluppo e dobbiamo mettere lì il focus. Perché quando noi cambiamo sempre l'allenatore della nazionale, riverniciamo una facciata, non cambiamo veramente. Non andiamo al problema che sono le fondamenta. Secondo me, ovviamente, poi ci sono norme e riforme che vanno assolutamente fatte o rifatte proprio per agevolare anche il flusso dei giocatori. Oggi è molto più semplice comprare uno straniero che un italiano per mille motivi e qualcuno a questo dovrà porre riparo. Speriamo che la nuova presidenza federale possa fare interventi a tutto tondo proprio per agevolare una maggiore fluidità del sistema in tutte queste componenti.
1: La saluto Perinetti con un'ultima domanda che in realtà non le rivolgo io, ma Luigi da Bari che ci ha scritto al 335-699-2949, l'Italia in queste giornate, Italia calcistica, ha pianto la scomparsa prematura di Igor Protti, allora ci chiede Luigi proprio un ricordo di Protti da parte sua.
0: Un giocatore straordinariamente efficace, con un carattere dolce, una persona da amare, al di là dell'essere un grande calciatore. A me ha dato tante delusioni perché mi ha fatto sempre gol anche nei derby Roma-Lazio, però ripeto, un professionista da stimare, un uomo da ricordare.
1: E grazie a Giorgio Perinetti, direttore generale dell'Athletic Club Palermo.
0: Grazie.

0: 15:50 su Rai Radio 1 con Sabato Sport, nemmeno il tempo di archiviare per la MotoGP la gara sprint vinta ad Assen in Olanda dall'Aprilia, guidata da Fernandez, che dalle due ruote passiamo alle quattro ruote, perché tra poco alle 16 partiranno le qualifiche per il Gran Premio d'Austria. Pronto in postazione per noi, allora c'è già Manuel Codignoni che saluto e buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Francesco, a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Uno Spielberg decisamente caldo, rovente, temperature ben più alte della media, ma lo avete sentito anche nei vari giornali radio in tutta Europa, e questo angolo di Stiria non fa assolutamente differenza, nonostante si corra a circa 800 metri di quota sul livello del mare, quindi in teoria dovrebbe esserci un po' di refrigerio, un refrigerio che però diciamo è estremamente relativo, perché la temperatura in questo momento è di 33 gradi per quello che riguarda l'aria e addirittura 53 gradi e mezzo per quello che concerne l'asfalto, le temperature più alte mai registrate fino a questo momento in questo fine settimana, ma comunque si era sempre intorno ai 48-50 gradi per quello che riguarda l'asfalto, che è l'aspetto più importante, e dunque come dire, differenze non tante, ma questo ci dice che la gestione delle gomme, soprattutto la domenica, non tanto quest'oggi, sarà uno dei fattori più cruciali per una qualifica che si annuncia molto tirata, perché questa è una pista estremamente breve, poco più di 4 km, il tempo sul giro è di poco superiore al minuto, 1:07:096, il tempo fatto registrare questa mattina da George Russell, che è stato il più rapido nell'ultima frazione di prove libere, e dunque distacchi Savasandir che si annunciano abbastanza contenuti. Più veloce, dicevamo, nel corso dell'ultima sessione di prove libere di questa mattina è stato il pilota della Mercedes Russell, che ha preceduto di 38 millesimi appena il compagno di squadra e leader del mondiale Kimi Antonelli, e di 115 millesimi, un decimo poco più, la prima delle due Ferrari, quella di Lewis Hamilton. Ferrari in ripresa dopo sessioni di ieri molto deludenti, ma l'impressione è che ieri, anche suffragata dai dati, in realtà la Ferrari sia stata un po' più scarica di motore per giocare un po' a nascondino, soprattutto con le dirette rivali, non tanto Mercedes quanto Red Bull e McLaren. McLaren quarta e quinta con Piastri e Norris questa mattina, poi sesto Verstappen, settimo Leclerc, che ha avuto dei problemi di, come dire, abbinamento con i freni, diversi gli errori da parte del pilota monegasco, che non è riuscito di fatto a mettere assieme un giro pulito nel corso della FP3, ma anche lui sarà della lotta per quello che riguarda le primissime file. Le libere di ieri sono state dominate da Kimi Antonelli, che a occhio e croce ha un po' più di margine rispetto a tutti quanti gli altri, anche nonostante sia arrivato solamente secondo quest'oggi nella FP3, ma a vedere diciamo quelli che erano stati gli intermedi, secondo me è lui il grande favorito per la caccia alla pole position di quest'oggi. Si attende anche una conferma da Lewis Hamilton, reduce dalla vittoria al Gran Premio di Barcellona di due settimane fa, la prima con la tuta della Ferrari. Come dire, i temi sono veramente tantissimi per una qualifica che si annuncia tirata e tutta quanta da vivere. A te.
0: Sì, Manuel, ho una domanda, è arrivato via SMS, via WhatsApp al 335-699-2949, un quesito per Luca Cesaretti e per te da parte di Roberto da Torino. Te lo giro così come ci è arrivato: perché in Formula 1 gli italiani tifano più per la scuderia e non per il pilota, ad esempio Antonelli, mentre nella MotoGP sostengono più il pilota Rossi, Bezzecchi, Bagnaia, che non la moto Ducati? Possiamo risolverlo questo enigma?
1: Allora, possiamo provarci, diciamo, mettiamola così. Allora, il tifo, diciamo che Ducati ha una storia importante per quello che riguarda le corse, ma non è, con tutto il rispetto, paragonabile rispetto alla Ferrari, che è il marchio italiano più famoso in assoluto al mondo, e dunque è motivo di vanto e d'orgoglio per sostanzialmente quasi tutti quelli che vivono nel nostro paese e amano il nostro paese, e spesso e volentieri. Ma questa non è questione solamente di quest'anno con Kimi Antonelli, ma è storia dell'automobilismo che si preferisca la Ferrari ai piloti italiani. Un esempio su tutti: Riccardo Patrese stava vincendo il Gran Premio di Imola una quarantina d'anni fa, è finito fuori all'acqua e minerali, è stato anziché consolato sommerso dagli applausi del pubblico, ma che erano uno sfottò, perché quella gara poi l'avrebbe vinta Tambè con la Ferrari. Quindi parliamo di un qualcosa che arriva da lontano, perché lo ripetiamo, la Ferrari è il marchio italiano più famoso al mondo ed è un simbolo di italianità a 360 gradi, cosa che la Ducati non è ancora. Gli auguriamo ovviamente alla squadra di Borgo Panigale di diventarlo, e unito al fatto che la scuola dei piloti italiani nella MotoGP è stata fulgida, a partire da Valentino Rossi, ma insomma tutti quanti, anche diciamo quelli che sono arrivati prima e sono arrivati dopo, mentre lo stesso non si può dire della scuola dei piloti italiani, non tanto per talento ma quanto per palmarès. L'ultima vittoria di un mondiale per un pilota italiano in Formula 1 risale addirittura al 1953. Questo potrebbe un po' spiegare questa dicotomia.
0: E grazie,
1: ci abbiamo provato
0: e ci siamo anche riusciti, secondo me. Grazie dunque a Manuel Codignone, che tra poco ritroverete in onda per il racconto delle qualifiche. Continuate a scriverci al 335 699 2949, i migliori dei mondiali. Questo è il sondaggio che vi abbiamo lanciato. Musica, poi GR1 e poi siamo pronti per andare in pista.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. È corsa contro il tempo in Venezuela, dove continua a tremare la terra dopo il violento terremoto di mercoledì. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese, mentre negli ospedali di Caracas emergenza per l'arrivo di migliaia di feriti provenienti dalle zone più colpite. I pronto soccorso sono al limite, con medici e infermieri impegnati senza sosta e cittadini che distribuiscono acqua, cibo e materiale sanitario. Poco fa è stato estratto vivo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni. Il bilancio provvisorio del sisma è di 920 morti, oltre 50.000 dispersi. E tra i 9 paesi che stanno fornendo supporto di personale e logistica al Venezuela c'è anche l'Italia. Arrivate le squadre della missione coordinata dalla Protezione Civile, partito anche un secondo volo. Ascoltiamo il capo del Dipartimento, Fabio Ciciliano.
3: Il team di ricerca e soccorso sta già operando nella zona di Guaira, mentre invece tutta la squadra degli operatori sanitari è a Caracas. Stiamo parlando di circa 100 unità. In questo momento le difficoltà maggiori sono ovviamente di carattere logistico, però esiste un team che ha proprio il compito di garantire la logistica per fare in modo che gli operatori del soccorso non interrompano mai le loro attività.
2: Restiamo all'estero. Sale la tensione nello stretto di Hormuz, colpita una petroliera dopo gli attacchi incrociati delle scorse ore. L'Iran ha reagito ai raid americani prendendo di mira le basi statunitensi nel Golfo. Ci aggiorna il corrispondente Sergio Paini.
4: C'è di nuovo il rischio di una pericolosa escalation nel Golfo Persico. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato obiettivi americani nella regione in risposta agli attacchi subiti nella notte contro depositi di missili, di droni e anche radar costieri. Per il Ministero degli Esteri di Teheran, ma anche per Mohsen Rezaei, che è il principale consigliere per la politica estera della guida suprema, l'Ayatollah Khamenei, sono stati ancora una volta violati la Carta delle Nazioni Unite e palesemente il memorandum d'intesa che aveva fissato il cessate il fuoco. Il Bahrain, che ospita la base della quinta flotta della Marina Militare degli Stati Uniti, ha denunciato di essere stato preso di mira dai droni iraniani e l'Agenzia Britannica per il Commercio Marittimo ha riferito che un'altra petroliera è stata colpita nello stretto di Hormuz.
2: Il 27 giugno di 46 anni fa la strage di Ustica, il DC-9 dell'Itavia esplose in volo mentre viaggiava da Bologna a Palermo. 81 vittime, tra le quali 14 minori, e ancora nessuna piena verità giudiziaria. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile, scrive in una nota il presidente Mattarella. Il pensiero di vicinanza e di solidarietà prosegue, va anzitutto ai familiari delle vittime. Ricomporre quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile. In Vaticano riprendono in questi minuti i lavori del concistoro straordinario in corso da ieri nell'aula Paolo VI, convocato da Papa Leone. In discussione i temi di maggiore attualità, a iniziare dalle tensioni internazionali legate alle guerre. Dal pontefice il monito a risolvere i conflitti e l'appello ai cardinali alla collaborazione leale. Questa sera l'intervento conclusivo del Papa, domani la concelebrazione conclusiva a San Pietro. La cronaca con il triplice omicidio di Roma: moglie, marito e figlio ucciso a colpi di mannaia e si cerca un uomo di 45 anni.
5: Diffusa dalla Polizia di Stato la foto del presunto autore del triplice omicidio avvenuto ieri in un appartamento zona Casalotti della capitale, dove sono stati uccisi a colpi di mannaia padre, madre e figlia il presunto killer Hossein Shahadat, nato in Bangladesh, classe 1983. Solo ieri aveva ricevuto lo status di rifugiato politico. Forse un movente passionale avrebbe fatto scattare la furia dell'uomo, un delitto che potrebbe essere avvenuto in più fasi. L'uomo avrebbe prima molestato la donna, una volta rifiutato avrebbe ucciso lei e la bimba. Poi l'arrivo a casa del marito e del figlio più grande, colpiti anche loro dal killer che poi è fuggito. Il figlio sopravvissuto, Amir Hossein Uddin, è sceso in strada urlando, coperto di sangue. Ritrovata intanto nell'appartamento la mannaia con cui ha ucciso Alicia, la bimba di 8 anni, e i suoi genitori, Kamal Uddin Babul e Johan Osne Mamotai, di 39 e 38 anni. Kamal era in Italia da 15 anni, lavorava in un supermercato, il personale in lacrime, i clienti.
6: Era una persona speciale, siamo rimasti tutti sconvolti.
7: Credo che le parole non servono. Sono anni che lo conoscevo.
5: Elena Pabba, GR1.
2: L'ondata di caldo continua a soffocare l'Europa, temperature record nel Regno Unito con 37 gradi, 40 in Germania e punte fino a 45 in Francia, dove cresce anche il bilancio delle vittime. Un quarto bambino è morto dopo essere stato dimenticato in auto e sono almeno 55 le persone annegate mentre cercavano sollievo dall'AFA. In Italia restano 18 le città con il bollino rosso, mentre il picco è atteso tra domani e lunedì. Aumentano gli accessi ai pronto soccorso, ma non ci sono particolari pressioni sugli ospedali. Sono le 16:05 minuti, la linea torna a Sabato Sport. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
8: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
9: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
8: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
9: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10:30, Rai 2.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
11: Sabato Sport. Riprendiamo dunque il cammino qui su Sabato Sport, qui su Rai Radio 1 alle 16:07 minuti, una parte questa della nostra trasmissione fortemente incentrata sui motori, in questo caso sulle quattro ruote. Si corre infatti in Austria per le qualifiche della gara lunga che si disputerà domani. Su tutto questo ci aggiorna e ci racconta Manuel Codignoni.
12: E buongiorno di nuovo, siamo già ben oltre in realtà, perché si corre già da 7 minuti, c'è già una classifica con Lando Norris con la McLaren 1.07.259, precede Lewis Hamilton con la prima delle due Ferrari staccato di appena 31 millesimi, poi le due Red Bull di Verstappen e Ajar divise tra di loro da un millesimo appena, quindi Piastri quinto con l'altra McLaren, Leclerc sesto con la seconda Ferrari staccato di 3 decimi e George Russell solo settimo con la Mercedes. All'appello manca però l'ammazza 7, il capoclassifica del mondiale Kimi Antonelli, che in pista infatti in questo momento ha fatto segnare il parziale record nel secondo settore e sta affrontando adesso la penultima curva, proprio l'ultima curva anch'essa verso destra che conduce sul rettilineo del traguardo per il 19enne bolognese, che si mette tutti quanti alle spalle 1.07.083 e si porta al comando Kimi Antonelli. Dunque, quando mancano 10 minuti al calare della bandiera scacchi della Q1, guida la classifica con 176 millesimi di vantaggio nei confronti di Lando Norris con la McLaren, terzo Lewis Hamilton con la prima delle due Ferrari staccato di 2 decimi, a seguire Verstappen, Ajar, Piastri sesto con l'altra McLaren, Leclerc settimo con la seconda Ferrari, Russell solo ottavo, George Russell che in questo momento paga qualcosa come 7 decimi dal compagno di squadra, che sono un'enormità a prescindere, ma su una pista così breve sono un'enormità al quadrato. A chiudere la top 10 Gasly e Berman, mentre Russell si lancia proprio in questo momento per cercare di avvicinare i tempi del compagno di squadra Kimi Antonelli. Al momento gli eliminati sarebbero Sainz, Perez, Bottas, Alonso, Stroll e Bortoleto. Di questi Bortoleto è l'unico pilota a non aver ancora fatto segnare nemmeno un tempo. Le difficoltà della Aston Martin sono palesi ed evidenti, perché Alonso e Stroll si sono praticamente piazzati nelle ultime posizioni in quasi tutte quante le sessioni di questo Gran Premio d'Austria. Addirittura ieri si parlava di una mancanza di velocità clamorosa dovuta alla scarsa efficienza della Power Unit Honda, ma anche evidentemente a degli errori di progettazione della macchina disegnata dal genio Adrian Newey, un genio che non ha funzionato così tanto bene, una differenza di velocità che rasentava addirittura i 50 all'ora, che insomma capite da voi è un qualcosa di clamoroso. George Russell si migliora nel secondo settore, ma è ancora a 456 millesimi, un'enormità da Kimi Antonelli e deve ancora chiudere il giro. Si avvicina adesso alle ultime due curve, la 9 e la 10. La 9 affrontata, la 10 adesso cercando di far scorrere la macchina il più possibile a sinistra per portare velocità sul rettilineo del traguardo per George Russell, che migliora il proprio tempo ma resta ottavo e resta soprattutto a mezzo secondo di distacco da un Kimi Antonelli che ha fatto vedere, come vi dicevamo in serie di presentazioni, di averne di più, non solo del compagno di squadra che comunque è il primo avversario, ma di un po' tutti quanti. Migliora il proprio tempo Carlos Sainz, che si porta in sedicesima posizione, momentaneamente fuori dalla zona pericolo, ma viene messo fuori dal compagno di squadra Alex Albon, che gli ruba la sedicesima posizione facendolo scivolare al 17° posto. Ci sono in pista adesso le Cadillac e Fernando Alonso. Fernando Alonso che sta migliorando i propri parziali nel primo e nel secondo settore, il veterano asturiano che farà decidere, io credo, da qui alla fine dell'estate anche, diciamo, su quello che sarà il proprio futuro agonistico, considerata l'età, classe 1981. 21esima posizione, migliora il proprio tempo ma non la propria posizione. Pensate, Fernando Alonso è a 1,2 secondi dal 20esimo e a 3,2 secondi dalla capoclassifica Antonelli. Alle spalle di Fernando Alonso, staccato di 7 decimi, c'è il compagno di squadra Lance Stroll, il che ci fa capire che il problema non è Fernando Alonso ma è assolutamente la propria vettura. 7:10, aspettiamo la chiusura del giro di Nico Hülkenberg prima di tornare nuovamente allo studio per un aggiornamento, per rituffarci poi solo successivamente nella fase finale di questo Q1, che ci dirà i primi 6 piloti eliminati. Nico Hülkenberg che al momento occupa la 15esima posizione con l'Audi, ma si è migliorato sia nel primo che nel secondo settore, arriva adesso al traguardo, peggiora nel terzo e resta 15esimo. Gli eliminati al momento: Carlos Sainz, Williams, Sergio Perez e Valtteri Bottas con le due Cadillac, meglio rispetto alle ultime uscite, una Cadillac molto aggiornata. Poi Ocon con la Haas e le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Il miglior tempo è quello di Kimi Antonelli, 1:07.083, che non è il miglior tempo del fine settimana, ma per questione di millimetri, davanti a Lando Norris con la McLaren e Hamilton terzo con la prima delle due Ferrari. L'altra rossa, quella di Leclerc, al momento settimo davanti a Russell, ottavo con l'altra Mercedes, a 6:15 al calare della bandiera scacchi. In questo momento non c'è attività in pista, non esiste momento migliore per tornare allo studio.
11: E grazie dunque a Manuel Codignone, tra poco di nuovo da te, mentre manca appena 1,4 km al termine dei campionati italiani di ciclismo. Si corre da Asti a Cuneo, il gruppo è ancora compatto, allora vi daremo poi aggiornamenti sull'esito di questa corsa. Facciamo un riepilogo dei più recenti risultati che si sono verificati al mondiale americano. Capoverde ha pareggiato con l'Arabia Saudita 0-0 e si qualifica dunque, e questo è davvero un fatto storico, per i 16esimi di finale. La Spagna ha battuto l'Uruguay 1-0 e la Celeste che torna anzitempo a casa per la seconda volta consecutiva. La squadra sudamericana non riesce a superare la fase dei gironi, 1-1 tra Egitto e Iran, con il gol all'Iran annullato a tempo scaduto in pieno recupero che avrebbe consegnato la qualificazione alla squadra iraniana, che adesso dovrà invece sperare nell'assenza, mettiamola così, di risultati contrari nelle gare che ancora dovranno disputarsi. Il Belgio torna alla riscossa dopo un inizio piuttosto balbettante. La formazione allenata da Rudy Garcia ne ha fatti 5 alla Nuova Zelanda, che di gol ne ha realizzato soltanto uno. Allora il Belgio stacca i biglietti per le partite ad eliminazione diretta stasera alle 23, gare che potrete naturalmente seguire qui su Rai Radio 1. Si chiude il gruppo L di fronte Croazia-Ghana, partita che vi segnalo perché ne parleremo in maniera diffusa nel corso di questa puntata di Sabato Sport, e poi vi spiegheremo in quale chiave. E poi naturalmente si gioca anche Panama-Inghilterra. Prima di tornare alla Formula 1 vi ricordo che via SMS vi abbiamo lanciato il nostro sondaggio "Chi sono i migliori dei mondiali?", potete scrivercelo al 335-699-2949. Tante davvero le segnalazioni che ci stanno arrivando. Non poteva mancare una segnalazione per il Kaiser Franz, per naturalmente colui che ha incarnato la Germania nel 1974 soprattutto, e poi anche alla guida della panchina stessa tedesca ai mondiali del 90. Nel frattempo, in questo istante taglia il traguardo Jonathan Milan sul traguardo per l'appunto di Cuneo, e dunque si laurea campione italiano in volata. Era previsto, era questo il pronostico più atteso. Ha confermato dunque il pronostico Milan, ha regolato tutti in volata, è lui dunque il campione italiano agli assoluti di Cuneo. Allora complimenti a Milan. Noi quando sono le 16:14 torniamo in pista per la Formula 1, torniamo allora per il racconto di tutto quello che sta avvenendo da Manuel Codignoni.
12: Ed è il momento delle partenze intelligenti, quelle che di solito si fanno per andare in vacanza, quando tutti quanti partono ad ore improbabili, ma siccome lo fanno tutti, alla fine si trova un gran traffico e la partenza non è intelligente. È esattamente quello che succede, perché mancano 3 minuti e 15 dopo una serie di minuti in cui non c'è stata attività in pista, e quando mancano appunto 3 minuti e 15 vanno tutti quanti sul tracciato con gli orologi sincronizzati per andare a cercare di migliorare il proprio tempo, e dunque si crea il solito, consueto, grande traffico, tanto più su una pista come questa che, come l'abbiamo detto più e più volte, è decisamente breve e si presta a creare problemi di traffico. In realtà non sono proprio tutti quanti in pista, solamente i piloti che sanno che hanno bisogno di un tempo migliore per passare il taglio. Ad esempio, i primi quattro in graduatoria, Kimi Antonelli, Lando Norris, Lewis Hamilton e Max Verstappen, ma anche Leclerc e Russell, che sono settimo e ottavo, restano ai box, al pari delle due Cadillac di Perez e Bottas, che evidentemente o scenderanno in pista proprio nell'ultimo momento utile, oppure sanno già che non possono migliorare il proprio tempo e dunque decidono di salvare un set di gomme per la gara. Il fatto sta che in questo momento si stanno tutti quanti lanciando, ma c'era qualcuno che aveva approfittato in precedenza della pista libera per andare sul tracciato, come Isaac Hajar, che al momento è quinto, va a chiudere il proprio ultimo tentativo e resta quinto perché non si è migliorato né nel primo né nel secondo né nel terzo settore. Il problema è passare il taglio, secondo me non ce li ha, e quindi probabilmente potrebbe essere stato semplicemente anche un, come dire, un tentativo per acquisire maggiore confidenza. Mentre intanto al box McLaren ci sono momenti di concitazione, perché le due vetture sono ai box, sia quella, anzi quella di Lando Norris ai box, perché quella di Piastri invece ha preso la via della pista e si sta lavorando sulla vettura, andando ad analizzare qualche parte nella pancia, nella parte anteriore della pancia sinistra. Non vorrei che ci fossero problemi per il campione del mondo in carica. Intanto piloti che stanno migliorando i propri parziali, Colapinto che al momento è tredicesimo, adesso è nel tratto centrale della pista, affronta questa doppia sequenza di curve verso sinistra, in particolare questa molto lunga che porta poi a curva 7 verso destra, un richiamo che si fa in qualifica in pieno, e adesso curva 8 e curva, anzi curva 9 e curva 10, che sono le ultime due del tracciato. Si sta migliorando anche Esteban Ocon, che al momento è ventesimo ma ha abbassato i propri limiti sia nel primo che nel secondo settore. Colapinto nono addirittura, Colapinto migliora la propria posizione, si porta al nono posto davanti al compagno di squadra Gasly, sta per arrivare Esteban Ocon che era ventesimo ed è tredicesimo. Il tempo di Esteban Ocon mette fuori Alex Albon con l'altra Williams, le Williams sono però sul tracciato, quella di Sainz sarà la prossima a tagliare il traguardo. Al momento l'ex Ferrari è diciottesimo, rischia tantissimo l'ultima curva con un derapage molto spettacolare che gli fa perdere probabilmente un po' di tempo, ma comunque si migliora ed è quattordicesimo, facendo scivolare in zona eliminazione Hülkenberg e Albon. Arriva Albon che resta diciottesimo e dunque è eliminato. Arriva Lindblad che invece si migliora ed è ottavo, fra poco toccherà a Bortoleto tagliare il traguardo. Bortoleto che è sedicesimo, è a rischio, scordolata pesante per il pilota brasiliano all'uscita di curva 7, curva 8 adesso per Bortoleto che si avvicina alle ultime due curve, la 9 e la 10, entrambe verso destra, entrambe molto veloci, la vettura diciamo sfrutta tutta la pista a propria disposizione e anche oltre il cordolo per Bortoleto che, come detto, è sedicesimo e si migliora, si porta al dodicesimo posto, ma adesso toccherà al compagno di squadra Hülkenberg che invece è diciassettesimo e al momento è eliminato. Prende bandiera a scacchi Alonso che è ufficialmente fuori, ma su questo grossi dubbi non ce n'erano. Nico Hülkenberg è quindicesimo e mette fuori Carlos Sainz, mette fuori Carlos Sainz che dunque con la Williams viene eliminato al pari di Alex Albon. Adesso tocca a George Russell che è scivolato in decima posizione, qui non gli serve il tempo per passare il turno ma gli serve anche per dare un segnale un po' a se stesso, ed è quinto Russell, abbassa il proprio tempo di un paio di decimi ma è ancora tre decimi dal compagno di squadra Kimi Antonelli che resta saldo in prima posizione. Arrivano anche le Cadillac che avevano scelto l'ultimo momento utile per andare in pista, ventesimo Bottas, diciannovesimo Perez, e allora la situazione è definitiva perché in realtà ci sono alcune macchine che non hanno preso bandiera a scacchi ma il loro giro l'hanno già fatto, come le Williams di Sainz e Albon, che sono le prime delle due eliminate. Il gioco delle coppie per quello che riguarda le eliminazioni: fuori le due Williams, Sainz e Albon 17° e 18°, fuori le due Cadillac, Perez 17esimo, Bottas 18esimo, fuori le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Il miglior tempo è quello di Kimi Antonelli con la Mercedes davanti a Norris e Hamilton, l'altra rossa, quella di Leclerc, è scivolata in nona posizione. Da vedere adesso se ci sono problemi sulla macchina di Norris, sulla quale si stava lavorando, lo scopriremo a breve. Nel frattempo nuovamente linea allo studio.

0: Con i Maneskin torniamo dunque in diretta. Prima vi abbiamo raccontato della vittoria in quel di Cuneo di Jonathan Milan ai campionati italiani di ciclismo, dunque maglia tricolore per il corridore, ma è stato completato lo stesso podio. Allora andiamo a leggere chi si è piazzato alle spalle di Milan. C'è Tommaso Dati del team Ucchio nella seconda posizione, in terza è arrivato invece Alessandro Romele della Astana. Sono le 16:22, la linea può tornare allora a Manuel Codignoni, non prima però di aver salutato, da qui in avanti ci terrà compagnia anche Alberto Sabatini di Autosprint. Buon pomeriggio Alberto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E allora la linea a voi due per il racconto ancora di quello che sta accadendo in Austria.
2: Siamo ancora nella pausa tra Q1 e Q2, fra un minuto e mezzo, poco più, le luci verdi all'uscita della pit lane si accenderanno e dunque si potrà entrare in pista. E con Alberto Sabatini, però, che saluto con estremo piacere anche quest'oggi, vorrei entrare subito in media stress e parlare di quello che è successo nel Q1, ma mi verrebbe da dire di quello che è successo fino a questo momento in tutto quanto questo fine settimana. Kimi Antonelli, rispetto a George Russell, anche su questa pista così breve sembra letteralmente fare un altro sport, Alberto.
1: Sì, buongiorno intanto a tutti quanti, buongiorno a te Manuel. Kimi Antonelli ha una facilità nel fare il giro veloce che è imbarazzante su una pista che in fondo è lunga 67 secondi il giro, quindi è pista cortissima. Lui ogni volta che andava in pista, ma nell'FP1, nell'FP2, nell'FP3, faceva subito il miglior tempo in un solo giro. Poi Russell usciva, prendeva mezzo secondo, insisteva, un secondo giro, un terzo giro, un quarto giro, magari al quinto giro riusciva a eguagliare il tempo di Antonelli. Poi Antonelli faceva un altro giro e gli si metteva di nuovo davanti con un bel margine. Ha una superiorità netta che soltanto nella fine dell'FP3 non ha pagato, perché Russell è riuscito a fare qualche millesimo meglio di lui. Però anche qui, come nella Q1, lui è stato bravissimo a far subito il giro, a mettersi davanti e mettere tutti gli altri dietro.
2: E mi ha colpito un altro aspetto, Alberto Sabatini. La grafica ci suggeriva in precedenza che Kimi Antonelli guadagna tanto nei confronti di Russell sui rettilinei. Sui rettilinei lui riesce ad essere più veloce, il che ci fa pensare che potrebbe avere una macchina leggermente più scarica aerodinamicamente. Tutto questo però cozza con un team radio di George Russell, che di sicuro tu hai sentito prima del suo ultimo tentativo, quando lui ha detto: esattamente come nella FP3, la mia macchina derapa su tutte e quattro le ruote. Segno che è proprio la gestione delle gomme forse che fa la differenza in Antonelli, cioè riesce a sfruttare meglio le gomme nonostante un assetto tendenzialmente, io immagino, più scarico, perché se vai più forte sul dritto hai meno ala. E potrebbe essere un po' questa la chiave?
1: Diciamo che questa è una pista, come si dice in gergo, stop and go, cioè accelera e frena, perché ci sono una serie di curvette lente e poi delle riaccelerazioni violente, tipo quella dopo il traguardo, che è una curva a 90 gradi. Non è che fare la velocità più alta nel rettifilo dopo significa automaticamente essere più scarico, avere più cavalli. Magari dipende come fai la curva precedente, se riesci a far scorrere bene la macchina per non perdere velocità, e se altrimenti derapi sulle quattro gomme la macchina non scarica bene a terra i cavalli e non prende poi la velocità massima nel rettifilo successivo. Di sicuro Kimi guida pulitissimo in quelle curve e riesce a raggiungere la massima velocità alla fine del rettifilo successivo alla curva.
2: E mi viene da dire che il fatto che sia così giovane e che dunque abbia anche un'esperienza più recente rispetto a tutti quanti gli altri di go-kart possa assolutamente aiutarlo, perché chiunque sia salito su un kart almeno una volta, e insomma ne parlo con te Alberto Sabatini, perché tu oltre che go-kart insomma hai guidato anche macchine che io mi sogno la notte, diciamo così, sa che ci sono i piloti molto appariscenti che derapano, entrano in controsterzo e poi alla fine quando vai a vedere il traguardo sono sempre più lenti rispetto a quelli che guidano più pulito. Qui forse è la pulizia di guida, soprattutto in una pista stop and go come dicevi tu, che può fare la differenza. Il frenare sempre nello stesso punto, non un metro avanti, non un metro dietro, inserire la macchina e riuscire così facendo a riaccelerare quella frazione di secondo prima che ti fa guadagnare tempo e ti fa acquisire velocità.
1: Esatto, beh, la vecchia regola che si impara fin dai kart, tutti i pilotini imparano: più guidi di traverso, più fai numeri, più sei spettacolare, meno vai forte, quindi si deve guidare puliti, perché ogni leggera intraversata sono millesimi sprecati. La regola è proprio raddrizzare il volante il prima possibile, ecco.
2: E questo il nostro fenomeno 19enne bolognese lo sa fare probabilmente meglio di Russell fino a questo momento qui in Austria, ma mi viene da dire in stagione, ma probabilmente anche meglio di chiunque altro, perché se togliamo anche dalla classifica ad esempio della FP2 Kimi Antonelli, troviamo tutto quanto un pacchetto di mischia molto molto molto ravvicinato, ma un Antonelli che anche nella FP2 di ieri ha rifilato 2,5 decimi al primo degli inseguitori, che era Oscar Piastri. Intanto finalmente c'è attività in pista dopo i primi 3 minuti di attesa, adesso cominciano a muoversi diciamo anche i big, e in particolare Lando Norris, che ha avuto un inizio di weekend complicato avendo perso praticamente 3/4 d'ora della prima ora di prove libere per un problema idraulico, ma sembra aver trovato subito comunque un buon feeling con la vettura e adesso sta lanciandosi nel suo primo giro veloce di questo Q2, in discesa adesso verso curva 4, una curva che introduce al breve tratto misto, se così vogliamo chiamarlo, del tracciato, quello dove ci sono le uniche curve guidate, la 4, la 5, la 6 e la 7 e anche la 8, che in realtà poi è un semplice richiamo verso destra, con Lando Norris che cerca anche lui di guidare pulito, anche se un leggero controsterzo tra la 7 e la 8 potrebbe avergli fatto perdere qualche millesimo. Sarà interessante vedere adesso il rilievo cronometrico di Lando Norris, che affronta tutta quanta la pista alla penultima curva, anche un leggero sovrasterzo in uscita dalla 10, arriva sul traguardo 1:07.321, è un tempo buono, non eccezionale, perché credo che sia stato più veloce nella prima fase della qualifica nel Q1 Lando Norris. Sì, i dati mi confortano, dunque potrebbe avere ancora qualche decimo da limare. Di certo anche il grande caldo Alberto Sabatini può fare la differenza, perché è vero, è una pista molto breve, ma qui Pirelli ha portato i 3 compound di gomme più morbide in assoluto, per cui si rischia veramente di non arrivare a fine giro con la gomma con questo caldo.
1: Sì, infatti il giro da qualifica è un giro appena appena, e bisogna stare attenti a non stressare troppo la gomma nel giro di preparazione. Quindi la gomma è sempre l'elemento che si intermedia tra la macchina e la pista, ed è quella che garantisce l'aderenza, la prestazione. Abbiamo visto nella fase finale della Q1 la pista si è accelerata, cioè la gomma diventava più aderente, infatti i piloti che hanno girato per ultimi in Q3, in Q1, hanno fatto dei tempi discreti rispetto a quello che avevano fatto all'inizio sessione.
2: La famosa track evolution, tanto cara agli ingegneri e anche noi umili commentatori. Max Verstappen,
1: l'aderenza, la prestazione, abbiamo visto nella fase finale della Q1 la pista si è accelerata, cioè la gomma diventava più aderente, infatti i piloti che hanno girato per ultimi in Q3, in Q1, hanno fatto dei tempi discreti rispetto a quello che avevano fatto all'inizio sessione.
2: La famosa track evolution, tanto cara agli ingegneri e anche noi umili commentatori. Max Verstappen intanto abbassa di un decimo il tempo di

0: vinto tante volte, anche perché la gara di casa della sua scuderia, la Red Bull, sta affrontando il tratto misto. Leclerc che gli toglie il record nel primo settore, ha perso qualcosa ma è ancora avanti rispetto a Norris di appena 71 millesimi. Adesso il 4 volte campione del mondo che si lancia verso la curva 9 e la curva 10 in questo circuito che è molto affascinante anche perché è vecchio stile, tratto dal vecchio Österreichring, ma che quale ha conservato nonostante la percorrenza più breve tutti i saliscendi che lo caratterizzano. Primo tempo per Max Verstappen 1:07.183, cominciano ad essere rilievi interessanti che avvicinano quelli di Kimi Antonelli nel corso del Q1. Arriva Jarre sul traguardo secondo a 132 millesimi da Verstappen, fra poco arriveranno anche le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, mentre le due Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell sono nell'outlap. Leclerc al comando 1:07.030 è credo il miglior tempo del fine settimana, no non è così ma comunque ci si avvicina molto, quello di Leclerc molto veloce anche Lewis Hamilton che ha fatto segnare il parziale record nel primo settore, arriva adesso il 7 volte campione del mondo sul rettilineo del traguardo e si porta in seconda posizione a 9 millesimi da Leclerc. 1:07.030 per Leclerc, a 9 millesimi Lewis Hamilton con la Ferrari, con tanto di parziale record nel settore 3, in terza e quarta posizione nel due Red Bull di Verstappen e Ajar, e adesso però aspettiamo che facciano il giro le due Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, perché sono loro le grandi favorite. In particolare Kimi Antonelli lo ha già iniziato il primo giro e sta facendo un tempo buono, anche se non eccezionale, quantomeno nella prima frazione. Rischia tanto Gasly all'ultima curva con la macchina che sbacchetta, è bravo a mantenere il possesso e si piazza in sesta posizione, ma adesso c'è da seguire, come detto, il giro delle due Mercedes con Kimi Antonelli che non ha fatto il parziale record del primo settore. Vedremo adesso però quello che riuscirà a combinare nel secondo settore, che è sempre stato poi il suo terreno di caccia. 46.699 il rilievo di Leclerc, con Antonelli che abbassa infatti il rilievo di quasi un decimo, di 98 millesimi. Dunque in questo momento Antonelli è davanti a tutti, trova un po' di traffico che però non gli dà particolare fastidio. Curva 9 adesso verso destra, dove bisogna far scorrere la macchina il più possibile verso sinistra all'esterno per cercare di portare fuori velocità. Ultima curva per Kimi Antonelli che arriva sul traguardo e si mette davanti a tutti. 1:06.763, parziale monster nel terzo settore per il pilota bolognese. Tocca a Piastri adesso portarsi in seconda posizione, 1:06.08, a un decimo da Antonelli, anche lui sotto il muro dell'1:07. Sì, la pista si sta decisamente velocizzando, mentre per quello che riguarda George Russell non ha ancora fatto segnare un tempo, sto dando un occhio alla linea dei suoi tempi, rientra direttamente ai box, abortisce il suo giro, evidentemente è un errore.
1: Ha sbagliato nel secondo settore, quello intermedio pieno di curve, quindi ha abortito il giro.
0: Ha abortito il giro George Russell, e certo il gran tempo di Kimi Antonelli, mentre adesso riusciamo a vedere quello che è successo, è arrivato lungo in curva 3 sostanzialmente, è arrivato curvo in lunga 3, lungo in curva 3, forse anche perché è disturbato psicologicamente, non fattualmente, da una vettura lenta che ha trovato, e questa è una mazzata psicologica, perché il tempo Alberto Sabatini di Antonelli 1:06.763, che abbassa il miglior tempo del fine settimana di 3 decimi, unitamente all'errore di Russell, mette tanta pressione sulle spalle dell'inglese.
1: Russell è molto sensibile alla pressione e quindi questo lo abbatte ancora di più. Lui nelle sessioni precedenti girava per riuscire a avvicinare Antonelli, e Antonelli invece con una facilità incredibile faceva il tempo. Qui addirittura lui è andato oltre i limiti e ha abortito il giro, e ora deve giocarsi due gomme se vuole qualificarsi, oppure provare con una sola a cercare di stare in Q2.
0: È chiaro che in questo momento diventa, diciamo, l'eterno dilemma tra il andare sul sicuro e però giocarsi un set di gomme per la gara di domani, oppure diciamo rischiare, mettere gomma usata sapendo che però diciamo non hai un paracadute. Al momento è sedicesimo,
1: hai 3 decimi di penalità peggiori insomma con la gomma usata, di almeno 3 decimi.
0: Esatto, 3 decimi, e se ci aggiungiamo a questi 3 decimi i 2 decimi fisiologici che paga da Kimi Antonelli, anche se lui non lo dice, significa un ritardo di mezzo secondo circa che lo porterebbe in questo momento tra la sesta e la settima posizione, così spanno.
1: Sì, però diciamo che Russell sì, può comunque rischiare di qualificarsi per la Q3 anche a ottavo nono, tanto sì, l'importante sì. È arrivare in Q3.
0: Esatto, stavo guardando il piazzamento per cercare di capire chi poi dietro eventualmente potrebbe migliorare. Al momento il primo degli eliminati, Bortoleto, è a 1:02, è chiaro che questo limite però potrebbe andare ad abbassarsi.

0: bisognerà vedere. Di certo ha già messo a montare delle gomme e sta già uscendo, evidentemente non vuole rischiare.
1: Un altro che ha sbagliato come lui è Norris, che si è intraversato pesantemente sulla curva nel traguardo e ha fatto solo il settimo tempo, infatti ci sta riprovando adesso.
0: Esatto, e sono i primi dei big a tornare in pista quando mancano 4 minuti e mezzo. Ascoltiamolo proprio Russell. Toto Wolff in persona, neanche l'ingegnere di pista, che gli ha detto: George, pensa a guidare. Evidentemente conoscono i loro polli, Alberto.
1: Russell è, come diciamo tutti, un po' nell'ambiente, tra virgolette, un lamentino, uno che si lamenta sempre.
0: L'hai detto tu, Non l'ho detto io. No, scherziamo, perché spesso e volentieri abbiamo parlato anche a microfoni spenti di questa attitudine non particolarmente piacevole di George Russell con Alberto. Prosegui pure.
1: Comunque si sta prefigurando una qualifica che porterà i piloti vicino all'1.06 netto, perché tempi inarrivabili soltanto ieri. Però è anche vero che queste monoposto sono decisamente più lente di quelle dello scorso anno, perché lo scorso anno la pole era in 1.03 circa, quindi sono 3 secondi più lente.
0: Esatto, e se ragioniamo addirittura sul limite estremo, ovvero sia sul record della pista, bisogna tornare alla generazione ancora precedente, perché il record della pista lo ha fatto Bottas con la Mercedes nel 2020, disgraziato, 2020, 1.02 addirittura 939, quindi si viaggia 4 secondi buoni più lenti. Intanto Lando Norris si migliora nel primo settore, non si migliora invece George Russell, il cui tempo nel primo settore del giro poi abortito era evidentemente migliore. Parziale record di Norris intanto nel secondo settore, segno che c'è Track Evolution, è segno che la pista si sta velocizzando, ma segno anche che la McLaren evidentemente sembra aver trovato un po' una buona quadra. Lando Norris che arriva adesso sul traguardo, questa volta è più prudente nell'ultima curva, deve fare un buon giro ed è un giro buono, perché lo porta in terza posizione alle spalle del compagno di squadra Oscar Piastri, di appena 7 millesimi a 134 millesimi da Kimi Antonelli. Ma adesso concentriamoci su Russell, che invece affronta l'ultima curva, al momento è sedicesimo, non ha ancora un tempo. George Russell è quarto, George Russell è quarto, ed è questo un buon tempo, un tempo che a 2 decimi di ritardo da Kimi Antonelli gli consente di passare con tranquillità in taglio. L'espressione di Toto Wolff è un po' un sorriso decisamente tirato, il sorriso di chi non era proprio tranquillissimo, Alberto.
1: Sì, esatto, però dal tabellone dei tempi del crono mi risulta che Russell, secondo il simbolo grafico, avesse gomme usate, quindi lui ha utilizzato lo stesso set di pneumatici con cui prima aveva abortito il giro, quindi quel tempo è decisamente buono per lui, perché 2 decimi di margine una gomma vecchia ce l'ha, insomma.
0: Sì, sì, e questo ci fa capire che potrebbe aver resettato evidentemente il proprio computer mentale in maniera decisamente buona. Le Ferrari in pista adesso, Leclerc al momento è quinto, Hamilton è sesto, è un record. Siamo in diretta con Alberto Sabatini, da più di 10 minuti non abbiamo ancora pronunciato la parola Ferrari, ne parleremo a breve, proprio per andare a commentare quello che faranno gli alfieri del cavallino, con Leclerc che al momento, come detto, è quinto, Leclerc Hamilton è sesto. Non si sono migliorati i due nel primo settore, si migliora Leclerc nel secondo parziale, che adesso si prepara ad affrontare le ultime due curve. Il pilota monegasco molto falloso nel corso della FP3, ma deve prendere le misure alla Ferrari per realizzare quello che è il giro perfetto in monegasco. Era quinto, arriva sul traguardo, resta quinto perdendo tantissimo nel terzo settore, probabilmente anche per lui gomme usate, dunque un cliff di prestazione nell'ultima tarda del tracciato. Lewis Hamilton era sesto, si migliora, è quinto, restano in quinta e sesta posizione, mandando ad invertire le posizioni i due piloti della Ferrari a 2 decimi di fatto dal capoclassifica Antonelli. Arriva Jarre settimo, sta per arrivare anche Lawson, che al momento è decimo in classifica, il pilota della Racing Bulls si porta in ottava posizione andando a guadagnare 2 posizioni. Al momento a rischio c'è Verstappen, che è nono. Verstappen è ai box e dunque non può migliorare la propria posizione. Si sono presi un rischio importante in casa Red Bull tenendo fuori Max Verstappen, che al momento è addirittura decimo, e se qualcuno migliora tra quelli dietro rischia di essere messo fuori. Bahrman si sta migliorando nel primo e nel secondo settore, Ocon taglia il traguardo, si migliora ma resta tredicesimo, Olli Bahrman al momento è quindicesimo ed è undicesimo per un'inezia alle spalle di Verstappen. Per un'inezia Verstappen è salvo. Vediamo adesso cosa fanno le due Audi di Hülkenberg e Bortoleto. Hülkenberg si migliora ma resta fuori, resta tredicesimo. Attenzione a Gasly, perché anche Gasly potrebbe togliere la posizione a Max Verstappen. Bortoleto undicesimo, anche lui avvicina Verstappen, ma per 1° Verstappen resta dentro, resta solamente Gasly. Adesso immagino Verstappen a trattenere il fiato al

0: proprio box in attesa della chiusura del giro di Gasly. Gasly arriva ed è undicesimo, per 40 millesimi si salva Verstappen. Per 40 millesimi si salva Verstappen. Gli eliminati Gasly, Bortoleto, Berman, Hulkenberg, Ocon, Colapinto. Ma che rischio li sono presi Alberto Sabatini con Verstappen?
1: Grosso, grosso rischio veramente. O Verstappen li ha tranquillizzati dicendo so quello che faccio, oppure insomma è veramente un grosso rischio, perché partire poi indietro su questa pista è un disastro, insomma.
0: Ha rischiato tantissimo.
1: Tra l'altro no, Verstappen nella Q1 era sceso di macchina dopo due giri, perché lui non sopporta quella serpentina, quel giubbotto refrigerante che i piloti sono costretti a tenere addosso, per cui si era tolto la tuta per alleggerire il fastidio refrigerante di questo giubbotto. Non è che stavolta ha fatto lo stesso, convinto di poter restare dai 10, chissà.
0: Non lo so, gli è andata bene veramente per poco.
1: Gli è andata bene davvero.
0: Immaginiamo che a Roland Mechies gli sia venuto qualche capello bianco in più di quelli che, non tantissimi, ma comunque ha. Ah, eliminati Gasly, Bortoleto, Berman, Hulkenberg, Ocon e Colapinto. Il miglior tempo è quello di Kimi Antonelli davanti a Piastri, Norris, Russell, Hamilton, Leclerc, Hajar, Lawson, Lindblad e Verstappen. Sono questi i piloti che si giocheranno la pole position. Torniamo allo studio.

0: Ora 16:44 minuti, in corso Sabato Sport qui su Rai Radio 1. Protagonista la Formula 1 in Austria, ci avviciniamo al momento in cui sarà decisa la pole position. Ora, senza indugi, torniamo da Manuel Codignoni ed Alberto Sabatini per ricordare che il GR1 andrà in onda soltanto al termine appunto delle qualifiche della Formula 1. Linea di nuovo a voi.
1: La pole position se la giocheranno le due Mercedes di Antonelli e Russell, le due McLaren di Piastri e Norris, le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, le due Red Bull di Verstappen e Hajar e le due Racing Bulls di Lawson e Lindblad. Questa è la situazione. Il miglior tempo del fine settimana è quello fatto segnare nel Q2 da Kimi Antonelli, 1:06.763. Eravamo in debito, cari amici degli ascoltatori, con Alberto Sabatini di una valutazione, di un ragionamento sulla Ferrari, una Ferrari che arrivava in Stiria reduce dalla grande vittoria di Lewis Hamilton a Barcellona su una pista, va detto, completamente diversa, piena di curvoni in appoggio dove conta tanto l'aerodinamica e il bilanciamento della vettura. Qui siamo su un pistino, detto non in maniera spregiativa, ci mancherebbe altro, stop and go, dove curve sostanzialmente non ce ne sono. È arrivato anche l'aggiornamento di motore concesso dall'Aduo per quello che riguarda la Ferrari, si parla di 7 cavalli in più per il motore endotermico tra motore e benzina, 7 cavalli che poi a loro volta dovrebbero generare un circolo virtuoso andando a migliorare anche le capacità di ricarica della batteria. Ma è stata una Ferrari, mi viene da dire, indecifrabile fino a questo momento, Alberto Sabatini, molto indietro ieri, probabilmente anche perché scarica di motore, qualche fiammata qua e là, non lontana, perché comunque Hamilton il Q2 l'ha passata 2 decimi da Antonelli, così come Leclerc. Ma secondo te ha il colpo in canna quantomeno per cercare di mettersi davanti alle McLaren, oppure è già impiccata la vettura di Maranello?
2: Secondo me Hamilton ha la possibilità, Leclerc un po' meno perché è stato molto incostante durante tutto il weekend. Allora, le prove di venerdì non vanno considerate perché la Ferrari venerdì ha girato col vecchio motore, ha montato stamattina il motore nuovo, quello modificato dopo le regole dell'Aduo, pochi cavalli in più come hai detto tu, 7-8 cavalli in più, però anche due gocce fanno la differenza. Infatti questa mattina la macchina è andata molto forte. Nelle prime fasi Q1 e Q2 invece sono stati un po' interlocutori, non hanno mostrato il potenziale di stamattina. Leclerc è sempre stato più in difficoltà in questo weekend, ha azzeccato un giro bellissimo in Q2, speriamo lo ripeta in Q3, però non ha mai mostrato questa consistenza, mentre Hamilton sì, non dimentichiamo che Hamilton detiene ancora il record nel primo tratto di pista, quello dopo la prima curva e il rettifilo successivo, segno che comunque il motore nuovo spinge, ecco, fa un po' di differenza. Secondo me Hamilton ha l'esperienza per mettersi in mezzo alle McLaren e disturbarle, anche perché Norris qualche errorino l'ha fatto, Piastri pure, anche loro non sono così costanti.
1: E lì la salita tra curva 1 e curva 2 e 3 arriva a punte del 12%, parlavamo del campionato italiano di ciclismo, lì poterla affrontare a piedi anche, non in macchina, è un qualcosa che ti fa capire come spesso e volentieri le immagini televisive, Alberto Sabatini, non rendano la complessità di questa pista. L'abbiamo detto, poche curve, ma alcune di queste curve sono cieche, sali scendi, non è il vecchio Österreichring, ma è una pista da ritmo, è una pista dove comunque il pilota può fare la differenza.
2: Lo Österreichring di una volta, negli anni 80, era il circuito più uno dei più difficili in assoluto, e per tanti anni ha avuto il record di velocità media sul giro, perché si facevano quasi 260 all'ora di velocità media sul giro in una pista fatta di tanti curvoni veloci e pericolosissima. Questa è una pista differente, però queste salite che in televisione non si notano, sorriderà Dominic Paris, il nostro campione di discesa libera, che è ospite lì è ospite qui al Gran Premio d'Austria, credo che sia lui che consegnerà uno dei premi nel dopogara. E a vederle dall'alto verso il basso lui gli verrà un po' da ridere, quelle non sono discese, abituato lui ai pendii che frequenta lui, però è un pendio importante.
1: È un pendio assolutamente importante, così come diciamo è alta la montagna da scalare che tutti quanti quelli che vogliono cercare di attaccare il dominio fino a questo momento nel fine settimana di Kimi Antonelli dovranno accingersi a assolutamente a fare. Parlavamo di Österreichring, i ricordi che vengono in mente ovviamente per interposta persona, perché ho anagraficamente un'età diversa rispetto alla tua, Alberto Sabatini. Insomma, la vittoria di al photo finish. No, ma lo dico lo sai, lo dico con estrema invidia per la vita che hai potuto fare tu in tempi in cui era possibile, diciamo, andare a stringere anche dei rapporti diversi con i piloti. No, mi vengono in mente due cose, un po' Alfa e Omega, quella vittoria di Helio De Angelis praticamente al photo finish e poi quell'incidente clamoroso di del compianto Andrea De Cesaris, che distrusse la sua macchina, non si fece niente e tornò ai box. All'epoca non c'erano ancora le immagini televisive in tempo reale come adesso, e disse: no, ho fatto appena un incidentino, e lo licenziarono in diretta. Immagino che siano episodi che tu ricordi esattamente.
2: Sì, il povero Andrea disse: mi sono girato, però non specificò se si era girato su se stesso, cioè si era rovesciato più volte perché aveva la tuta sporca di terra sulle spalle. Quindi è un'epoca diversa, e comunque era un circuito veramente impegnativo. De Angelis vinse l'unica gara della sua carriera in modo magistrale, proprio davanti a Keke Rosberg, il papà di Nico, per pochi centimetri in volata.
1: Io mi sono rivisto in replica quella gara e, pur sapendo come sarebbe finito, ho sofferto per lui, perché c'era Keke Rosberg che gli risucchiava decimi, secondi su secondi su secondi su secondi, e lui la gestisce in maniera meravigliosa andando a conquistare quella vittoria. A marcorda di una Formula 1 che non c'è più, ma di una Formula 1 che continua, seppure in maniera diversa, comunque a divertirci. A marcorda perché le prime vetture in pista, e lo sentite dagli effetti che ci arrivano per l'appunto dalla pista, scendono solamente adesso sul tracciato. 9 minuti al calare della bandiera a scacchi, si è aspettato un po' di tempo prima di scendere in pista. È anche vero che problemi di traffico adesso ce ne sono di meno, nonostante la brevità della pista, perché sono rimaste solamente 10 vetture, e da sottolineare il fatto che sostanzialmente il primo pilota che chiuderà il giro, e anche quello che lo inizierà, Sava Sandir, è proprio uno di quelli che si sono dimostrati un po' più fallosi, Lando Norris, che va detto che ha perso 3/4 d'ora della prima sessione di prove libere per un problema, per una perdita idraulica, ma evidentemente vuole non avere problemi di traffico e vuole essere il primo a togliersi questo dente per cercare subito di fare un giro di sicurezza e poi giocarsi tutto nel cosiddetto giro della morte nella fase finale della Q2. Proprio Lando Norris si lancia, affronta la curva 1, adesso quella salita che ci porta verso la curva 3 con questa pendenza del 12%, è una curva che ti arriva davanti senza che tu riesca a vedere l'uscita, perché nel momento in cui tu la affronti e ti butti verso destra sei ancora leggermente in salita e scavalli il punto più alto della pista solo dopo l'apice della curva. Poi in discesa verso curva 4, dove si può nuovamente aprire l'aerodinamica attiva, curva 4 in discesa, dove è importante cercare di cucirsi al cordolo interno ma anche fare velocità, spostarsi verso sinistra in attesa poi del tratto misto con curva 6 e curva 7. Curva 7 in questo momento per Lando Norris, che scala una marcia, non toglie il gas. Curva 8, richiamo verso sinistra che porta poi verso le ultime due curve, curva 9 e curva 10. Anche qui bisogna cercare di fare velocità in discesa, curva 9 e curva 10. Si sale sul cordolo anche in ingresso, in uscita, attenzione ai track limits. Lando Norris arriva sul traguardo, chiude la sua fatica in 1:06.900, sta facendo decisamente meglio rispetto a lui però Max Verstappen con la Red Bull, che gli ha tolto i record sia nel primo che nel secondo settore. Max Verstappen sta facendo un gran giro, aspettiamo adesso anche la chiusura e la certificazione dell'imprimatur del cronometro per il pilota olandese. 1:06.475, 1:06.4 è un tempo clamoroso quello di Max Verstappen.
2: Clamoroso davvero, clamoroso. Mezzo secondo meglio di prima.
1: Mezzo secondo meglio di prima, ha trovato lui il giro magico Verstappen. Adesso aspettiamo la chiusura del giro di Leclerc. È arrivato intanto anche Piastri, che si è piazzato in seconda posizione alle spalle di Verstappen e davanti al compagno di squadra Norris. Tocca a Leclerc, poi toccherà anche ad Antonelli e Russell, che non stanno replicando però i tempi di Verstappen. Verstappen ha trovato il giro magico. Leclerc è terzo, si mette a sandwich tra le due McLaren alle spalle di Piastri davanti a Lando Norris. Antonelli e Russell sono lontani dal rilievo di Max Verstappen. Kimi Antonelli adesso affronta l'ultima curva, vediamo se riesce con un ultimo parziale record ad avvicinare il tempo di Verstappen, e si mette davanti 1:06.414 con un ultimo settore da applausi. Kimi Antonelli scala la classifica e si mette davanti a Max Verstappen. Tocca a Russell, che è secondo anche lui davanti a Verstappen, 3 macchine in 61 millesimi. Lewis Hamilton ha abortito il proprio giro, evidentemente un errore per lui, e allora dopo il primo tentativo comandano ancora le due Mercedes di Antonelli e Russell, 1.06.4 per Antonelli, 1.06.4 per Russell, 1.06.4 per Verstappen. Ascoltiamo Antonelli Hamilton.
3: Oh, he's supposed to have a bank at fuel. Why?
1: Non è riuscito Lewis Hamilton a compiere il giro, evidentemente un errore probabilmente in curva 3, e adesso le immagini ci confortano su questo. Ha mancato il punto di staccata, è arrivato larghissimo, a quel punto ha abortito il giro. Si sono abbassati nettamente i tempi Alberto Sabatini in questo Q3, come era logico aspettarsi, ma al di là delle prime due posizioni di Antonelli e Russell, ma che giro ha fatto Verstappen?
2: Verstappen ha fatto un giro clamoroso, lui la sua macchina non è all'altezza delle due Mercedes e quindi va tanto di cappello per il tempo che ha fatto. Ti volevo far notare che i giri di Antonelli e Russell sono stati in fotocopia, cioè dopo il primo intermedio c'era un millesimo di differenza tra i due, al secondo intermedio erano esattamente uguali, la differenza Antonelli l'ha fatta solo nell'ultimo settore.
1: Che è sempre stato un po' il cavallo di battaglia di Kimi Antonelli anche nel resto di questa qualifica, e adesso bisognerà vedere quando c'è da togliere anche tutto quanto il toglibile, da cercare il 105% del reattore, per citare Caccia Ottobre Rosso, chi ne avrà di più? Di certo tre piloti sono su un pianeta, Antonelli, Russell e Verstappen, e tutti gli altri indietro. Piastri è quarto a 2 decimi, Leclerc è quinto a 3 decimi, Norris è sesto a 4 decimi, Ajar, compagno di squadra di Verstappen, è settimo a 9 decimi, becca 8 decimi e mezzo dal compagno di squadra Verstappen. Lawson, Lindblad e Hamilton a chiudere la top 10, con Hamilton che un giro cronometrato non l'ha di fatto fatto segnare per via di quell'errore in curva 3. Allora, bisogna dire anche una cosa, non l'abbiamo ancora detto, Alberto Sabatini, che la Red Bull puntava tantissimo su questa gara, ha portato sostanzialmente una versione B della monoposto.
2: Sì, esatto. Una macchina profondamente modificata e evoluta, perché Verstappen, ci sono due motivi dietro, prima di tutto la costante evoluzione, e loro vedono la gara di casa come il punto di metà stagione dove mettere in campo tutte le novità che hanno studiato nella prima parte della stagione. Poi non dimentichiamo che Verstappen è legato da contratto alla Red Bull, ma quel contratto di Verstappen si può rompere se lui non è in una particolare posizione nel mondiale a metà stagione. Quindi la Red Bull ha tutto l'interesse di cercare di migliorare la prestazione per tenersi il suo grande campione.
1: Al netto del fatto che non so a Max Verstappen, se dovesse liberarsi, dove potrebbe andare, un po' perché i sedili sono tutti quanti occupati, anche se qualcuno potrebbe dire si libera Verstappen, un posto lo troviamo, però al di là di questo mi viene da dire che la libertà che Red Bull concede a Max Verstappen in termini di impegni extra Formula 1, nessun altro team. Tu ce la vedi una Ferrari, una Mercedes o anche una McLaren dire a Verstappen: ok, vuoi fare la 24 ore del Nürburgring, vai pure a farla, non ti preoccupare? Io francamente no.
2: No, infatti, lui può fare quello che vuole, però è anche vero che se lui va in un altro team, insomma, quelli chiacchierati dove lui potrebbe andare sono Mercedes e McLaren, soprattutto quest'ultima, perché la situazione dei Piastri non è così solida come sappiamo. Dopo le decisioni dell'anno scorso, lui dall'alto del suo blasone può imporre poi le condizioni e le regole. Certo che un pilota che ha nel piede 2 decimi, come ha mostrato in queste qualifiche Q3, trova squadre che fanno botte per averlo se decidesse di lasciare la Red Bull.
1: Diciamo che a piedi non ci resta, ecco.
2: A piedi non ci resta, bisogna vedere se ottiene anche i soldi che chiede, perché non è proprio uno che si accontenta di un tozzo di pane.
1: Nonostante non ha problemi ad arrivare evidentemente alla fine del mese, lui, come tutti quanti i coloro che sono in Formula 1 in questo momento. 1 minuto e 40 al calare della bandiera scacchi, le vetture si stanno lanciando per l'ultimo giro. Davanti a tutti in pole position provvisoria c'è Kimi Antonelli, che precede di 43 millesimi il compagno di squadra in Mercedes George Russell. Quindi Verstappen è staccato di 61 millesimi con la Red Bull, Piastri quarto con la McLaren, Leclerc quinto con la prima delle due Ferrari a 3 decimi, Norris sesto con la McLaren, Ajar e Lawson settimo ottavo con le due Racing Bulls, Ajar con la Red Bull, Lawson con la Racing Bulls, Lindblad nono con l'altra Racing Bulls e Hamilton decimo, che non ha ancora fatto segnare un tempo, e non a caso è il primo dei big a lanciarsi. sulla salita verso curva 3, 43 millesimi più avanti rispetto a Kimi Antonelli al primo rilievo cronometrico. Lewis Hamilton questa volta non la sbaglia, curva 3 in discesa adesso verso curva 4, si apre l'ala dell'aerodinamica attiva, l'ala Macarena così come la chiamiamo noi in Italia, il girarrosto così come la chiamano gli inglesi, ala che ha fatto scuola, è stata copiata anche dalla McLaren. Leclerc fa ancora meglio, parziale record nel primo settore, 79 millesimi più avanti rispetto a Kimi Antonelli, mentre Norris si migliora ma è dietro. Ma concentriamoci su uno per volta, concentriamoci su Lewis Hamilton, due decimi più veloce rispetto a Kimi Antonelli al secondo rilievo, con tanto di parziale record nel secondo settore. Attenzione a Lewis Hamilton, Antonelli spesso e volentieri fa la differenza nel terzo settore, ma qui insomma Hamilton ha due decimi di vantaggio, potrebbe quantomeno provvisoriamente piazzarsi davanti. È buona anche l'uscita dall'ultima curva, la curva 10, per Lewis Hamilton che per sei millesimi scala la classifica. Ma attenzione a Leclerc che sta andando ancora più forte, Leclerc in questo momento è davanti a Lewis Hamilton, Leclerc con la seconda Ferrari affronta l'ultima curva, lui di solito il giro della morte ce l'ha nel DNA, Charles Leclerc al comando, Leclerc al momento è 1-2 Ferrari, Leclerc al comando con 59 millesimi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Arriva Norris che non fa un gran giro e resta sesto, sta per arrivare Piastri che al momento è addirittura ottavo, si migliora ma resta settimo, nessun pericolo per le McLaren. Adesso però tocca a Verstappen, attenzione, Verstappen va a sbattere, Verstappen esce di pista, errore, bandiere gialle, nessun altro si potrà migliorare a questo punto.
2: È finita qui
1: e la pole position è di Leclerc, è 1-2 Ferrari, Verstappen andando a sbattere all'esterno di curva 9 fa un regalone alla Ferrari, pole position per Leclerc, 59 millesimi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Seconda fila tutta Mercedes, Antonelli terzo, Russell quarto, arriva Russell adesso sul traguardo che però si migliora, Russell si migliora 1-0-6-1, ma c'erano bandiere gialle, io non credo che questo tempo verrà convalidato, penso proprio che questo tempo non verrà convalidato.
2: Russell era dietro Verstappen, quindi sì, infatti sì. Antonelli rallenta vistosamente.
1: Io non credo che questo tempo verrà convalidato e credo anzi che George Russell si beccherà anche una bella ramanzina per aver fatto il giro con bandiere gialle. C'era infatti l'esultanza tra l'altro da parte dei meccanici della Ferrari per la pole position segnata da Charles Leclerc in quel momento. Al momento Russell ha tagliato il traguardo davanti a tutti con un giro tra l'altro clamoroso, 1:06:113. C'erano però bandiere gialle quando lui è passato per l'incidente di Verstappen, incidente abbastanza violento, non credo ci siano problemi per il pilota anche perché la via di fuga lì è chilometrica, la macchina si appoggia sulla barriera, Max Verstappen che era molto vicino al tempo di Leclerc, era 8 millesimi in ritardo e dunque era in linea per poter migliorare, la macchina gli parte in sovrasterzo, va a sbattere poi contro le barriere, un urto come detto abbastanza violento e adesso bisognerà capire cosa deciderà la giuria per quello che riguarda il tempo di George Russell, perché al momento ufficialmente c'è in pole position George Russell con la Mercedes davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton, con Antonelli in quarta posizione, poi Verstappen, Norris, Piastri, Ajar, Lawson e Lindblad. Però tu me lo confermi Alberto Sabatini, lui era dietro, il tempo l'ha fatto segnare dopo e non credo che avessero già tolto le bandiere gialle.
2: Lui era l'ultimo del gruppo dei piloti entrato in pista.
1: Ecco, adesso siamo proprio alla possibilità di vedere l'onboard e c'erano le luci gialle. Al momento le luci verdi erano all'uscita della curva, ma all'ingresso della curva a me sembravano gialle quelle luci, per cui io credo che lui, diciamo, sia passato in regime di bandiera gialla. È materia ad ogni modo per i commissari, lo scopriremo solamente vivendo, andando avanti. Al momento noi vediamo la pole position di Russell, perché questo è quello che ci suggerisce in questo momento.
2: Ti confermo, c'era luce gialla lampeggiante all'ingresso della curva 9 dove Russell è passato a tutta velocità.
1: Russell esulta, ma credo che ci sarà un post qualifica decisamente infuocato. Al momento noi vediamo la classifica provvisoria. Russell in pole position del Gran Premio d'Austria di domani. In prima fila a fianco a lui Charles Leclerc con la prima delle due Ferrari. Seconda fila Hamilton, Ferrari, Antonelli. Quarto con l'altra Mercedes, lui ha correttamente rallentato. Fred Vasseur fa un gesto come dire adesso ci penso io, il team principal della Ferrari. Quindi Verstappen, Norris, Piastri, Ajar, Lawson e Lindblad. Questa la classifica, c'è un infringement per bandiera gialla notata per quello che riguarda George Russell. Secondo me Alberto Sabatini la pole position di George Russell ha i minuti contati.
2: Sì, soprattutto prenderà anche una penalità, perché quando rallenti per bandiere gialle prendi una penalità severa, perché è una questione di sicurezza. Quindi Secondo me Russell ha compromesso il suo Gran Premio.
1: E tra l'altro lui è anche il presidente del sindacato dei piloti, quindi è un errore che andrebbe, diciamo, una penalità che andrebbe anche aumentata proprio in virtù del fatto che va il cattivo esempio.
2: Sulla carta la prima fila dovrebbe essere Leclerc, Hamilton e Antonelli, Verstappen subito dietro.
1: Lo scopriremo a breve, vi daremo aggiornamenti nel corso di Sabato Sport. Io ringrazio Alberto Sabatini per averci accompagnato nel racconto di questa adrenalinica con tanto di giallo finale, letteralmente qualifica del Gran Premio dell'Austria. Grazie Alberto come sempre.
2: Grazie a voi e buon Gran Premio domani a tutti.
1: Pole position al momento di George Russell, ma non ci scommetterei un euro. Io credo che domani davanti a tutti partirà Leclerc con una prima fila tutta rossa. Ci fermiamo qui per il momento, più avanti vi aggiorneremo nel corso di Sabato Sport circa le sorti di questa pole position. Torniamo allo studio.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: GR1.
6: Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro. In Venezuela è salito a 920 il bilancio delle vittime del terremoto, oltre 3.000 i feriti, decine di migliaia i dispersi, i soccorritori ancora al lavoro.
7: A solo 18 giorni il bambino tratto in salvo dalle macerie dei soccorritori venezuelani impegnati nella spasmodica ricerca per salvare i sopravvissuti ancora intrappolati nelle macerie. Un'ora dopo è stata strappata ai detriti anche la madre. Nel paese sono arrivati 1.700 soccorritori da tutto il mondo. 250 uomini sono stati inviati solo dagli Stati Uniti. Il contingente italiano ha raggiunto la zona di operazioni assegnatagli nella regione di La Guaira, la più colpita dal terremoto, mentre è già decollato il secondo aereo dell'aeronautica militare con a bordo nuove squadre dei vigili del fuoco specializzate per fornire aiuto alla popolazione. Sono almeno 3 i morti accertati nella comunità italo-venezuelana. Trovato il corpo senza vita di Francesca Mannina, di origini siciliane, ma si contano ancora 42 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez annuncia che nella regione di La Guaira, dichiarata zona militarizzata, la rete elettrica è stata ripristinata al 60%, ma subisce le contestazioni dei venezuelani. Durante una visita ad un luogo colpito dal sisma, le accuse delle opposizioni che denunciano l'inadeguatezza e la lentezza della macchina dei soccorsi. La scorsa notte una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese. Enzo Arcieri, GR1.
6: E in Afghanistan un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la zona orientale del paese con epicentro a 450 km a nord-est della capitale Kabul. Lo riporta l'Istituto Geologico degli Stati Uniti. Medio Oriente, ancora attacchi nel Golfo, dove è tornata a crescere la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran denuncia una violazione degli accordi firmati pochi giorni fa. E sul fronte israelo-libanese, nonostante l'accordo quadro firmato a Washington che riconosce la sovranità reciproca, Hezbollah ribadisce la sua contrarietà all'intesa, definendola un'umiliazione, una vergogna e una rinuncia alla sovranità. Nuovi raid di Tel Aviv nel sud del Libano. A Roma una famiglia sterminata, madre, padre e bambina di 8 anni uccisi con una mannaia, ferito il primogenito di 20 anni. La polizia ha reso note le generalità del presunto killer, un 43enne del Bangladesh che conosceva la famiglia.
8: Sulle tracce del killer che ieri sera intorno alle 22 ha ucciso 3 persone, la polizia di Stato ha diffuso le foto del presunto autore del triplice omicidio. È Hossein Shahadat, 43 anni, del Bangladesh. Solo ieri aveva ricevuto lo status di rifugiato politico. Dietro alla violenza inaudita forse un movente passionale, un delitto che potrebbe essere avvenuto in più fasi. L'uomo avrebbe prima molestato la donna che lo ha rifiutato, per questo avrebbe ucciso lei, la sua bambina. Poi l'arrivo a casa del marito e del figlio più grande, anche loro aggrediti. A morire a colpi di mannaia Alicia, di solo 8 anni, e i suoi genitori Kamaluddin Babul e Jan Osne Momotai, di 39 e 38 anni. A dare l'allarme il primogenito di appena 20 anni che è sceso in strada sanguinanti, ha chiesto aiuto.
9: Mi sono affacciata e ho visto questo ragazzo pieno di sangue che urlava.
8: Sconvolti e lacrime i suoi colleghi e i clienti del supermarket dove lavorava.
10: Credo che tutti quanti siano sconvolti qua.
8: Elena Paba, GR1.
6: L'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa occidentale, nel continente 150 milioni di persone hanno superato i 35 gradi, cioè quasi 1 su 3, record di temperature in Gran Bretagna, Germania e Francia. Nel nostro paese il picco è atteso tra domani e lunedì, 18 le città con bollino rosso. Per l'AFA e le alte temperature sono aumentati gli accessi nei pronto soccorso. La situazione è tuttavia sostenibile, come spiega Alessandro Riccardi, presidente della società di medicina d'urgenza.
11: È calcolato un aumento del 10-15%, ma può essere di difficile valutazione. Quello che succederà e che è successo anche l'anno scorso è che molti nuclei familiari, più del 50% in Italia, che non hanno una possibilità di avere una ricondizionata a domicilio, tendono a peggiorare le condizioni fragili e croniche. Quindi i pazienti che hanno una patologia preesistente tendono ad aggravarsi durante questa ondata di calore.
6: E per risolvere il problema della sabbia rovente, in una spiaggia di Caorle, in provincia di Venezia, è entrato in campo il cane robot Bagnino, soprannominato Flipper. L'idea di arruolarlo è stata di Dennis Varriale, tecnico elettronico e gestore di uno stabilimento balneare. Il cane robot ha il compito di accompagnare i clienti agli ombrelloni. Vestito con canotta gialla da Bagnino, ha evitato gli ostacoli e portato a termine la missione tra l'incredulità e la curiosità di bagnanti e avventori. Musica, Tiziano Ferro arriva a Roma. Stasera e domani lo Stadio Olimpico accoglierà l'artista in tour, due appuntamenti per continuare a celebrare gli oltre 20 anni di carriera di Ferro. La scaletta propone una panoramica della sua produzione discografica, dai successi degli esordi come Perdono e Rosso Relativo fino alle hit più recenti. A 4-5 giorni da Natale, un misto tra Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Sabato Sport, prossimo GR1 alle 18.
12: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
13: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
14: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
15: Sabato Sport.

Sono le 17:11 minuti, torniamo in studio con Sabato Sport. Vi abbiamo appena raccontato l'emozionante sessione di qualifiche per la Formula 1 che si è conclusa con la pole position di Russell su Mercedes, alle sue spalle le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, una pole position che ha causato e scatenato anche qualche discussione, ma al momento questo sembra tutto confermato, qualora ci fossero poi ulteriori novità, ulteriori stravolgimenti di quella che è la griglia di partenza per la gara lunga di domani. Naturalmente ve ne daremo conto nel corso di questa trasmissione, ma al momento la griglia di partenza è la seguente: Russell in prima posizione, Leclerc ed Hamilton subito alle sue spalle. Noi torniamo in argomento calcistico, naturalmente attenzione catalizzata dal mondiale che si sta giocando tra Stati Uniti, Messico e Canada, in attesa di quelli che saranno poi i confronti diretti, sedicesimi di finale. Va, come dire, completandosi anche in questo caso la griglia degli accoppiamenti, si attende la fine di tutti i gironi per sapere chi giocherà contro chi stasera. Due gare molto importanti in questa chiave riguardano il girone L alle ore 23 e potrete seguirle qui in diretta su Radio 1. Si affronteranno in contemporanea Panama, Inghilterra e Croazia, Ghana, gara quest'ultima che si giocherà in quel di Filadelfia. Allora noi vogliamo proprio entrare nell'atmosfera di questa importante partita, perché il Ghana attualmente è secondo nel raggruppamento con 4 punti come l'Inghilterra, ma con una peggiore differenza reti. A 3 punti c'è invece la Croazia, Panama ormai eliminato a quota 0. Dunque gara molto importante, dicevamo, quella tra Croazia e Ghana per le sorti di entrambe le squadre, nel futuro di questo mondiale. Dicevo, la vogliamo introdurre in maniera particolare soltanto tra qualche istante con due rappresentanti, e per la Croazia e per il Ghana. Restate in ascolto, adesso un po' di musica.

0: Andiamo insieme con Sabato Sport. Dunque, come promesso, torniamo a parlare di calcio. Parliamo in particolare di Croazia-Ghana, gara fondamentale per il futuro di entrambe le formazioni al Mondiale di Calcio. Si gioca questa sera alle ore 23 in quel di Filadelfia, ma qui in Italia abbiamo due cuori che stanno battendo e come per le loro nazionali, quella croata e quella ghanese. Allora ringrazio per essere qui con noi Zrinka Bačić e Benjamin Boateng. Buonasera, un saluto ad entrambi.
1: Buonasera. Buonasera.
0: E allora vogliamo giocare questa sorta di derby a distanza, naturalmente con un tono assolutamente scherzoso, però per capire come, visto che l'Italia è assente, voi, le vostre nazionali, per vostra fortuna invece se la stanno giocando e come tra Stati Uniti, Messico e Canada. Questa sera diciamo il Ghana di Boateng parte favorito perché ha un punto in più in classifica, dunque può gestire forse meglio l'impegno. La Croazia invece potrà fare pochi calcoli, ma c'è anche chi dice potrebbe esserci un biscotto, come si dice in gergo, magari un pareggio che possa fare, come dire, contenti entrambi. Nel frattempo presentiamo i nostri ospiti. Parto da Zrinka Bačić, che lavora presso l'ambasciata croata. Come vi state organizzando allora per vivere? Come state vivendo questo appuntamento mondiale anche come comunità?
1: Noi abbastanza bene, l'unica cosa che ci un po' tiene per il fatto di orari molto molto sballati e non si può guardare insieme spesso. Ecco, quella che è iniziata tra Panama e Croazia, a luna di notte ognuno ha guardato a casa sua. Ecco. Questa sera abbiamo organizzato da una nostra amica in giardino tutti quanti insieme.
0: Siete pronti? Potrebbe, naturalmente non ve lo auguro questo, potrebbe essere l'ultima sfida con la maglia della nazionale di Luka Modric, insomma è lui il vostro faro, il vostro elemento più rappresentativo.
1: Sicuramente ha dato tantissimo per la Croazia in tutti i mondiali fino adesso e speriamo più per lui che per noi, in senso che questa sarà una diciamo classificazione un po' più avanti di questa partita di oggi, ecco, ci auguriamo in pratica, sperando che il risultato è minimo 1-1, un pareggio per andare avanti.
0: Mi corregga se sbaglio, credo che Zrinka Bačić ci stia rispondendo da Roma. Mi sposto invece a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, dove è con noi collegato, come detto, Benjamin Boateng. Buon pomeriggio, Benjamin, giovanissimo studente ghanese che vive in Italia con la sua famiglia dal 2017. Il cognome è già una garanzia, perché insomma Boateng sappiamo che è un cognome che col calcio ha non poco a che fare, soprattutto con la storia del Ghana, ma non solo. Allora, come ti do del tu, perché sei giovanissimo, tra l'altro la prossima settimana sosterrai l'esame di maturità, ma insomma sì. ti distrai un po' con i mondiali o sei tutto concentrato sullo studio?
2: Allora, adesso direi che sono tutto concentrato sullo studio, però cerco anche di seguire il calcio un po', ma cioè, sono contento comunque di essere qui, grazie per questa opportunità. Cioè, il Ghana direi che in questo momento sta giocando molto bene da previsto. Contro la squadra di Panama siamo riusciti a ottenere un punto proprio all'ultimo minuto, è stato davvero un grande vantaggio per noi. E poi con l'Inghilterra, cioè, i nostri ragazzi hanno giocato molto bene e hanno pareggiato, anche se cioè, non era quello che aspettavamo, direi, però hanno fatto molto bene. Quindi cioè, noi questa sera diciamo che stiamo aspettando ancora per il risultato contro la Croazia, anche se il Ghana è già passato per il prossimo round, noi sempre cerchiamo di ottenere un buon risultato, quindi questo c'è.
0: Anche perché insomma poi conta la classifica, bisognerà capire quale sarà anche il risultato dell'Inghilterra con Panama, tutti gli sviluppi sono possibili, anche magari che la stessa Croazia, battendo il Ghana, non lo auguro a Boateng, possa addirittura vincere il girone. Boateng, come vi organizzate voi? Come sei solito guardare queste partite? E insomma, il Ghana sta confermando comunque quello che di buono si diceva prima dell'inizio di questo mondiale.
2: Sì, allora, diciamo che la prima partita che hanno giocato proprio all'una di mattina era una cosa difficile da guardare insieme, infatti molti sono riusciti a guardarlo, alcuni no, tutti in casa nostra. Però quello con Inghilterra, che hanno giocato verso le 10, cioè io e i miei amici, diciamo che ci siamo messi in piazza a guardare la partita tutti insieme. Sono sicuro che anche questa sera cercheremo di fare una cosa del genere, perché anche l'ultima partita del girone, quindi cioè, venire tutti insieme, unirci per guardare l'ultima partita dei gironi, sarebbe una cosa anche molto bello, secondo me.
0: Zrinka Bačić, ma quali sono i riti, i rituali che insomma accompagnano la comunità croata quando si segue la partita? Si consumano bevande particolari, c'è un cibo speciale? Insomma, ci faccia entrare un po' nel vostro clima da stadio, seppur a distanza.
1: Ma non c'è niente di particolare. Noi l'unica cosa che ci unisce, siamo tifosi veri del nostro stato, in senso, in qualsiasi parte ci incontriamo siamo veramente casciaroni, come si dice a Roma, in senso che guardiamo tutti insieme e tifiamo veramente. Che lei vede in America quanta gente che vivono in America, croati, ci stanno per le strade di qualsiasi, in Messico, Canada, da tutte le parti. Oggi ho proprio guardato in televisione, c'era un matrimonio non croato in Filadelfia, dove sono usciti due sposi e c'erano 1000 croati che si sono riuniti a questi sposi. Sposi hanno ballato tutto il tempo con tutti i tifosi croati, che hanno cantato canzoni croate che neanche capiscono. Veramente è stata una cosa emozionante. E questa cosa succede anche noi quando guardiamo a Roma. Noi tutte le partite di altri mondiali, anche prima tra Croazia e Inghilterra, abbiamo guardato ad un ristorante croato di una proprietaria croata da Spalato, vicino a Pantheon, che si chiama l'Arcano, ma come lavora fino a mezzanotte stasera non ce lo possiamo fare, e ci abbiamo fatto questa cosa di unirci da una nostra amica che c'ha un giardino grande, ecco. Ma tipo, noi siamo tutti vestiti con le magliette, bandiere, o siamo 5 o 10 o 15, tutti vengono vestiti con le nostre tradizionali magliette a scacchi, che sono molto molto particolari, perché
0: e che conosciamo,
1: siamo noi
0: che conosciamo bene, mondo, che conosciamo bene. Sì, Benjamin Boateng, ma la maturità in che cosa la stai per prendere, e poi che cosa ti aspetta, e che cosa saresti anche disposto a rinunciare magari per un'avanzata ancora più clamorosa del Ghana in questo mondiale?
2: La maturità, io faccio la scuola Bodoni a Parma, faccio sistemi informativi aziendali, quindi un po' di economia, un po' di informatica, quindi questi sono, diciamo, le due materie di indirizzo. Sto per prendere la maturità, infatti, in sistemi informativi aziendali, mentre dopo la maturità ho l'intenzione di continuare gli studi all'università facendo ingegneria dell'informatica, quindi cioè, sono molto appassionato dall'informatica nel mondo digitale.
0: Ma ci dobbiamo aspettare, tu conosci bene la cultura sportiva anche del Ghana, visto che abbiamo detto in fase di presentazione di questa partita, una sorta di rischio, sì, biscotto, sai, l'espressione italiana che dice due squadre si mettono d'accordo perché tanto più o meno un punto fa tutti contenti e si può andare avanti a braccetto? Oppure nella cultura sportiva del Ghana, secondo te, questi calcoli non ci sono e si giocherà il tutto per tutto per tentare comunque di vincerla la partita?
2: Allora, secondo me i giocatori giocheranno tutto per tutto, perché diciamo che siamo riusciti ad avanzare. L'ultima volta che siamo riusciti ad arrivare ai gironi di, cioè il knockout, era 2010, che siamo arrivati ai quarti di finale, il Ghana, quindi... Cioè, secondo me cercheremo anche di vincere, cioè di essere i primi sulla tabella, cioè nei gironi. Anche se siamo già qualificati, io stasera aspetto un gioco un po' più competitivo dai nostri ragazzi.
0: Insomma, Zrinka Bačić, se pensavate a un Ghana dimesso, così non sarà, ma siete abituati insomma alla lotta sportiva.
1: Sì, sicuramente ci sarà fatica anche con Ghana, ma non fa niente, in senso, Croazia sicuramente darà tutto di sé per vincere, o pareggio o vincita, quello è importante, basta che non perde.
0: Ma qual è il segreto di questa Croazia che con appena 4 milioni, forse anche meno, di popolazione riesce comunque, e non soltanto nel calcio, a piazzarsi negli sport così di gruppo sempre andare molto avanti nei tornei, Zrinka Bačić?
1: Non lo so, tutti mi chiedono questa cosa, non siamo neanche 4, 3 milioni e 2, e di 3 milioni e 2 cioè abbiamo tutti questi giocatori bravissimi che giocano per tutta l'Europa, tutto il mondo. E penso anche questa cosa che c'hanno di nazione, proprio l'amano nazione, ecco, questo è quello che io vedo in Croazia, non è che vedo in altri paesi, perché noi abbiamo giocato mondiali, quelli di 2018 in Russia, che abbiamo guardato tutti insieme, abbiamo fatto questa festa all'Arcano, in questo ristorante, dove abbiamo adobato tutta la via, dove c'è, e tutta gente si fermava, faceva le foto e tutto quanto, e si vedeva che proprio anche che passavano squadre che avevamo in confronto, no? Per esempio Argentina, si fermavano, ci facevano le foto e dicevano che siamo un paese con pochi abitanti e tanti giocatori. E non lo so, penso che è una cosa nel cuore, proprio tifoseria del cuore.
0: Ecco, e allora in bocca al lupo tanto alla Croazia di Zrinka Bačić quanto al Ghana di Benjamin Boateng. Grazie sì. Di essere stati qui con noi a Sabato
2: Grazie
0: Sport
2: molto.
0: In bocca al lupo ad entrambi per la partita di questa sera. Noi ci stiamo per fermare solo per qualche istante perché arrivano le previsioni del tempo e poi anche un po' di musica.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si esauriscono i temporali che hanno interessato arco alpino, Appennini e zone interne di Sicilia e Sardegna. Qualche rovescio sarà ancora possibile tra Piemonte e Valle d'Aosta. Domani, domenica 28 giugno, giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli, appena più vivaci, lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Scoprite le giovani promesse della lingua. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale Voci in Barcaccia, Largo ai Giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Sabato Sport. Questo è sempre Radio 1, questo è sempre Sabato Sport, in studio Francesco Albanese. Per tornare a parlare della Formula 1, da meno di mezz'ora si sono concluse le qualifiche in Austria per il Gran Premio che si disputerà domani. E allora gli ultimi aggiornamenti con Manuel Codignoni.
10: Allora, ci eravamo lasciati con la pole position in bilico di George Russell per via del fatto che mentre il pilota inglese transitava togliendo la pole alla Ferrari di Leclerc c'erano bandiere gialle all'ultima curva per l'uscita di pista di Max Verstappen. Ebbene, la pole position è stata confermata. George Russell ha sostenuto di aver rallentato all'ingresso della curva e questo di fatto lo ha scagionato agli occhi dei commissari. Ora, esistono due livelli, diciamo, di come dire, di considerazione di quanto avvenuto: il livello regolamentare e il livello sostanziale, perché nel momento in cui ci sono bandiere gialle il pilota deve rallentare. Questa è la regola base di quello che riguarda il motorsport, perché significa che ci sono dei pericoli, significa che c'è qualcosa che non va e la pista non è perfettamente agibile. Ora, George Russell, appena tagliato il giro, evidentemente coda di paglia, ha detto più volte I lifted, nonostante dal box gli dicessero delle cose diverse, ovvero sia ho rallentato, il che significa che la forma, diciamo, del regolamento a suo dire non è andata a violarla, e questa evidentemente è stata anche la decisione dei commissari, che dopo un'investigazione in vero brevissima gli hanno confermato la pole position. Esiste poi un livello sostanziale: se c'è una bandiera gialla significa che bisogna rallentare perché c'è una situazione di pericolo, e se tu fai un tempo di 1:16:1 dimostrando di non aver fatto il tuo miglior tempo nei tre microsettori in cui avveniva la cosa, ma nei due precedenti e in quello successivo, perché mi sono

0: andata a guardare la telemetria, significa che tu scientemente hai rallentato il minimo indispensabile per non incorrere la penalità, e la cosa è grave. Primo, perché George Russell è stato per diverso tempo ed è uno dei leader del sindacato dei piloti, e dunque il fatto che un'imprudenza di questo tipo, ancorché rispettante la forma del regolamento, sia arrivata dal leader dei piloti. Secondo poi, perché in situazioni di questo tipo noi abbiamo già visto succedere tragedie. Ci viene in mente il 2014, il Gran Premio del Giappone, Jules Bianchi, lì c'erano bandiere gialle, è vero, la situazione era diversa, si era in gara, c'era la pioggia, c'era scarsa di visibilità, ma sostanzialmente c'era una vettura ferma a bordo pista ed era entrato un trattore lì. Russell non poteva sapere quello che c'era lì all'esterno, e l'aver rallentato il minimo sindacale pur prendendosi la pole position, secondo me è un atto gravissimo, tanto più se arriva da quello che è uno dei leader del sindacato dei piloti. Se non interessa ai piloti la sicurezza, va maggiormente a chi deve interessare, a chi stende le regole. Sì, è vero, ma in prima persona chi rischia la vita non è il leguleio che scrive una regola probabilmente scritta male, ma è il pilota. Per questo io dico, la pole position è confermata, ma secondo me Russell non ci fa una gran figura neanche nei confronti di quelli che sono i propri colleghi, che insomma di questa furbata probabilmente non avranno grande piacere a constatare. Fatto sta che i numeri ci dicono che la pole position è di Russell, che domani partirà davanti a tutti, partirà davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, e in seconda fila ci sarà l'altra rossa, quella di Lewis Hamilton, che precede poi Max Verstappen e poi via via tutti quanti gli altri. Però quest'oggi si è scritta una pagina non bella, secondo me, del motorsport, soprattutto per chi ha qualche capello bianco e perché è andato poi a piangere morti, a piangere feriti e a piangere situazioni. E io credo che la federazione in primis dovrà intervenire su questa regola, perché un fatto come quello di oggi crea un precedente pericolosissimo. La seconda parte di questa descrizione è ovviamente un'opinione personale, ma è un'opinione personale su fragata da un po' di esperienza e dall'aver sentito in questo periodo anche qualche collega che la pensa più o meno esattamente come il sottoscritto. Ad ogni modo, pole position di George Russell, seconda fila, prima fila per Leclerc, seconda fila Hamilton, Antonelli, terza fila Verstappen, Norris, poi Piastri, Najjar, Lawson e Lindblad. Questa è la top 10 del Gran Premio che partirà domani alle 15 a Spielberg, veleni di cui facevamo assolutamente a meno. A te.
1: E allora, questo è l'appuntamento prossimo con te, Manuel Codignoni, domani per l'appunto ore 15 per il racconto del Gran Premio d'Austria.

0: Quante storie ci arrivano dal mondiale di calcio, storie di calcio giocato, certo, e quelle ve le stiamo raccontando puntualmente su Radio 1, ma un po' su tutte le nostre piattaforme. Naturalmente parliamo delle partite, ma dietro un mondiale così vasto, così ampio, così grande per anche la sua organizzazione, il suo impegno, un mondiale che si sviluppa su tre nazioni, ci sono tante storie che riguardano comunque indirettamente anche l'Italia, che seppure non partecipa direttamente alla competizione è presente e come in terra americana. Allora vi facciamo raccontare da Nico Forletta a Dallas l'incontro che ha avuto con due italiani che nell'organizzazione del mondiale stanno avendo un ruolo molto importante. Ascoltiamo insieme questo contributo.
1: "48 squadre per 104 partite spalmate in 16 città di tre differenti nazioni, Canada, Messico e Stati Uniti. Quello 2026, il mondiale più largo di sempre della storia del calcio, e a quanto pare il record è anche destinato a durare molto poco. Per forza di cose non poteva non avere le stesse misure la macchina organizzativa, e per far funzionare questo meccanismo in ogni suo più recondito ingranaggio, gli addetti sono stati contati in 15.000 tra dipendenti della FIFA e quelli delle aziende impegnate nell'indotto a vario titolo. A questi vanno aggiunti 70.000 volontari, totale 85.000 persone impegnate per mettere insieme la squadra dietro le squadre. Così l'hanno definita. Ci sono voluti 2 anni. I 70.000 volontari sono frutto di una selezione tra più di 1 milione di richieste arrivate da tutto il mondo. Navigando in questo mare magnum, nel cuore pulsante della Coppa del Mondo 2026 a Dallas, in Texas, ci siamo imbattuti nelle storie di due ragazzi italiani, giovane uno, giovanissimo l'altro, entrambi con compiti di responsabilità apicale. Iniziamo da Francesco Fornaroli.
2: Gestisco 4 negozi di FIFA qua a Dallas. Sono manager della zona di Dallas. È un lavoro abbastanza complicato, difficile, pieno di imprevisti. Però il mio lavoro è proprio quello di risolvere gli imprevisti e far sì che tutto vada liscio.
1: Di dove sei?
2: Io sono nato in provincia di Milano, in una Magenta, la città si chiama, poi a 18 anni...
1: Beh, Magenta storicamente famosa, nell'unità d'Italia ha contato qualcosa?
2: No, sì, assolutamente, infatti sin da piccolo a scuola veniva raccontata molto la storia della battaglia, di tutto l'importanza storica di Magenta in generale. Vabbè, dicevo Magenta, poi spostato a Amsterdam per 3 anni e poi Parigi.
1: Quanti anni hai? Sei giovanissimo.
2: 23 anni. Ho iniziato un paio di anni fa durante l'estate, ho avuto questa opportunità prima in Formula 1 gestendo un negozio singolo all'interno dei Gran Premi di Formula 1 e poi sono arrivato fin qua.
1: Come ti sei ritrovato a fare questo mestiere, cioè gestire merchandising nell'ambito sportivo?
2: No, è stato diciamo un processo graduale. Ho iniziato prima come staff proprio ad Amsterdam durante il Gran Premio di Formula 1 a Zandvoort, poi sono passato a gestire uno store e poi adesso 4 store nell'area di Dallas.
1: La domanda è: in un negozio di merchandising FIFA, quali problemi possono insorgere da risolvere?
2: Bah, diciamo che quando devi aprire 58 negozi negli Stati Uniti, tutto diventa più complicato. La logistica, lo staff banalmente, ordini che non arrivano, ce n'è di lavoro da fare in generale.
1: 58 hai detto negli Stati Uniti, poi suppongo che ce ne saranno anche in Canada e in Messico, quindi siete in tanti, disseminati in tutto il continente americano per questi mondiali.
2: Siamo un bel po' tutti, tra l'altro ragazzi molto giovani, un team molto internazionale, quindi a volte capita anche diciamo di interfacciarsi con problematiche che derivano dal fatto che abbiamo tutti dei background diversi e culture diverse, e questo secondo me però è anche un qualcosa che rende il tutto più interessante.
1: Quanti italiani ci sono in questo gruppo?
2: Allora, che io sappia, qua sugli Stati Uniti sono solo io di italiano, ci sono altri italiani che lavorano in uffici a Milano che si occupano principalmente di fare ordini di merchandising, però qua sul suolo americano sono solo io.
1: Suppongo che abbiate anche idea di quale possa essere il profilo medio del cliente, no? C'è una divisione per età?
2: Bah, per età diciamo che è molto variegata l'età. Quello che posso dirti che ho trovato particolarmente interessante è che qua, soprattutto nel sud degli Stati Uniti, c'è una forte presenza latina, quindi ci sono molti messicani e questo si nota particolarmente. La maglietta del Messico è una delle più richieste, addirittura superiore a quella degli Stati Uniti e di tutte le altre nazioni.
1: Ho notato una cosa, praticamente una preponderanza di giovanissimi con le magliette delle squadre a seguire le partite.
2: Immagino che il calcio sta sempre prendendo più piede qua negli Stati Uniti, c'è una forte curiosità anche dal mio punto di vista, noto sempre più americani che entrano in negozio e si interessano e hanno anche una forte conoscenza del calcio italiano, europeo e mondiale. È una cosa che non mi aspettavo prima di venire qua.
1: Da italiano ti è venuto qualcuno a chiedere magliette dell'Italia, anche se è assente ormai da tempo immemore?
2: No, purtroppo nessun italiano è venuto qua. Ci sono state molte battute quando, diciamo, i clienti scoprivano che ero italiano, molte frecciatine, però vabbè, per scherzare va bene.
1: Bisogna starci. Quando sei martello meni, ma quando sei incudine le devi prendere.
2: No, sì, assolutamente, è quello che, diciamo, la situazione in cui siamo e dobbiamo prenderne atto di ciò.
1: Insomma, ti piace il tuo lavoro?
2: Sì, sì, mi piace. È molto interessante anche il fatto che non mi aspettavo mai di venire qua a Dallas a 12 ore di aereo dall'Italia e trovarmi a interagire con italiani. Cioè, mi fa molto riflettere il valore di noi italiani nel mondo per essere presenti un po' in tutti gli ambienti a questi livelli. CEO italiani pululano un po' dappertutto, sono ovunque, il talento non manca.
1: Italiani ovunque, il talento non manca, dice Francesco, e di talento ne ha da vendere Riccardo De Marchi.
3: La mia azienda è la logistica ufficiale per il World Cup, quindi facciamo la logistica per tutto quello che è FIFA, tutto quello che è sponsor e tutto quello che sono broadcasters o media partners. Sono qua responsabile dell'azienda per tutti i broadcasters come la Rai, BBC, ITV, Caracol e tutto quello che ci sono. Quindi tutto quello che è materiale di televisione che entrano qua, noi ci occupiamo, aiutiamo, abbiamo storage, forklift, personale.
1: Sei nato negli Stati Uniti tu? Dove?
3: No, veramente sono nato in Brasile, però con 17 anni sono partito per l'Italia, col sogno di giocare a pallone, ho giocato lì un bel po', poi mi sono trasferito per l'Inghilterra, lì ho giocato un bel po', e poi lì sono rimasto in Inghilterra per una ventina d'anni.
1: Dove hai giocato in Italia a pallone?
3: Nella città di Bologna, c'era una squadra lì che si chiamava Borgo Panigale, che a quel punto già pagavano un bel po' e poi i giocatori da lì partivano a fare provini a altre squadre. Quindi ho fatto un po' di provino, ho fatto anche provino a Bologna, ma mi sono subito fatto male, quindi sono rimasto a livello dilettante. Io pensavo sempre così, al Brasile ero così, però in Italia mi sembra che ero più bravo.
1: Si vede che la media in Brasile è superiore che in Italia. E sei nato in Brasile da genitori italiani entrambi?
3: Non italiani. Nonni, i miei italiani. Nonni erano italiani, sì.
1: Da dove venivano?
3: Erano Veneto, tutte e due, sia da parte di papà che di mamma, erano del Veneto, uno di un paesino che si chiama Sanguinetto e l'altro di un paese che si chiamava Merano.
1: E sei partito così all'avventura col sogno del pallone, poi dall'Italia mi hai detto sei andato a giocare in Inghilterra, dove?
3: Sì, al sud, a Torquay. Anche lì dicevano, visto che sei brasiliano, dai, vieni.
1: Aiutava,
3: aiutava, sì. E poi ho fatto 5 anni lì, ho fatto 5 anni a Bristol. Ovviamente mentre giocavo studiavo, lavoravo, facevo qualcosa parallelo perché sapevo che non avrei mai diventato un Ronaldo, quindi dovevo fare qualcos'altro. Però dai, mi sono divertito, sono stato bene con le persone, ho fatto tanti amici, così ho conosciuto un po' il mondo.
1: Ma quanti anni hai tu?
3: Uff, tanti adesso.
1: Sì, tanti, è relativo, tanti sì, quanti, dai.
3: 45.
1: 45.
3: 45.
1: Hai capito, tanti. Tutto è relativo tutto nella relativo, vita. Esatto, figurati. Esatto.
3: Però visto che la radio tu devi dire, ma come sei giovane? Così tanto non vedi nessuno, vero?
1: Quando tu sei sbarcato in Italia dal Brasile, sei arrivato in una realtà diversa, differente, no? Come ti sei trovato?
3: Sì, molto diversa. All'inizio era un'avventura, tutto nuovo, quindi volevo conoscere, avevo i soldi del genitore. Poi una volta tutto finito, lì è stato il momento della realtà. Quindi i primi 3 mesi sembrava un po' festa. Poi per quel punto lì che dovevo capire, controllare i soldi, sapere dove andare, con chi conoscere, con chi parlare. Però venendo dal Brasile, io te ne parlo di 26-27 anni fa, quindi tu partivi dal Brasile, ti sentivi un po' un posto pericoloso, venivi in Europa e lì ti sentivi libero, quindi potevi girare, tornare a casa
1: dal tardi. Brasile, da quale città tu?
3: San Paolo. È un paese vicino a San Paolo che c'è una comunità italiana grandissima. Nel 1950 c'erano 50% della popolazione era italiana. E con quello lì che si cresce già con...
1: E come si chiama questo paese vicino a San Paolo?
3: Rio Claro, che sta a 2 ore di San Paolo.
1: Questo viaggio, definiamolo così, che tu hai fatto, lo fanno in tanti, no?
3: Sì.
1: Che partono dal Sud America col sogno di diventare, come dici tu, Ronaldo,
3: sì,
1: o chiunque altro. E quindi ti volevo chiedere come vive un ragazzo questa avventura. E poi c'è una vecchia canzone in Italia di Gianni Morandi, uno su mille ce la fa.
3: Esatto, sì. Quel tempo, penso che quel tempo era un po' diverso perché non c'era social, non c'era internet, non c'era telefonino, quindi una volta partivi eri praticamente solo. E quindi non avevi tanti contatti con casa. Nel mio paese a quel tempo lì ero l'unico. I miei amici pensavano, wow, che grande, perché ero l'unico che era partito. Oggi so che tanti fanno, è più facile, poi si rimane in contatto con la famiglia, capito? Anche i voli costano meno, quindi a quel momento lì era proprio, mi sentivo buttare in un'avventura. Sì. E
1: bello, però, dai.
3: Bello.
1: Come sei arrivato poi a lavorare per la FIFA?
3: Il mondo gira, no? Il mondo gira. Quindi ho fatto università in Inghilterra, io sono laureato in legge, quindi ho fatto l'avvocato per tanti anni. E in un momento sono spostato in Brasile perché avevo tanto in contratto col consulato britannico. Mm-hmm. Infatti nel passato ho anche lavorato per loro. Poi dopo ho messo in piedi la mia azienda che aiutava aziende internazionali a entrare in Brasile, il nord del Brasile ero lì. Perché c'era, o ci sarebbe stata nel futuro, il mondiale, il 2014, e poi le Olimpiadi. In quel momento lì c'erano tante aziende internazionali, incluse l'Italia e dell'Italia, che andavano in Brasile. In quel momento lì, tanto per parlare, parliamo dell'Italia, la Fiat aveva comprato Chrysler e poi ha messo in piedi una fabbrica molto tecnologica e grande nel nord del Brasile per fare Jeep. E lì ho aiutato tante aziende satellite italiane a navigare tutta la difficoltà brasiliana. E poi lì ho conosciuto l'azienda di questa qua che aveva bisogno di persone per aiutarle per il mondiale. Loro erano i miei clienti, facevo il lavoro per loro, poi una cosa tira l'altra. Loro erano coinvolti con l'X Games, che mi piaceva tanto da bambino, poi World Cup, poi Olympic Games. È stato naturale che loro un giorno hanno detto, beh dai, adesso vieni a lavorare con noi. Quindi ho venduto la mia azienda da parte del mio socio e io sono entrato in testa con loro. Quindi non faccio solo il mondiale, io faccio le Olimpiadi, faccio il mondiale, faccio Super Bowl, ATP Tennis, quindi tutti quello che è major events. Quindi la nostra azienda oggi è specializzata in live events e quindi loro oggi sono i sponsor ufficiali della FIFA, qua il FIFA 2026 in America.
1: Praticamente giri il mondo
3: da 2013, che praticamente giro il mondo per gli eventi sportivi.
1: Ma ci torni in Italia qualche volta?
3: Sì. Ho appena finito le Olimpiadi invernali, lì sono stato 15 mesi perché io arrivo prima, sistemo tutti i fornitori, faccio la gara d'appalto e poi sviluppo anche il lavoro. E poi l'Italia per me è come lavorare a casa. E allora ho approfittato, sono andato prima, sono rimasto lì, ho fatto un bel progetto e appena finito, sono già venuto qua in America.
1: I parenti ce li ha in Italia ancora? Sì,
3: sì, sì, sì, sì. Milano, Bologna, Imola, Legnago, Siena, sì, quelle zone lì. Al sud no, al sud non c'è nessuno.
1: Senti, da appassionato di calcio, tu come hai vissuto l'ennesima mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali? No. Perché qua ci guardano un po' tutti come se fossimo dei marziani, sì, no? I giapponesi, gli inglesi ti guardano e ti dicono: ma perché voi siete qui a raccontare i mondiali dove non c'è l'Italia?
3: La gente ancora non crede che non c'è l'Italia. Non è vero. Infatti, quando è stata l'ultima partita con, cos'era, Bosnia? Io non ho guardato, stavo lavorando tanto, non ho guardato la partita, ho detto tanto si qualifica, domani vedo i gol e basta. Ma sono svegliato, ho un shock e ho detto non è possibile, non credevo. E poi la gente è uguale, tutti non si credevano. Un mondiale senza l'Italia è quasi, non è un mondiale completo.
1: Quanti italiani vedi o conosci lavorare tu quando ti sposti appresso ai grandi eventi? Ho notato che ce ne sono parecchi di italiani, no? Che lavorano nell'indotto.
3: Sì, sì, sì, sì. Secondo me gli italiani sono un po' come McDonald's, cioè dappertutto.
0: E allora restate qui su Radio 1 perché di mondiale si continuerà a parlare. Per quel che riguarda il calcio giocato, strettamente le partite, l'appuntamento è alle 22:30 con tutto il mondiale minuto per minuto. Ma torniamo al sondaggio che vi abbiamo lanciato via SMS al numero 335-699-2949, naturalmente valido anche per i vostri messaggi WhatsApp. Chi sono i migliori dei mondiali di questa edizione, ma anche di quelle precedenti? Insomma, tra tanti messaggi che ci state mandando, naturalmente li racchiude un po' tutti Massimo da Catanzaro, che ci dice: tutta la vita Diego Armando Maradona, non poteva certo mancare una menzione per Maradona. Ma noi di mondiali continueremo a parlare anche nell'ultima ora di Sabato Sport, vi terremo compagnia infatti fino alle ore 19, perché fra poco arriverà il momento del giornale radio. Subito dopo, i migliori dei mondiali, titolo che abbiamo, diciamo così, preso in prestito, per usare un'espressione elegante, per il nostro sondaggio, è anche il titolo di un libro che è uscito in questi giorni da PAV Editore con Alessio Nardo e Tommaso Gregorio Cavallaro, che ne sono gli autori. Allora continueremo a parlare dei migliori dei mondiali, di coloro, delle squadre, dei giocatori che hanno segnato le grandi edizioni del calcio mondiale, che ormai si avvia anche al suo centenario con la prossima edizione, quella che si disputerà ormai nel 2030, la quale sperabilmente, incrociamo le dita, potrà finalmente esserci anche l'Italia. Bisognerà però lavorare duro per ottenere questo traguardo. Dunque restate su Rai Radio 1, restate su Sabato Sport e torniamo subito dopo il giornale radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Ore 18.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: In studio Nicola Tedeschini, il terremoto in Venezuela, 920 le vittime, oltre 3.000 feriti, decine di migliaia ancora i dispersi. Durante uno degli incontri con il suo governo, la presidente Delcy Rodriguez ha citato un messaggio di Giorgia Meloni. La premier si è detta molto colpita dalle immagini della tragedia, ha ricordato la comunità italiana che vive nel paese sudamericano e ha affermato che l'Italia è commossa di fronte alla situazione che vive il Venezuela.
6: I cargo statunitensi che trasportano aiuti umanitari stanno atterrando all'aeroporto internazionale di Caracas, parzialmente riaperto dopo il doppio sisma che ha straziato il paese. 1.700 soccorritori hanno raggiunto il Venezuela da tutto il mondo. Il contingente italiano è già nella zona di operazioni assegnatagli nella regione di La Guaira, la più colpita dal terremoto, dichiarata zona militarizzata. Mentre è già decollato il secondo aereo dell'aeronautica militare con a bordo nuove squadre dei vigili del fuoco specializzate per fornire aiuto alla popolazione, i soccorritori scandagliano, scavano, frugano tra i giganteschi ammassi di rovine che ingombrano le città sfregiate dal sisma. Un neonato di 18 giorni è stato strappato alle macerie. Dopo circa un'ora anche sua madre è stata tratta in salvo. E sono almeno 4 i morti accertati nella comunità italo-venezuelana. Trovato il corpo senza vita di Francesca Mannina, di origini siciliane, ma si contano ancora 42 dispersi. La presidente ad interim Rodriguez annuncia che nella regione di La Guaira la rete elettrica è stata ripristinata al 60%, ma subisce le contestazioni dei venezuelani. Durante una visita a un luogo colpito dal sisma, le accuse delle opposizioni che denunciano l'inadeguatezza e la lentezza della macchina dei soccorsi. Enzo Arcieri, GR1.
5: Forte terremoto anche in Afghanistan orientale, 6.1 la magnitudo. Secondo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti, l'epicentro è stato localizzato a circa 450 chilometri a nord-est di Kabul, a una profondità di oltre 200 chilometri. Il sisma ha interessato le province di Khost e Nangarhar ed è stato avvertito anche a Islamabad, capitale del Pakistan. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Medio Oriente, Hezbollah boccia l'accordo quadro tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Il leader Naim Hassem lo definisce nullo, un'umiliazione e una rinuncia alla sovranità, invitando Beirut a ritirarsi dall'intesa. L'accordo prevede il riconoscimento reciproco tra i due paesi e l'avvio di negoziati per chiudere definitivamente il conflitto. Intanto l'esercito israeliano conferma un attacco aereo nel sud del Libano contro presunti miliziani. La cronaca. A Roma proseguono le ricerche del 45enne bengalese ritenuto l'autore del triplice omicidio di ieri sera alla periferia ovest della città. Possibile il movente passionale, c'è l'ipotesi di molestia del presunto killer alla donna di 38 anni uccisa con il marito e con la figlia. Nel servizio ripercorriamo la dinamica di quanto accaduto.
7: A terra a implorare aiuto, pieno di sangue davanti all'ingresso di un palazzo, l'unico sopravvissuto alla mattanza, un ventenne, la sua famiglia sterminata, padre, madre e sorellina uccisi a colpi di mannaia, sequestrata poi sulla scena del crimine. Le vittime, tutte di origini bengalesi, come la numerosa comunità che abita in questo pezzo di periferia di Roma. Kamaluddin, 39 anni, sua moglie Jahan Hosne Momotai, 38 anni, e la figlia di appena 8 anni, Islam Rowa. Il killer non ha avuto pietà nemmeno di lei. Kamal in Italia da 15 anni. La moglie e la piccola di casa lo avevano raggiunto da poco. Lui, conosciuto da tutti, è ben voluto.
8: Non riesco proprio a realizzare una cosa del genere.
9: Religiosa, educata.
7: Roma, Ilaria Dionisi, GR1.
5: Il grande caldo in Europa, temperature record nel Regno Unito con 37 gradi, picchi di 40 in Germania e di 45 in Francia, dove un altro bambino, il quarto in pochi giorni, è morto dopo essere stato dimenticato in auto e sono almeno 55 le persone annegate mentre cercavano sollievo dall'AFA. In Italia, dove il picco è atteso tra domani e lunedì, restano 18 le città con il bollino rosso, apprensione in Lombardia per il consistente abbassamento dei livelli dell'acqua del Po e del Ticino.
9: Di solito questi livelli li vediamo a metà fine luglio, invece sono già 15 giorni che li abbiamo, siamo arrivati diciamo ai livelli di magra estiva già adesso.
10: La grande sete di Ticino e Po, da Pavia scendendo verso i ponti della Becca e di Spessa, in alcuni punti si naviga su 30 cm d'acqua. Alla confluenza dei due fiumi si registrano 3 metri e 41 cm sotto lo zero idrometrico. Più che il grande fiume, sembra un grande lago immobile.
11: Fiume basso non vi crea problemi?
9: Se a breve non verranno un po' di pioggia a aiutarci un po', dovremo bloccare le navigazioni o perlomeno navigare solo in punti per navigare in sicurezza.
12: Alberto Ambrogi, GR1.
5: E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
13: Sabato Sport. Riprendiamo dunque la linea qui dagli studi di Saxa Rubra per Sabato Sport. Allora, come promesso, tra poco vi porteremo a parlare, perché no, anche a leggere dei migliori dei mondiali con gli autori di un libro che ci permette di, come dire, ripercorrere i momenti salienti di una storia che ormai va per i 100 anni. Tutto questo tra poco qui su Rai Radio 1.

0: Fine Gramaro ci portano all'inizio di questa ultima ora di Sabato Sport per parlare dei migliori dei mondiali. Ci sta un po' accompagnando questo titolo da quando siamo entrati in diretta ormai dalle ore 14, perché con questo titolo vi abbiamo lanciato via SMS e via WhatsApp al 335-699-2949 i vostri migliori dei mondiali. Ce li state mandando, ce li state scrivendo e noi ve li stiamo dando conto nel corso di questa puntata. Ma adesso svegliamo però chi sono i colpevoli, tra virgolette, di questo titolo. Saluto Alessio Nardo e Tommaso Gregorio Cavallaro che sono con noi collegati. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Francesco, buon pomeriggio a tutti quanti.
2: Perché? Buon pomeriggio Francesco e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Perché buon pomeriggio a voi, avete appena dato alle stampe appunto i migliori dei mondiali, uscito per PAV Edizioni. Sottotitolo ci sono anche le interviste a Francesco Repice e Bruno Conti, quindi qual è stata la vostra operazione? Parto da Alessio Nardo, avete collezionato, quindi con un'opera agile ma comunque molto precisa e puntigliosa, le grandi squadre del passato e del presente che hanno caratterizzato una storia che ormai, lo stiamo ripetendo dalle ore 14, a quasi 100 anni. Quindi chi volesse andare a vedere cosa c'è oltre la sessione nordamericana, centroamericana di questi giorni, vede che e scopre tutto quello che c'è da scoprire nel vostro libro. Nardo.
1: Beh, intanto ci siamo trovati con Tommaso, al di là poi della nostra passione comune per il calcio e per i mondiali, c'è un'amicizia ormai da qualche anno e quindi ci siamo trovati felicemente anche nell'idea di scrivere questo libro insieme, e ovviamente siamo, essendo grandi appassionati di calcio, siamo estremamente affascinati entrambi dalla storia meravigliosa dei mondiali, che è un lungo viaggio pieno di storie incredibili, pieno di campioni. Noi abbiamo voluto, ecco, soprattutto raccontare i campioni, i grandi campioni che hanno segnato poi le varie tappe mondiali dal 1930 ad oggi. È un libro che racconta ovviamente capitolo per capitolo la storia delle grandissime nazionali che si sono rese protagoniste, insomma, attraverso vittorie e grandi imprese proprio in questa competizione. E poi noi vogliamo appunto esaltare in questo libro le grandi figure, le figure iconiche, i grandi campioni leggendari. Ci siamo divertiti, e questo è un po' il senso del libro, ciò che probabilmente rischia anche di far discutere del nostro libro, ci siamo divertiti a stilare nazionale per nazionale delle top 11 dei migliori dei mondiali.
0: Ma questo ci arriviamo, perché questo sarà motivo di discussione, Nardo, vi ci porto su questo argomento. Tommaso Gregorio Cavallaro, insomma, si comincia dall'Uruguay, si prosegue con l'Argentina, la Spagna, l'Inghilterra, naturalmente la Francia, l'Olanda, le nomino tutte. Anche l'Ungheria, che suo malgrado un titolo non è riuscito a portarlo a casa, naturalmente la Germania, il Brasile, si finisce naturalmente con il capitolo dedicato all'Italia. Ma c'è un capitolo al quale sei particolarmente legato, che ti è costata una particolare fatica, un impegno più degli altri?
2: Ah, guarda, io mi riallaccio innanzitutto a quello che stava dicendo Alessio di come è nata l'idea di questo libro, perché fondamentalmente il protagonista assoluto del calcio è il pallone, però la storia del calcio la fa chi sa usare lo strumento, chi sa dipingere arte e calcio con il pallone, ed è per questo, insomma, che noi siamo andati a sfrugugliare le varie nazionali che hanno fatto tra virgolette la storia del mondiale, soprattutto chi ha fatto la storia di questa fantastica kermessa, alla quale purtroppo noi non partecipiamo da tre edizioni, ma questo è un altro discorso. Per quanto riguarda il capitolo forse sul quale abbiamo anche un po' dibattuto io e Alessio, perché poi ci siamo molto confrontati, c'è stato anche uno scontro tra virgolette in redazione
0: a me
2: sì, la controparte, perché su alcune scelte, alcune decisioni non ci siamo trovati d'accordo. Ma è bello di scrivere un libro a quattro mani. Mi viene in mente la stessa Italia, se no per non parlare dell'Argentina. Poi un capitolo caro al mio cuore, anche perché io spero che possa in qualche modo riuscire, dopo tanti tentativi, andare a vuoto a vincere il mondiale, non essendoci la mia de nazionale, ovviamente, per la quale avrei rifato in maniera indiscussa, indifessa, è ovviamente quello dell'Olanda, forse perché io considero il buon profeta del gol, insieme a altri due geni di questa della pelota, ossia Pelé e Maradona, la trinità del calcio mondiale, insomma. Quindi penso quello dell'Olanda, ma ti ripeto, quello dove abbiamo dibattuto un po' di più è anche la stessa nostra nazionale, che ci sono stati un po'
0: ecco,
2: di scelte.
0: E allora vi ci porto, visto sì. che Tommaso ha introdotto l'argomento, prima lo anticipava anche Alessio Nardo, perché insomma c'è la top 11 per ciascuna delle squadre che voi avete così messo sotto i riflettori, sotto la lente di ingrandimento. Allora, vi porto proprio all'Italia, tanto non può essere modificato questa top 11, no, tanto che non ci siamo, e quindi chissà quando potrà esserlo. Allora la leggo così come l'avete pubblicata, ve ne assumete voi la responsabilità. Zoff è il portiere, poi in difesa sì. una sorta di 4-2-3-1 l'avete disegnata così: Maldini, Scirea, Cannavaro, Facchetti, perché giustamente Maldini da ambidestro può giocare anche a destra. Poi a centrocampo molto sbilanciato, ma insomma le scelte sono dolorose e vanno fatte. Queste sono le vostre, ve ne assumete la responsabilità. Sì. Rivera, Meazza, poi in avanti Bruno Conti, Francesco Totti, Roberto Baggio, centravanti Gigi Riva. Nardo,
1: che comunque non è male, non è proprio scarso.
0: Allora, Nardo e poi Tommaso su questo.
1: Ma diciamo che è un po' il senso del libro, questo libro è un grande gioco perché noi ci siamo sbilanciati, abbiamo avuto il coraggio di sbilanciarci sulle scelte che abbiamo fatto, e appunto sono scelte che ci hanno visto anche in una sorta di scontro durante la stesura del libro, perché su alcune scelte eravamo proprio d'accordo, quindi abbiamo dovuto trovare dei compromessi, non soltanto per quanto riguarda l'Italia ma anche per quanto riguarda le altre nazionali. È un grande gioco, quindi quando andrete poi a leggere le varie top 11, stare lì così a fare dei discorsi tattici, l'equilibrio non conta niente, ovviamente è semplicemente un gioco per trovare ruolo per ruolo i migliori delle varie nazionali, e anche qui insomma con Rivera e Meazza a fare due mediani e davanti quel po' di roba. Ecco, questo serve anche a ricordarci quanto siamo stati forti, quanti campioni siamo riusciti a produrre nel corso dei decenni. Purtroppo in questi ultimi anni latitiamo un po' da questo punto di vista, però ecco, l'ultimo capitolo, il capitolo sull'Italia, ci deve anche un po' inorgoglire per quello che abbiamo fatto. Aggiungo che andando poi a leggere gli altri capitoli, quindi il capitolo sulla Francia, il capitolo sulla Spagna, il capitolo se vogliamo anche sulla stessa Argentina, sul Brasile, ci renderemo conto che anche le altre nazionali hanno vissuto dei periodi molto difficili, hanno vissuto anche dei periodi in cui non si sono qualificate. La Francia ha avuto tanti periodi abbastanza bui nella sua storia, poi hanno saputo lavorare queste nazioni, queste federazioni, e sono riuscite a tornare grandi. Quindi speriamo che anche per l'Italia possa toccare lo stesso destino, magari un giorno saremo qui finalmente a parlare di nuovo di una grande Italia. E poi, prima di lasciare la parola a Tommaso, dopo tutte queste top 11 arriva la top 11 definitiva, quindi
0: ma arriviamo anche a quella, non ti preoccupare che mi sono segnato tutto. Tommaso Gregorio Cavallaro, stando ancora sull'Italia, qual è stato l'escluso eccellente, quello sul quale più vi siete accapigliati?
2: Beh, ad esempio il discorso del centravanti, perché se uno pensa all'Italia al Mondiale, credo Francesco, insomma, a te viene in mente il nome di Pablito, certo. Ovviamente nell'82, anche se, ripeto, Pablito rimane un grande, però io credo che il 79% dei suoi gol e il 95% del suo pallone d'oro è stato anche grazie alle gesta di un certo Bruno Conti Marazzico. Però detto questo, lì la scelta del centravanti era tra Gigi Riva, che se non sbaglio ancora detiene il record, vado a memoria, di gol segnati in nazionale, e io lo reputo il centravanti più forte della storia del calcio italiano in assoluto, e ad esempio Paolo Rossi. Però per quanto riguarda lo sbilanciamento, poi se non andiamo a vedere la realtà fattuale, ciò che è successo nella storia di questo fantastica kermesse, io ricordo una nazionale che ha, credo la più forte di sempre, che ha stravinto un mondiale e purtroppo ci ha battuto un finale che ci aveva, penso, 10 numeri 10, 4 sicuramente, sto parlando del Brasile del 70, per non parlare del Brasile dell'82. E quindi insomma questa Italia un po' fantasia, tra virgolette sbilanciata, ad esempio dove manca, potrebbe mancare anche, gente come Pirlo, cioè giocatori che da mettere nella nostra nazionale ce ne sono tanti. Partiamo anche dal portiere, Francesco, c'è anche un certo Gianluigi Buffon, però dall'altra parte Zoff è quello che ha vinto un europeo e poi è questa figura iconica al Santiago Bernabéu nell'82 che alza la Coppa del Mondo. Quindi,
0: mi riallaccio proprio al nome che hai appena fatto, quello di Dino Zoff, così arriviamo alla top 11 dei mondiali, la top 11 in assoluto. Ricordo che siamo in linea con Alessio Nardo e con Tommaso Gregorio Cavallaro, autori del libro I migliori dei mondiali, tra le storie raccontate appunto i migliori in senso assoluto, la top 11 assoluta, Nardo, dicevamo quella italiana. Leggo anche allora questa qui internazionale, perché Zoff vince il secondo Oscar, mettiamola così, perché merita la nomination anche per il miglior portiere in assoluto. La difesa vede presenti Cafu, Nasazzi, Beckenbauer, Roberto Carlos. A centrocampo troviamo Zidane, Iniesta, Meazza, poi ci sono due così, insomma, Maradona e Pele alle spalle, e questo forse è il nome che più farà discutere, Miroslav Klose, perché comunque lo ricordiamo, Klose perlomeno prima di questo mondiale deteneva il record di segnature nel corso di una fase finale. Prego Nardo.
2: Un po' di giorni fa, fammi dire una cosa, che appena questo record è stato infranto qualcuno mi ha scritto: dobbiamo riscrivere il libro.
0: Serve la ristampa
2: immediata.
1: Vai Alessio, allora. Io mi prendo la responsabilità di questa scelta, che poi diciamo che sono stato fedele al titolo del libro. Qui parliamo dei migliori dei mondiali. Ovviamente Miroslav Klose non è stato l'attaccante più forte della storia del calcio, ne sono perfettamente consapevole, però diciamo che fino a questo mondiale parlavamo del giocatore ad aver fatto più gol nella storia di questa competizione, cioè 96 anni di mondiali. Questo ragazzo, l'attaccante tedesco ex Lazio, era quello che aveva fatto più gol, addirittura più di Maradona e di Pelé, più di Ronaldo, più dello stesso Gerd Müller. Insomma, 16 gol per Klose ai mondiali secondo me lo portano ad essere uno degli attaccanti più forti e più iconici di questa competizione. Se proprio vogliamo essere pignoli, se vogliamo considerare, vanno considerati così, Messi e Mbappé, due giocatori universali, comunque Klose rimane la prima punta pura ad aver fatto più gol nella storia dei mondiali, quindi diciamo che è una nomination che secondo me ci sta nello stilare.
0: Qui però me la ributti sulla tattica, qui me la ributti sulla prima, ma mi hai detto che la tattica
1: è vero.
0: Va bene, comunque te la faccio passare, prego.
1: No, sì. diciamo che stilando questa top 11 abbiamo cercato anche di essere coerenti con la bacheca, quindi c'è una maggioranza di calciatori brasiliani. Poi abbiamo due giocatori tedeschi, quindi comunque un giocatore tedesco in più, oltre a Beckenbauer, era il caso di inserirlo, due italiani, e poi abbiamo scelto un francese, uno spagnolo, un argentino, insomma, quindi cercando anche di essere coerenti con quella che è la bacheca dei mondiali, quindi per forza di cose ci deve essere una prevalenza brasiliana. Poi ripeto, questi sono giochini che sono fatti per essere discussi, non esiste una top 11 universale che metta d'accordo tutti. Io credo che tutto sommato le scelte che abbiamo fatto possano essere delle scelte corrette. Poi chi ci vorrà criticare, chi ci vorrà bersagliare gli insulti, ripeto, noi abbiamo fatto questo libro con l'intento di creare dibattito e discussione anche su queste top 11.
0: Presentando il libro, Tommaso Gregorio Cavallaro, dicevamo anche delle interviste che vanno a completare il vostro libro, a Francesco Repice, che insomma per gli ascoltatori di Radio 1 qualcosa dice, a Bruno Conti, che invece di presentazione non ne ha bisogno, c'è anche un'interessante postfazione di Andrea Fusco, insomma avete voluto arricchire ulteriormente il contenuto che offrite ai lettori.
2: Sì, ovviamente fammi ringraziare sia Francesco, ovviamente, che l'amico Andrea Fusco e Bruno Conti Marazzico, in questo caso insomma l'ufficio stampa della Roma, che ci ha agevolato l'intervista. Sì, abbiamo voluto insomma arricchire con chi racconta il mondiale, con una voce che racconta il mondiale, che insomma erede di Nicolò Carosio, Nando Martellini, Bruno Pizzol, insomma arriviamo fino a Vente Francesco Repice, gente che sa raccontare il calcio, che non è una cosa per niente semplice. E chi ha fatto la storia della nostra nazionale, chi ha fatto la storia del mondiale per quanto riguarda l'Italia, di un mondiale in particolare, un mondiale iconico, perché l'Italia non vinceva un mondiale dal 1934 ed era tornata ad essere un po' protagonista negli anni 70, però era stata un po' latitante precedentemente, e nell'82, dopo essere stata dileggiata e insultata per la prima parte del mondiale, lo sappiamo molto bene, facemmo tipo Capoverde, pareggiamo le prime tre partite, vanno insomma a memoria, per poi trionfare in un girone allucinante con l'Argentina e il Brasile di quei tempi, che erano squadre pazzesche, battere la Polonia e tutto, grazie alle gesta di Bruno Conti Marazzico e qualcuno, al Secolo Pelé, disse che era stato secondo lui il miglior giocatore di quel mondiale. Quindi se anche queste interviste sono succulente, insomma sono un qualcosa in più che rende ancora un po' più frizzante questo libro, questa fatica letterario sportiva che abbiamo portato a termine io e l'amico Alessio.
0: Una fatica letteraria, per parafrasare quello che diceva Tommaso, Alessio Nardo, che forse ha anche un suo intento pedagogico, vale a dire verso le nuove generazioni. Ragazzi, guardate, venite, leggete questo libro perché vi spieghiamo quello che non potete guardare, quello che non potete ascoltare in questi giorni, ha tutta una sua storia ed è bene andarsela a riscoprire, perché altrimenti qui la memoria rischia di perdersi, in Italia dico.
1: Guarda Francesco, l'abbiamo scritto anche nel capitolo introduttivo del libro, che è una sorta di simpatico dialogo tra me e Tommaso. Il calcio è bello, il calcio è bellissimo, ma la storia del calcio è un qualcosa di ancora più affascinante, perché ovviamente i giovani di oggi, i giovani che si affacciano magari ai grandi campioni attuali, che sono i vari Yamal, Mbappé, Haaland, secondo me devono studiare per capire che sono stati grandi campioni del passato, come si è arrivati ovviamente ai campioni di oggi. Detto che il calcio di oggi è completamente diverso rispetto a quello di 20, 30, 50 anni fa, però ci sono delle figure talmente iconiche, talmente imponenti, che non possono essere dimenticate. Non parlo soltanto di Maradona e di Pelé, parlo ovviamente anche di tutti quei campioni con i quali siamo cresciuti, siamo di diverse generazioni, io e Tommaso ci passiamo qualche annetto, però ecco, raccontiamo in questo capitolo introduttivo quali sono stati i nostri idoli d'infanzia. I nostri idoli d'infanzia sono proprio giocatori che magari abbiamo visto per la prima volta in un mondiale. Io da bambino, vedendo il mio primo mondiale nel 94, avevo 6 anni, mi innamorai di Romario. Quindi tutti noi abbiamo dei nostri campioni di riferimento, dei nostri idoli di quando eravamo bambini, e soprattutto, ripeto, è bello scoprire chi ha fatto grande il calcio, chi ha reso grande il calcio e soprattutto chi ha scritto grandi pagine, soprattutto ai mondiali. Quindi è una lettura che consiglio a tutti, non solo perché è un libro scritto da me e da Tommaso, ma perché, ripeto, l'intento di questo libro non è un racconto, il classico racconto cronologico dei mondiali, ma è proprio l'esaltazione dei grandi protagonisti, di coloro che poi sono veramente rimasti nella storia.
0: E allora grazie ad Alessio Nardo e a Tommaso Gregorio Cavallaro, trovate in libreria il loro I migliori dei mondiali. Buon mondiale anche a voi.
2: Grazie Francesco, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Noi ci fermiamo qualche istante, adesso un po' di musica, poi ci sarà l'Onda Verde, ma continuiamo ancora, continuiamo, sì, qui su Sabato Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.30, apriamo in Sicilia in A20 tra Cefalù e Buonfornello, il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Tratto chiuso anche in A27 tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in fiamme all'interno di una galleria. Ci spostiamo in Valle d'Aosta in A5 tra l'allacciamento con la statale 26 e Courmayeur Sud in direzione Torino, qui anche un tratto chiuso ma a causa di lavori. Ci spostiamo ora sulla tangenziale ovest di Milano tra Baggio Cusago e l'allacciamento con la A4 in direzione della A8, dove si segnalano 6 km di coda per un incidente. In A1 in Emilia Romagna, code invece per traffico intenso in uscita al casello di Modena Nord. E chiudiamo infine sempre in Emilia Romagna sulla A14 nel ramo di Casalecchio, azione Torino, qui anche un tratto chiuso ma a causa di lavori. Ci spostiamo ora sulla tangenziale ovest di Milano tra Baggio Cusago e l'allacciamento con la A4 in direzione della A8, dove si segnalano 6 km di coda per un incidente. In A1 in Emilia Romagna, code invece per traffico intenso in uscita al casello di Modena Nord. E chiudiamo infine sempre in Emilia Romagna sulla A14 nel ramo di Casalecchio tra l'allacciamento con la A1 e Bologna.

0: in collaborazione con il CIS.
1: Sabato Sport. Alle 18.31 torniamo in diretta qui dagli studi di Saxa Rubra per Sabato Sport, l'occasione giusta per fare un po' un riepilogo dei principali fatti sportivi che si sono succeduti in questo sabato, perché se naturalmente tanto spazio stiamo dando al Mondiale di Calcio, di cose ve le abbiamo raccontate qui su Radio 1 ne sono successe, in particolare per esempio per quel che riguarda i motori. C'è stata la pole position assegnata in Austria anche con polemiche ed è andata a Russell davanti alle due Ferrari, quella di Leclerc ed Hamilton. Vi abbiamo raccontato da Assen con l'Olanda, in Olanda, la MotoGP con la vittoria di Fernandez che si è aggiudicato per l'appunto la gara sprint. Domani ci sarà la gara lunga, ma non abbiamo perso di vista anche il ciclismo. Si correvano i campionati italiani da Asti a Cuneo, era previsto l'arrivo in volata, era il favorito Jonathan Milan e Jonathan Milan ha confermato il pronostico e dunque è lui il nuovo campione italiano. Tra poco, soltanto tra poco, però continueremo ancora a parlare di calcio, vi porteremo ancora sullo scacchiere internazionale, dunque restate qui su Radio 1.

concentrarci su quello che sta accadendo tra Stati Uniti, Messico e Canada. Certamente una delle principali notizie che è arrivata nel corso di questa prima fase è stata la qualificazione alla fase successiva, dunque alla fase ad eliminazione diretta da parte della formazione di Capoverde, che alla sua prima partecipazione in assoluto ad un mondiale riesce anche a tagliare il traguardo della qualificazione ai gironi e dunque di qualificarsi per le gare ad eliminazione diretta. Questo è il traguardo storico davvero che ha centrato la formazione di Capoverde, e Capoverde affronterà, come forse già sapete, ai sedicesimi di finale il prossimo 4 luglio a mezzanotte l'Argentina, campione del mondo, la gara che si disputerà a Miami. Un sogno dunque per la formazione, per l'arcipelago al largo del costa dell'Atlantico davanti all'Africa, per un paese che ha davvero poche centinaia di migliaia di abitanti e la possibilità dunque di affrontare addirittura la squadra campione del mondo. C'è uno dei simboli, forse il simbolo della squadra capoverdiana, è il portiere quarantenne Vesinha, che si è lasciato vedere, si è lasciato ammirare per le tante prodezze che sta regalando nel corso di questo mondiale. Ha detto Vesinha: un bambino di 12 anni ci ha dato la carica, siamo qui per ispirare i giovani, e al tempo Buffon ispirò me. Davvero Vesinha, una figura che merita di essere approfondita, autentico giramondo del calcio, ha avuto esperienze anche in Russia, in Moldavia, e a 40 anni, che tra l'altro ha compiuto proprio in occasione di questo pre-ritiro mondiale, è lui che si sta caricando sulle spalle la squadra di cui è anche capitano, una delle tante storie che stanno costellando questo mondiale. Chissà che non possa scrivere altre pagine prestigiose per la sua piccola nazionale.

0: Sono le 18:42, insomma, torniamo a parlare di mondiali in questa fase finale del nostro programma di Sabato Sport qui su Rai Radio 1. Naturalmente ci stiamo proiettando a quella che è la fase finale, l'ultima fase, quella forse più attesa di questi mondiali americani, perché insomma dopo le gare dei gironi, che tra l'altro devono ancora emettere tutti i loro definitivi verdetti, anche con il regolamento particolare che è stato inaugurato in occasione di questa kermesse, con la possibilità per le 8 migliori terze dei 12 gironi di procedere. Allora è chiaro che c'è la possibilità eventualmente di sbagliare, di rimediare agli errori fatti. Pensiamo per esempio al caso del Belgio, che certo non aveva cominciato nel migliore dei modi questo mondiale, che poi invece con i 5 gol che ha realizzato nell'ultimo match si è rimesso in carreggiata, e adesso anche grazie alla forza dei suoi talenti potrà dire la sua, e sarà comunque un ostacolo duro per chi dovesse affrontarlo, per chi dovesse giocarci contro. Ma tra le partite che abbiamo ammirato in queste ultime ore c'è stata anche quell'Uruguay-Spagna, che non è che abbia regalato un grande spettacolo sotto il profilo della intensità e soprattutto dei motivi tecnici, ma ha regalato, diciamo così, emozioni, perché sono tanti i motivi che legano questa sfida. Una vittoria, quella della Spagna, che di fatto estromette, che elimina l'Uruguay, che ha una storia prestigiosa, come abbiamo raccontato anche nel corso di questa trasmissione, nel corso dei quasi 100 anni del mondiale. Insomma, un Uruguay che torna prematuramente a casa. Di tutto questo parliamo con il collega freelance internazionale Antonio Moschella. Grazie di essere con noi. Ciao Antonio, ben trovato.
1: Ciao Francesco, ciao, buonasera a tutti.
0: Sono tante le tue prestigiose collaborazioni internazionali. Vivi a Barcellona, quindi un occhio di riguardo speciale naturalmente ce l'hai su tutto il mondo del calcio spagnolo, ma in particolare che guarda verso il Sud America. Quindi avrai seguito con attenzione questo Spagna-Uruguay, 1-0 della Spagna, che non è che si sia, come dire, sbattuta più di tanto per sconfiggere l'Uruguay, però grazie anche alla papera di Muslera ha portato i punti a casa, e soprattutto ha eliminato un Uruguay che esce davvero con le ossa rotte a partire dal suo CT Bielsa.
1: Sì, che poi tra l'altro è stato lui a decidere di mettere Muslera titolare invece di Rochet. E Muslera è stato colpevole in quasi tutti i gol presi dall'Uruguay. Quindi la grande convinzione nei suoi mezzi di Bielsa è stata un po' la sua morte, perché aveva alcuni giocatori, non ha convocato neanche Suarez per una concessione di spogliatoio, è stato tradito anche un po' da Oliveira con Cabo Verde, che ha fatto quel retropassaggio un po' sciagurato, sul quale poi Muslera è uscito malissimo. È chiaro che ovviamente il colpevole adesso è lui, perché è un allenatore carismatico, ma anche un allenatore tossico, come egli stesso ha detto, e pare che si siano rinchiusi con i capitani 50 minuti prima della partita con la Spagna, perché i capitani erano contro i metodi di allenamento, gli avevano detto di chiudersi un po' di più con la Spagna, però lui è un allenatore virtuoso, offensivo, e come dire, non erano d'accordo su questo. Ma la fotografia per me è il cambio di Valverde al 55esimo, è una partita dentro e fuori, il tuo capitano, che è l'unico tra l'altro che può risolvere la partita con un tiro da fuori, lo togli, e questo voleva dire tutto secondo me.
0: Un ambiente quindi evidentemente anche un po' frantumato, ha detto Bielsa tra l'altro in queste sue laconiche conferenze stampa di fine partita, con risposte davvero telegrafiche: volevo guadagnare più pressione in avanti. Allora, secondo te, diciamo così, le sorti dell'Uruguay si sono decise prima fuori dal campo e poi dentro, quindi un ambiente che è arrivato troppo disunito a questo appuntamento?
1: In parte sì, perché alla fine era un girone dove potevi tranquillamente arrivare secondo, però sono arrivati terzi nel raggruppamento mondiale. L'Argentina e l'Ecuador, avanti anche al Brasile, se non sbaglio, se non ricordo male. Era una buona squadra, aveva comunque 3 o 4 elementi di livello e la tradizione. Però è chiaro, Bielsa è stato troppo protagonista, anche appunto alle sue risposte telegrafiche prima di salire sull'aereo con la testa bassa. Come dire, lui è un personaggio che è molto, divide tantissimo. Quindi evidentemente alcuni giocatori non l'hanno digerito, ma appunto non ha chiamato Suarez, che era carismatico. E lo stesso Valverde, non dimentichiamo che ha avuto problemi al Real Madrid, pare che sia stato lui a chiedere l'addio di Xavi Alonso, ha avuto il problema con Tchouaméni, quindi, come dire, era un po' tutto l'ambiente, lo spogliatoio, in parte un po' già scricchiolante prima dell'inizio. Poi è chiaro, pareggi con l'Arabia Saudita, pareggi con Capoverde, è chiaro che contro la Spagna non te la puoi andare a giocare. Quindi, e poi l'episodio sfortunato di Muslera, che dice, vabbè, a 40 anni ha fatto 5 mondiali, come dire, magari quest'ultimo avrebbe dovuto anche non farlo.
0: Un Muslera che è stato sostituito alla fine del primo tempo, oggi si apprende che è stato lo stesso Muslera a chiedere la sostituzione, quindi a fare un passo indietro. Evidentemente poi c'era troppa pressione su di lui, a 40 anni effettivamente, con quell'errore sulle spalle, affrontare anche un secondo tempo contro la Spagna sarebbe stato eccessivo. Allora, visto che l'abbiamo chiamata in causa, la Spagna, che ha iniziato questo mondiale come tra le due, le tre principali indiziate per la vittoria finale, queste prime tre gare confermano questa sensazione o, a tuo giudizio, Antonio Moschella, ci sono ancora dei nodici a sciogliere, delle cose da mettere a posto per De La Fuente?
1: Ma per me è la squadra che gioca meglio, nel senso di gioco fluido e armonioso. È migliorata con Capoverde, chiaramente è stato, no, un po'... E, come dire, un compendio di errori sotto porta, ma anche ovviamente di grande dedizione di Capoverde. Mancava la Minyamal, che è entrata dopo, senza un centravanti queste partite non le sblocchi, quindi per me l'unico problema della Spagna è che manca un centravanti che faccia gol quando va fatto. Non so quanto sia un test probante il 4-0 con l'Arabia Saudita, ieri hanno vinto con una papera del portiere. Per me come gioco è la migliore, però appunto non ha un attacco come quello della Francia, non ha un giocatore come Messi, che nell'Argentina ti fa da attaccante ombra, e quindi negli ultimi 20 metri sai che tipo fai la differenza sotto porta, perché la Mina ancora non riesce a farlo. Quindi per me la Spagna ha solo questa piccola limitazione. Poi non credo che nessuna squadra ancora si sia espressa al massimo, perché la Francia, che ha fatto 10 gol in 3 partite in difesa, e balla abbastanza, l'abbiamo visto anche ieri, e l'Argentina è una squadra, è un bel gruppo, però ancora non ha avuto partite, come dire, troppo difficili, e bisognerà vedere un attimo qual è il suo vero livello, diciamo, in contro squadre forti.
0: Ecco, bisogna intanto guardare a quello che potrà accadere a partire dai sedicesimi in poi. C'è questa Argentina Capoverde che comunque motivi di interesse ne potrà regalare, forse lì bisognerà capire anche se sarà soltanto un'Argentina Messi dipendente, perché forse questo potrebbe essere l'unico limite per la scaloneta campione in carica.
1: Sì, anche perché Messi sta facendo un po' le veci anche del centravanti, come faceva nel 2012 col Barça, che non c'era nessun centravanti che facesse molti gol, e lui lo sta facendo, perché la squadra ovviamente gira bene. Bisognerebbe vedere quando avrà meno spazi, quando ci sarà qualche difensore un po' più abituato e anche un po' più difficile a centrocampo, che io non ho visto né con l'Algeria né con l'Austria, e quindi bisognerà attendere. Forse paradossalmente il fatto che l'Argentina abbia test sulla carta facili, perché Capoverde, poi eventualmente l'Australia agli ottavi, potrebbe non preparare al meglio, però poi bisognerà vedere se ai quarti, magari se oggi vince il Portogallo con la Colombia, ci sarà il Portogallo, che per me è la partita che un po' tutti vogliono vedere, Cristiano contro Messi all'ultimo mondiale, no? Però è chiaro che anche credo che l'Argentina venga da una tradizione talmente positiva, dopo con 2 Coppa America e il mondiale, ancora abbastanza giovani e tutti sono al 100% con Messi, che hanno proprio un'aura positiva che li rende sicuramente tra i favoriti.
0: Vivi a Barcellona, Antonio Moschella, quindi non sarà passato inosservato l'arrivo, diciamo così, sull'altra sponda della Spagna di José Mourinho. Allora, che Liga ci prepariamo a vivere il prossimo anno?
1: Beh, Real Madrid per me deve ricostruire tanto, perché con la faida interna Valverde Tchouaméni devono rimetterlo a posto. Mourinho è un allenatore che non si fa apprezzare per il gioco, non so quanto sia effettivamente ancora in grado di tenere uno spogliatoio del genere. Certamente negli ultimi anni non ha brillato per idee nuove o per disposizioni tattiche, come dire, stimolanti. E quindi per me, per il Real Madrid, sarà una stagione di un po' di transizione, nella quale dovranno anche far coesistere meglio Mbappé e Vinicius. E bisognerà vedere anche in mezzo al campo cosa vogliono fare. Dovranno comprare qualcuno. Nico Pazzo è andato al Como, quindi per ora non c'è spazio per lui. Non so, credo che sarà un Real Madrid più battagliero, un po' proprio come quello di Mourinho a inizio anni 2010, però quello aveva Cristiano Ronaldo, aveva Di Maria, aveva Benzema, e qui ci sono Mbappé e Vinicius, quindi sarà un Real Madrid abbastanza contropiedista, immagino. Barça sarà favorito ancora perché comunque ha vinto e la squadra è forte, possono rinforzarsi e in questo momento comunque vantano un allenatore sapiente, virtuoso. Quindi vedo chiaramente favorito il Barça. Il Real Madrid per me farà una stagione di transizione, poi vedremo se magari col mercato riescono a fare qualcosa, ma io ho un po' di dubbi su questo Mourinho bis, onestamente. E stavolta non dovrà prendersela con Guardiola, però è comunque una prova complicata, secondo me.
0: E allora grazie ad Antonio Moschella, continueremo a leggerti e a seguirti nelle tue collaborazioni internazionali. Un saluto e buon lavoro.
1: Ciao, grazie, buona serata a tutti.

0: Di nuovo insieme per l'ultimo tratto di Sabato Sport, un sabato nel quale vi abbiamo raccontato quello che è accaduto per esempio in Formula 1 in Austria con la pole position acciuffata proprio in extremis da George Russell con la sua Mercedes. Ci sono state anche delle contestazioni che però poi non hanno trovato riscontro nelle decisioni da parte della direzione di gara, dunque è stata confermata la pole position di Russell davanti alle due Ferrari, quella di Leclerc e quella di Antonelli. Poi dietro è arrivato Kimi Antonelli. Vi abbiamo raccontato anche nella MotoGP la vittoria nella sprint race di Fernandez e domani ci sarà la gara lunga. Non abbiamo perso di vista il ciclismo a Cuneo, Jonathan Milan da favorito si è confermato e ha dunque vinto il titolo italiano, e lui il campione italiano del ciclismo su strada. Per lui si tratta del primo titolo, era previsto anche un arrivo in volata e naturalmente così è stato e ha regolato tutti i suoi principali avversari e naturalmente tanto spazio nel corso di questo appuntamento qui su Rai Radio 1 abbiamo dedicato al mondiale di calcio, lo abbiamo un po' affrontato sotto diverse sfaccettature, ma guardiamo al futuro, guardiamo a quello che accadrà già oggi a partire dalle ore 23 con la doppia sfida che chiuderà le sorti del girone L. Potrete seguire su Rai Radio 1 a partire dalle 22:30 con tutto il mondiale minuto per minuto. Le sfide saranno quelle tra Croazia e Ghana e Panama e Inghilterra. Ricordiamo che in questo momento l'Inghilterra conduce il girone con 4 punti, gli stessi del Ghana, ma prima l'Inghilterra per differenza reti, a 3 punti c'è la Croazia, dunque tanto si giocherà nella sorte di queste sfide. Panama invece è già eliminata. A me non resta che salutarvi, ringraziare chi ha permesso la messa in onda di questa trasmissione, vale a dire alla parte tecnica Marco Mascia e Giovanni De Palma, in regia c'è stato Andrea Pistorio. In redazione c'è stato Andrea Pistorio, grazie alla regia di Ombretta Conti, da parte mia, da parte di Francesco Albanese, ancora l'augurio di una buona serata con i programmi di Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La speranza e la rabbia in Venezuela, si continua a scavare tra le macerie mentre la terra trema ancora. Salvato un neonato di 18 giorni, sale la protesta, ci hanno lasciati soli. Verso Caracas un secondo aereo italiano con medici, infermieri e aiuti umanitari. Al GR il capo della protezione civile Fabio Ciciliano, siamo già operativi. L'accordo tra Israele e Libano, il no di Hezbollah, è umiliante e non porterà alla pace. E minaccia nuovi attacchi. Tel Aviv, non ci ritireremo fino al loro disarmo totale. Padre, madre e figlia di origine bengalese uccisi a Roma. Ricercato un amico di famiglia, un loro connazionale di 45 anni. Gli investigatori seguono la pista passionale. L'anticiclone stravolge l'Europa, dalla Spagna al Regno Unito, temperature oltre 40 gradi. In Italia 18 città con il bollino rosso, in montagna zero termico oltre i 4.500 metri. La musica dell'estate, esce il nuovo album dei Muse, The Wall Signal. Tiziano Ferro raddoppia l'Olimpico con 120.000 biglietti venduti, si parte questa sera. Calcio mondiale, si chiude la fase a gironi con gli ultimi verdetti in vista dei sedicesimi. Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell davanti alle Ferrari, quarto Antonelli. In studio Nicola Tedeschini. Il terremoto in Venezuela, poco fa una nuova scossa di magnitudo 2.8 nello stato settentrionale di Aragua. Al momento sono circa 920 le vittime, 3.000 feriti, oltre 50.000 i dispersi. Continua la corsa contro il tempo dei soccorritori, salvato anche un bambino di appena 18 giorni. L'inviata Stefania Battistini.
4: Le speranze di trovare altri sopravvissuti si affievoliscono con il passare delle ore, mentre si continua, giorno e notte, a scavare tra le macerie, soprattutto nello stato di La Guaira. In molte aree si scava ancora a mani nude, parenti, volontari e vigili del fuoco continuano a cercare, vive, persone intrappolate sotto gli edifici. Denunciano carenze di equipaggiamenti, mezzi pesanti e squadre di soccorso. Tra le vittime c'è anche Francesca Mannina, di origini siciliane, dichiarata morta dopo giorni di ricerche. Gli aiuti internazionali stanno ormai arrivando senza sosta. Decine di aerei militari hanno già raggiunto il Venezuela. L'Italia, tra i primi paesi a intervenire, ha inviato un volo della protezione civile con personale altamente specializzato, medici, tecnici e materiale di emergenza. Gli ospedali sono ormai al collasso. Migliaia di sfollati vengono assistiti in strutture di fortuna. Nelle ultime ore il governo post-Maduro ha deciso di restringere ulteriormente l'accesso alla Guaira. Per entrare sarà necessaria un'autorizzazione preventiva. Una decisione che alimenta le polemiche. Molti sfollati accusano il governo chavista di ostacolare l'arrivo dei volontari. La presidente ad interim Delcy Rodriguez, in visita nelle zone colpite, è stata fischiata dagli abitanti. Volete nascondere che il governo non sta facendo nulla per il popolo, l'accusa una residente.
3: Per capire meglio come la popolazione venezuelana stia vivendo queste giornate, ascoltiamo Raimart Barrios, responsabile dei progetti in Venezuela della ONG AFSI.
5: È un momento di paura, di incertezza, di telefonate per sapere se i nostri cari stanno bene, di notti insonni passate a temere il peggio, di persone che controllano le proprie case, le pareti, i tetti. C'è molta angoscia, ma anche solidarietà. Mi torna in mente l'immagine di mia madre ieri, mentre abbracciava una signora anziana che vive da sola perché il suo unico figlio è all'estero. Le persone hanno bisogno di sapere che non sono sole.
3: Durante uno degli incontri con il suo governo, la presidente venezuelana Delcy Rodriguez ha citato un messaggio di Giorgia Meloni. La premier si è detta molto colpita dalle immagini della tragedia e ha ricordato la comunità di nostri connazionali presente nel paese, affermando che l'Italia è commossa di fronte alla situazione che vive il Venezuela. E come accennato in apertura, dopo la parziale riapertura dell'aeroporto di Caracas, dove affluiscono gli aiuti umanitari, si sono messi in moto anche i soccorritori italiani. Un secondo velivolo dell'aeronautica è ora in volo.
6: Il team di ricerca e soccorso dei Vigili del Fuoco sta già operando.
7: È il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a spiegare i compiti dei tre team di soccorritori inviati dall'Italia in Venezuela. 97 operatori, tra Vigili del Fuoco delle squadre USAR, specializzate nelle ricerche sotto le macerie, addetti alla logistica, medici e infermieri.
6: Tutta la squadra degli operatori sanitari è a Caracas, dove sta già lavorando a supporto degli ospedali della capitale, sotto pressione per l'enorme quantità di persone ferite.
7: Sul secondo aereo, decollato nel pomeriggio da Pratica di Mare, altri soccorritori provenienti dall'Unione Europea e 36 tende per allestire una prima tendopoli per gli sfollati. Alla Guaira c'è anche il portavoce dei Vigili del Fuoco, Luca Cari.
2: Abbiamo insediato il nostro campo base all'interno dello stadio del baseball e le nostre squadre sono subito uscite in ricognizione sul lungomare. Molti edifici sono crollati, vanno sulle macerie, chiamano e attendono risposte per cominciare a scavare. Fino a questo momento non abbiamo però avuto nessuna risposta.
7: Simone Zazzera, GR1.
3: Forte terremoto anche in Afghanistan orientale, 6.1 la magnitudo secondo l'Istituto Geologico degli Stati Uniti. L'epicentro è nella regione dell'Hindu Kush, circa 450 km a nord-est di Kabul. Il sisma è stato avvertito anche a Islamabad, capitale del Pakistan. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. Medio Oriente, l'accordo Israele e Libano firmato a Washington non piace a Hezbollah, dure critiche dal movimento sciita che minaccia nuovi attacchi. Tel Aviv ribadisce: non ci ritireremo fino al loro disarmo totale. La nostra inviata Azzurra Meringolo.
8: Siamo ad appena 24 ore dalla firma dell'accordo e in Libano il dibattito politico si infiamma e le tensioni si spostano dalle sale dei negoziati alle strade. Secondo l'intesa, Israele avvierà un ritiro graduale da due zone pilota nel sud del paese, dove entrerà poi l'esercito libanese, ma manterrà il controllo della cosiddetta zona di sicurezza, una fascia profonda circa 10 km lungo il confine. Il ritiro completo è subordinato al disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita però respinge con fermezza questa condizione. Il leader Naim Qassem definisce l'accordo umiliante, legare il ritiro israeliano al disarmo della resistenza è una rinuncia alla sovranità, dice, invitando il governo a ripensarci. Il presidente del Parlamento, Nabih Behri, rappresentante politico della comunità sciita con un enorme seguito, definisce l'intesa un atto di sedizione. Dopo la protesta improvvisata ieri notte nelle strade di Beirut, dove è dovuto intervenire l'esercito per riportare la calma, indetta per domani una manifestazione davanti al palazzo del governo. Il ministro della difesa israeliano intanto minaccia di ricorrere alla forza qualora l'Iran bloccasse l'accordo quadro con il Libano. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, a voi.
3: E nella striscia di Gaza, nuovo raid israeliano sul campo di sfollati di Al-Mawasi. Secondo fonti palestinesi, un drone ha colpito una tenda, provocando la morte di un uomo di 30 anni e della sorella 15enne. 7 i feriti. L'esercito afferma che l'obiettivo dell'attacco era un militante di Hamas. Scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran, violato ancora il cessate il fuoco, e sui media trapelano anticipazioni sulla ripresa dei colloqui, prima in Qatar e poi in Pakistan. Il corrispondente.
9: La libertà di navigazione nello stretto di Hormuz è una necessità per il mondo intero. Lo ribadisce con preoccupazione il premier pakistano Sharif, impegnato in prima persona a mediare tra Iran e Stati Uniti. Compito difficile, ancor più dopo la ripresa degli attacchi nel Golfo Persico. I pasdarani insistono: senza una nostra autorizzazione nessun passaggio sicuro è garantito. Per dimostrarlo, giovedì hanno lanciato un drone contro un mercantile battente bandiera di Singapore. Alla violenza si risponde con la violenza, ha reagito il vicepresidente americano Vance, e così è scattata la rappresaglia del Pentagono contro il porto di Sirik. Si è trattato di una palese violazione degli accordi di pace, secondo il ministero degli esteri di Teheran, e Mohsen Rezaei, consigliere della guida suprema Khamenei, promette: risponderemo ogni volta che accadrà. Così è stato. I guardiani della rivoluzione islamica rivendicano di aver attaccato obiettivi americani nella regione, preso di mira da almeno due droni il Bahrain, paese che ospita la base della quinta flotta degli Stati Uniti. E l'Agenzia Britannica per il Commercio Marittimo ha poi riferito che in giornata un'altra petroliera è stata colpita. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: E un'analisi di Confesercenti evidenzi i benefici per l'economia italiana derivanti dallo stop al conflitto in Iran.
7: Se la tregua in Iran riuscirà a reggere, l'impatto positivo per la nostra economia potrebbe essere rilevante. Rispetto a un'ipotetica prosecuzione del conflitto, una pace duratura porterebbe a una maggiore crescita del PIL di 2 miliardi quest'anno e di 4,6 miliardi nel 2027. A sostenere il miglioramento, secondo l'analisi di Confesercenti, sarebbe soprattutto la progressiva frenata dei prezzi. L'accordo infatti dovrebbe portare a un'inflazione del 2,6% quest'anno e dell'1,5% il prossimo,
10: mentre con le ostilità gli aumenti toccherebbero rispettivamente il 2,8 e il 2,1%. La minore inflazione, secondo le stime, darebbe una spinta di 7,9 miliardi al potere d'acquisto delle famiglie italiane nel biennio. Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi.
11: La tregua e la ripresa dei colloqui rappresentano un segnale positivo, ma il quadro resta fragile e non è scontato che il percorso avviato si traduca in una stabilizzazione duratura dell'economia globale.
10: Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti, l'anniversario della strage di Ustica. A 46 anni dal disastro aereo costato la vita a 81 persone, il presidente della Repubblica Mattarella ricorda che il segno di quella tragedia non è cancellabile nella storia del paese e ribadisce che ricostruire quanto accadde al 19 Itavia resta un dovere irrinunciabile dello Stato. Intanto l'associazione dei familiari definisce una sconfitta la richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta, sollecitando il governo a chiedere ai paesi alleati piena collaborazione per arrivare alla verità. Il triplice omicidio nella capitale. La polizia ha reso note le generalità del presunto killer. Sarebbe un 43enne del Bangladesh che conosceva la famiglia massacrata a colpi di mannaia.
12: Continua la ricerca del killer anche con l'ausilio di droni. L'uomo che ieri sera ha ucciso 3 persone. La polizia di Stato ha diffuso la foto del presunto autore del triplice omicidio. È Hossain Shahadat, 43 anni, del Bangladesh. Dietro la violenza inaudita, forse un movente passionale. L'uomo avrebbe molestato la donna. Al suo rifiuto avrebbe ucciso lei e la sua bambina. Poco dopo ha aggredito a morte il marito tornato a casa e ferito il figlio più grande. A morire a colpi di mannaia Alicia, di soli 8 anni, e i suoi genitori, il padre Kamaluddin Babul, 39 anni, e la madre Jan Osne Momotai, di 38 anni, tutti bangladesi. A dare l'allarme il primogenito di 20 anni, Amir Hossain, fuggito in strada.
13: Stavo vedendo la partita, ho sentito un trambusto, ho visto queste due figure, uno che si accasciava il ragazzo ferito e l'altro che scappava di questa parte. Urlava e diceva mamma è morta, mamma è morta.
12: Kamaluddin era una persona mite, sempre disponibile, così raccontano i suoi colleghi e i clienti del supermarket dove lavorava.
14: Aiutava i clienti con le buste, le portava in macchina. È una cosa assurda.
15: Sembra una persona sempre disponibile.
12: Elena Paba, GR1.
3: Gay Pride nel nome di Mirko, il giovane ucciso dal padre a Camaiore con la madre Katie. Al ragazzo sono dedicati i cortei di Napoli, giunto al suo trentennale, di Milano con la partecipazione della leader Dem Elie Schlein. L'uomo transfobia ha ucciso Mirko, sollecitando una legge contro appunto l'uomo transfobia. È stato quindi scandito questo slogan nel capoluogo lombardo. La sfilata è stata posticipata per evitare la calura estrema. In Italia, infatti, l'ondata di calore tende a intensificarsi e si fa portatrice di temporali violenti e grandinate, mentre si combatte ancora con l'afa.
16: 4.700 metri, come dire 100 metri sotto la cima del Monte Bianco. Oggi bisogna salire fin lassù per trovare la temperatura a 0 gradi, quello zero termico che si sposta sempre più in alto, mentre sotto i ghiacciai delle Alpi, o meglio quel che ne resta, fonde inesorabilmente. La sensazione è che persino l'asfalto fonda, con queste temperature in corsa accanita verso i 40 gradi, e le città col bollino rosso, 18 oggi e domani, fanno quello che possono. Andiamo a prendere il fresco in montagna, si diceva, ma anche lì bisogna poi vedere. Oggi in Val d'Aosta c'era l'allerta per caldo anomalo, con 37 gradi nel capoluogo e 32 a Courmayeur. Previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
17: Dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.
16: Poi, ormai lo abbiamo imparato col cambiamento climatico, il corollario di queste alte temperature è abbondanti acquazzoni e temporali violenti. Donatella Gori, GR1.
3: Ma è l'intera Europa che continua a soffrire le temperature estreme. L'inviato Bruxelles.
18: Ora che l'ondata di calore dalla Spagna è arrivata in Germania, le conseguenze rischiano di essere ancora più dure, perché nessuno qui è preparato e il termometro ha toccato per la prima volta i 42 gradi. È un problema perché non c'è l'aria condizionata, dice Alex. Io sono nato in Texas, sono abituato al caldo, ma in queste condizioni è impossibile. Per l'emergenza è stata annullata la mezza maratona di Amburgo, ridotto il percorso dell'Ironman di Francoforte. In Olanda, in decine di migliaia partecipavano al festival DEFCON 1 quando gli organizzatori ne hanno annunciato la sospensione. E dopo la Francia, anche l'Ungheria ha dovuto fermare un impianto nucleare. Le acque del Danubio sono troppo calde per raffreddare i reattori. Resta critica la situazione in Francia, dove continua a crescere il numero dei decessi. gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati del 20%, gli ospedali sono in affanno. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
3: C'è una notizia dell'ultima ora. Il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella risulta disperso nel lago di Vico, nell'Alto Lazio. Secondo quanto si apprende da più fonti sul posto, l'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Non è ancora chiaro se si sia tuffato o se sia caduto dall'imbarcazione. In località Fiorò sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. In arrivo anche i nuclei mozzatori dell'arma e dei pompieri. Il super compleanno di un bimbo disabile, i compagni non vanno alla festa, ci va invece il sindaco con la polizia.
19: La festicciola, che doveva essere un flop, si è trasformata in un evento di piazza. È successo a Lucera, in provincia di Foggia. Il festeggiato, un bimbo di 7 anni con una neurodivergenza. Aveva invitato tutti e 22 compagni di classe, ma quasi tutti avevano dato forfè. La madre, pedagogista, si era sfogata sui social. È così che si pratica l'inclusione che andiamo insegnando a scuola? Una mamma ha commentato che la stessa cosa era successa a suo figlio, disabile, lasciato solo dai compagni nel giorno del compleanno. In tanti però hanno commentato di partecipare con i loro bambini. L'intera comunità si è attivata. In poco tempo il compleanno è diventato un evento. Il festeggiato ha spento le candeline circondato da moltissime persone, compreso il sindaco e i carabinieri in divisa. Ha ricevuto in dono dalla polizia una maglia con il distintivo. Si è seduto al volante della gazzella. Il Vespa Club di Foggia gli ha consegnato una targa con il suo nome e cognome. La mamma ha ringraziato commossa. Avete trasformato questo giorno tanto atteso in una favola meravigliosa. Francesca Fornario, GR1.
3: E ora la musica con il rock melodico dei Muse. È uscito The Wall Signal, il decimo album della band britannica, attesa in concerto in Italia a novembre.
20: Il mistero dello spazio, anche di quello interiore, lo stupore, l'ansia, la solitudine e la speranza sono i temi del nuovo album dei Muse, The Wow Signal, che prende il titolo da un evento interstellare avvenuto nel 77 e ancora inspiegabile. Un potente impulso radio di 72 secondi proveniente dalla costellazione del Sagittario. Wow fu appunto il commento che l'astronomo testimone dell'evento annotò cerchiando la sequenza registrata ed ora campionata dai Muse. Un immaginario cosmico anche nel brano di apertura, Dark Forest, ispirato alla teoria della foresta oscura, una risposta al paradosso di Enrico Fermi sull'universo. L'uscita dell'album è stata accompagnata dal singolo Night Shift Superstar con sonorità funk e disco. Il tour, in partenza il 2 luglio al Summerfest di Milwaukee, arriverà in Italia per sole due date, il 20 e il 21 novembre a Milano, a 10 anni esatti dalla loro ultima esibizione nel nostro paese. Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Superstar. Ancora musica con la doppia data di Tiziano Ferro all'Olimpico di Roma. Superstar. 60.000 spettatori questa sera ed altrettanti domani per il concerto della pop star di Latina, un totale di 11 esibizioni in carriera nello stadio di Roma. Per lui a festeggiare questo traguardo ci sarà anche Giorgia, con cui Ferro ha duettato nel singolo Superstar. Attesa come ospite domani la giovane cantautrice Ariete. Il tour Tiziano Ferro Stadi 2026 prosegue ad Ancona, Bari e Messina.
21: Spegni le luci, lustrini e il silenzio.
3: Per la pagina sportiva mi ha raggiunto in studio Giacomo Prioreschi.
22: Buonasera anche dalla redazione sportiva. Iniziamo dai mondiali di calcio. Sono già 28 le squadre qualificate ai sedicesimi. Spiccano l'impresa di Capoverde e l'eliminazione dell'Uruguay. Con le partite di questa sera si chiuderà la fase a gironi alle 23 per il gruppo L, Panama-Inghilterra.
23: Inghilterra favorita per il primo posto nel girone, a parità di punti e di scontro diretto con il Ghana, avvantaggiata con una migliore differenza reti, situazione che può migliorare ulteriormente con la partita di New York contro Panama, già certo dell'eliminazione, però sfortunato nelle due sconfitte precedenti, entrambe per 1-0. La prima con il Ghana nei minuti di recupero. Il problema dei centroamericani è la fase realizzativa, 0 gol in questo mondiale. L'orgoglio di uscire a testa alta dalla competizione davanti ai maestri inglesi sarà la motivazione principale per questa partita. L'Inghilterra, dopo la quaterna alla Croazia, si è inceppata contro il Ghana, solo 0-0. Harry Kane, finora due facce, decisivo contro la Croazia, impreciso contro il Ghana. Tuchel si aspetta i suoi gol per vincere il girone e sperare in un accoppiamento più morbido. Dallas, con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR1.
22: Come avete sentito, sempre nel gruppo L, sempre questa sera, anche Croazia-Ghana.
0: Un pareggio allunga il mondiale, la certezza maliziosa che accompagna la partita di Filadelfia. Il sospetto fluttua nella competizione esagerata delle 8 migliori terze ai sedicesimi. L'Iran, diretto interessato, 3 punti, invoca sportività. Il Ghana è secondo in classifica del gruppo L, 4 punti come l'Inghilterra, che però ha la differenza reti migliore. La Croazia è a 3 grazie al gol di Budimir contro Panama. La vittoria però non ha esaltato il commissario tecnico Dalic. L'altro CT del Ghana, il portoghese Queiroz, al 5° mondiale consecutivo, ha inveito contro la VAR per un rigore non visto contro l'Inghilterra. Saremo già qualificati a 6 punti, ha detto. Difesa imbattuta e contropiede, il Ghana è di fatto già qualificato a 1 punto dai sedicesimi la Croazia. Pareggio scontato sembrerebbe, tutti guarderanno con attenzione a Filadelfia. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Daniele Fortuna, GR1.
22: Poi nella notte alle 1.30 il gruppo K con Colombia, Portogallo e Congo, Uzbekistan. Alle 4 della mattina il gruppo J con Algeria, Austria e Giordania, Argentina. Passiamo ai motori con la Formula 1, il Gran Premio d'Austria. Qualifiche fra bandiere gialle e polemiche. Confermata la pole di Russell, seguono le Ferrari con Leclerc e Hamilton. Quarto il leader del mondiale, Kimi Antonelli.
1: Il finale è col giallo, letteralmente. La pole del Gran Premio d'Austria non senza polemiche, anzi. I fatti. All'ultimo giro Verstappen sbatte, all'ultima curva bandiere gialle, chi arriva deve obbligatoriamente rallentare, lo fanno tutti, palesemente. Russell invece solleva solo leggermente il piede, taglia il traguardo e fa la pole che dopo una breve investigazione viene convalidata, ritenuto sufficiente il rallentamento, probabilmente nella forma ma palesemente contro lo spirito del regolamento, e dunque Ferrari beffate, Leclerc partirà secondo, Hamilton terzo, Antonelli, che correttamente non chiude nemmeno il giro, quarto. In seconda fila. Si parlerà tanto di questi ultimi secondi, specie perché l'interpretazione spregiudicata delle norme di sicurezza, lo ricordiamo, arriva proprio da uno dei capi del sindacato piloti, Russell. Ma tant'è. L'inglese domani partirà davanti a tutti e cercherà di scappar via da subito per rosicchiare punti al leader del mondiale, compagno di squadra Antonelli. Ferrari in buona forma, anche se per qualche istante accarezza l'idea della prima fila, ma pronta a dare battaglia. Manuel Codignoni, GR1.
22: In chiusura ancora motori e il moto mondiale. In Olanda Raul Fernandez vince la sprint, in pole per la gara di domani c'è Martin.
4: Aprilia fa la voce grossa nel sabato olandese. 4 moto nelle prime 5 posizioni nella sprint. Poker davanti a tutti in qualifica per la prima volta nella storia. Sui curvoni veloci la moto di Nuale, come era già stata al Mugello, sembra avere qualcosa in più. E come sulle colline toscane, la sprint porta la firma di Raul Fernandez, che perde la pole per i track limits ma scatta bene senza lo shot device e al 5° giro è già in testa. Poi controlla senza patemi il ritorno di Ogura e di Gian Antonio, che lo accompagnano sul podio per la prima doppietta del team Trackhouse. Sprint da Moto3 con 8 piloti raccolti in un fazzoletto. Bezzecchi parte bene, fa un lungo al secondo giro ma si prende di forza la quarta piazza vincendo un corpo a corpo con Martin, ora secondo in campionato a meno 9. Sesto Marc Marquez davanti a Bagnaia, penalizzato di una posizione per track limits. Luca Cesaretti, GR1.
22: E per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Sergio Ciani. Per noi è quindi tutto, da Nicola Tedeschini l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. In uno dei due brani che si è letto oggi nelle sinagoghe si narra del re Balak di Moab, che ha paura del popolo di Israele che si sta avvicinando al suo territorio. E dunque chiama un profeta delle genti, Bilam, e gli dà un incarico preciso: maledici questo popolo. Bilam è un professionista delle parole, sa bene cosa fare. Ma quando apre bocca, invece che maledizioni escono benedizioni, per tre volte. Come sono belle le tue tende, Giacobbe, le tue dimore, Israele. Ma tovu alecha Yaakov, sono le parole con cui ancora oggi, ogni mattina, gli ebrei entrano in sinagoga. Qualcosa in Bilam è più grande di Bilam stesso. La parola vera non sempre obbedisce a chi la pronuncia, va dove deve andare comunque. Questa storia parla di qualcosa che conosciamo tutti. La parola che ci sfugge di mano e diventa più grande di noi, in bene ed in male. A volte il complimento fatto di malavoglia cambia una vita. La benedizione pronunciata senza crederci invece arriva. L'ebraismo chiede attenzione alle parole. Sappiamo bene che cos'è il danno della Lashon Hara, della maldicenza. Ma questa storia ci ricorda l'altra faccia della questione. A volte la parola buona è più forte di chi vorrebbe trattenerla e la verità trova sempre la sua strada.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
4: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
5: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si esauriscono i temporali che hanno interessato arco alpino, Appennini e zone interne di Sicilia e Sardegna. Qualche rovescio sarà ancora possibile tra Piemonte e Valle d'Aosta. Domani, domenica 28 giugno, giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli appena più vivaci lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate con un ulteriore lieve aumento delle massime che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
3: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour.
4: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
5: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

Shelter.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ore 21.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: GR1.
7: Buonasera da Sonia Oranges. La terra torna a tremare in Venezuela, dove la situazione appare sempre più drammatica. Il bilancio delle vittime è salito a 1.430 morti, mentre si contano migliaia di feriti e dispersi. Quella di La Guaira, a pochi chilometri da Caracas, resta la zona più colpita. Le nuove scosse stanno complicando le operazioni di soccorso. Sul posto stanno arrivando squadre da tutto il mondo. E per capire meglio come la popolazione venezuelana stia vivendo queste giornate, ascoltiamo Raimart Barrios, responsabile dei progetti in Venezuela della ONG ABSI.
8: È un momento di miedo, di incertidumbre.
9: È un momento di paura, di incertezza, di telefonate per sapere se i nostri cari stanno bene, di notti insonni passate a temere il peggio, di persone che controllano le proprie case, le pareti, i tetti. C'è molta angoscia, ma anche solidarietà. Mi torna in mente l'immagine di mia madre ieri, mentre abbracciava una signora anziana che vive da sola perché il suo unico figlio è all'estero. Le persone hanno bisogno di sapere che non sono sole.
8: Necesitan saber que no están solas.
7: E del Venezuela ha parlato Papa Leone introducendo l'intervento con cui ha chiuso il concistorio straordinario in Vaticano.
10: Assicuriamo la nostra preghiera per le vittime, per le loro famiglie e per quanti soffrono le conseguenze di questa tragedia. Affidiamo al Signore anche tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi e chiediamo che non venga meno la solidarietà delle comunità internazionali verso quella cara nazione.
11: Queste le parole a braccio del Pontefice prima del suo intervento conclusivo di questo secondo concistorio straordinario voluto per rilanciare la missione della Chiesa. 178 prelati riuniti nell'aula Paolo VI per ragionare di pace, di sinodo, di intelligenza artificiale, per camminare insieme, come ha detto il Pontefice. Per risolvere le crisi nel mondo bisogna costruire la cultura della cooperazione e del dialogo, ha detto il Pontefice, anche quello ecumenico e interreligioso. 20 minuti di discorso, quello di Leone XIV, che ha poi raccolto l'appello di tutta l'Assemblea.
10: Dio desidera la pace per ogni nazione e per ogni popolo. Per questo non dobbiamo rassegnarci alla violenza. La violenza non avrà l'ultima parola.
11: Ilaria Menta, GR1.
7: E in Medio Oriente Hezbollah respinge nuovamente l'accordo quadro tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Il leader Naim Qassem lo definisce nullo, un'umiliazione e una rinuncia della sovranità, invitando Beirut a ritirarsi dall'intesa. L'accordo prevede il riconoscimento reciproco tra i due paesi e l'avvio di negoziati per porre fine al conflitto. Intanto l'esercito israeliano conferma un nuovo attacco aereo nel sud del Libano contro presunti miliziani. Ora la cronaca, ore di apprensione per Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che risulta disperso nel lago di Vico, nell'Alto Lazio. Da una prima ricostruzione, l'uomo, che era su una piccola barca insieme con la moglie, si era tuffato in acqua per rinfrescarsi. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo, che non era ancorato, non è riuscito a fermarsi. In corso le ricerche dei sommozzatori, di Carabinieri carabinieri e vigili del fuoco. La strage della famiglia di origine bengalese alla periferia ovest di Roma. Prosegue la caccia al presunto killer.
4: La foto di Hossein Shahadat, 43enne originario del Bangladesh, diramata dalla polizia su autorizzazione della procura. La mobile gli dà la caccia dalla serata di ieri, da quando sono stati trovati 3 suoi connazionali, padre, madre e figlia, uccisi a colpi di mannaia. Le urla del figlio più grande della coppia, un 20enne sopravvissuto alla mattanza, era a terra ferito davanti all'ingresso del palazzo, la sua famiglia sterminata. Il padre Kamaluddin, 39 anni, la madre Jahan Osne Momotai, 38 anni, e la sorellina di appena 8 anni, Islam Arowa. L'assassino non ha avuto pietà nemmeno di lei. Kamale, in Italia da 15 anni, si arrangiava dando una mano in un supermercato della zona. La moglie e la piccola di casa lo avevano raggiunto da poco. La famiglia e i 3 figli in Inghilterra. Hossein si era imbaghito della moglie di Kamal, confermano gli inquirenti. Per questo Kamal aveva allontanato Hossein da quella casa dove anche il 43enne viveva. Roma, Ilaria Dionisi, GR1.
7: E si è costituito il compagno della donna trovata morta in un'abitazione isolata nei boschi di Ceriane in provincia di Imperia. L'uomo ha dichiarato ai carabinieri di averla soffocata. Gay Pride, nel nome di Mirko, il giovane ucciso a Camaiore con la madre Katie, dal padre al ragazzo sono dedicati i cortei di Napoli, giunto al suo trentennale, di Milano, con la partecipazione della leader Demme Lichlein. L'omotransfobia ha ucciso Mirko, sollecita, ha dichiarato la Demme, che sollecita una legge. Nel capoluogo lombardo la sfilata è stata posticipata per evitare la calura estrema. E in Italia, infatti, l'ondata di calore tende a intensificarsi e si fa portatrice di temporali violenti e grandinate, mentre si combatte ancora con l'afa.
6: 4.700 metri, come dire 100 metri sotto la cima del Monte Bianco. Oggi bisogna salire fin lassù per trovare la temperatura a 0 gradi, quello zero termico che si sposta sempre più in alto, mentre sotto i ghiacciai delle Alpi, o meglio quel che ne resta, fonde inesorabilmente. La sensazione è che persino l'asfalto fonda, con queste temperature in corsa accanita verso i 40 gradi, e le città col bollino rosso, 18 oggi e domani, fanno quello che possono. Andiamo a prendere il fresco in montagna, si diceva, ma anche lì bisogna poi vedere. Oggi in Val d'Aosta c'era l'allerta per caldo anomalo, con 37 gradi nel capoluogo e 32 a Courmayeur. Previsioni con la capitana Valentina Rosati dell'Aeronautica Militare.
12: Dovremo aspettare mercoledì, giovedì per cominciare a vedere un ribasso dei valori termici.
6: Poi, ormai l'abbiamo imparato col cambiamento climatico, il corollario di queste alte temperature è abbondanti acquazzoni e temporali violenti. Donatella Gori, GR1.
7: Ora lo sport con i mondiali di calcio. Fra stasera e la mattinata di domani si conclude la fase a gironi con gli ultimi verdetti in vista dei sedicesimi di finale. Alle 23 per il gruppo L, Croazia, Ghana e Panama Inghilterra. All'1:30 gruppo K, Colombia, Portogallo e Congo contro Uzbekistan. Alle 4 chiuderanno Algeria, Austria e Giordania, Argentina. In Formula 1 invece qualifiche del Gran Premio d'Austria, pole di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Antonelli. E per chiudere, la musica a Biella in Piemonte, la sera del Concertozzo, che chiude una 2 giorni di solidarietà ideata da Elio e le Storie Tese.
13: Italia sì, Italia no, Italia boom.
7: Davanti a migliaia di persone il grande show della band. Sul palco, insieme al gruppo, l'ex frontman degli Spandau Ballet Tony Adli, il comico Valerio Ludini, Carlo Amleto e Tony Pitoni. L'intera area del food and beverage è affidata ai ragazzi di Pizzaut. Tra i progetti partner spicca la Fondazione Rizzoli, impegnata nel sostegno alle famiglie che necessitano di costose protesi ortopediche. E ci fermiamo qui, il giornale torna alle 22:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte cielo stellato da nord a sud. Qualche velatura scorrerà su Piemonte, Lombardia e Liguria. Nubi basse si formeranno lungo le coste della Campania. Domani, domenica 28 giugno, giornata ancora soleggiata, con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino, con temporali isolati che interesseranno prevalentemente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige. Instabilità pomeridiana anche per l'Appennino tosco-emiliano, mentre più bassa sarà la probabilità di pioggia per i monti del centro e del sud e per le due isole maggiori. Venti deboli appena più vivaci lungo le coste di Lazio, Campania e Sicilia settentrionale. Mari poco mossi. Temperature ancora elevate, con un ulteriore lieve aumento delle massime, che toccheranno i 38-39 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro, del meridione peninsulare e della Sardegna. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 21.28, apriamo in A23 in Friuli alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, dove si registrano code per il traffico intenso. Ci spostiamo in Lombardia in A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Brescia presente un incidente. Andiamo in A1 in Emilia Romagna tra Piacenza Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione Milano, qui si segnalano code sempre per un incidente. Rimaniamo in Regione, in Romagna. In A14 sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e Lugo verso l'allacciamento con la A14 presenti code per un veicolo in avaria. Infine chiudiamo andando al sud in Campania in A3 Napoli-Salerno alla barriera di Napoli Sud in direzione Salerno code per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

0: in collaborazione con il CIS.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino.

sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza. Le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza. Di stare con le antenne alzate verso il cielo,

festa, che ore sono, che succede, che si dice, chi ci crede, allora ci si vede, ci si sente soli dalla parte del bersaglio, e diventi un appestato quando fai uno sbaglio, un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente, un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che

0: che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Ore 22.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca con un nuovo femminicidio. La vittima questa volta è una 51enne di origine americana, Mary Hopkins, trovata senza vita nel pomeriggio nella sua casa in provincia di Imperia, in una zona isolata tra i boschi.
4: La morte della donna americana Thatcheriana, provincia di Imperia, risalirebbe a venerdì. Frammenti di una ricostruzione in corso mentre il compagno italiano si è costituito e avrebbe dichiarato ai carabinieri di averla soffocata con un cuscino. Secondo fonti della procura, a breve si terranno interrogatori e accertamento del medico legale. Le indagini sono coordinate dal procuratore di Imperia Alberto Lari. Il corpo della donna, 53 anni, è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di turno Francesco Monaco. La casa è sotto sequestro, presidiata dai carabinieri, davanti al pendio d'ingresso in strada Mainardo. Gli accertamenti proseguono. La cronaca è ancora una volta quella della morte violenta di una donna. Da Genova, Rita Lucido, GR1.
3: A Roma proseguono le ricerche del 45enne bengalese ritenuto l'autore del triplice omicidio di ieri sera alla periferia ovest della città. Possibile movente passionale. C'è l'ipotesi di molestie del presunto killer alla donna di 38 anni uccisa con il marito e la figlia, anche loro di origine bengalese. Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, risulta disperso nel lago di Vico, nell'Alto Lazio. Nel pomeriggio l'uomo era su una piccola barca insieme alla moglie quando si è tuffato per rinfrescarsi. Una volta riemerso avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo non ha ancorato, non ha potuto fermarsi. Le ricerche affidate ai sommozzatori di carabinieri e vigili del fuoco. Il terremoto in Venezuela, ultime ore di speranza nella ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Aggiornato dalle autorità, il bilancio ufficiale.
5: L'ultimo conto delle vittime, provvisorio, annunciato dal presidente dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodriguez, fratello della presidente ad interim. 1.430 i morti accertati, oltre 3.200 feriti, mentre resta la stima informale di 50.000 dispersi. Si scava tra le macerie alla disperata ricerca di sopravvissuti quando ormai sono passati quasi 3 giorni dal terremoto. Nelle ultime ore, strappati alla morte dai soccorritori, un neonato di 18 giorni e una ragazza di 15 anni. Sono al lavoro le squadre delle protezioni civili da mezzo mondo, Italia compresa, mentre il governo è sotto accusa per la disorganizzazione dei soccorsi e per i limiti imposti ai volontari che cercano di dare una mano. Alla Guaira, la zona più colpita, imposta dai militari una zona rossa. La presidente ad interim Delcy Rodriguez fischiata durante un sopralluogo. Francesco Mincone, GR1.
3: Medio Oriente, ancora una nave sotto tiro nello stretto di Hormuz dopo l'ultimo scambio di colpi tra Stati Uniti e Iran, che si lanciano in parallelo nuove reciproche accuse di violazione della tregua. Ma l'accordo sembra reggere. Secondo la TV saudita Al Arabiya, sono in programma colloqui diretti sui beni iraniani congelati in Qatar a luglio. Poi un round di incontri in Pakistan sul dossier nucleare. In Libano Hezbollah respinge l'accordo firmato dal governo di Beirut con Israele. L'inviata.
6: Convocata per oggi pomeriggio una nuova manifestazione davanti al palazzo del governo. È il segnale di quanto il Libano sia diviso a sole 24 ore dalla firma dell'accordo con Israele. A far discutere è soprattutto uno dei punti centrali dell'intesa. Israele si ritirerà gradualmente da 2 aree nel sud del Libano, ma manterrà la presenza nella cosiddetta zona di sicurezza lungo il confine. Il ritiro definitivo delle truppe israeliane sarà possibile soltanto dopo il disarmo di Hezbollah, una condizione che il movimento sciita considera inaccettabile. inaccettabile. Il leader Naim Qassem parla di un accordo umiliante e accusa il governo di aver subordinato la sovranità del Libano al disarmo della resistenza. Ancora più duro il presidente del Parlamento Nabih Berri, che definisce l'intesa un vero e proprio atto di sedizione. Entrambi chiedono un passo indietro all'esecutivo. Intanto il ministro della difesa israeliano minaccia Tel Aviv pronta a ricorrere alla forza nel caso in cui l'Iran tentasse di ostacolare l'attuazione dell'accordo quadro con il Libano. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
3: Nel 46esimo anniversario della strage di Ustica, costata la vita a 81 persone, il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato che il segno di quella tragedia non è cancellabile, ribadendo che fare piena luce su quanto accadde al 19 Itavia resta un dovere irrinunciabile dello Stato, ed esprimendo vicinanza ai familiari delle vittime. In serata il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta, precisando però che non può ancora costituirsi parte civile perché il procedimento è in fase di indagini preliminari. L'associazione dei familiari aveva definito l'eventuale archiviazione una sconfitta, sollecitando l'esecutivo a chiedere ai paesi alleati piena collaborazione per arrivare alla verità. Gay Pride, nel nome di Mirko, il giovane ucciso a Camaiore con la madre Katie, dal padre al ragazzo sono stati dedicati i cortei di Napoli, giunto al suo trentennale, di Milano, con la partecipazione della leader Dem Ellie Schlein, che è tornata a sollecitare una legge contro l'omotransfobia. Al centro del dibattito anche i temi economici e la riforma elettorale, in discussione in aula alla Camera.
7: Scaramucce e trattative nella maggioranza, legge elettorale essenziale per garantire stabilità e produrre risultati come quelli certificati da Istat, sottolinea Fratelli d'Italia, che ha promosso l'emendamento unitario sulle preferenze. Contrari Forza Italia e la Lega, che minaccia di votare contro. Matteo Salvini glissa, il tema non mi appassiona. Gianluca canta la messa.
8: La Lega è per una legge elettorale che preveda un premio di maggioranza per garantire la stabilità, e gli accordi non prevedevano le preferenze.
7: Dati economici contestati dalle opposizioni. Per Fratoianni, AVS, stipendi degli italiani fermi al palo, critico anche il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
9: L'Unione Europea certifica nel 2027 la nostra crescita sarà all'ultimo posto in Europa.
7: Vogliono la riforma elettorale perché temono di perdere le elezioni, dicono dal centro-sinistra minacciando l'uscita dall'aula. Voteremo di tutto contro le liste bloccate, annuncia il PD. La segretaria Ellie Schlein attacca Salvini sui trasporti e dal Pride di Milano dice l'omotransfobia uccide, serve una legge. Francesco Macaro, GR1.
3: E per finire lo sport, Formula 1, qualifica del Gran Premio d'Austria, la pole position va a Russell su Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto Kimi Antonelli. Per il calcio sta per chiudersi la fase a gironi dei mondiali, alle 23 in campo per il gruppo L, Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra. Per queste due partite ci sarà la diretta qui su Rai Radio 1, poi all'1:30 italiana il gruppo K con Colombia, Portogallo e Repubblica Democratica del Congo contro Uzbekistan. Alle ore 4 italiane, Algeria, Austria e Giordania, Argentina per il gruppo J. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Tra poche ore, alle prime luci dell'alba in Italia, si chiuderà la fase a gironi di questo maxi mondiale nordamericano e sulla nostra griglia dei sedicesimi di finale ci sono ancora 10 caselle vuote, ma a essere sinceri i posti a disposizione sono soltanto, per così dire, 6, perché? Perché 4 squadre sono già certe di qualificarsi, non ancora della loro collocazione in tabellone, ed è proprio quello che vi racconteremo questa sera, in questa tarda serata a cavallo con la notte che ormai incombe, perché vi salutiamo su Rai Radio 1 ormai alle 22:30 minuti in diretta dai nostri studi di Dallas, sempre Guido Ardone al microfono, con me Francesco Pianaglieri, Daniele Antelmi con Paolo Ranaldi alla parte tecnica, e poi salutiamo ovviamente a Roma Saxarubra, chi lavora al nostro fianco, Giovanni De Palma, Marco Mascia, c'è Andrea Pistone in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia. Il girone L, quello che apre la serie di questa ultima sezione della fase a gironi del mondiale, poi si andrà avanti nella notte inoltrata, ricorderemo gli appuntamenti, ma partiamo dalle partite che ovviamente vi stiamo per raccontare, con calcio d'inizio alle 23. L'Inghilterra, lo dicevo, già certa della qualificazione, deve però blindare il primo posto per evitare spiacevoli e pericolosi incroci. Un'Inghilterra che è apparsa a corrente alternata in precedenza, ha la chance giusta per farla contro la cenerentola di questo raggruppamento che è Panama, e allora sì che la gara chiave di questo girone L diventa appunto l'altra tra il Ghana, idem come sopra, già qualificato ma che oscilla tra il primo e il secondo e alla peggio il terzo posto come ripescata, e la Croazia, che invece non deve perdere, soprattutto non deve perdere male se non vuole rischiare davvero grosso. I calcoli li faremo, intanto la presentazione ufficiale alle formazioni, e cominciamo allora proprio da Croazia-Ghana. Si gioca a Filadelfia, le formazioni ufficiali annunciate da chi vi racconterà la partita. Daniele Fortuna, buonasera, ben trovato.
3: Buonasera Guido, buonasera agli ascoltatori. Si gioca a Filadelfia, pioveva prima, non piove più. Filadelfia, la partita di Francia-Iraq, quella che è durata quasi 4 ore, non ci dovrebbero essere però problemi di questo genere, ma in ogni caso staremo a vedere. Filadelfia Stadium, quindi quasi 70.000 spettatori, la capienza di questo impianto, è la casa degli Eagles del football americano NFL. Filadelfia, luogo simbolico, si giocherà un ottavo qui allo Stadium 4 luglio, il giorno dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana, firmata proprio nella città del Pennsylvania. 4 luglio 1776, questo comporta tantissimo nella cultura, nell'immaginario americano ed evidentemente non solo nel cinema. Independence Day, nato il 4 luglio. Concentriamoci però sulla partita senza divagare troppo. Qui il rischio, almeno quello paventato, quello temuto dalle altre nazionali che sono in corsa per andare ai sedicesimi come migliori terze, è appunto quella di un pareggio che porterebbe davanti il Ghana e la Croazia. Ghana a 4 punti, Croazia a 3 punti. Il Ghana ha segnato soltanto un gol nella vittoria contro Panama, però poi ha costretto l'Inghilterra al pareggio sullo 0-0, è una delle 4 nazionali di questo mondiale a non aver subito gol. Le formazioni, pochi cambi rispetto alle ultime sfide che hanno giocato Croazia e Ghana. 3 per nazionale, Livakovic in porta nella Croazia, poi Stanisic, Šutalo, Pongracic e Perisic, un po' questa la novità, vedremo se giocherà effettivamente da terzino a sinistra. Tanta Italia del passato e anche del presente nella Croazia, con Modric e Kovacic davanti alla difesa, poi Baturina, Petar Sucic e Vlasic dietro all'unica punta, Ante Budimir che è stato confermato da titolare per la prima volta dopo il gol salvifico contro Panama per l'unica vittoria della nazionale croata, sconfitta invece dall'Inghilterra per 4-2. Il Ghana, Azare tra i pali, Senaia, Ajate, Lucas Nemensa in difesa a 4 parti davanti alla difesa, Ousu e Sibo dietro alle 3 punte. Italia anche qui sulle mani dell'Atalanta, poi Jordan Ayew, Semenio, l'arbitro è un canadese, Panama per l'unica vittoria della nazionale croata, sconfitta invece dall'Inghilterra per 4-2. Il Ghana, Azare tra i pali, Senaia, Ajate, Lucas Nemensa in difesa a 4 parti davanti alla difesa, Ousu e Sibo dietro alle 3 punte.

0: Benissimo, Daniele Fortuna, e speriamo che tale resti, perché ricordavi ovviamente il precedente nello stesso campo, nella stessa città, che ha portato per ora insomma all'unico caso di una partita sospesa per tanto tempo, e lo sapete perché l'abbiamo seguita tutta su Rai Radio 1. Oggi volo di corto raggio, perché restiamo più o meno in zona e ci precipitiamo nello stadio dove tutti ovviamente vorranno tornare la sera del 19 luglio, la sera italiana, il giorno della finalissima, perché sto parlando del MetLife di New York, New Jersey. È lì che si gioca l'altra partita di questa terza e ultima giornata del girone L, come accennavo, scoppiettante nella prima gara contro la Croazia, poi invece imbrigliata contro il Ghana in quello 0-0 nella seconda, e adesso però la chance è tutta per gli uomini di Thomas Tuchel: vincere, chiudere il girone al primo posto, evitare accoppiamenti bizzarri o comunque meno attesi. Panama-Inghilterra, buonasera, ben trovato Giuseppe Bisantis.
1: Buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori in Italia. Sì, è così, l'Inghilterra è appaiata nel girone con il Ghana, al momento a parità nello scontro diretto il vantaggio della differenza reti, più due il Ghana e più uno. È chiaro, bisogna valutare le due partite in contemporanea, bisogna valutare tante cose, però l'Inghilterra ha la grande opportunità di vincere il girone, visto che affronterà il Panama, che è già eliminato, due partite, due sconfitte, con un po' di sfortuna. È vero che non ha segnato neanche una gol, però ne ha subiti solo due, 1-0 e 1-0, e il gol del Ghana nella partita inaugurale del Panama in questo mondiale è arrivato nel tempo di recupero, quindi magari un po' sfortunata la formazione panamense, che però vorrà uscire a testa alta contro i maestri, appunto come dicevi tu Guidardone, nello stadio della finale. E allora andiamo a vedere quindi le formazioni, diciamo che la dici della partita è Panama-Inghilterra, e dunque Panama che è guidata da un tecnico spagnolo, a dispetto del suo cognome nordico, Thomas Christiansen, e un 5-4-1 con due debuttanti al mondiale, entrambi difensori, Escobar e Gutierrez. Il portiere è Mosquera, poi Murillo, Escobar, Córdoba, Andrade e appunto Gutierrez. Centrocampo a 4 con Martinez, Harvey, Barcenas il capitano e Rodriguez. Sono due i Rodriguez in campo, il numero 7 centrocampista José Luis Rodríguez e l'attaccante numero 9 Thomas Rodríguez, e quindi due Rodríguez a cognome, ovviamente diffusissimo nelle zone centro e sud americane. La replica dell'Inghilterra, allora Thomas Tuchel rispetto alla partita pareggiata 0-0 con il Ghana effettua 5 cambi. Uno è obbligato perché James infortunato non è disponibile e quindi non è neanche in panchina, e poi c'è Rice, che è il fulcro del gioco inglese, che è diffidato e è rischioso, perché è vero che al termine di questa giornata e di questa fase a gironi tutte le diffide vengono annullate, però se uno diffidato prende l'ammonizione salta il sedicesimo di finale, quindi perdere un giocatore come Rice sarebbe assolutamente non augurabile per l'Inghilterra, e quindi lo lascia inizialmente in panchina. Il portiere in questo 4-2-3-1 è confermato Pickford, poi Cons, ci sarà un'attinenza fonetica tra questi due giocatori, Gay e O'Reilly i difensori, poi Anderson e Bellingham retrocesso sulla linea dei centrocampisti, tre quarti tutta nuova però con giocatori tutti importanti, Saka, Rodgers e Rashford. La punta confermata è Harry Kane. A dirigere questo incontro una terna arbitrale qatariota, Abdulrahman Al Yassim guarbitro, Taleb Al Marri e il Sud Al Makaleh i guardaline, svizzero il quarto ufficiale Sandro Scharrer, e poi al VAR Juan Lara cileno, Camis Al Marri anche lui qatariota e omonimo del primo guardaline, e poi il saudita Abdullah Al Sheri. Si gioca come detto a New York, qui non ci sono allarmi meteo, almeno per il momento, sappiamo che però negli Stati Uniti il tempo è molto variabile. 22 minuti e sarà Panama-Inghilterra, studi di Dallas.
0: Benissimo, ma noi ci risentiremo ancora prima Giuseppe Bisantis anche per tornare a commentare queste formazioni che hai appena annunciato. Intanto io ricordo, ma d'altra parte lo dicevamo pochi istanti fa, che la vincitrice di questo gruppo L andrà a trovare una terza, e qui se volete la notizia per gli appassionati di calcolo e di matematica, che dalle 495 opzioni combinazioni iniziali siamo arrivati ormai soltanto a 8, quindi il quadro è ben più semplice e di conseguenza anche il nostro lavoro, ma comunque avversario da definire per la vincente del gruppo L. La seconda troverà invece la seconda del gruppo K, e questo ci porta agli appuntamenti della notte italiana. Però attenzione, perché al momento in vetta al girone c'è la Colombia a 6 punti e il porto a punteggio pieno, il Portogallo segue a 4 punti, ci sarà proprio lo scontro diretto

0: 1:30 della notte italiana, l'altra partita è Uzbekistan Repubblica Democratica del Congo, che comunque può mettere in palio una chance per il ripescaggio. Tornando al discorso legato al gruppo L, è chiaro che la seconda del girone che stiamo per seguire può andare a incrociare proprio il Portogallo di Cristiano Ronaldo, e allo stesso modo probabile che sempre da questo gruppo L possa venire fuori una delle terze classificate, ma qui ovviamente aspettiamo che si sviluppi tutto il discorso anche legato agli altri gironi. A tal proposito, nel cuore davvero della notte, dicevo prima che la fase a gironi si chiuderà all'alba italiana, girone J, 4 del mattino, Giordania, Argentina già prima matematicamente di questo gruppo, è alla stessa ora in contemporanea Algeria-Austria. Torniamo alla prepartita di Croazia-Ghana, si gioca in ogni caso tra poco più di 20 minuti, ne saremo puntuali da una parte e dall'altra come sempre per farvi ascoltare gli inni nazionali. Guardando lo schieramento in campo, Daniele Fortuna, torno ovviamente da te. Ante Budimir, premiato per così dire, come ricordavi, per essere stato l'uomo decisivo nella vittoria contro Panama. Perisic, curiosità per vederlo ovviamente anche in chiave tattica, e poi le certezze nei due mediani davanti alla difesa, Modric e Kovacic. Quanto al Ghana, ma su questo poi interrogerò anche Giuseppe Bisantis, che ha seguito proprio Inghilterra-Ghana, anzi ha seguito per ora tutte e due le partite dell'Inghilterra. Contro la squadra di Tuchel gli africani hanno fatto grande densità, un primo tempo molto accorto, molto coperto, poi nella ripresa è venuto fuori qualcosa di diverso. È chiaro che il Ghana, insomma, anche con il pareggio andrebbe al secondo posto, sì, potrebbe incrociare il Portogallo, però non è che abbia tanti calcoli da fare, probabilmente porterà a casa la missione senza troppo scoprirsi, ma questa è una mia ipotesi, Daniele.
1: Però c'è un calcolo da fare che è uscito anche un po' sui giornali, sulla stampa internazionale, perché se il Ghana arriva al secondo posto del girone L, come giustamente dicevi tu, andrà ad affrontare la seconda del girone K il 2 luglio a Toronto. Cosa significa Toronto? Che cosa è successo a Toronto? A Toronto il Ghana ha giocato la prima partita del suo debutto in questi mondiali americani, la vittoria per 1-0 contro Panama con il gol di Irenchi al 95esimo, lo ricordava Giuseppe Bisantis. A Toronto però non è stato fatto entrare un giocatore molto importante della nazionale ghanese, mi riferisco a Thomas Partey del Villarreal, centrocampista. È stato rifiutato il visto dopo una lunga attesa in aeroporto, perché il Canada gli ha rifiutato il visto perché Partey è coinvolto in un processo per violenza sessuale, sono 7 accuse contro di lui. C'è stato anche, insomma, nella partita con l'Inghilterra è stato fischiato, dunque una situazione abbastanza delicata, in ogni caso da raccontare. E comunque se il Ghana arriva al secondo posto del girone L, appunto, deve tornare a Toronto. Non credo che il Canada a quel punto accetterà il visto, cioè concederà il visto a parti. Questa è una prima questione. Dicevi di Budimir premiato, lui è andato benissimo anche quest'anno nella sua squadra di club, l'Osasuna in Spagna, ha segnato 17 gol nella Liga Spagnola. In nazionale non va altrettanto bene, appena 7 reti, comunque un giocatore maturo, esperto, a 34 anni. È un po' il problema da sempre della nazionale croata, il non avere un grandissimo centravanti quando invece c'è talento diffuso in tutti gli altri ruoli in campo. Croazia, che ricordo sempre, comunque è un paese che ha meno di 4 milioni di abitanti. Guido Ardone.
0: Grazie ancora Daniele Fortuna, più tardi per il calcio d'inizio, ma ovvero ancora prima per l'esecuzione degli inni nazionali. Giuseppe Bisantis, si gioca a New York, Panama, Inghilterra, lo dicevo, tu sei un po', come dire, lo storico dell'Inghilterra di questi mondiali, perché hai seguito la formazione di Tuchel contro la Croazia all'esordio, contro il Ghana nella partita successiva. Credo si possa concludere, come pure facevi ripilogando i risultati, che la bella copia spumeggiante, un po' leggera in difesa, vista nella gara contro la formazione di Slatko Dalic, e poi apparsa molto diversa, a cominciare da Kane, imbrigliato, un po' più imballato contro il Ghana, primo tempo possiamo dirlo bruttissimo, ripresa un po' meglio da ambo le parti, gara che l'Inghilterra rischiò addirittura di perdere. Adesso, anche in prospettiva di una fase eliminazione diretta che gli inglesi faranno di certo, da capire se come prima o come seconda, e qui bisogna, insomma, un po', come dire, andare a rinverdire, no, l'attacco, la proiezione offensiva. Tra l'altro Madueke fuori per Osaka, prima volta dal primo minuto per Rashford, credo, visto che tu le hai seguite tutte.
2: Sì, perché segnò la prima partita da subentrato con la Croazia. Sì, sono state due Inghilterre diverse, anche perché era diverso l'avversario, mentre la Croazia l'ha giocata a viso aperto, con l'Inghilterra concedendo molto. Invece il Ghana si è sì chiuso, però ha corso fino al finale di tempo, quando c'è stato fino al finale di gara, quando c'è stato l'assalto dell'Inghilterra, ha corso pochi rischi. Poi c'è stata la traversa di O'Reilly, la ribattuta alta da ottima posizione di Kane, però direi che assolutamente il Ghana a quel punto non lo ha rubato. Intanto forse sentirete che sfuma dagli altoparlanti del New Jersey New York Stadium la canzone che accompagna la nazionale inglese, quella che insomma avrebbe dovuto portare secondo loro alla vittoria dell'europeo itinerante del 2021, cosa che poi non è avvenuta. Però sappiamo i rapporti storici tra Stati Uniti e Inghilterra, quindi anche in omaggio all'Inghilterra viene diffusa dagli altoparlanti questa musica per l'Inghilterra. A proposito di condizioni, ero stato ottimista, avevo detto qui non c'è il rischio, ha cominciato a piovere, però sappiamo che il problema non è tanto la pioggia, anche nella già ricordata partita di Filadelfia tra Francia e Iraq, alla fine nonostante un diluvio il campo tutto sommato ha retto. Il discorso è quello relativo ai fulmini, ma lì è un discorso di autorità statunitense che se c'è presenza di fulmini nell'arco di 13 chilometri, allora per sicurezza la partita deve essere rinviata. C'è solo pioggia, ma non credo che ci saranno problemi da questo punto di vista, quindi vedremo che faccia di Inghilterra troveremo rispetto alla prima con la Croazia e alla seconda con il Ghana. Certo, il Panama ormai fuori, non credo che farà le barricate, proverà a giocarsela.
0: Benissimo, e grazie ancora Giuseppe Bisantis. Poi se vogliamo aggiungere un tassellino ancora, tanto per divertirci, in questo girone ovviamente in caso di primo posto si va dalla parte del tabellone che già include il Brasile, in caso di secondo posto invece si va dalla parte opposta, nella sezione che già vede la Spagna ai nastri di partenza dei sedicesimi di finale. Ragionamenti teorici a proposito di Spagna, notizie discrete per Nico Williams che non ha lasciato il ritiro, potrebbe essere disponibile per il prossimo appuntamento. Ovviamente per la Spagna ancora c'è qualche giorno di attesa per poi entrare in tabellone, mentre il primo sedicesimo di finale sarà in programma domani alle 21, ovviamente lo seguiremo su Radione in diretta. Si comincia con Sudafrica Canada, calcio d'inizio appunto alle 21, saremo in diretta già un po' prima per il prepartita, come sempre si gioca a Los Angeles, mentre la partita successiva di lunedì, la prima alle ore 19, sarà Brasile-Giappone, e lo ricordo perché, visto che soltanto questo ci resta in sostanza, sarà arbitrata da Maurizio Mariani di Aprilia, designato dunque per questo sedicesimo di finale tra Brasile e Giappone lunedì dopodomani alle ore 19. Bene, andiamo in campo per questa terza e ultima giornata del girone L, con altri verdetti che arriveranno di qui a poco. E allora Croazia-Ghana a Filadelfia per la voce di Daniele Fortuna, in contemporanea Panama-Inghilterra si gioca a New York al MetLife con Giuseppe Bisantis, dopo un po' di pubblicità agli inni nazionali, e poi si comincerà in campo con i primi tempi dallo studio centrale di Dallas, appuntamento come di norma nell'intervallo di queste due partite. Buon ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
11: Le partite.
1: Si chiude il gruppo L con Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra, Croazia, Ghana a Filadelfia. Qui ci si gioca il secondo posto, chissà, magari il primo, perché l'Inghilterra è al primo posto, 4 punti, gli stessi del Ghana. L'Inghilterra però ha un gol in più rispetto alla nazionale africana in differenza reti, nella differenza reti. Poi al terzo posto c'è la Croazia, Panama a 0, un pareggio potrebbe bastare alla Croazia per rientrare nelle migliori terze per i sedicesimi di finale. Pareggio però da fare, perché il Ghana si è dimostrato comunque nazionale molto forte. I giocatori a Filadelfia sono ancora negli spogliatoi dello stadium. Le nuvole, il cielo grigio, una pioggia leggera e la tensione sul volto di Luka Modric, l'ultimo mondiale, chissà, quasi 41 anni, 201 partite, questa è la 201esima partita per Modric con la nazionale del suo paese, fascia da capitano al braccio naturalmente, a fianco a lui l'altro capitano, uno della dinastia degli Ayew, Jordan Ayew, fratello di André, e figli entrambi di Abedia Pelé, il giocatore più importante, più influente nella storia del calcio ghanese, visto anche in Italia, a Torino. Il Croazia giocherà con Livakovic in porta, poi Stanisic, Šutalo, Pongracic e Perisic in difesa, a 4 Modric e Kovacic, la coppia di mediani registi con Vlasic, Petar Sucic e Baturina, questo terzetto tutto italiano, Vlasic del Torino, Rino Sucic dell'Inter, Baturina della Como, dietro a Dante Budimir, visto anche lui in Italia con il Crotone, con la Sampdoria, il Ghana, Hazard tra i pali, Senaya, Ajate, Lucassen e Mensah, la difesa a 4, poi parti subito lì davanti alla difesa Ousu e Sibo, dietro alle tre punte Sulemana, Italia anche per lui, l'Atalanta, Jordan Ayew e Semenyo, l'arbitro sarà un canadese, Fischer, squadre che devono ancora entrare in campo. E allora la presentazione di Panama-Inghilterra con Giuseppe Bisantis.
12: Buonasera, buonasera Daniele Fortuna, buonasera ai nostri radioascoltatori. Beh, credo che saranno sfalsate queste due partite, perché qui invece le squadre sono entrate in campo, soliti bandieroni a coprire la metà campo da una parte e dall'altra, e Panama e Inghilterra, la dicitura di questa partita che si gioca a New York, dove è aumentata l'intensità della pioggia, si gioca con una pioggia abbastanza consistente, anche se al momento ci sono rischi di eventuali ritardi di questa partita. Lo stadio della finale, carico 80.000 gli spettatori presenti. Il Panama non ha più possibilità di qualificarsi, ma vorrà lasciare nel migliore dei modi questo campionato del mondo. L'Inghilterra ha l'opportunità, vincendo, di conquistare il primo posto, anche se non è detto, perché a pari punti con il Ghana, con 4 punti, parità anche nello scontro diretto, quindi varrà la differenza reti, che al momento sorride all'Inghilterra, più 2 contro il più uno della Ghana. Sotto la pioggia stanno per iniziare gli inni, quindi credo che non faremo in tempo a ricordare le formazioni. Ci proviamo comunque. Allora, il Panama, che è guidato da Thomas Christiansen, spagnolo, Mosquera in porta, Murillo, Escobar, Córdoba, Andrade, Gutierrez in difesa, Martinez, Harvey, Barcenas e José Luis Rodríguez. Thomas Rodríguez è l'unica punta. Abbiamo dato Panama e fra un po' sentiremo l'inno della Repubblica del Panama, inno ismegno, un coro studentesco. Lo ascoltiamo.

0: E allora torniamo per la partita tra Croazia e Ghana, perché dovrebbe essere iniziato l'inno croato Fortuna.
1: Proprio così, la nostra bella patria, l'inno della Croazia, adottato prima dell'indipendenza, confermato dopo l'indipendenza della Croazia nella dissoluzione, nel processo di dissoluzione della ex Jugoslavia.

0: Cantano Baturina, Perisic, torniamo però Panama Inghilterra, Giuseppe Bisantis.
1: Eh sì, per ascoltare le prime note di God Save the King, l'inno notorio inglese modificato nel titolo dopo la scomparsa della regina Elisabetta.

0: ce l'abbiamo fatta a sentire tutto. Torniamo da Daniele Fortuna.
1: Per l'inno del Ghana, Dio benedica la nostra patria. Ultima parte dell'esecuzione dell'inno.

0: tutti i tifosi canesi a Filadelfia.
1: Ascoltato l'inno, il commissario tecnico Carlos Queiroz, portoghese, uno dei santoni di questo mondiale, al quinto mondiale consecutivo. I saluti, tra poco si comincia. Croazia, Ghana, Panama, Inghilterra. Pubblicità per noi.
2: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: I saluti ancora tra le squadre. Guardiol che non gioca dal primo minuto, Guardiol però che ha passato una stagione complicatissima al Manchester City, un infortunio che l'ha tenuto fuori da gennaio a maggio, problemi anche per Kovacic. Guardiol è molto più giovane e dunque non sono entrambi ancora nelle condizioni migliori, però Dalic ha scelto Kovacic dal primo minuto, Guardiol parte dalla panchina. I saluti all'arbitro, alla squadra arbitrale canadese, l'arbitro è Fischer, ripeto poi gli assistenti Barfegen e Arf, il quarto ufficiale invece Nuova Zelanda, Cavana Vogue, poi Alvar, Pacheco, Messico, Toschi, Brasile, Kwiatkowski, Polonia, ancora qualche istante prima che la sfida cominci al Philadelphia Stadium. Torniamo a seguire Panama-Inghilterra, non credo che sia ancora cominciata. Giuseppe Bisantis.
3: E siamo ai convenevoli, adesso ci sarà la scelta del campo tra i due capitani. Vi possiamo dire però, ripetendo, che Panama-Inghilterra è la dicitura ufficiale di questa partita, che Panama giocherà con la divisa tutta bianca, quindi prendendo il bianco dell'Inghilterra, maglia bianca, calzoncini, calzettoni bianchi. Per quel che riguarda l'Inghilterra invece la maglia sarà rossa con i calzoncini blu e i calzettoni rossi. Dovevamo dare la formazione dell'Inghilterra, quella di Panama eravamo riusciti a darla in uno sprint prima dell'esecuzione degli inni nazionali. 4-2-3-1 per Thomas Tuchel, che lascia in panchina Rice, diffidato. Ricordiamo ancora che le diffide verranno annullate al termine della fase a gironi, ma ne cambia complessivamente 5 rispetto alla partita col Ghana. James, difensore, è indisponibile per infortunio. Il portiere Pickford, Konsa e Gay e O'Reilly in difesa. Anderson, Bellingham a centrocampo, Saka, Rogers e Rashford sulla tre quarti, Harry Kane il attaccante e capitano. Arbitri della Federazione del Qatar in nero: Abdulrahman Al Yassim primo arbitro, Taleb Al Marri e Saud Al Makaleh i guardaline, Sandro Scharrer svizzero è il quarto ufficiale, Juan Lara cileno, Khamis Al Marri anche lui del Qatar, Abdullah Al Sherri dell'Arabia Saudita saranno gli addetti al VAR. Continua a piovere su New York, spettatori coperti da impermeabili spesso improvvisati, vediamo che anche a bordo campo gli allenatori hanno messo il giubbotto. Intanto anche nelle partite di oggi verrà osservato neanche un minuto di silenzio, perché la FIFA comunica 30 secondi di raccoglimento per le vittime del tremendo terremoto in Venezuela. Infatti sentite lo speaker che chiama il silenzio sotto la pioggia di New York. Minuto di raccoglimento, presumo che la stessa cosa si stia eseguendo a Filadelfia, quindi torniamo da Daniele Fortuna.
1: Esattamente, l'annuncio dello speaker, le squadre che sono poste in parallelo lì a centrocampo, giocatori abbracciati, i titolari, il momento di silenzio per ricordare le vittime del drammatico terremoto in Venezuela, bilancio poi ancora provvisorio. Fischio e l'applauso. Adesso le squadre vanno a sistemarsi nelle rispettive metà campo con maglia consueta bianca, con parte ai lati gli scacchi bianchi e rossi per la Croazia, dall'altra parte il completo giallo del Ghana. Calcio d'inizio tra qualche istante, si dovrebbe giocare invece tra Panama e Inghilterra.
3: Iniziata proprio in questo momento, da 3 secondi, 0-0 ovviamente, subito una conclusione di Panama dal limite dell'area di rigore con la parata a terra senza problemi da parte del portiere Pickford, completo giallo-oro per lui. Vi confermiamo quindi le divise che vi avevamo dato in precedenza, con il Panama tutto in bianco, l'Inghilterra con maglia rossa, calzoncini blu e calzettoni rossi. Tra l'altro la FIFA ci comunica in anticipo come scenderanno in campo le due squadre. Ci ha provato subito Panama con questa conclusione da fuori da parte di Thomas Rodriguez. Ci sono due Rodriguez in campo, lo dicevamo, Thomas Rodriguez attaccante, José Luis Rodriguez che è esterno di destra a centrocampo. Ancora il lancio da parte dell'Inghilterra, pallone troppo lungo che viene catturato dal portiere Mosquera, completo invece celestino per lui con inserti in nero. Continua a piovere su New York, sul New Jersey Stadium, MetLife Stadium, così come conosciuto però qui ai mondiali. Gli stadi prendono il nome della città o della regione, New York New Jersey Stadium, lo stadio che ospiterà la finale. Seguiamo quindi questa incursione da parte della nazionale panamense, però è un retropassaggio ancora per il difensore centrale che chiama in causa il portiere Mosquera. Iniziata da 1 minuto e 20 secondi, Panama 0, Inghilterra 0, torniamo a Croazia-Ghana.
1: 20 secondi in meno, un minuto esatto, Philadelphia, Croazia 0, Ghana 0, gioca il pallone sulla sinistra la Croazia con Perisic, poi lo tocca all'indietro, arriva Kovacic, ritmo abbastanza basso, abbastanza lento, ma la sfida appena cominciata, Stanisic, giocatori che arrivano un po' da tutta Europa, Stanisic dal Bayern Monaco, Pongracic, ancora Italia ex Lecce, l'ultima stagione nella Fiorentina, Vlasic, tocca il pallone all'indietro, poi scambia con Modric da fermo, cerca il lato, la fascia a sinistra, ma Baturina non riesce a controllare il pallone, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa per il Ghana. Ghana, ostacolo troppo alto per l'Inghilterra, che non è riuscita poi a fare granché, anzi il Ghana ha protestato, lo ha fatto anche ieri nella conferenza stampa di presentazione della partita, Carlos Queiroz, il portoghese, il commissario tecnico portoghese, ha parlato di un mancato rigore per un intervento proprio nel finale, nell'area di rigore dell'Inghilterra, ha detto con quel rigore, con la vittoria saremmo a 6 punti, già qualificati, già probabilmente qualificati da primi. Va il Ghana adesso a rilanciare il pallone a centrocampo, controlla Sciutalo, la Croazia gioca il pallone all'indietro, la sfida è cominciata da 2 minuti e mezzo, Croazia 0, Ghana 0, Panama Inghilterra.
3: 3 esatti invece qui, 0-0 ovviamente il parziale anche tra Panama e Inghilterra, con il pallone che termina in fallo laterale, ultimo tocco da parte di un giocatore inglese e rimessa con le mani in favore di Panama. Ne cambia 5 rispetto alla partita col Ghana, uno obbligato, lo dicevamo, James è infortunato quindi non è a disposizione del commissario tecnico tedesco Thomas Tuchel. Ancora incursione da parte dell'Inghilterra, la chiusura della difesa panamense con Escobar che oggi debutta nel mondiale, così come l'altro difensore esterno sinistro Gutierrez. Il pallone recuperato però è ancora da Gueye, che va a servire palla per Bellingham, oggi la stella della Real Madrid, non gioca sulla tre quarti ma gioca sulla linea dei centrocampisti affiancato da Anderson, in pratica sostituisce Rice che va in panchina, in quanto questa sembra essere la scelta di Tuchel, diffidato e dunque a rischio squalifica per i sedicesimi, dove Inghilterra così come Croazia e come il Ghana e la Croazia ci sono già, bisogna solo vedere ovviamente in che posizione e in che accoppiamento verrà sancito dopo le partite che chiuderanno appunto la fase a gironi. Incursione da parte dell'Inghilterra, chiusura in corner da parte del Panama e quindi ci sarà il primo calcio d'angolo della partita in favore dell'Inghilterra, che racconterò e poi tornerò alla sfida tra Croazia e Ghana, l'altra partita del gruppo L, l'ultimo in termini di sorteggio. Gruppo L, però ancora nella notte italiana si disputeranno gli altri gironi mancanti, ne mancano compreso questo 3 al termine della fase già da domani. Eliminazione diretta con i sedicesimi di finale con la sfida tra Sudafrica e Canada. Bandierina di sinistra, porta a sinistra rispetto alle tribune centrali. Il colpo di testa liberare da parte di Panama, che prova a ripartire con il controllo del numero 23 Murillo, che va a rilanciare. Ancora tiene palla Panama e quindi siamo arrivati a 5 minuti 0-0 tra Panama e Inghilterra. Torniamo a Croazia-Ghana.
1: Quasi 5 minuti, si è visto veramente poco, quello è il rischio denunciato dalle altre squadre, dalle squadre al terzo posto, quelle con 3 punti come l'Iran per esempio, di una partita destinata al pareggio, pareggio che porterebbe avanti ai sedicesimi. Il Ghana in realtà è già ai sedicesimi a 4 punti, ma anche la Croazia che salirebbe a 4, Croazia che gioca il pallone all'indietro. Per il momento si fa poco pressing, ora retropassaggio per Livakovic, tanta timidezza e tanta prudenza tra le due squadre. Adesso però Livakovic sbaglia il rilancio con i piedi, in completo verde il portiere della Croazia. C'è stata una leggerissima pressione da parte di Jordan Ayew, il numero 9, il capitano di Ghana. Si resta lì allora con il Ghana in attacco, rimessa laterale sulla destra, gioca il pallone all'indietro Owusu, altro retropassaggio, poi si va in orizzontale e Partey che chiama il pallone all'indietro, linea centrale del campo, sempre il Ghana, si schiaccia, si abbassa la Croazia, ancora una sorta di melina del Ghana, pallone giocato all'indietro nel cerchio di centrocampo e qualche fischio si comincia a sentire, perché comunque gli spettatori vogliono vedere gioco, vogliono vedere calcio. Tante macchie biancorosse della Croazia, ma ci sono, c'è anche del giallo, le maglie dei tifosi del Ghana lì in tribuna. Per ora si è visto pochissimo, possesso palla piuttosto arido. Al sesto minuto, 15 secondi dopo il sesto minuto, Croazia 0, Ghana 0, Panama Inghilterra.
3: Qua ci avviciniamo al settimo minuto, 0-0 anche qua la situazione. Beh sì, il rischio di partite calme, diciamo così, quando insomma tutte e due le squadre può interessare un pareggio, indubbiamente c'è sempre stato in tutto questo tipo di competizione. Intanto c'è una conclusione tentata da Rashford dell'Inghilterra con una parata in corner da parte di Mosquera. Qui non è il caso perché Panama è già fuori, Inghilterra però è sicuramente dentro i sedicesimi finale, ma ancora potrebbe capitare o prima o seconda o terza, mentre la Croazia deve fare un punto per qualificarsi. È chiaro che con una sconfitta la Croazia rischierebbe di restare fuori, quindi da qui il discorso che sentivamo dalle parole di Daniele Fortuna. Qui invece la partita sembra più aperta, secondo angolo per l'Inghilterra, palla che arriva, l'uscita del portiere di Mosquera, poi prova Bukayo Saka a calciare in posizione non proprio semplice, perché il pallone rimbalza sul prato e comincia a essere bagnato, contrastato dall'altro numero 7, José Luis Rodriguez, pallone che è terminato alto. Insomma, due angoli per l'Inghilterra, ma poco fa la prima vera occasione della partita con Rashford che ha calciato forte dal limite dell'area con il destro sul palo alla destra del portiere Mosquera, che si è tuffato e ha deviato in corner per il secondo angolo a zero in favore dell'Inghilterra. Ricordiamo ancora che Panama non ha segnato un gol in questo mondiale, due partite, due sconfitte per 1-0, quindi 0 gol fatti, 2 subiti. L'Inghilterra ne ha fatti 4, ma tutti in una partita con la Croazia. Poi 0-0 contro il Ghana, subiti 2 contro la Croazia. 8 minuti e mezzo, palla che esce, rimessa con le mani in favore dell'Inghilterra. Panama 0, Inghilterra 0, Croazia Ghana.
1: 8 minuti, poco più, Perisic, il cross direttamente sul portiere, Hazard che sostituisce l'infortunio all'inghine per il titolare Zitiaghi, riesce a bloccare il pallone prima della discesa della partita da una parte e dall'altra, perché per ora i fischi si sentono ancora, arrivano dalle tribune, per ora più che un amichevole è un allenamento, ma a ritmi ancora più blandi con le squadre che rifiutano i contrasti. Pallone nel cerchio di centrocampo, lo gioca Partey, poi va a cercare Sibo davanti a lui, ancora il Ghana, il lancio di Lucassen per nessuno, pallone che finisce direttamente in fallo laterale. Un mondiale con 48 squadre, con tante partite, quindi a parte c'è anche l'esigenza di conservare, di governare le energie nella maniera migliore. Questa è stata la scelta che ha fatto per esempio la Norvegia contro la Francia, però insomma così veramente troppo poco anche per il pubblico, piuttosto silenzioso, non partecipa. In effetti fino a questo momento non c'è tanto da partecipare. Il possesso palla adesso è lentissimo, ma è della Croazia. Sulla sinistra Perisic, poi all'indietro da Kovacic, altro retropassaggio, non si cerca affatto la profondità, i passaggi in verticale lo fa Modric, adesso sulla destra, poi Perisic a perdere il pallone, anzi si trattava di Sucic dell'Inter. Adesso il primo scatto vero della partita da parte di Ajate, che va via, la Croazia che recupera il pallone, poi l'anticipo di Mensah, Ghana che riparte dalla difesa. Croazia 0, Ghana 0, è il decimo minuto. Panama Inghilterra
3: 10:30, Panama 0, Inghilterra 0. Nel periodo non collegato è stato il terzo angolo dell'Inghilterra, questa volta battuto a destra e battuto non proprio bene con il Panama che ha provato a ripartire, e c'è stato un fallo sulla tre quarti campo comandato dall'arbitro qatariota Al-Yassim, e quindi il calcio di punizione battuto da Barzenas, che ha recapitato il pallone nel cuore dell'area di rigore dell'Inghilterra, difensori inglesi che hanno avuto la meglio. E subito l'Inghilterra è ripartita e ci prova adesso con Anderson che va allo scambio con Gueye. Gueye per Rashford, di prima intenzione a cercare Kane. La chiusura della retroguardia di Panama, ancora Panama che prova a scattare con il controllo di Thomas Rodriguez, perde subito sull'arrivo di Anderson il pallone, retropassaggio per il portiere Pickford che a sua volta va da Urili su alla traversa, da subentrato nella partita contro il Ghana, che poteva valere già i tre punti che avrebbero portato già al primo posto aritmetico all'Inghilterra. Ma più che l'incrocio dei pali colto da Urili ha destato stupore la ribattuta, quando Harry Kane, praticamente dentro l'area piccola, ha raccolto il pallone, doveva solamente scaricarlo in porta, lo ha tirato in curva. Ancora il rilancio di Pickford, il pallone che viene controllato da Panama con l'uscita di Gutierrez, che poi va a servire ancora per Murillo sempre per Gutierrez sulla sinistra. Gutierrez si ferma, anche lui un debuttante al mondiale, pallone per Cordoba, l'unico che gioca in Inghilterra, esattamente nel Norwich City, e quindi in qualche modo conosce molti dei suoi avversari. Ancora il pallone per Harry Kane che lo protegge dal pressing proprio di Cordoba, che però lo marca quasi a uomo. Harry Kane è costretto a retrocedere all'interno della propria metà campo prima di servire Urili che poi va allo scambio con Kwanzaa, il pallone che arriva ancora dalle parti di Urili all'indietro per Bellingham per Anderson, ancora Bellingham, fa girare palla l'Inghilterra, però non avanza nella metà campo di Panama, si torna indietro, ci riprova Anderson adesso nella metà campo di Panama, il tocco ancora di esterno per il pallone che viene servito da Bellingham ancora per Anderson, ma Panama non concede spazi, e insomma anche qui il ritmo non si può definire vertiginoso. 13 minuti, Panama 0, Inghilterra 0, Croazia Ghana.
1: 12 minuti e mezzo, 0-0 con la Croazia, adesso con Vlasic sulla destra, va a cercare la profondità, Baturnia si allunga troppo il pallone, poi vince un rimpallo, lo riconquista, va a giocare da Stanisic sulla destra, ancora Sucic, il cross, rimessa laterale, primi applausi del pubblico, dei tifosi arrivati al Philadelphia Stadium. Da destra Stanisic in corrispondenza con il lato corto dell'area di rigore, torna indietro, va da Šutalo, poi altro retropassaggio, scambia con Pongracic, Šutalo, sempre Croazia nella metà campo del Ghana, senza cercare di attaccare troppo. Sucic viene incontro, poi scambia ancora con Šutalo, si torna indietro dall'altra parte, Modric nel cerchio di centrocampo, non c'è pressione su di lui, scambia Modric, poi va dall'altra parte, largo e anche elegante. I giocatori della Croazia camminano di fatto, si muovono molto molto lentamente, vanno a cercare il pallone, ancora questo possesso palla con il pallone che viene spesso giocato all'indietro, poi il cambio di gioco per Stanisic, si resta lì a centrocampo con Šutalo che va a toccare per Kovacic. Croazia 0, Ghana 0, 14esimo, Panama Inghilterra.
3: Superato il 14esimo minuto, sempre 0-0, c'è stato un tentativo da parte di Saka che è andato a calciare con il sinistro sul primo palo, ha sorvegliato il portiere Mosquera, che però se non l'avesse presa il pallone non era nello specchio della porta, quindi non sarebbe terminato alle sue spalle. Insomma, cose di poco conto finora in questi primi 15 minuti di gara sotto la pioggia, e comunque sembra essere leggermente calata di intensità. Ancora il fallo ai danni di un giocatore inglese, esattamente di Gueye, che frana proprio sulla sua panchina, batte però subito lui stesso la punizione. Il tocco per Anderson che avanza nella linea centrale del campo, poi lo scambio ancora con Kwonsa, giocatore che milita in Germania, esattamente nel Bayer Leverkusen. Perde palla l'Inghilterra, prova a ripartire con Thomas Rodriguez, Panama, il pallone vede l'inserimento poi di José Luis Rodriguez, che viene servito limite dell'area, incespica sul pallone. Non era male la posizione per José Luis Rodriguez, ma è andato un po' troppo veloce, più del pallone che gli è rimasto lì. Ha provato il controllo, ma a quel punto aveva già addosso i due centrali difensivi dell'Inghilterra, che hanno preso la palla e stanno riproponendo la manovra nella propria metà campo, ancora con O'Reilly che va a servire Bellingham sfila davanti al commissario tecnico dei Panama Thomas Christiansen, nazionalità spagnola. Ancora il pallone che viene servito all'indietro per la giocata da parte di Rogers, giocatore dell'Aston Villa. Adesso si fanno sentire i tifosi neutrali, che insomma dicono USA, e quindi la maggioranza di sostenitori è ovviamente quella americana. Ancora il pallone che viene controllato dall'Inghilterra con O'Reilly cerca il filtrante per Bellingham, tre su di lui, lo stendono, calcio di punizione, ma siamo a circa 30 metri dalla porta difesa da Mosquera. E dunque, quando abbiamo superato il 16esimo, è sempre 0-0 tra Panama e Inghilterra, Croazia Ghana.
1: 16 minuti esatti, va via Budimir per la Croazia, dall'altra parte a cercare Baturina, buona situazione in velocità in contropiede, arriva il primo tiro in porta, palo esterno di Vlasic, conclusione a raso terra, era comunque sulla traiettoria Azare, una che colpisce parte esterna della palla, e questa è la prima conclusione verso la porta di una delle due squadre. Palo colpito da Nikola Vlasic, un buon contropiede, forse poteva essere sfruttato anche meglio dalla Croazia, sembrava un po' in ritardo Azare, il portiere della Ghana. Speriamo che sia soltanto l'inizio della partita, di una serie di conclusioni, perché questo è il primo tiro in porta e sono passati 17 minuti dall'inizio della sfida. Croazia 0, Ghana 0, torniamo a seguire Panama-Inghilterra.
3: Dove invece abbiamo superato il 17esimo minuto, 0-0, beh, gli angoli ci sono perché sono 4-0 in favore dell'Inghilterra. L'ultimo, una conclusione al volo di Kane che è incocciato nel corpo di Harvey, è terminata in fallo di fondo con l'arbitro che ha indicato il calcio d'angolo, battuto senza esito per gli avanti inglesi. E adesso è il Panama che prova a uscire, ma c'è l'arbitro che interviene perché fischia uno fallo proprio in favore della nazionale centroamericana. In uscita c'è stato un giocatore inglese, Anderson, che ha commesso fallo, e quindi calcio di punizione in favore di Panama. Se ne incaricherà il difensore Escobar, che quindi prende la rincorsa, partirà con il destro il giocatore di Panama. Il pallone che viene lanciato nella metà campo dell'Inghilterra senza grande criterio per la verità, e infatti è l'Inghilterra che recupera immediatamente il pallone. O'Reilly, il tocco per Gueye che avanza fino alla tre quarti, fino a servire ancora O'Reilly sulla sinistra. O'Reilly, il pallone che poi viene dato all'indietro ancora per la giocata di Rashford cambia gioco per Kwonsa, il controllo del difensore centrale dell'Aston Villa, gli si avvicina il compagno di club Rogers, ottimo questa volta il lancio di Rogers per Rashford che entra in area di rigore dalla sinistra, ma va a chiuderlo benissimo Harvey, che non solo gli prende il pallone ma alimenta la ripartenza di Panama. Intervento deciso ma sul pallone secondo l'arbitro da parte di Bellingham, ma poi litigano un po' Rashford e Anderson su questo pallone. Ancora Bellingham prova lo spunto, pallone per il tentativo da parte del giocatore in inglese Rogers, apertura per Saka che prova a metterla al centro, allontana la difesa di Panama con un doppio intervento, va a inseguire il pallone ancora l'Inghilterra, prova Thomas Rodriguez a disturbare, ma c'è su tutti Kwonsa che recupera palla e riparte per l'Inghilterra. Minuti 19 nel corso del primo tempo, Panama 0, Inghilterra 0, e torniamo a Croazia-Ghana.
1: quasi 19 minuti, 0-0, più nulla dopo il sussulto, quel palo esterno colpito da Nikola Vlasic. Si è tornati al calcio camminato, la Croazia con Perisic, pallone giocato all'indietro, poi Kovacic nel cerchio di centrocampo, si ferma anche lui e poi trova Šutalo largo, ancora ci pensa, testa alta, insomma non c'è disturbo, non c'è interferenza da parte della Ghana su questi palleggi, su questi passaggi della Croazia. Pallone giocato ancora in mezzo, c'è Pongracic, tutto in orizzontale o tutto all'indietro come in questo momento. Ogni tanto per la disperazione qualche tifoso fischia, tutti comunque seduti, non un grande spettacolo. Ecco adesso un fallo su Šušić da parte di Sibo, pallone però molto distante rispetto all'area di rigore del Ghana, situazione buona per un cross nell'area di rigore della nazionale allenata da Carlos Queiroz, quinto mondiale consecutivo, ma poi ce n'è un sesto, aveva allenato anche il Sudafrica nel 2002, insomma, quindi una lunghissima carriera per Carlos Queiroz. Il calcio di punizione per la Croazia con Luka Modric sul pallone, vediamo che cosa succede. La Croazia comunque ha creato almeno un pericolo in più rispetto alla Ghana, c'ho delle spinte al limite dell'area di rigore, Pongracic con Anjate, va Modric pronto a battere, vicino a lui però c'è anche Petar Šušić. Modric di testa, alto il pallone colpito da Pongracic che si era staccato dalla difesa, la seconda opportunità, la seconda conclusione verso la porta della Ghana. Croazia 0, Ghana 0, quasi al 21esimo minuto, Panama Inghilterra.
3: Qui invece l'abbiamo superato il 21esimo minuto, ma è uguale il parziale, ossia 0-0 tra Panama e Inghilterra. L'Inghilterra ovviamente che sta facendo la partita, Panama che si difende, prova a risalire, adesso però perde il pallone con Murillo, si lamenta, vuole il fallo, ma l'Inghilterra in avanti con Rogers, il tentativo di Saka respinto da un difensore panamense, insiste però Bellingham per l'Inghilterra, arriva il fuoriclasse del Real Madrid, il tocco all'indietro, il pallone che viene servito ancora per Ander. Anderson, pallone di ritorno ancora a destra dove c'è Kwanza, il cross, il pallone che viene ancora contrastato e intercettato da Panama che riparte con il capitano Barcenas, il tocco poi a sinistra dove c'è Gutierrez, lancio di Gutierrez, prova José Luis Rodríguez di testa a far proseguire il suo omonimo Thomas Rodríguez che non ci arriva, però Pickford sbaglia tutto, esce fuori dall'area di rigore, vuole rilanciare, non era assolutamente disturbato, ha calciato male mettendo il pallone in tribuna e prendendosi anche i fischi, no, non sono solo per lui, i fischi sono per la pausa rinfrescante e perché insomma finora non è che si è visto un grandissimo spettacolo, ma c'è da dire che queste pause rinfrescanti a metà primo tempo e a metà secondo tempo non sono del tutto amate dai tifosi. Dunque siamo già in pausa dopo appena 22 minuti, 0-0, allora sentiamo se la stessa cosa avviene a Filadelfia dove si sta giocando Croazia-Ghana.
1: Tra pochi secondi con il Ghana che sta portando il pallone 0-0, 22 minuti 30 secondi, dunque la pausa dovrebbe essere fischiata, comunque segnalata al 23esimo, questo succede di solito, tra l'altro non fa caldissimo a Filadelfia, nel New Jersey piove anche, quindi insomma rinfrescante fino a un certo punto, in questo caso non c'è tutto questo bisogno, pallone che viene giocato all'indietro, aspettiamo altri 10 secondi per vedere se ci sarà davvero la pausa al 23esimo, così dovrebbe essere, mentre la Ghana a scambiare il pallone, a giocarlo continuamente all'indietro, centrocampo, Lukasen, poi è parti a chiamare il pallone da ultimo uomo di prima, Sibo, poi sbaglia però il Ghana, può approfittare la Croazia con Baturina, tocca in mezzo e male per Modric, arriva l'anticipo da parte della difesa del Ghana, poi si lotta a centrocampo. Fortunatamente la Croazia recupera un pallone, Baturina prova ad andare via, si sovrappone Budimir, Baturina in mezzo, proprio per Budimir che finisce a terra, blocca Zare, Budimir chiede il calcio di rigore, mi è sembrato un contatto di gioco abbastanza regolare, non fallo da parte di Lukasen, difensore del Ghana, del Paphos. Kassen che adesso gioca il pallone, lo porta in avanti. Ancora non c'è stata la pausa, aspettiamo qualche secondo prima di andare a Roma per la pubblicità. Si continua a giocare, siamo arrivati al 24esimo, sempre Ghana a portare il pallone. E allora Croazia 0, Ghana 0 nel 24esimo minuto, pubblicità.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Andate verso la panchina, segnalato l'arbitro canadese Fischer ai giocatori della Croazia, quelli della Ghana 0-0 nel 25esimo minuto, proprio in questo momento a Filadelfia. E allora le squadre vanno verso le rispettive panchine. Si gioca però tra Panama e Inghilterra, Giuseppe Bisantis.
3: E qui la pausa rinfrescante ce la siamo messa alle spalle perché insomma è terminata, si è ripreso a giocare, ovviamente non è cambiato il parziale, è sempre 0-0 tra Panama e Inghilterra. Incursione però di Panama con José Luis Rodríguez, diagonale e la parata a pugni da parte di Pickford che devia il pallone in corner, prima conclusione nello specchio della porta, oddio seconda perché c'è stato il tiro dell'altro Rodríguez, Thomas pronti via, centrale parato facilmente, questa più impegnativa, la parata di Pickford che è andato a deviare il pallone in corner su questa botta da parte del numero 7 José Luis Rodríguez. E quindi calcio d'angolo, il primo per Panama, 4 ne ha battuti l'Inghilterra, bandierina di sinistra, porta a destra rispetto alle postazioni centrali, dalla sinistra va la battuta per Panama, Martinez, il pallone che spiove in area di rigore, va un po' a vuoto, Konsa nel tentativo di colpire di testa, la sfiora solamente, recupera palla ancora Panama che adesso sta provando a forzare, Rashford va a dare una mano in difesa e va a mettere il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani quindi in fase d'attacco da parte di Panama, ancora una volta eseguita da Martinez, Martinez va a cercare Murillo che si avvicina, pallone di ritorno ma c'è Bellingham che tocca tra i due, quindi mette il pallone in fallo laterale. Stavolta è Murillo che si incarica della battuta, Murillo lì vicino c'è sempre Martinez, il pallone però di Murillo va direttamente nell'area di rigore, un buco da parte del giocatore in maglia numero 3 Cordoba, prova la deviazione di prima intenzione Harvey, il pallone che comunque termina sull'esterno della rete senza nessun problema per il portiere Pickford che invece poco fa ha dovuto effettuare il primo intervento con un tiro potente anche se non angolatissimo sul primo palo, il portiere lì era piazzato e ha deviato in corner, adesso è proprio Pickford, questa volta il rilancio è buono, diventa quasi un assist la chiusura da parte di Cordoba che riesce ad anticipare il possibile intervento di Kane ma insiste ancora Rogers che va a servire Saka che entra in area di rigore, Saka sfortunato nel rimpallo, si gira verso la guardialine sperando che non se ne sia accorto ma l'ultimo tocco è stato evidentemente suo sul contrasto con Andrade e dunque c'è la rimessa dal fondo che viene a segnata giustamente a Panama, Panama che sta provando a uscire dal guscio, lo ripetiamo ancora, Panama è già fuori, comunque vadano le partite di questa ultima giornata del gruppo L, quindi vorrà chiudere salvando l'onore non è tanto portare un punto con le unghie e con i denti, ma cercare di fare una prestazione convincente, dire che anche un po' di sfortuna nella nazionale centroamericana c'è stata che ha perso due partite, entrambe per 1-0 e la prima con il Ghana, con un gol proprio nel recupero realizzato tra l'altro da Diallo che è un giocatore che è cresciuto in Italia, a Reggio Emilia e poi nel vivaio dell'Atalanta. Ancora il controllo da parte dell'Inghilterra mentre credo che i 3 minuti di sosta rinfrescante siano terminati anche a Filadelfia e dunque ricordando che qui siamo al 29esimo e che la situazione è sempre di 0-0 tra Panama e Inghilterra, torniamo a Croazia-Ghana.
1: Sì, sono terminati quasi 29 minuti, Filadelfia, Croazia 0, Ghana 0, con la Croazia che scambia il pallone nella propria metà campo, primo passaggio davanti, poi passaggio indietro da parte di Stanisic. Tutti i giocatori poi avrebbero anche una certa propensione offensiva come Stanisic del Bayern Monaco, il lancio lungo, poi il Ghana a cercare di venire avanti con Semenyo fermato immediatamente, non si è praticamente mai visto Suleiman Kamaldin, il giocatore dell'Atalanta, che poi è abile soprattutto nella corsa, nei cambi di passo, nei cambi di velocità. Baturina a terra, ci sarà calcio di punizione per la Croazia. Dalic, il commissario tecnico della nazionale croata, lì in panchina a osservare qualcosa. Ha fatto vedere Baturina il palo, lo ricordiamo ancora, colpito, palo esterno colpito da Nikola Vlasic, poi un colpo di testa di Pongracic, non ha fatto veramente nulla in attacco, nemmeno un tiro in porta. La nazionale canadese, seguiamo questo calcio di punizione con Modric sul pallone da sinistra, molto lontano rispetto però alla porta difesa da Zare, colpo di testa e a blocca a terra il portiere del Ghana. Finalmente possono esultare i tifosi della Croazia per un'altra opportunità vista nella monotonia, dobbiamo dirlo, di questo primo tempo. Croazia 0, Ghana 0, è la mezz'ora esatta, torniamo a seguire Panama-Inghilterra.
3: Qua qualcosina di più, niente di trascendentale per la verità, e soprattutto niente gol. 0-0 dopo mezz'ora e 30 secondi tra Panama e Inghilterra. Nel precedente collegamento avete sentito la fiammata di Panama con la conclusione di José Luis Rodríguez, diviata in corner dal portiere Pickford del Inghilterra. Mette una pallone in aria. Rashford, vista la deviazione, preferisce accontentarsi del fallo laterale e non va a inseguire il pallone per provare a effettuare un controcross. Intanto adesso, quando la partita non è particolarmente vivace, nei megaschermi vengono inquadrati tanti VIP presenti allo stadio, e insomma tra questi una bandiera del calcio inglese, Steve Gerrard, che sta seguendo appunto la partita dei suoi connazionali. La rimessa con le mani adesso in favore di Panama, perché l'Inghilterra non l'ha sfruttata, prova il colpo di tacco Martinez.
1: E invece è arrivato il gol della Croazia, ti chiedo scusa Giuseppe Bisantis, con Sucic cambia il punteggio a Filadelfia. Croazia 1, Ghana 0, Sucic abbracciato i suoi compagni di squadra, cambia in questo momento anche la classifica, perché la Croazia va a 6 punti, va in testa al girone L. Siamo appena però al 31esimo del primo tempo. Ringraziamento, indici puntati verso il cielo da parte di Sucic. Improvvisamente, gran botta, conclusione dalla distanza, Rasotera si è buttato in ritardo il portiere del Ghana. Hazare, Croazia 1, Ghana 0. Di nuovo a te, Panama-Inghilterra.
3: Eh beh sì, questo cambia le carte anche per l'Inghilterra, che al momento, appunto, come ricordava Daniele Fortuna, stando così i punteggi, ma insomma ancora è lunga, non sarebbe più prima, perché salirebbe a 5 punti e passerebbe quindi per seconda, staccandosi il Ghana ma facendosi scavalcare dalla Croazia dopo quell'inizio un po' shock per la Croazia, perché stiamo parlando della nazionale che negli ultimi due mondiali è salita due volte sul podio, secondo a Russia 2018 e terzo a Qatar 2022. Quindi adesso l'Inghilterra dovrà un po' scuotersi, ci prova adesso con una deviazione di testa tentata da O'Reilly, che è un esterno di sinistra di difesa ma si propone tantissimo in attacco. O'Reilly, che è un giocatore del Manchester City, va a colpire di testa, facile la presa del portiere Mosquera, e quindi cambiano un po' le cose con il punteggio che ci ha comunicato Daniele Fortuna, il vantaggio della Croazia sul Ghana, e quindi vedremo che reazione avrà l'Inghilterra. È chiaro che ormai le notizie arrivano pressoché in tempo reale, e tra l'altro sui tabelloni viene annunciato il cambio di punteggio, e quindi si sente anche il boato, perché poi alla fine tutti pensiamo che quindi cambiano un po' le cose con il punteggio che ci ha comunicato Daniele Fortuna, il vantaggio della Croazia sul Ghana, e quindi vedremo che reazione avrà l'Inghilterra. È chiaro che ormai le notizie arrivano pressoché in tempo reale, e tra l'altro sui tabelloni viene annunciato il cambio di punteggio, e quindi si sente anche il boato, perché poi alla fine tutti pensiamo che le cose vadano in un certo modo, però

0: Croazia 1, Ghana 0, qua invece 0-0 tra Panama e Inghilterra, 34 minuti e torniamo proprio a Croazia-Ghana.
1: In effetti la Croazia aveva fatto qualche cosa di più, nulla di eclatante rispetto alla Ghana, prima di questa conclusione improvvisa, raso terra dalla distanza, sale veramente in ritardo il portiere della Ghana sul raso terra, magari infido di Sucic per il centrocampista della Croazia e dell'Inter. Il secondo gol con la maglia della nazionale, deve fare qualcosa di più adesso il Ghana, che comincia a correre con Usu, viene fermato, adesso la partita è più bella, decisamente c'è più ritmo, la Croazia che prova a ripartire, sbaglia però, poi riesce Baturina ad andare però in anticipo, c'è fallo di Semenio che va a parlare con l'arbitro, il canale di Fischer che poi va a parlare anche con Sibo, l'altro centrocampista, deve intervenire Modric, ancora chiarimento, si è allungato il pallone il giocatore del Ghana, Baturina arriva prima, poi c'è in effetti una sorta di scontro caviglia contro caviglia, arriva però in ritardo Sibo, centrocampista della Ghana e del Real Oviedo, dunque decisione condivisibile quella dell'arbitro Fischer, calcio di punizione per la Croazia, Croazia che è in vantaggio per 1-0 sulla Ghana, quando siamo arrivati praticamente al 35esimo del primo tempo, Panama-Inghilterra.
0: E qui l'abbiamo appena tagliato, il 35esimo minuto, la situazione è sempre di 0-0. Beh, finora credo che il recupero che arriverà fra 10 minuti oltre alla pausa rinfrescante non andrà, perché non ci sono state pause in una partita di ritmo non altissimo, con Rashford che adesso prova a mettere un pallone al centro, sbagliato il disimpegno di Harvey, recupera ancora O'Reilly per l'Inghilterra, O'Reilly va a dare a Bellingham che mette un pallone non perfetto a cercare Saka, che viene infatti anticipato dalla retroguardia a panamense, che prova adesso a ripartire con José Luis Rodríguez, il giocatore che ha impegnato Pickford nel modo più severo, anche se non è che sia stata una parata determinante, con un tiro secco sul primo palo che il portiere inglese ha deviato in corner. C'è a terra adesso un giocatore dell'Inghilterra che lamenta di essere stato toccato duro da un giocatore di Panama, anzi lamenta un pestone, e quindi l'arbitro comunque ha comandato una rimessa con le mani in favore appunto della nazionale in inglese, con Harry Kane l'arbitro che va a verificare le condizioni del compagno. La rimessa con le mani è operata da Kwanzaa, il giocatore classe 2003 del Bayer Leverkusen che debutta al mondiale, non era stato impegnato, ricordiamo ancora che non può contare Thomas Tuchel su James che è infortunato e quindi per questa partita non è a disposizione, e James è il titolare della fascia destra per quel che riguarda la retroguardia della nazionale dei Tre Leoni, della nazionale inglese. Il pallone che viene servito ancora a Gay che va a mettere ancora a sinistra per Rashford, sempre per Gay, ha smesso di piovere, infatti ha tolto il giubbotto il commissario tecnico inglese Thomas Tuchel, e adesso ha una polo gialla. Il pallone che viene ancora toccato di tacco da Rodgers, lamenta un fallo in area di rigore, l'arbitro lascia proseguire, ancora però Bellingham per l'Inghilterra, palla per Rashford, slato corto l'area di rigore, il cross, il colpo di testa da parte di un difensore di Panama, Andrade, tiene in campo il pallone Panama, ma viene su di lui Saka e va a recuperare il pallone, il cross dall'altra parte, colpo di testa tentato da Rashford che chiede il calcio d'angolo per l'arbitro, l'ultimo tocco è suo, sappiamo che qui ai mondiali il VAR può intervenire ed è già intervenuto diverse volte per modificare la decisione dell'arbitro e dei guardialini su un calcio d'angolo, ma questa volta credo che l'arbitro catariota Ayalassim abbia avuto ragione, perché l'ultimo tocco era stato di Rashford, rimessa dal fondo già battuta da Panama, 37 minuti e mezzo, Panama 0 Inghilterra 0 ed è ancora Croazia-Ghana.
1: Al 37esimo, superato da 15 secondi, 1-0 per la Croazia sul Ghana che continua a fare possesso palla senza affondare, il ritmo è diverso ma completamente assente la reazione da parte del Ghana che ha subito il primo gol del suo mondiale dopo 1-0 contro Panama, il pareggio per 0-0 contro l'Inghilterra, il problema effettivamente reale quello dell'attacco di Ghana, ma continua a non correre poi tanto la nazionale allenata da Queiroz, mentre c'è la Croazia che fa possesso palla nella metà campo del Ghana, all'indietro però ancora una volta con Šutalo, poi a giocare il pallone per l'ultimo uomo nel cerchio di centrocampo, c'è Pongracic, poi Šutalo, il cambio improvviso sulla sinistra, Perisic per Baturina, colpo di testa, lato corto dell'area di rigore, va via in dribbling Ajate, ancora Perisic, il cross sbagliato però da parte dell'ex giocatore dell'Inter.

0: da parte di Ivan Perisic, pallone che finisce oltre la linea di fondo. Croazia 1 Ghana 0 al 38esimo del primo tempo. Panama Inghilterra.
1: Qui invece ci stiamo avvicinando al 39esimo, situazione di 0-0 tra Panama e Inghilterra. Sta provando a forzare i tempi l'Inghilterra dopo la notizia, che sicuramente è arrivata anche ai giocatori, del vantaggio della Croazia, che al momento conserva la qualificazione ai sedicesimi per l'Inghilterra, che c'è in ogni caso però non più da prima, da seconda, e quindi insomma l'accoppiamento potrebbe essere più rischioso. Ancora il rilancio da parte del portiere panamense Mosquera, ma per nessuno, addirittura arriva dall'altra parte dove c'è il dirimpettaio Pickford, che esce, palla al piede fuori dall'area di rigore prima di andare a servire per Konsa. Konsa avanza e poi va a servire a Konsa, insomma c'è molta attinenza fonetica tra i due giocatori, Konsa dell'Aston Villa, Konsa del Bayer Leverkusen. Ancora il pallone che viene controllato da Saka, non riesce però a filtrare il tentativo da parte del giocatore dell'Arsenal, e dunque fresco di successo del titolo in Premier con l'Arsenal, squadra storica di Londra, che è tornato dunque ad assaporare il titolo della Premier League, uno dei campionati ovviamente più difficili visto il grosso numero di squadre che possono competere per il titolo. Ancora Saka che protegge il pallone, lo libera per Bellingham, non filtra il pallone di Bellingham, ancora Saka che rientra, è in fuorigioco di rientro, infatti c'è la segnalazione da parte dell'assistente Al Makaleh e l'arbitro Ali Assim comanda il calcio di punizione in favore di Panama. Va a sedersi in panchina Thomas Tuchel. Noi abbiamo superato il 40esimo minuto, non si sblocca la situazione di partenza, 0-0 tra Panama e Inghilterra. Torniamo a Croazia-Ghana.
0: 40 minuti, 1-0 per la Croazia sul Ghana grazie al gol segnato da Sucic al 32esimo, la prima occasione, la prima conclusione meglio dire del Ghana con Semenyo, giocatore anche del Manchester City, è andato via sulla destra, sprigionato la sua energia, la sua velocità, raso terra che Livakovic, il portiere della Croazia, ha controllato e terminato oltre la linea di fondo. Se non altro però è arrivata al tiro la nazionale ghanese. Adesso ancora Croazia nella metà campo del Ghana, pallone che viene giocato da Vlasic, poi all'indietro sempre da Šutalo, ancora Modric a fare da regista, retrocede però la Croazia e passa il pallone al portiere Livakovic, completo verde, poi al limite dell'area di rigore c'è Pongracic, altro passaggio per Livakovic, il portiere della Dinamo Zagabria, rilanciato dall'altra parte, il Ghana riconquista il pallone, lo gioca all'indietro per l'altro portiere, per Zare. 41esimo, Croazia 1 Ghana 0, Panama Inghilterra.
1: E invece qua ci avviciniamo al 42esimo minuto, la situazione è sempre quella di partenza, 0-0 tra Panama e Inghilterra. La partita continua a farla l'Inghilterra, solo ripartenze per quel che riguarda il Panama, però insomma la situazione e il divario tecnico tra le due nazionali dal punto di vista dei singoli è evidente. Adesso l'Inghilterra con Saka, questa volta l'angolo se lo va a guadagnare e quindi torna a battere un angolo l'Inghilterra, era da un po' di tempo che non avveniva, ma è già il quinto però in 42 minuti di il gioco, a parte i tre di sosta per la pausa rinfrescante, uno battuto da Panama. L'intervento in scivolata è stato di Andrade, adesso il pallone in calcio d'angolo, la bandierina è quella di destra, porta a sinistra rispetto alle postazioni centrali e quindi c'è il calcio d'angolo in favore dell'Inghilterra. Vanno a sistemarsi in area di rigore 6 maglie rosse, la divisa scelta dall'Inghilterra per questa partita di New York contro Panama, che chiude il gruppo L. La rincorsa, il tentativo di Origi di andare a disturbare Andrade, il colpo di testa a liberare di Córdoba, insiste però l'Inghilterra, poi Rashford va a prendere il pallone prima che esca in fallo laterale, lo va a servire ancora per Saka che tocca all'indietro per Rashford, il cross è un po' sballato da parte di Rashford, infatti esce sul fondo, non da lui, colpisce da sotto il pallone che si impenna, termina altissimo e poi in fallo di fondo. 2 al 45esimo, poi sarà recupero. 0-0 tra Panama e Inghilterra e noi torniamo a Croazia-Ghana.
0: 1-0 per la Croazia sul Ghana, quasi al 43esimo minuto con Vlasic che ha commesso fallo a centrocampo su Mensah. Ghana che gioca il pallone nel cerchio centrale, si va da Lucassen, uno dei due difensori centrali, l'altro è Ajate del Wolfsburg, recupera il pallone la Croazia, prova ad andare via, questa è una situazione potenzialmente favorevole Sucic in mezzo, Budimir che va a lottare, tiene il pallone, ma proprio Ajate che resta con lui, ancora Budimir, tiene il pallone all'indietro, poi va da Vlasic, il cross dall'altra parte all'altezza del lato corto dell'area di rigore sulla sinistra, tocca Perisic all'indietro per Kovacic, ancora Croazia, Baturina sulla sinistra per Perisic, cross in mezzo basso con Ajate, allontana il pallone in agguato, c'era Ante Budimir lì e sotto porta nell'area piccola pronto a battere a rete sulla cross, come sempre molto interessante da parte di Ivan Perisic. Ricomincia il Ghana, vantaggio meritato però per la Croazia al 44esimo, Croazia 1 Ghana 0, di nuovo Panama Inghilterra.
1: Siamo entrati nell'ultimo dei 45 minuti, 35 secondi e conosceremo l'entità del recupero concessa dall'arbitro qatariota Abdulham Aliassim e quindi vedremo per quanto si giocherà. Ripeto, io penso che a parte la pausa rinfrescante, i 3 minuti, non ci siano state altre pause e credo che l'arbitro del Qatar potrebbe in effetti dare 3 minuti di recupero. Lo scopriremo comunque fra pochissimi secondi. Intanto c'è una punizione in favore di Panama che viene battuta dal portiere Mosquera, poco fuori la propria area di rigore, il rilancio da parte del numero 22 del Panama, il pallone che viene ancora recuperato, 3 e 3 minuti di recupero, giusta la nostra previsione, i 3 d'obbligo per la pausa rinfrescante e adesso anche l'altoparlante dello stadio comunica i 3 minuti di recupero per questo primo tempo che ha vissuto un po' di fiammate, non grossissime occasioni, non grandi interventi dei portieri, anzi dobbiamo dire che nonostante la partita la stia facendo l'Inghilterra, l'unica parata di un certo rilievo l'ha fatta la portiera inglese Pickford su una conclusione di José Luis Rodríguez, mentre per quel che riguarda il portiere Mosquera qualche uscita, lavoro di ordinaria amministrazione direi. Vediamo se in questo recupero però l'Inghilterra riuscirà a creare problemi. Va a terra Harry Kane e l'arbitro comanda un calcio di punizione, scuote il capo il difensore di Panama Harvey, secondo l'arbitro c'è fallo, ci sarà una punizione dai 25 metri, però ci vorrà tutto il tempo per sistemare la barriera e dunque via il primo dei 3 minuti di recupero del primo tempo e sempre 0-0 tra Panama e Inghilterra, situazione per quel che riguarda Croazia-Ghana.
0: Nel primo dei 3 minuti di recupero con la Croazia che cerca sempre di fare qualche cosa in più, adesso Sucic l'autore della gol va a terra, il fallo è stato commesso dai 25 metri da parti, grande irruenza da parte del numero 5, una spinta, aveva difeso bene il pallone con il corpo Petar Sucic, autore del gol che permette la Croazia di condurre per 1-0 e di essere anche in testa al gruppo L, ha scavalcato l'Inghilterra, a 6 punti adesso la Croazia, c'è Modric, mentre è cominciato il secondo dei 3 minuti di recupero, le indicazioni del portiere del Ghana Azare per i suoi compagni di squadra, è l'unico titolare a giocare nel campionato nazionale, nel campionato ghanese Modric, in mezzo il colpo di testa però ad allontanare di Lucassen in fallo laterale, si resterà però comunque con la Croazia in attacco con una rimessa laterale che sarà battuta da sinistra, Budimir dice qualche cosa ai suoi compagni, scuote la testa invece il commissario tecnico del Ghana Carlos Queiroz, gioca bene all'indietro la Croazia, ancora Modric, si è tornati nella metà campo della nazionale croata nel secondo dei 3 minuti di recupero, Croazia 1 Ghana 0, Panama Inghilterra.
1: E allora arriveremo al termine del primo tempo perché mancano 30 secondi ai 3 minuti di recupero concessi, ci eravamo lasciati con una punizione dai 25 metri per l'Inghilterra sul pallone in due, Saka e Rashford ha calciato quest'ultimo bene per la verità perché il tiro ha girato la barriera ed era indirizzato sul palo alla sinistra, non particolarmente potente, il portiere Mosquera si è tuffato, non è stato però necessario il suo intervento perché la palla è terminata sul fondo. Occasione quindi Inghilterra, intanto i fischi sottolineano i 2 fischi dell'arbitro del Qatar Abdulhaman Aliassim, è finito il primo tempo senza gol, Panama 0 Inghilterra 0 e dunque per il finale di tempo torniamo da Daniele Fortuna per Croazia Ghana.
0: Gli ultimi 10 secondi del terzo e ultimo minuto di recupero con il Ghana che tenta di fare qualche cosa, ma poi la Croazia che ne approfitta subito con Kovacic che va via a terra, il giocatore del Manchester City. Qui c'è fallo, dice l'arbitro, ci sarà calcio di punizione per la Croazia che vantaggio per 1-0 sul Ghana. Non c'è tempo nemmeno per batterlo. Si chiude qui il primo tempo, gli applausi ai tifosi croati con la nazionale di Dalic che conduce per 1-0 sul Ghana. Ha segnato Petar Sucic al 32esimo. Croazia che si ricordava anche prima e prima adesso nel gruppo conduce, guida la classifica del gruppo L a 6 punti. Allora andiamo allo studio da Guidardone.
2: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
3: Non è un segreto!
4: San Benedetto!
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Ed eccoci pronti dallo studio centrale di Dallas. Come avete appena sentito in queste due partite della terza e ultima giornata del girone L, o almeno nei primi tempi di queste partite, un solo gol e poche emozioni, devo dire, da una parte e dall'altra, ma un gol in grado di ridisegnare radicalmente la classifica e un po' la geografia di questo girone. Il versatile centrocampista in forza all'Inter la passata stagione, Sucic, per ora decide il match di Filadelfia tra Croazia e Ghana e dunque, come ricordava poco fa Daniele Fortuna, la formazione di Dalic si ritrova in testa a questo raggruppamento con 6 punti. Inghilterra un po' imballata, dobbiamo dire, contro il fanalino di coda Panama. Non è cambiato nulla per ora a New York, 0-0, quindi inglesi che sarebbero secondi. Il Ghana passerebbe comunque, lo abbiamo detto in apertura, come una delle migliori terze. Già eliminata Panama, c'è ancora tanto da giocare e da raccontare, quindi dopo il GR1 ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto e con i secondi tempi di Croazia-Ghana e Panama-Inghilterra a tra pochissimo.
7: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
9: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
10: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
11: Anche su un mezzo non tuo?
10: Sì.
11: E offre anche tutela legale.
10: Mi fai parlare?
11: E assistenza sanitaria e a casa.
10: Esatto, Moby, perché ACI
11: è il club sempre vicino a te.
10: Almeno la chiusura posso dirla io?
11: Ok, socia.
10: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
12: GR1.
13: Buonasera da Sonio Ranges. Nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Donald Trump accusa l'Iran di aver lanciato 4 droni contro navi mercantili parlando di violazione della tregua. Axios riporta che gli Stati Uniti stanno attaccando l'area in questo momento come ritorsione. Seconda all'Arabia, comunque restano in programma nuovi colloqui tra Washington e Teheran. Hezbollah respinge nuovamente l'accordo quadro tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti, definendolo una rinuncia alla sovranità. L'intesa prevede il riconoscimento reciproco e negoziati per porre fine al conflitto. E se il premier israeliano Netanyahu considera il patto un passaggio storico, il ministro Ben-Gvir lo giudica invece un grosso errore. La terra continua a tremare in Venezuela mentre il governo della presidente ad interim Rodriguez è sotto accusa per le restrizioni imposte ai soccorritori volontari. L'inviata Stefania Battistini.
14: Dopo 50 ore la vita continua a resistere sotto i palazzi crollati. È stata estratta viva una quindicenne con la sua cagnolina, ma la situazione in Venezuela resta drammatica e il bilancio ufficiale continua ad aggravarsi. Il governo parla di 1.430 morti, tra cui 4 italo-venezuelani. americani e oltre 3.200 feriti, il conto non ufficiale dei dispersi è di oltre 50.000. Da ogni parte del mondo continuano ad arrivare uomini, mezzi e aiuti, sono già 17 voli internazionali atterrati in Venezuela con oltre 1.600 soccorritori. È atterrato a Maracay anche il primo volo italiano, con a bordo un centinaio di specialisti, tra vigili del fuoco, medici, infermieri, personale della protezione civile e dell'unità di crisi della Farnesina. Intanto migliaia di cittadini si organizzano spontaneamente per aiutare nelle ricerche, distribuire cibo, acqua, medicine e vestiti, ma vengono respinti dalle autorità. Nelle ultime ore il governo post-Maduro ha deciso di restringere ulteriormente l'accesso alla Guaira. I medici venezuelani in coda fin dal mattino per aiutare i feriti non vengono lasciati passare.
13: Nel 46esimo anniversario della strage di Ustica, costata la vita a 81 persone, il governo ha annunciato che si opporrà alla richiesta di archiviazione dell'ultima inchiesta. Una decisione accolta con soddisfazione dall'Associazione dei familiari delle vittime, che avevano chiesto iniziative a sostegno della ricerca della verità. In mattinata il Presidente della Repubblica Mattarella aveva ribadito che fare piena luce su quanto accadde al 19 Itavia resta un dovere irrinunciabile dello Stato. Il triplice omicidio di Roma, sterminata una famiglia di origine bengalese, continua la ricerca del presunto killer, un connazionale.
3: Davanti al portoncino del palazzo in Cortina rimangono i fiori. Al primo piano, dove vivevano, le serrande sono abbassate. Sul balconcino i giocattoli della loro bambina. Lì, ieri sera, si è consumata la tragedia. Una famiglia sterminata dalla violenza cieca di un uomo che ha cercato un approccio sessuale con Jan Osne Momotai, 38 anni, ed è stato respinto. Secondo gli inquirenti, questo potrebbe essere il movente. La polizia sta cercando un 43enne bengalese, amico di famiglia, Hossain Shah Dat. È lui che avrebbe ucciso con una mannaia la donna, la figlia di 8 anni, Rowa, e il marito Kamaluddin Babul di 39 anni, tutti bengalesi. Anche il figlio maggiore, Amir, è stato aggredito, ma è riuscito a fuggire e a dare l'allarme.
4: Ho sentito un trambusto, poi ho visto due figure, uno che si accasciava, il ragazzo ferito, e l'altro che scappava di questa parte. Le scurlava e diceva: mamma è morta, mamma è morta.
12: La bambina l'aveva mai vista?
4: Dolcissima. La Rosa gliel'ho portata all'angioletto.
3: In corso le ricerche del killer, dalla capitale alla ciociaria fino in Inghilterra. Kamal era in Italia da 15 anni, lavorava in un supermercato.
15: Io credo che tutti quanti siano sconvolti.
3: Elena Paba, GR1.
13: Femminicidio a Ceriana, in provincia di Imperia. Una donna di 53 anni di origini statunitensi è stata trovata morta nella sua abitazione. Il compagno si è costituito e ha confessato di averla soffocata con un cuscino dopo una lite. E nel lago di Vico, Alto Lazio, proseguono in queste ore notturne le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nel pomeriggio rimbarca con la moglie quando si è tuffato in acqua. Una volta riemerso avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo non ancorato non ha potuto fermarsi. L'Italia resta nella morsa del caldo, sono 18 le città da bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore, il picco è atteso tra domani e lunedì. Concludiamo con lo sport, Formula 1, qualifiche del Gran Premio d'Austria, la pole position va a Russell su Mercedes davanti alle due Ferrari, MotoGP ad Assen, un sabato targato Aprilia, in prima fila Martin davanti a Ogure e Bezzecchi, quarto Fernandez che ha vinto la gara sprint. E ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
16: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
17: Grande nonno!
16: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Ed eccoci ancora a voi dai nostri studi di Dallas nel cuore del pomeriggio texano, mentre in Italia ovviamente scorrono gli ultimi secondi che vi separano da un nuovo giorno, si approssima la mezzanotte, ma in un caso o nell'altro la sostanza è quella, siamo sempre nell'intervallo delle due gare che andranno a chiudere la terza giornata dunque del girone L. Ricordo i parziali: a New York l'Inghilterra non l'ha sbloccata contro il fanalino di coda a Panama, dunque ancora 0-0 dopo i primi 45 più recupero, mentre per quanto riguarda la gara di Filadelfia l'interista Peter Sucic a dare il vantaggio, almeno momentaneo, per la Croazia sul Ghana, il che, come dicevamo pochi istanti prima di dare la linea alla GR1, permette alla Croazia in questo momento, e ancora con un tempo da giocare da una parte e dall'altra, di guidare questo gruppo L con 6 punti, a 5 l'Inghilterra, 4 il Ghana, un punto per il Panama. L'accoppiamento che avevamo evocato nella prepartita e che andiamo a ribadire, l'incrocio potenzialmente problematico di questo girone è contro la seconda classificata del girone K, salvo clamorose sorprese, non matematicamente certo ma estremamente probabile, la seconda sarà una delle due tra Colombia e Portogallo che si affronteranno proprio nello scontro diretto che inizierà a Miami all'1:30, dunque tra un'ora e mezza praticamente, all'1:30 del mattino in Italia. In contemporanea c'è l'altra gara che si gioca ad Atlanta tra la Repubblica Democratica del Congo e l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, anche qui ovviamente poche chance da una parte e dall'altra, ovviamente inferiori addirittura quelle direi dell'Uzbekistan più che mai, salvo una vittoria davvero di larghissima misura, senza avventurarci in troppi calcoli. E poi si chiuderà davvero la fase a gironi di questo mondiale 2026, il primo a 12 gruppi complessivi, con le gare che inizieranno alle 4 del mattino in Italia. Girone J, l'Argentina, campione del mondo in carica e già matematicamente prima del proprio gruppo, proprio qui a Dallas affronterà la Giordania, mentre a Kansas City l'Austria cercherà di perfezionare l'operazione qualificazione contro l'Algeria, che però pure ha le sue chance, quindi situazione qui decisamente incerta. Rapido giro con i nostri due radiocronisti all'opera su queste partite che stiamo raccontando e continueremo a seguirlo ovviamente tra poco per i secondi tempi. Daniele Fortuna, per quanto riguarda Croazia-Ghana a Filadelfia, proprio quando a cavallo della mezz'ora si iniziava a pensare a un pareggio di comodo per entrambe, è arrivato il momento spartiacque, non sappiamo se l'unico e ultimo. In ogni caso Croazia avanti e sarebbe prima con questo risultato, aspettando l'Inghilterra ovviamente.
19: Ha fatto qualcosa di più la nazionale croata, sì, però non era cominciata bene, e in effetti questi lunghi passaggi a vuoto della sfida erano stati sottolineati anche da qualche fisco da parte dei tifosi, e sono tanti a Filadelfia, capienza dello stadium di quasi 70.000 spettatori, spartiti di fatto al completo. La Croazia aveva tentato di fare qualcosa in più, ma è proprio stretto indispensabile, aveva colpito un palo esterno con Vlasic al 17esimo, poi è arrivato improvviso il gol di Sucic, mentre Dalic, il commissario tecnico, sta arringando i suoi giocatori che si preparano a rientrare in campo. Pochissimo ha fatto il Ghana, soltanto una conclusione, un diagonale rasoterra di Semenio proprio alla fine, non ha reagito però allo svantaggio.
6: Già comunque certa della qualificazione la squadra africana, male che vada come terza del girone. Ti fermo Daniele, ma ci risentiamo tra poco perché non c'è contemporaneità, si dovrebbe partire subito a New York per Panama Inghilterra. Giuseppe Bisantis, ricomincio da te, l'Inghilterra non punge, ci racconterai il secondo tempo, mini stacco e poi si riparte, prima per quanto riguarda Panama Inghilterra e dopo qualche istante comincerà anche Croazia Ghana, quindi io ricomincerei da Giuseppe Bisantis su Radio 1 tra pochissimi istanti.
20: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Le partite.
1: Ed eccomi collegati con gli Stati Uniti d'America, con il mondiale nordamericano, tutto pronto a New York per la ripresa del gioco. tra Panama e Inghilterra, 0-0 alla fine del primo tempo, con il Panama che ha effettuato un cambio in attacco, perché con la maglia numero 17 ci sarà José Fajardo e prende il posto del numero 9 Thomas Rodriguez, e riprende la partita, quindi con un anticipo rispetto alla partita in contemporanea di questo gruppo L, quella di Philadelphia tra Croazia e Ghana. Qui 0-0 ha fatto la partita l'Inghilterra, ma non ci sono state grosse occasioni. Un tiro di Rashford deviato in corner dal portiere Mosquera, una punizione al finale di Rashford ben battuta ma terminata a lato, però è stato insidioso anche Panama con una conclusione di José Luis Rodriguez deviata in corner da Pickford. Riepiloghiamo le formazioni con le quali le squadre sono in campo. Panama, che è guidata dal tecnico ispano-danese Thomas Christiansen, completo bianco e attacca da destra a sinistra rispetto alle tribune centrali. Mosquera in porta, Murillo, Escobar, Cordoba, Andrade, Gutierrez in difesa, Martinez, Arvi, Barcenas, José Luis Rodriguez, adesso non c'è più l'altro Rodriguez, che è stato sostituito dal nuovo entrato Fajardo con la maglia numero 17, maglia rossa, calzoncini blu scuri, calzettoni rossi per l'Inghilterra di Thomas Tuchel, che è in campo con Pickford in porta, Kwanzaa, Konsa, Gueye e O'Reilly in difesa, Anderson e Bellingham a centrocampo, Saka, Rogers e Rashford sulla tre quarti, Kane l'unica punta a dirigere l'incontro, completo nero per lui e i suoi collaboratori. Arbitro della Federazione del Qatar Abdulhamman Al Yassim, assistito da connazionali Taleb Al Marri e Saud Al Makale, il quarto ufficiale svizzero Sandro Scharer, e poi al VAR, VAR che non è dovuto intervenire nel corso del primo tempo, Juan Lara cileno, Kamis Al Marri catariota, Abdullah Al Sherri saudita, non ci sono stati neanche cartellini gialli da parte dell'arbitro, che ha diretto una partita non particolarmente impegnativa, pioggia a tratti ma niente di grave per lo sviluppo della partita. E 0-0 l'Inghilterra nel secondo tempo, se vuole conquistare il primo posto ed evitare, come raccontava il nostro studio, un accoppiamento scomodo per quelle che riguarda i sedicesimi di finale, deve cercare assolutamente di vincere. A quel punto si riprenderebbe il primo posto in classifica, al momento appannaggio della Croazia. Il pallone è uscito in fallo di fondo, chiede il fallo Bellingham per quella che riguarda l'Inghilterra, l'arbitro non glielo ha concesso, si riprenderà quindi con una rimessa in favore della nazionale di Panama. E allora qui si gioca da 2 minuti e 20 secondi, sentiamo da Daniele Fortuna se è ripresa la partita tra Croazia e Ghana.
0: Proprio in questo momento 1-0 per la Croazia, e però due cambi nel Ghana, in realtà quasi ruolo per ruolo è uscito uno dei due difensori centrali, Ajate del Wolfsburg, è entrato Oppong, difensore del Nizza, anche lui gioca in Europa, poi Fatawu al posto di Owusu. Fatawu è un giocatore più offensivo, Abdul Fatawu gioca nel Leicester in Inghilterra, vediamo se cambierà qualche cosa, soprattutto nell'atteggiamento da parte del Ghana, molto remissivo, molto rinunciatario nel corso di tutto il primo tempo, forte della certezza della qualificazione ai sedicesimi con i 4 punti, anche come migliore terza. Ghana che prova ad attaccare con Ayew, che tocca il pallone all'altezza della linea laterale sulla sinistra, più veloce adesso lo scambio del pallone da parte dei giocatori della Ghana da una parte all'altra del campo sulla destra, proprio il nuovo entrato Fatawu, appunto un avversario, prova a rientrare con il sinistro, conclusione alta di poco con Livakovic, portiere della Croazia, che comunque controllava la situazione. Croazia 1 Ghana 0, vediamo se è un secondo tempo più combattuto, più veloce, più divertente rispetto al primo. Continua a guidare la Croazia 1-0 sulla Ghana, il secondo tempo è cominciato da un minuto e mezzo. Panama-Inghilterra.
1: Beh, qui si giocherebbe da circa 4 minuti, uso il condizionale perché in realtà il gioco è interrotto a terra. Il numero 6 di Panama, Martinez, che si rialza solo in questo momento, O'Reilly va a chiedergli scusa, non mi sembra che ci siano problemi per Martinez, che però è rimasto a terra almeno un paio di minuti, quindi questo sarà tempo che verrà recuperato oltre alla consueta pausa rinfrescante o pausa commerciale, come viste le condizioni atmosferiche sarebbe meglio dire. Adesso c'è quindi il gioco che riprenderà con una rimessa proprio per Panama, che attacca verso sinistra rispetto alle tribune centrali, il controllo da parte di Bellingham, il tocco poi all'indietro per Gueye, il tentativo da parte dell'Inghilterra di uscire, Anderson va a intercettare però il pressing da parte dei giocatori di Panama ed addirittura Kane Nel primo tempo è stato abbastanza statico, che qua però si va a prendere, come abbiamo visto nella prima partita con la Croazia, il pallone nella sua metà campo, cerca l'aiuto di Rashford, il giocatore della Barcellona, però non riesce a superare il suo diretto avversario. Intanto è rientrato in campo anche Martinez e quindi 11 contro 11 con Pickford che esce dalla propria area di rigore, effettua un rilancio che termina direttamente dall'altra parte, dove in completo celeste c'è il portiere Mosquera. Dicevamo, una novità di Thomas Christiansen, il tecnico spagnolo di Panama, lui è nato in Danimarca, papà danese mamma spagnola, ha scelto la nazionalità spagnola, ha giocato anche negli anni 90 nel Barcellona. Christiansen è il commissario tecnico di Panama, ha effettuato un cambio facendo entrare José Fajardo con la maglia numero 17, attaccante che milita in Ecuador nell'Università Cattolica, e ha preso il posto di Thomas Rodriguez. E quindi c'è adesso l'Inghilterra che prova ancora ad attaccare con l'attacco da parte di Kane per Bellingham in area di rigore, anticipato all'ultimo momento dall'intervento di Escobar. Insiste ancora l'Inghilterra, ma Panama riesce a uscire con una bella giocata proprio di Martinez e prova a partire il contropiede di Panama. 6 minuti nel corso della ripresa e sempre 0-0 tra Panama e Inghilterra, Croazia, Ghana.
19: 1-0 per la Croazia, il Ghana che scambia il pallone adesso a centrocampo in completo giallo, la nazionale ghanese con il verde sui fianchi della maglietta, la stella nera davanti, dall'altra parte la divisa caratteristica della Croazia con maglia bianca e sui lati gli scacchi bianchi e rossi. Prova ad attaccare ancora Fatau, appena entrato nel secondo tempo, va a cercare il fondo, cross in mezzo con il pallone che viene allontanato da Sciutalo in extremis, ma qui è stato Ayew a sfiorare la deviazione vincente proprio a pochi passi da Livakovic. È stato buono l'ingresso in campo di Fatau, all'indietro adesso sempre lui per Sibu, poi si gioca ancora sulla fascia destra, retropassaggio lungo con il Ghana che resta in una situazione di possesso palla nella zona centrale del campo, a sinistra il lancio a cercare Ayew che fa scorrere il pallone, non si fa ingannare però Stanisic che poi perde il pallone, attacca il Ghana e alla fine Sulemana a inciampare al momento dell'ingresso dell'area di rigore, anche se comunque c'era la difesa della Croazia che aveva recuperato. Resta in avanti il Ghana, errore però di Senaia sulla fascia, intendeva servire più avanti Fatau, il pallone però finisce in fallo laterale. Croazia 1 Ghana 0, 5 minuti nel secondo tempo, Panama Inghilterra.
1: 7:30 a New York, la situazione è sempre di 0-0, ma poco fa un clamoroso tentativo di autogol di parte di Panama, c'è stato un cross dalla sinistra per Harry Kane dentro l'area piccola, il portiere Mosquera non è parso padrone della propria area piccola, Kane ha perso un po' il senso dell'orientamento, mentre intanto il nuovo entrato Fajardo diventa anche il primo ammonito della partita per un fallo ai danni di Rashford. Dicevamo, il cross dalla sinistra, perde il senso dell'orientamento Kane, non si accorge che il pallone è lì, i due centrali difensivi di Panama, Córdoba e Andrade, intervengono, Córdoba effettua un rinvio ma sul corpo di Andrade e la palla, sfidando ogni legge della balistica, termina alta sopra la traversa, ricordiamo che stavamo a un metro dalla linea bianca, quindi occasionissima, quasi involontaria da parte dell'Inghilterra. Eccolo Fajardo che è stato ammonito, o se Fajardo, andiamo a vedere per quel poco che possa contare se il giocatore era diffidato, no, già due presenze in questo mondiale, diciamo quel poco che possa contare, perché come più volte detto Panama in ogni caso, come andranno queste ultime due partite del gruppo L, è già fuori dai sedicesimi di finale con due sconfitte di misura, entrambe per 1-0, la prima con il Canada e la seconda contro la Croazia. Adesso scontro tra due giocatori, Saka dell'Inghilterra e Gutierrez di Panama, gioco quindi ancora interrotto, siamo arrivati alla nono, 0-0 tra Panama e Inghilterra, ma sembrerebbe un altro secondo tempo. Linea fortuna Croazia-Ghana.
19: 1-0 per la Croazia nel settimo minuto del secondo tempo, la Croazia all'indietro con Sciutalo, poi viene incontro Perisic, gira immediatamente per Baturina, linea centrale del campo sempre largo, Baturina all'indietro, il giocatore del Como, poi Kovacic che si fa portare via il pallone, attacca il Ghana, ma è stato Semenio, tra l'altro a essere colto in posizione di fuorigioco dalla prima assistente dell'arbitro del canadese Fischer, e comunque Semenyo si era allungato il pallone, aveva controllato malamente, questa poteva essere una buona possibilità, posizione di fuorigioco chiara da parte di Semenyo, con Livakovic comunque che aveva accompagnato con l'uscita il pallone, sta per terminare fuori, calcio di punizione per la Croazia già battuto, il Ghana si è spostato più in avanti, ancora però non ha combinato granché nemmeno nel secondo tempo, resta in vantaggio la Croazia 1-0 sul Ghana all'ottavo minuto del secondo tempo, Panama Inghilterra.
1: E sono andati via i primi 10 minuti della ripresa senza che la partita si sia sbloccata, è sempre 0-0 tra Panama e Inghilterra, ma ripeto, altro ritmo, l'Inghilterra evidentemente non vuole correre il rischio di un secondo posto che potrebbe riservargli un accoppiamento non proprio comodo, Portogallo-Colombia, ma bisognerà vedere ovviamente la notte italiana come termineranno questi gruppi. Panama adesso prova la conclusione ancora con José Luis Rodríguez, il giocatore che già nel primo tempo aveva impegnato l'arbitro, il portiere Pickford dell'Inghilterra, gioca in Messico nel Juarez, ha provato una conclusione da fuori con palla al lato, non di molto, quindi è vero che la partita la fa l'Inghilterra, ma Panama non sta a guardare, insomma vuole uscire a testa alta, vuole dimostrare che insomma un po' di sfortuna al di là dei limiti tecnici che indubbiamente ci sono per la nazionale centroamericana ha contribuito all'eliminazione del Panama da questi mondiali. Questa è l'ultima partita, se ne riparlerà eventualmente fra 4 anni. Ancora l'Inghilterra che prova a ripartire con Anderson va a cercare ancora Bellingham, il tocco di ritorno per la giocata di Quonsa che lascia ancora ad Anderson, sbagliato il lancio che intendeva servire Saka, palla che termina in fallo di fondo. 11:30, 0-0 tra Panama e Inghilterra, Croazia Ghana.
19: 1-0 per la Croazia che prova ad andare in contropiede, il lancio per Budimir però è impreciso, poi è lo stesso attaccante dell'Osasuna a commettere fallo su Lucassen, uno dei due difensori centrali della gara, uno è stato sostituito tra il primo e il secondo tempo, si tratta di Ajate, è entrato Oppong. Budimir non ha fatto moltissimo in generale, non sono state tante nemmeno le occasioni della Croazia, al di là del gol, quello segnato da Sucic con un raso terra da fuori area al 32esimo del primo tempo. Il Ghana che riparte dalla zona centrale del campo con Sibu, linea mediana, poi va a cercare sempre Fatau dalla destra, sta costruendo le cose migliori la nazionale allenata da Queiroz, parti in mezzo, su di lui però c'è il pressing intelligente da parte di Budimir, ancora Sibu all'indietro, poi Oppong per Lucassen, linea centrale del campo, adesso può attaccare il Ghana, lancio per Sulemana, gran controllo del giocatore dell'Atalanta, poi in mezzo arriva Modric, provvidenziale in scivolata, manda il pallone in calcio d'angolo, si stava avventando sul pallone Semenyo in mezzo all'area di rigore, calcio d'angolo e il primo della partita, addirittura quando siamo arrivati praticamente all'11esimo del primo tempo, secondo guizzo di Kamaldin Sulemana, è come sempre l'intelligenza assoluta di Modric, calcio d'angolo che seguiamo prima di tornare a seguire Panama-Inghilterra con Giuseppe Bisanti, sta la bandierina di sinistra, c'è Ayew in mezzo su Livakovic, intervento così così con i pugni, con il pallone che si impenna e resta nell'area di rigore della Croazia, conclusione ancora Modric a respingere sul tiro di Sulemana, poi il contropiede che viene interrotto immediatamente da Sibo con un passaggio all'indietro, riparte il Ghana, 11esimo nel secondo tempo, Croazia 1 Ghana 0 Panama Inghilterra.
1: 13:30 nel corso della ripresa è 0-0, ma lo dicevamo anche nei precedenti collegamenti, è un'altra partita in questo secondo tempo, poco fa squillo di Harry Kane che lanciato dal centrocampo è entrato in area di rigore in velocità dalla destra, ha incrociato con una botta al volo di destro ma si è trovato sulla traiettoria il portiere Mosquera che milita in Arabia Saudita con l'Alfa IA ed è riuscito a respingere con i pugni e quindi insidiosa l'Inghilterra ancora che in questo secondo tempo sicuramente adesso ha il predominio non solo del possesso palo, nel primo tempo è stato del 72%, ma anche delle occasioni da gol con il quasi autogol da parte di Panama e con la conclusione da parte di Harry Kane. Gioco ancora interrotto perché sono a terra Cuonza, difensore dell'Inghilterra, e Harvey, centrocampista di Panama, e quindi l'arbitro interrompe il gioco per non perdere tempo sul racconto. Vi diciamo che abbiamo superato l'ora di gioco, nel senso che ci avviciniamo al quarto d'ora, però 3 minuti di recupero nel corso del primo tempo. Forse sentirete, amici radioascoltatori, come i tifosi inglesi cantano l'inno God Save the Queen, ma qui non si gioca un quarto d'ora. 0-0 tra Panama e Inghilterra, e torniamo a Croazia Ghana.
0: 1-0 per la Croazia. Dalic, Bima, qualche scambio di posizione per a beneficio dei suoi giocatori in campo. Dall'altra parte l'incitamento con applausi di Queiroz per i calciatori della Ghana. Perisic a centrocampo, colpo di testa sulla fascia sinistra, buon controllo di Baturina, poi il pallone esce proprio davanti alla panchina della Croazia. Il numero 16 della Croazia, Martin Baturina, giocatore del Como, si porta il pallone in fallo laterale, rimessa già battuta dal Ghana, pallone in mezzo nel cerchio di centrocampo, Sibo se lo allunga, Budimir stava per arrivare, poi ancora a sinistra si articola la manovra, il gioco del Ghana con Sulemana, tocca all'indietro, poi pallone ancora più indietro con Siboli, parte dal cerchio centrale il Ghana con la Croazia che va indietro, l'uscita di Perisic a destra su Fatau, deve stare attento Fatau, cross immediato, Pongracic sbaglia qui, poi arriva Livakovic, però cercando di liberare l'area di rigore, però sui piedi di Ayew, il rimpallo stava favorendo l'attaccante e capitano del Ghana, poi il pallone è schizzato però tra le braccia di Livakovic, il portiere del Croazia. Croazia 1 Ghana 0 al 14esimo, Panama Inghilterra.
1: Qui abbiamo superato il 16esimo, è sempre 0-0 il parziale, ma l'Inghilterra sta per battere il primo calcio d'angolo del secondo tempo, sesto complessivo per la nazionale inglese, 1 battuto da Panama, palla in aria, deviazione, rete! Il vantaggio di Bellingham con il sinistro, con la difesa di Panama immobile, riesce a portare in vantaggio l'Inghilterra dopo 16 minuti, Inghilterra che si trovava momentaneamente in 10 perché Cuonza in uno scontro con José Luis Rodríguez era rimasto a terra, sono pronti due cambi nell'Inghilterra, ma c'è la regola non scritta nel calcio che non si fanno mai i cambi prima di un calcio d'angolo, e sul calcio d'angolo numero 6 per l'Inghilterra con bandierina di sinistra, troppo facile per Jude Bellingham, il giocatore del Real Madrid, che è riuscito a girare con il sinistro tra il presepe della difesa di Panama, il tiro con il sinistro si è insaccato alle spalle di Mosquera e quindi vantaggio dell'Inghilterra, una situazione che riporta l'Inghilterra al primo posto in graduatoria. 17 minuti, Panama 0, Inghilterra 1, la sbloccata Bellingham. E allora situazione in Croazia-Ghana.
0: 1-0 e Croazia al secondo posto, 6 punti, il Ghana qualificato però da terzo, Modric controlla il pallone a centrocampo, non accelera la Croazia con Kovacic che va a giocare il pallone all'indietro, lunghissimo retropassaggio per il portiere, per Livakovic, si va a giocare a destra con il colpo di tacco di Stanisic, poi è Vlasic a districarsi in mezzo ai giocatori della Ghana a centrocampo, buona apertura da parte della Croazia con Kovacic che scende sulla sinistra, Perisic chiamava il pallone, dice qualche cosa, almeno mima qualche cosa contro il compagno, Kovacic allarga le braccia, ha fatto un grande scatto Perisic, cross immediato con Hazard, cross dalla destra in questo caso, ma troppo sul portiere, Hazard della Ghana ha liberato, poi ha cercato di rilanciare immediatamente dall'altra parte Semenio che scivola, Livakovic il portiere della Croazia controlla, si ricomincia con un tocco di Modric all'indietro, Croazia 1 Ghana 0 al 16esimo per la ripresa, Panama Inghilterra.
1: E qui ci avviciniamo al 19esimo del secondo tempo, come avete sentito nel precedente collegamento l'Inghilterra alla fine l'ha sbloccata meritatamente con il gol di Bellingham, ma attenzione Panama! pericoloso con una conclusione operata dal giocatore in maglia numero 17, ancora Fajardo, che ha controllato il pallone. Chiedevano una posizione irregolare, la conclusione, il pallone che è terminato a lato, non di molto, si dispera il giocatore di Panama che a questo punto cercherà di rientrare in partita, di segnare il primo gol in questo mondiale. C'era stata anche una protesta da parte dei giocatori di Panama su un pallone spiovente che è finito sulla braccio di Rogers, però Rogers aveva il braccio lungo il corpo, insomma è un rigore che non ci stava. E quindi il gol di Jude Bellingham, che è il secondo gol in questo campionato mondiale da parte di Bellingham, ha segnato a inizio ripresa il giocatore proprio contro la Croazia, il gol che aveva riportato in vantaggio l'Inghilterra dopo il 2-2 della Croazia. Adesso il boato che sentite, perché inquadrato l'onnipresente dei Beckham in tribuna a seguire l'Inghilterra. Il gol quindi di Bellingham, giocatore che è una stella del calcio mondiale, però ha debuttato giovanissimo in un mondiale, però è ancora lui giovanissimo, perché compirà 23 anni dopo domani, il 29 giugno. E quindi Bellingham ha portato in vantaggio l'Inghilterra, ancora Kane, limite dell'area, ci entra, conclusione rimpallata. È chiaro che adesso Panama concederà più spazi. Nel frattempo ricorderete che vi avevo detto che l'Inghilterra ha segnato in 10 uomini perché Kwanzaa era a bordo campo per un infortunio, erano pronti ma non erano ancora entrati in campo Madueke e Spence, che erano entrambi titolari nella partita contro il Ghana. Madueke anche nella partita contro la Croazia, e hanno preso il posto appunto di Kwanzaa e di Saka, che quindi è stato sostituito per lasciare il posto a Madueke. Quindi cambio ruolo per ruolo, e cambio soprattutto tra due giocatori dello stesso club, esattamente dell'Arsenal, e quindi due freschi campioni di Inghilterra. Siamo arrivati al 21esimo minuto nel corso della ripresa, situazione Panama 0 Inghilterra 1, e torniamo a Croazia-Ghana.
19: Quasi al 19esimo minuto, con il vantaggio per 1-0 della Croazia, decide il gol segnato da Petar Sucic al 32esimo del primo tempo. È difettosa nell'ultimo passaggio la nazionale ghanese, sta cercando di fare qualcosa di più, anche se c'è stata una serie di passaggi tutti quanti molto semplici e incontrastati da parte dei giocatori croati nell'ultimo minuto e mezzo. Adesso il pallone arriva dalle parti del portiere della Ghana, Azare, un rilancio direttamente sulla testa di Perisic, che va all'indietro, dall'altro portiere Livakovic controlla. Bisogna dire che non si sta dannando il Ghana.
1: Il raddoppio dell'Inghilterra, Harry Kane al 21esimo minuto, e insomma bastava sbloccarla e la partita adesso è in discesa. 21esimo minuto, Panama 0 Inghilterra 2, ha raddoppiato lui, terzo gol in questo mondiale, il capitano Harry Kane, Croazia Ghana.
19: Grazie al 20esimo con Sulemana, che prova ad andare via, prova a sfuggire la marcatura di Stanisic, cross, deviazione del terzino della Croazia, giocatore del Bayern Monaco. Ci sarà il secondo calcio d'angolo della partita a favore del Ghana. Croazia 1 Ghana 0 al 20esimo esatto nel secondo tempo. Seguiamo il calcio d'angolo prima di tornare da Giuseppe Bisantis per la descrizione del gol del raddoppio dell'Inghilterra con Harry Kane. Ma c'è il calcio d'angolo e va Jordan Ayew a batterlo dalla bandierina di sinistra, pallone direttamente per Livakovic, altra uscita imperfetta, viene salvato però da Šutalo con un colpo di testa a liberare l'area della Croazia. Croazia 1 Ghana 0, quasi nel 21esimo minuto del secondo tempo, Panama Inghilterra.
1: Qui invece ci stiamo avvicinando al 23esimo minuto, non è ancora ripreso il gioco dopo il gol di Kane, che descriviamo, bel lavoro di Rashford sulla sinistra, è andato a superare un avversario, l'ha messa al centro, pallone che ha attraversato, ripreso adesso il gioco, l'area di rigore. Sul pallone si sono fiondati in due Kane e Andrade, difensore centrale di Panama, e ha toccato sicuramente Kane, ha toccato anche Andrade, finora il gol viene assegnato a Kane, ma credo che verrà confermata la decisione di assegnare il gol ad Harry Kane, che dunque dopo la doppietta alla Croazia si ritrova il gol dopo essere rimasto all'asciutto nella partita contro il Ghana, e il terzo gol in questo campionato con il suo pezzo forte, il colpo di testa. Nel frattempo, quando siamo arrivati al 24esimo minuto, hydration break, questo appare sui tabelloni, pausa rinfrescante, e dunque c'è la pausa con l'Inghilterra che non solo l'ha sbloccata ma ha allungato. Panama 0, Inghilterra 2, qui c'è la pausa, sentiamo la situazione a Filadelfia per quel che riguarda Croazia-Ghana.
19: Ancora no, sentivamo la musica che accompagna la pausa, New York di John Bon Jovi, mentre la Croazia che prova ad andare via con Kovacic che finisce a terra, non c'è fallo però dice l'arbitro, Croazia 1, Ghana 0, siamo arrivati al 22esimo della ripresa, fallo anche dall'altra parte, arriva il primo cartellino giallo della partita con Modric che va a protestare con l'arbitro, stava andando via Fatau come al solito sulla fascia destra, ci sono tante proteste, però Kovacic finisce a terra, scivola, poi cercava di ripartire in contropiede, è andato Perisic direttamente sul giocatore e non sul pallone, primo ammonito della sfida, molto corretta, Ivan Perisic va anche lui a fornire spiegazioni all'arbitro, ci sarà calcio di punizione per il Ghana sulla fascia, pallone però molto lontano rispetto alla porta di Livakovic, quasi nel 23esimo, qui ancora non c'è pausa a Filadelfia, o forse sì, vediamo se ne ha approfittato l'arbitro, perché Perisic va verso la panchina sbuffando, sì, pausa anche a Filadelfia, Croazia 1, Ghana 0, 23 minuti nel secondo tempo, pubblicità per noi.
2: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
21: Come prima, più di prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu. Prima.
19: Croazia 1, Ghana 0 al Philadelphia Stadium, 24esimo, pausa ancora in corso, ne approfitta il commissario tecnico della Croazia, Dalic. La Croazia non ha corso rischi né nel primo tempo né nel secondo. Si dovrebbe giocare però tra Panama e Inghilterra, Giuseppe Bisantis.
1: Eh sì, è ripreso proprio in questo momento, 26 minuti e 30, ovviamente salvo il recupero, 19 minuti al termine dell'incontro, più recupero, situazione, nel frattempo cambio nell'Inghilterra, è entrato Eze ed è uscito l'autore del primo gol, Bellingham, caloroso l'abbraccio con Kane, gol tutto di Kane perché lui che colpisce di testa andando in anticipo su Andrade, e quindi c'è il terzo cambio nell'Inghilterra che adesso comincia a fare anche un ragionamento sul prossimo impegno che la metterà di fronte a una terza, ma ovviamente conosceremo il tutto al termine sì di queste partite, ma più che altro al termine di tutti i gironi. È entrato quindi Eze, centrocampista, giocatore dal nome palindromo, ha preso il posto di Bellingham, così come comunica, comincia a muovere qualcosa anche il commissario tecnico di Panama Christiansen. A questo punto penso che per Panama l'obiettivo diventi uno, quello di segnare almeno un gol in questo campionato, finora in 3 partite giocate, 0 gol fatti e 4 subiti, 2-1-0, qua invece sta arrivando un 2-0 per l'Inghilterra, anche se Panama ci ha provato anche subito dopo il gol dell'1-0 con una conclusione di Harvey, il pallone che comunque è terminato abbastanza distante dalla porta difesa da Pickford. C'è adesso il giocatore dell'Inghilterra, capitano Harry Kane, che va a contrastare un giocatore di Panama, ancora il controllo da parte dell'Inghilterra, esce e va a mettere il pallone direttamente in fallo laterale il centrocampista Madueke, entrato poco fa al posto di Saka, il retropassaggio ancora Mosquera, il portiere, l'apertura a destra dove si fa trovare pronto Murillo, prova il lancio calcio. Attenzione perché c'è un'incursione interessante da parte di Panama che va a sfidare il diretto avversario. Prova l'1-2, la chiusura anche con l'attacco da parte di Konsa, che riesce per un momento a liberare, ma recupera palla ancora Panama, che tiene pallone sulla tre quarti campo. È sempre il giocatore della nazionale centroamericana che effettua un cross, il colpo di testa in ottima elevazione è tentato da Panama, con uno dei nuovi entrati, ossia il centrocampista Ismael Diaz, che mette il pallone alto sopra traversa. Bello però lo stacco per quel che riguarda l'elevazione da parte di Diaz, un po' impreciso, pallone che è terminato sul fondo. E allora qui siamo arrivati al 29esimo minuto, Panama 0 Inghilterra 2. Sentiamo se è ripresa la partita tra Croazia e Ghana.
19: Ricominciata la ripresa, siamo al 27esimo, Croazia 1 Ghana 0. Era entrato Matanovic, attaccante della Croazia in forza alla Friburgo, 23 anni, è uscito Budimir, comunque il suo impegno lì davanti nel fare pressing sui portatori di palla del Ghana, che adesso può battere un calcio di punizione con uno dei nuovi entrati. Ha messo due attaccanti a Queiroz, uno di questi è sul punto di battuta molto lontano rispetto alla porta di Livakovic, pallone spostato sulla destra, si tratta di Nuama, giocatore del Lione, cercare il cross in mezzo, arriva alla rete del pareggio Lucassen, anticipa Livakovic, ancora un po' incerto, resta lì sulla linea di porta, bella punizione battuta a scavalcare la barriera e la difesa della Croazia sul secondo palo. Arriva Lucassen, tocca bene, appoggia il pallone in rete, incertezza di Livakovic, 1-1, ma attenzione, potrebbe esserci stata una segnalazione di una qualche irregolarità, lo deduco dall'espressione di Lucassen, forse una posizione di fuori gioco. Vediamo, resta il punteggio sul maxi schermo di 1-1 tra Croazia e Ghana, ci sono delle proteste, certamente Lucassen non parte in posizione di fuori gioco perché parte alle spalle di tutti, comunque situazione certamente da rivedere. Con la tecnologia di sicuro si è subito portato le mani sui capelli del difensore, tra i capelli il difensore del Ghana. 1-1 tra Croazia e Ghana, ci sono delle proteste, certamente Lucassen non parte in posizione di fuori gioco perché parte alle spalle di tutti, comunque situazione certamente da rivedere. Con la tecnologia di sicuro si è subito portato le mani sui capelli del difensore, tra i capelli il difensore del Ghana e del Paphos, Luca.

0: 29esimo, diamo il pareggio da confermare, 1-1 tra Croazia e Ghana. Giuseppe.
1: Allora, in attesa della conferma, vi diciamo che qui siamo arrivati, anzi abbiamo superato il 31esimo minuto, 2-0 per l'Inghilterra su Panama. I cambi in nazionale di Panama sono entrati Diaz e Londono e hanno preso il posto dell'altro Rodriguez, il più pericoloso comunque di Panama, José Luis Rodriguez, del capitano Barceñas. E quindi Londono, che poco fa ha avuto anche una buona occasione con un tiro potente dalla destra che è terminato sull'esterno della rete, e quindi il Panama adesso sta provando a trovare quel gol per uscire con un sorriso da questo mondiale. Ma l'Inghilterra è lanciata 2-0 con il rilancio adesso da parte di Panama, il controllo ancora a centrocampo. È entrato molto bene in partita questo numero 10 Diaz, tra l'altro se Ismael Diaz è il numero 10 vuol dire che ha la sua personalità, un colpo di testa e un assist per la conclusione di Londono. Ma credo che a questo punto sia più interessante sentire come è finito il consulto VAR in Croazia-Ghana, molto più interessante per la decisione della posizione in classifica delle tre federazioni. E quindi 32esimo minuto, 2-0 chiedo scusa per l'Inghilterra su Panama, e torniamo a Croazia-Ghana.
0: Non è finito ancora il consulto, e credo che l'arbitro del canadese Fisher stia andando a rivedere l'azione al monitor. Non si tratta di fuorigioco di Lucassen, l'autore del gol, che parte certamente da dietro rispetto all'ultimo difensore della Croazia. Allora qui forse magari, ecco, è un fallo di Sibo o di uno dei giocatori del Ghana, un fallo in attacco. Lucassen arriva da dietro, mi sembra. Adesso sta rivedendo anche qui al monitor, non soltanto l'arbitro, ma anche io sto rivedendo l'azione. Lucassen dovrebbe essere partito indietro. L'arbitro rivede e ancora si sta consultando con la sala VAR a Dallas, ancora per avere l'immagine giusta, mentre scorre il tempo al 31esimo. Resta comunque l'incertezza da parte di Livakovic, fermo sulla linea di porta, non è uscito. Ma sentiamo qual è la decisione definitiva dell'arbitro, lo sta per dire al pubblico al microfono.
2: The attacker number 8 is in an offside position but does not impact the play.
0: Indica il centro del campo, è gol, vale il pareggio del Ghana. Si conferma dunque la rete segnata da Lucassen per l'esultanza, l'apoteosi dei tifosi del Ghana sugli spalti dello stadio di Philadelphia. E cambia naturalmente la classifica del gruppo L, perché il Ghana torna secondo con 5 punti, a 4 la Croazia, 4 punti qualificata comunque ai 16esimi, anche la nazionale di Dalic. Cambiato però il punteggio a Philadelphia, Croazia 1, Ghana 1, 32esimo nella ripresa, Panama-Inghilterra.
1: 34 e mezza, dunque cambiano le carte. Abbiamo chiuso il primo tempo con Croazia prima, Inghilterra secondo, Ghana terzo. Adesso vediamo Inghilterra prima, Ghana secondo, Croazia terzo. Quindi insomma queste corse, queste ultime giornate sono appassionanti, anche perché in un girone da 4 i cambiamenti sono frequenti. Ci saranno anche gironi con 4 squadre ancora in corsa per un appiazzamento. Qui no, perché come detto più volte Panama era già fuori prima di questa partita. 10 minuti alla termine, Panama 0, Inghilterra 2, con l'Inghilterra che adesso un po' sta gestendo l'energia. Tra l'altro New York ha ripreso a piovere, mentre Panama è nel tentativo di trovare un gol e per riaprire la partita e per cancellare quel fastidioso 0 dai gol segnati in 4 partite in un girone che in realtà, se vedi, l'Inghilterra, la Croazia terza classificata in Qatar, seconda classificata in Russia, e il Ghana, squadra sempre insidiosa, era probabilmente poco alla portata di Panama, che ci ha provato, non è mai stato messo totalmente sotto dagli avversari. Quindi insomma il suo mondiale lo ha disputato, però non è riuscito ancora ad andare a segno. Ci proverà adesso con i cambi, con gli ingressi a campo di Ismael Diaz e Zianas Londono, che hanno avuto due occasioni, un colpo di testa alto e un tiro sull'esterno della rete. Adesso però e l'Inghilterra con Spence che gioca con una vistosa fasciatura al polso sinistro. Aveva giocato la partita contro il Ghana, poi in panchina, evidentemente problemi per Tuchel sulla fascia destra, perché

0: come più volte detto, James è fuori per infortunio, si è fatto male uscendo Quanza, che tra l'altro si è fatto male facendo fallo, tant'è che si è preso anche un cartellino giallo Quanza. Adesso gioca Spence, che però nella partita col Ghana giocava a sinistra e qua viene schierato a destra, quindi problemi. Spererà per i sedicesimi di finale Tuchel di recuperare James o Quanza, anche se Quanza è uscito aiutato dallo staff medico della federazione inglese e quindi non mi sembrava un infortunio di lieve entità. Ancora il pallone che viene recuperato dall'Inghilterra con Anderson all'indietro, la giocata di Quanza, perde palla, può ripartire Panama, troppo lunga la chiusura ancora della nazionale inglese con il recupero ancora di Gay, che poi dà all'indietro a Pickford che esce all'altezza del disco del rigore e va a servire addirittura Harry Kane. Ve lo avevamo detto, inizio ripresa, Harry Kane nel primo tempo era il vecchio Harry Kane, quello che conoscevamo come uomo d'area di rigore che raramente perdonava. Adesso, così come abbiamo visto più volte fare nella partita con la Croazia, è andato a prendersi il pallone più volte, a iniziare l'azione nella propria metà campo, e dunque lo ha fatto anche adesso, addirittura andando a chiedere al suo portiere Pickford il pallone, quando l'Inghilterra potrebbe gestire questo rassicurante doppio vantaggio contro una squadra che ancora non è riuscita ad andare a segno. 37 e mezzo, Panama 0 Inghilterra 2, torniamo a Croazia Ghana.
1: 10 minuti, poco meno al 90esimo, poi ci sarà il recupero, certo, 1-1 tra Croazia e Ghana. Adesso la situazione però è tornata a quella precedente al gol del vantaggio della Croazia nel primo tempo, al 32esimo, il raso terra da fuori di Sucic, cioè le squadre tengono il pallone piuttosto fermo, lo sta facendo anche Livakovic, il gol di Lucassen, cognome che tradisce origini olandesi, lì è nato in Olanda. Lucassen gioca nel Paphos, che squadra cipriota che ha conquistato una qualificazione inaspettata nell'ultima stagione in Champions League. Proprio Lucassen che cerca di andare allo stacco di testa, il Ghana recupera il pallone e poi lo perde, va via la Croazia, conclusione a Zare, manda il pallone in calcio d'angolo sulla conclusione di Mario Pasalic, che aveva appena preso il posto di Kovacic, vicino al nuovo vantaggio la Croazia. Gran sinistro di Pasalic e Azare con un intervento magari esteticamente non perfetto è andato ad alzare il pallone in calcio d'angolo. Ottimo istinto da parte di Azare, che gioca nel campionato ghanese. Ci sarà il primo calcio d'angolo della partita per la Croazia, Pasalic per Kovacic, era uscito invece un altro giocatore dell'Atalanta, Sulemana. Nuama ha preso il posto di Kamaldin su Sulemana, e poi avevo detto di Asante, l'altro attaccante entrato nel Ghana al posto del capitano di Ayuk. Veramente si è visto poco. Modric dalla bandierina di destra in mezzo, colpo di testa a rete, vantaggio della Croazia con Vlasic di testa, conclusione inconsueta nel repertorio del giocatore del Torino, angolatissima, il pallone è andato anche a colpire il palo, è stato vano il tuffo del portiere del Ghana. Azare, si accende la partita, il vantaggio della Croazia, Croazia 2 Ghana 1 al 38esimo del secondo tempo, ha segnato Vlasic, Panama Inghilterra.
0: E beh, insomma, tanti secondi tempi diversi e meno male che doveva essere una partita avviata sul pareggio, soliti malpensanti. Complimenti dunque a Croazia e Ghana perché stanno giocando la loro partita e cambia ancora la situazione al vertice della classifica. Rimane ovviamente l'Inghilterra, adesso c'è nuovamente la Croazia seconda, il Ghana passerebbe come terzo. Qui intanto siamo arrivati al 40esimo, meglio, lo abbiamo superato, la situazione vede sempre l'Inghilterra per 2-0. Thomas Tuchel ha messo mani ai cambi e ha finito i cambi perché sono entrati Watkins, attaccante dell'Aston Villa al suo debutto in questo mondiale, e ha preso il posto di Kane, che aveva ancora voglia di giocare. Tuchel non vuole rischiare il suo bomber e capitano. Dentro Watkins, uno dei tanti giocatori dell'Aston Villa in questa selezione inglese ai mondiali nordamericani, meritato perché l'Aston Villa ha vinto l'ultima edizione dell'Europa League ed ha anche conquistato il piazzamento in Champions League, al di là della vittoria in Europa League. E poi è entrato in campo, debutto anche per lui, Jordan Henderson, centrocampista. C'è un altro Henderson, Dean Henderson, che però è il secondo portiere, e ha preso il posto del quasi omonimo Anderson. Adesso c'è ancora l'Inghilterra, Spence si scontra con Matuidi, il suo compagno, recupera palla ancora sulla l'inglese, limite dell'area di rigore, al tentativo di scarico proprio per il nuovo entrato Henderson, il pallone che poi viene servito all'indietro. Tra l'altro Henderson ha ereditato dal capitano Kane la fascia, e quindi Henderson, pur essendo subentrato, è il capitano, giocatore del Brentford, classe 90, ha da poco compiuto quindi 36 anni, quindi giocatore di grande esperienza. Ancora però insiste l'Inghilterra con Spence, il pallone che arriva a Matuidi, il pallone messo al centro, il tentativo di Rashford, uno dei migliori comunque dell'Inghilterra, in acrobazia colpisce di controbalzo, pallone che termina sul fondo. Ci sarà quindi una rimessa in favore di Panama, 3 minuti più recupero al termine della partita. Situazione Panama 0 Inghilterra 2, più vivace in questo momento la sfida tra Croazia e Ghana.
1: Sì, con la Croazia che continua ad attaccare, c'è stata una sostituzione nella Ghana, 2-1 per la Croazia sulla Ghana al 40esimo esatto nel secondo tempo. Perisic riesce a recuperare da una situazione che poteva diventare scivolosa, centrocampo Modric, tocca ancora per Perisic, entrato i Renchi nel Ghana, centrocampista del North Zealand, campionato danese. I Renchi ha segnato il gol della vittoria nella prima partita del gruppo al 95esimo, gol che ha permesso al Ghana di battere Panama a Toronto. Livakovic con il pallone tra i piedi, è uscito Sibo nel Ghana. Adesso però ci sono dei problemi per Semenio, a terra e gioco fermo, si tocca la caviglia sinistra, arriva l'arbitro a chiedere conto forse di un intervento a Pongracic, anche lui è finito a terra, non si gioca però a Filadelfia. Croazia 2 Ghana 1, 41esimo Panama Inghilterra.
0: Meno di 2 minuti al 90esimo, poi sarà il recupero, questa volta qualcosa più dei canonici 3 minuti della pausa rinfrescante ci saranno, non fosse altro per i cambi, ma c'è stato anche l'infortunio a Kwanzaa e c'è stata qualche interruzione, anzi una serie di infortuni nel corso del secondo tempo, per cui credo che si arriverà sui 6 minuti recupero, se non di più. Ancora Panama che comunque prova a spingere con Martinez, sbaglia però il passaggio che in tendeva a servire Davis, altro nuovo entrato da parte dei Panama con la maglia numero 15, Davis ha rilevato Gutierrez, la rimessa con le mani adesso in favore dell'Inghilterra, se ne incarica Spence, recupera palla però ancora per la nazionale panamense, Diaz che carica al destro, pallone che termina lato non di molto, però insomma questo è un buon giocatore, lo abbiamo visto rispetto agli altri. Ismael Diaz ha doti tecniche diverse, 29 anni, gioca in Messico nel Club León, e mi sembra un giocatore che insomma, visto anche il livello degli altri di Panama, poi chiaramente non conosciamo appieno le sue condizioni fisiche, avrebbe potuto dire la sua in questa partita e anche direi in questo torneo, visto che ha avuto solamente una presenza 27 minuti complessivi più quella di adesso, e quindi un giocatore che ancora in possesso palla, testa alta, ripeto, numero 10, quindi numero importante, passa in mezzo a tre, qui non l'aiutano i compagni e gli va a prendere il pallone Madueke, che quindi può ripartire ancora per l'Inghilterra, l'intercetto da parte di Panama con l'intervento in difesa da parte di Cordoba che poi si ferma, non si accorge che alle sue spalle c'è Rogers che gli prende il pallone e quindi può ripartire l'Inghilterra. Eccoli qua, 6 minuti di recupero come previsto più i 3 del primo tempo, partita che se non avrà ulteriori prolungamenti si giocherà complessivamente per 99 minuti, ancora 6 minuti da giocare, Panama 0 Inghilterra 2, prima di tornare alla partita tra Croazia e Ghana, l'occasione per l'Inghilterra, ancora una volta Rashford che ha lanciato Eze, la conclusione di Eze, parata con il piede al portiere, ma siamo dall'altra parte, Panama e trova trova il gol con Fajardo, il suo gol in questo mondiale. Si mette le mani nei capelli Fajardo per la gioia. Non sappiamo se il gol sia stato convalidato o meno, in realtà forse in posizione irregolare, ma di pochissimo. Ecco perché Fajardo si è messo la mano nei capelli, era partito addirittura dalla linea di centrocampo Fajardo, per questo motivo sembrava a velocità normale che fosse partito addirittura prima e quindi non ci sarebbe mai stato fuori gioco. In realtà, visto bene, l'arbitro del Qatar Ali Assim era mezzo passo avanti rispetto al difensore centrale inglese Gay e quindi il gol viene annullato. Si ferma sul 2-0, si ferma il sogno di Panama di poter segnare un gol ai mondiali, anche se ancora ci sono da giocare 4 minuti e mezzo. 2-0 per l'Inghilterra su Panama. Poco fa annullato un gol al Panama, subito dopo che l'Inghilterra aveva avuto un'occasionissima con Eze, respinta di piede dal portiere Mosquera. Tutto altro secondo tempo rispetto al primo. Torniamo a Croazia-Ghana.
1: 30 secondi al 90esimo, la Croazia in vantaggio per 2-1 sul Ghana. Altri due cambi nella nazionale croata: fuori Baturina, dentro Marko Pasalic. Solo omonimia, nessuna parentela con il Pasalic dell'Atalanta. Marko Pasalic è un centrocampista che gioca nell'Orlando City. Fuori anche Pongracic e dentro Gvardiol. Prosegue il percorso di recupero del talento del Manchester City. Infortunio gravissimo, frattura alla tibia. Ha giocato poco quest'anno in Premier e nel Champions League con il Manchester City. Fuori da gennaio a maggio, 7 minuti di recupero intanto con Mario Pasalic che gioca questo pallone in linea centrale del campo, proprio per Gvardiol che si è spostato, gioca lì da terzino sinistro, anche se Perisic è rimasto in campo fino alla fine, trascinatore della Croazia. Gvardiol vince un contrasto, poi va via all'altezza del lato corto dell'area di rigore, finisce a terra. C'è calcio di punizione, il fallo è stato commesso da Senaia del Ghana. Calcio di punizione praticamente all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Nel primo, nei 7 minuti di recupero, la Croazia in vantaggio per 2-1 sulla Ghana. Panama-Inghilterra.
0: Qui siamo invece a metà recupero e il 93esimo, si giocherà fino al 96esimo. Pasticcio del portiere Pickford che su un lancio da centrocampo da parte di Panama ha visto l'attaccante panamense Fajardo non toccare il pallone, il rimbalzato davanti a Pickford che a quel punto non se l'è sentita di andare in presa, ha deviato in calcio d'angolo per il secondo angolo battuto da Panama che comunque non ha avuto effetto. Rimane comunque il vantaggio di 2-0 per l'Inghilterra su Panama, 6-2 il conto dei corner in favore dell'Inghilterra che adesso batte un calcio di punizione per una posizione irregolare ancora di un attaccante panamense. Il pallone che arriva dalle parti dell'area di rigore del Panama lo recupera l'Inghilterra. Seguiamo questa conclusione da fuori, deviazione sul tiro di Eze e ci sarà calcio d'angolo per l'Inghilterra, ma non lo seguiremo perché ovviamente è più appassionante il finale di Croazia-Ghana, visto che qui la partita 2 minuti dalla termine sembra avviata sul successo inglese. 2-0 per l'Inghilterra, Croazia-Ghana.
1: Anche se la Croazia che continua ad attaccare, conduce per 2-1 sul Ghana. Ghana che ha smesso invece di andare davanti per cercare il pareggio, lo aveva trovato con Lucassen alla mezz'ora del secondo tempo, poi è arrivato praticamente subito il gol del nuovo vantaggio della Croazia con Vlasic su calcio d'angolo battuto magistralmente da Luka Modric. Un altro calcio d'angolo adesso sempre da sinistra, sempre dalla stessa parte del gol, ancora Luka Modric che tocca il pallone nel terzo dei 7 minuti di recupero. Ancora la Croazia che controlla, un cross completamente sballato, il cross proprio di Marko Pasalic con il pallone che termina oltre la linea di fondo. Croazia 2 Ghana 1 nel 48esimo minuto, Panama-Inghilterra.
0: E allora qui saremmo entrati nell'ultimo minuto, c'è un calcio di punizione battuto dall'Inghilterra, un lancio lungo, il tentativo di scatto, vedremo se l'Inghilterra arriverà a realizzare la terza rete. Interviene con i piedi a respingere il pallone di Olly Watkins, uno degli ultimi giocatori entrati. A proposito di giocatori entrati, gli ultimi cambi nel Panama con Quintero e Diaz che hanno preso il posto rispettivamente di Harvey e Davis. Non ci saranno più sostituzioni sostituzioni, sono entrati nel Panama Fajardo, Diaz, Londono, Quintero e Davis rispettivamente per Gutierrez, Martinez, Barcenas, Rodriguez e i due Rodriguez, ossia Luis Rodriguez e Thomas Rodriguez. Nell'Inghilterra dentro Spence, Madueke, Eze, Watkins ed Henderson, fuori Kwanzaa, Anderson, Bellingham, Saka e Kane. Non ci saranno più cambi, ma non ci sarà più partita, perché l'arbitro comanda la fine dell'incontro. A New York, l'Inghilterra ha battuto Panama per 2-0, entrambi nella ripresa i gol, al 16° Bellingham, al 21° Kane. Deve ancora finire la partita tra Croazia e Ghana, però l'Inghilterra passa come prima classificata e attende una terza per l'accoppiamento ai 16°. È tutto quindi per quella che riguarda Panama-Inghilterra per il finale di Croazia-Ghana. Daniele Fortuna, ricordo solo qui che l'Inghilterra ha battuto Panama per 2-0.
1: Grazie Bisantis, 2-1 per il Croazia sul Ghana allo stadio di Philadelphia, Philadelphia Stadium, al 50°, 7 minuti di recupero, appena ammonito Oppong nel Ghana, mentre attacca sulla sinistra la Croazia, prova a farlo con Perisic, il movimento caratteristico, poi va a cercare il cross, c'è stata la deviazione, proprio lì c'è la curva croata, Perisic stremato, riceve però l'applauso dei connazionali, dei tifosi arrivati fino a Philadelphia, li saluta, stringe il pugno. La Croazia è qualificata di fatto con questa vittoria, è qualificata in questo momento la seconda del gruppo L, dunque andrebbe ad affrontare una di probabilità tra Colombia e Portogallo, la seconda del gruppo H. Calcio d'angolo dall'altra parte, da sinistra, con Modric che scambia con Marco Pasalic, poi vince un rimpallo ancora, cerca Pasalic il cross in mezzo dall'altra parte, anticipato proprio all'ultimo momento, Perisic era andato a sistemarsi a destra sul secondo palo, il Ghana che riparte in contropiede, in velocità, ma già recuperato la Croazia. Il Ghana non ha reagito dopo il nuovo svantaggio, dopo il gol di Vlasic. Gli applausi sono tutti per Modric, infaticabile anche in difesa, nella chiusura è andato a mettersi lì, è andato in scivolata, rimessa laterale per il Ghana, ancora un minuto dei 7 di recupero da giocare. Vardiol allontana il pallone, cerchio di centrocampo, il colpo di testa di Oppong, poi recupera la nazionale croata con Marco Pasalic, gioca il pallone all'indietro, Vardiol ancora per Marco Pasalic, tenta un colpo di tacco improbabile, c'è sempre Modric però lì dietro a risolvere ogni problema. Il rilancio direttamente dalle parti del portiere del Ghana, Hazard fuori dall'area di rigore, con il petto metti il pallone a terra, poi lo controlla il Ghana, rilancio per forse l'ultima possibilità, 30 secondi allo scadere della settima e ultimo minuto di recupero, Nuama cercare il cambio di gioco, ma c'è la Croazia dietro sulla fascia, cerca allora spazio il Ghana con Semenyo, la conclusione all'ultimo momento e forse è stata deviata, vedremo adesso se ci sarà calcio d'angolo per il Ghana. Non era Semenyo, era andato Fatau che aveva cambiato fascia, si era sistemato lì, si copre gli occhi, poteva essere una buona possibilità, Stanisic però lo ha contenuto, il pallone è terminato altissimo sulla traversa della porta, difesa da Livakovic, situazione della classifica del gruppo L in tempo reale, ha chiuso l'Inghilterra al primo posto, chiude la Croazia al secondo, 2 vittorie, 6 punti, questa non era scontata, abbiamo sospettato anche noi in un pareggio comodo per le due squadre con il passaggio del turno per tutte e due, il passaggio del turno ci sarà lo stesso, però la Croazia ha scavalcato il Ghana in classifica, Croazia a 6, secondo posto, il Ghana chiude al terzo posto, 4 punti, comunque accederà ai 16° di finale come terza del gruppo. Sorrisi sulla panchina della Croazia, i complimenti per il commissario tecnico Dalic. Ha vinto la Croazia per 2-1 sulla Ghana a Filadelfia. I gol di Sucic al 32esimo del primo tempo, nella ripresa il pareggio provvisorio di Lukasen del Ghana alla mezz'ora, poi il gol della vittoria per la Croazia al 38esimo con Nikola Vlasic. Studio Guidardone,
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Ed eccoci a voi. Dunque, Kane, Bellingham sono i soliti noti a risolvere la pratica primo posto per l'Inghilterra. Come ricordavano Daniele Fortuna e Giuseppe Bisantis, la formazione di Tuchel va avanti, affronterà una terza o del girone K o del girone I. Avessi un centesimo lo punterei sul Senegal in questa ottica. E poi tutti italiani, si fa per dire, i gol per la Croazia, Sucic e Vlasic per battere il Ghana e per arrivare dunque al secondo posto. Croazia che se la vedrà con la seconda del girone K. Abbiamo ampiamente spiegato che ballano qui Portogallo e Colombia. Interessante il discorso perché il Ghana, che chiude terzo, avrà la prima del girone K, e quindi o Portogallo o Colombia. Ancora poche ipotesi, poi il quadro sarà completo con le partite della notte italiana. Domani cominciano ufficialmente i sedicesimi di finale con la griglia ovviamente acquisita, e questo ci dà appuntamento proprio alla giornata di domani, in realtà già oggi, perché siamo oltre la mezzanotte di domenica 28 giugno. Noi cominceremo alle 20:30 in vista del calcio d'inizio alle 21 di Sudafrica-Canada, la sfida che a Los Angeles aprirà la serie a eliminazione diretta. Per la giornata di oggi ci fermiamo qui. Daniele Antelmi e Francesco Pianaglieri, grazie. E poi a Roma Giovanni De Palma, Massimiliano Mattia, Andrea Pistorio in redazione, Ombretta Conti in regia. Tutto il mondiale minuto per minuto. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito. Buonanotte da Dallas e appuntamento per l'inizio della grande avventura della fase a eliminazione diretta di questo maxi mondiale nordamericano, sempre in diretta su Rai Radio 1. A domani, grazie, buonanotte.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
5: La tua azienda ha un potenziale e noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro, perché siamo open all'innovazione, open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno. La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1:03.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. Apriamo con le nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Donald Trump accusa l'Iran di aver lanciato 4 droni contro navi mercantili, parlando di violazione della tregua. Axios riporta che gli Stati Uniti stanno attaccando l'area come ritorsione, colpiti depositi e postazioni di difesa aerea, colpite anche infrastrutture di sorveglianza militare e sistemi di comunicazione. Secondo l'Arabia, restano comunque in programma nuovi colloqui tra Washington e Teheran a luglio in Qatar sui beni iraniani congelati, poi un round di incontri in Pakistan sul dossier nucleare. E gli Hezbollah respingono nuovamente l'accordo quadro tra Israele e Libano mediato agli Stati Uniti, definendolo una rinuncia alla sovranità. L'intesa prevede riconoscimento reciproco e negoziati per porre fine al conflitto. E se il premier israeliano Netanyahu considera il patto un passaggio storico, il ministro Ben-Gvir lo giudica invece un grosso errore. E la terra torna a tremare in Venezuela, dove la situazione appare sempre più drammatica. Il bilancio delle vittime è salito a 1.430 morti, mentre si contano migliaia di feriti, oltre 50.000 dispersi. Quella di La Guaira, a pochi chilometri da Caracas, resta la zona più colpita. Le nuove scosse stanno anche complicando le operazioni di soccorso. Sul posto stanno arrivando squadre da tutto il mondo. E veniamo alla cronaca. Femminicidio a Ceriana, in provincia di Imperia. Una donna di 53 anni di origini statunitensi è stata trovata morta nella sua abitazione. Il compagno si è costituito e ha confessato di averla soffocata con un cuscino dopo una lite. A Roma proseguono le ricerche del 45enne bengalese ritenuto l'autore del triplice omicidio di ieri sera alla periferia ovest della città, possibile movente passionale. C'è l'ipotesi di molestie del presunto killer, la donna di 38 anni uccisa con il marito e la figlia, anche loro di origine bengalese. Nel lago di Vico proseguono in queste ore notturne le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. Nel pomeriggio era in barca con la moglie quando si è tuffato in acqua. Una volta riemersa avrebbe detto di non sentirsi bene, ma il mezzo non ha ancorato, non è riuscito a fermarsi. E veniamo allo sport. La Formula 1, qualifiche del Gran Premio d'Austria. La pole position va a Russell su Mercedes, davanti alle due Ferrari. Moto Gran Premio invece ad Assen, un sabato targato Aprilia. In prima fila Martin, davanti a Ogure, Bezzecchi, quarto Fernandez, che ha vinto la gara sprint. Fine mondiali, da poco sono finite la sfida Croazia-Ghana, vinta dai croati per 2-1, e poi Panama-Inghilterra con gli inglesi che vincono per 2-0. Tra poco Colombia-Portogallo, Congo contro Uzbekistan, e poi alle 4 Algeria Austria e Giordania, Argentina. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La terra continua a tremare in Venezuela, mentre il governo della presidente ad interim Delcy Rodriguez è sotto accusa per le restrizioni imposte ai soccorritori volontari. L'inviata Stefania Battistini.
3: Dopo 50 ore la vita continua a resistere sotto i palazzi crollati. È stata estratta viva una quindicenne con la sua cagnolina. Ma la situazione in Venezuela resta drammatica e il bilancio ufficiale continua ad aggravarsi. Il governo parla di 1.430 morti, tra cui 4 italo-venezuelani e oltre 3.200 feriti. Il conto non ufficiale dei dispersi è di oltre 50.